0: soffro il caldo, ma faccio finta di non soffrirlo. Ciao ragazzi, a presto e grazie.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con il TG di 3B. Partiamo come sempre dall'immagine satellitare che ci mostra l'arrivo dell'Atlantico sul vecchio continente con un primo impulso instabile giunto questa notte al nord Italia, temporali anche in questa giornata di lunedì mattina sul nord-est, altrove una situazione tranquilla, ma qui ad ovest un secondo impulso instabile oceanico dalle isole britanniche e dalla Francia raggiungerà l'Italia nel corso proprio di martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Andiamo a vedere gli effetti con questo minimo di bassa pressione, il cedimento ad alta pressione appunto al centro-nord tra martedì e mercoledì 3 giugno, condizioni di tempo a tratti perturbato per la formazione di temporali anche di forte intensità, l'anticiclone difatti tenderà a indietreggiare e sarà più defilato con i massimi tra Portogallo e Medio Atlantico. Probabilmente poi nel weekend ritornerà sui suoi passi verso l'Italia favorendo un fine di settimana più stabile e con temperature nuovamente in aumento anche al nord. Intanto però ci attendono temperature in medio addirittura al di sotto nella giornata di martedì 2 giugno, complice l'arrivo di quest'aria più fresca oceanica, aria normanna che raggiungerà il centro nord nella giornata di martedì a suon di temporali. Il sud invece vivrà ancora una giornata calda con valori sopra media per venti di libeccio e di scirocco, temperature grosso modo attorno ai 30 gradi, gradi in più, gradi in meno. Ecco il focus delle precipitazioni con un pomeriggio lunedì di nuovo a tratti temporalesco sull'arco alpino, sulla Valpadana orientale, saranno ancora spot localizzati e poi le regioni centrali, Appennino centrale, temporali in movimento verso il Medio Adriatico, soprattutto le Marche. Nella giornata di domani poi arriverà questo minimo di bassa pressione e saranno temporali, lo scoppio di temporali anche di forte intensità da prima al nord-ovest, in mattinata, rischio nubi fragili sulla Lombardia, entro il pomeriggio anche sul nord-est, Venezia e Emilia-Romagna. Attenzione a fenomeni localmente severi con colpi di vento e grandinate anche di medio-piccole dimensioni. Qualche temporale domani poi verso la serata si formerà anche al centro, soprattutto lungo l'Appennino, Toscana, Umbria, Marche, il sud invece ancora all'insieme alla stabilità la giornata con sole e caldo tipicamente estivo. Caleranno un po' le temperature qui nella giornata successiva di mercoledì 3. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori, la situazione del Milan.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde.

0: Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione che il nome di Allegri

0: non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci, insomma, viene da campionati importanti, arriva anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, comunque probabilmente Allegri, di lavoro, si è fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì per l'esperienza che ha.
1: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, in cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, convinto al di là del Napoli di trovare una panchina importante.
0: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove mandò via tutti, potrebbe essere anche un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore. E penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi in cui possa aspirare, che possa portare quello che è per lui, riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
1: Parliamo adesso anche del tuo Parma, con questa che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
0: Allora, innanzitutto, ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga, perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, e l'ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una retrocessa come la Cremonese, che a parere mio era molto più, era molto più attrezzata con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto cambiare il ritorno veramente disastroso, che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani, probabilmente qualcuno verrà ceduto, perché chiaramente la politica della società è questa. Ma è altrettanto bravo nel cercare, nel trovare, nel scovare giovani interessanti che possono emergere, come è successo per questo attaccante, il Pepe, che è un giovane che viene dalla Francia, dalla Serie D, insomma, francese, e si è subito inserito e ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere l'opportunità di esaltarsi nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, a un centro sportivo attrezzato, in questa un allenatore, ripeto, se dovesse rimanere molto preparato, anche nella giovane età, è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
1: A proposito di allenatori e agenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire il Champions per il Como nella prossima stagione?
0: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, per mio, che ha giocato il miglior calcio. È a volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni ha perso, però questo è stato perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante, che gli dovrà essere utile proprio anche nella Champions, e se ci è arrivato ci arriva con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como è, se anche tra virgolette, facilitata, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città,

0: e chiedono subito lo scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
1: Senti, per quanto riguarda Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
0: Beh, sicuramente un nodo da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso degli errori, parlo dell'inizio della scorsa stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità con Tudor, in realtà non era convinta, poi non è stata chiara anche per quanto riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti, che è arrivato dopo Tudor, secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante. Non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici, però ecco, presumo che partiranno da questo, cercando di non commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e a non dare un'idea non soltanto alla gente fuori, ai tifosi, comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto e una continuità a quello che credono e quello che è anche lo stile Juventus.
1: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Andiamo a salutare in collegamento con noi Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati anche a te. Ciao a tutti.
1: Stiamo parlando della Roma perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società. Stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
2: Ma io sai, per me sfondi una porta aperta, secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno, a Roma ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque, quindi credo che sia una cosa importante. Con il fatto l'importante è che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che poteva esserci con Ranieri, ma mi pare che non sia andata così bene, quindi speriamo, per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma, ognuno poi riesce, nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
1: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno appunto della Roma, dovrebbe occuparsi del vivaio.
2: Beh, un altro elemento che ha rappresentato, era un po' sparito non dai circuiti generali perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione, praticamente Giannini ha esordito poco dopo di me in quella Roma, ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Lidl, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante quasi anche a livello europeo, non dimentichiamoci la finale insomma di Champions con il Liverpool, quindi Giannini diciamo che sarebbe hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che
1: Beh, sì.
2: in questo calcio mancano sempre di più, sono i due numeri 10 che rappresentano al meglio non andando ancora a ricorso del tempo, insomma come giocatore Giancarlo De Sisti, ma diciamo che rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini e quella degli anni 2000 di Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbe una cosa molto importante per la Roma e sarebbe veramente un buon segnale, di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati simboli come Maldini, Milan e quant'altro. Buon segno, dai.
1: Ecco, una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto nel prossimo anno. La Roma, con gli adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
2: Beh, senza dubbio l'Inter in questo momento è ancora la squadra che si è impresa singolarmente, la squadra chiaramente da battere, calcolando il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte di quella, della Roma deve far parte ormai, approfittando anche, diciamo, anche questo, della Roma della debacle, tra virgolette, juventina e milanista. È riuscita ad approfittare di ciò e a centrare l'obiettivo, che era l'obiettivo più importante, quello di rientrare nell'ambito Champions. E chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre adesso, chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è un po' di confusione, al Milan non ne parliamo neanche, non si sa ancora chi è il direttore sportivo, deve rifare anche il discorso, l'assetto a livello dirigenziale ancora, quindi c'è ancora da aspettare come si muovono queste squadre. Per dare il segnale per vedere se la Roma può essere competitiva, lo sa sicuramente competitiva, ma che possa insidiare il suo scudetto, bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
1: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Cosa ne pensi?
2: Ma io questa esterofia sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre sulle pari che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere, ma al di là del budget io resterei sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale siano i calciatori, quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di partire dai più importanti, di andare via, quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso, al di là delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbi però lui se le può permettere perché, da quello che ho capito, fa parte integrante
1: Sì.
2: dell'azionariato della proprietà, diciamo così, quindi lui non lo può cacciare via nessuno, giusto, indubbiamente. Ma al di là di questo, mi pare che ancora sia una componente, non ci sia ancora la cosa a cui devono mettere a posto è il discorso l'assetto societario e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello, si può cominciare a ripartire, anche gli stessi giocatori possono avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo quello che succede a livello dirigenziale, a livello allenatori. Poi per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi vedere un allenatore che sappia ben sembrare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare il girone addirittura Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
1: Leao pronto a salutare, come vi ho giudicato in questi 7 anni di Milan?
2: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del Pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima, mi hai fatto due nomi che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità di tempi che stiamo percorrendo, nel senso che è sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelle che sono le ambizioni diciamo, l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo, mi pare 9 anni,
1: Sette anni, dal 2019 è
2: sette
1: arrivata a
2: anni,
1: Milano.
2: appunto, 7 anni la presenza quindi non sono pochi. Però è stato un rapporto di continuo fatto degli acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, ma situazioni veramente paradossali. È forse senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare probabilmente, forse non ha

0: allenatore nell'arco di questi 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a fare questo, che possa tenerlo e possa dargli le motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va più un giocatore come lui, ne devi prendere un altro. E di livello così i costi, quanto esagerati sono, ci sono. Quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale come Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter reggere un mercato importante.
1: Vedremo dunque. Grazie per il momento ad Alberto Di Chiara, buona giornata, a presto.
0: A te, ciao, presto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TVNews. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Siamo pronti a raccontarvi un'incredibile storia, un'altra delle nostre, di quelle che davvero hanno lasciato il segno nel mondo del calcio. Questa che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Marco Ballotta. Eh sì, perché ci sono carriere che si ricordano per un momento, un attimo, e poi ce ne sono altre che invece sembrano proprio non finire mai. Quella di Marco Ballotta è una storia che attraversa generazioni, categorie, epoche diverse del calcio italiano. Una storia che parte da un campetto di provincia e arriva fino alla Champions League a 43 anni. Perché Ballotta non è stato solo un portiere, è stato prima di tutto un calciatore nel segno più puro del termine. Da ragazzo giocava ovunque, difensore, terzino, persino attaccante, e in un giorno qualunque, quasi per caso, finisce in porta e da lì comincia tutto. Quella voglia di attaccare non lo abbandonerà mai, perché la sua lunghissima carriera, oltre 25 anni tra i professionisti, passa da Modena, Cesena, Parma, Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio e all'Inter. Ma è proprio tra Parma e Lazio che scrive le pagine più importanti. A Parma vince una coppa delle coppe da protagonista, vivendo da numero uno una delle stagioni più belle del calcio. Poi c'è la Lazio, una squadra di campioni, dove all'inizio sembrava destinato a fare il secondo, e invece nel momento in cui serve c'è sempre. Prende la Coppa Italia del 98, salva la squadra da un'eliminazione clamorosa. Nella stagione dello scudetto del 2000 gioca partite decisive nei momenti più delicati. Non è sempre di titolare, ma è sempre pronto. Ballotta è il portiere dei record. A 41 anni diventa più anziana a giocare in Serie A, superando il suo idolo Dino Zoff, e non si ferma lì, perché continuerà a migliorare quel record fino a scendere in campo a 44 anni. Attenzione, perché nella sua ultima stagione alla Lazio gioca anche la Champions League, diventando il giocatore più anziano, 43 anni e 253 giorni, a disputare la competizione europea più importante. Perché quando tutti smettono lui continua, e non lo fa in porta, perché torna a fare quello che faceva da ragazzino, l'attaccante. Va nei dilettanti e segna tanto, va addirittura a fare più di 20 gol in una stagione, ed è come che il cerchio si chiudesse. Marco Ballotta è stato tutto questo: un portiere, un attaccante, un professionista capace di attraversare il tempo senza mai perdere entusiasmo, perché a volte il calcio non è solo una carriera, è una storia che non vuole finire. E questa è la storia di calcio di Marco Ballotta. Marco Ballotta, grazie per essere con noi, questo è di calcio qui su TMV Radio.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, la percorsa brevemente, ma con tanti numeri, tante storie, tante chicche. Che cosa è stata la tua carriera? Perché sì, il portiere, diciamo, la può allungare la carriera, però insomma, tu sei stato molto più di un portiere, hai vissuto tanti spogliatoi, tante squadre. Come, io l'ho provata a riassumere con le parole, ma tu come insomma riassumeresti la tua folle carriera?
2: Ma riassumerla ci vorrebbe un po' di tempo, però è stata non perché adesso hai degli idoli, parti già col pensiero di fare professionista. Io invece all'epoca giocavo, mi divertivo, ero

0: sono cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ma mai avrei pensato di diventare un professionista. Sì, mi allenavo con i vari Zinedine, Busquin, che erano i portieri dell'epoca, cercavo di imitarli. Sono cresciuto con Pagliucca, sempre nel settore giovanile a Bologna. Poi dopo, da lì, sono andato un anno in interregionale, perché solitamente quando uscivi dal settore giovanile ti andavano a giocare, a fare un anno in Serie D, per aumentare un po' la tua esperienza, per incominciare a scontrarti con i ragazzi più grandi, insomma, crescere più in età, ecco, non rimanere nel settore giovanile, che magari quelli che avevano qualcosa in più non riuscivano a migliorare.
1: Senti, ma lì sono tornati. Vai, finisci.
0: No, sono tornato a Bologna e da lì sono partito. Fa un po' di Serie B, dopo c'è stato uno scambio di portieri, sono andato a Modena, da lì è nato, insomma, sono partito da professionista, che sinceramente pensavo chissà come sarà fare professionista, sa, incontrare e giocare contro il giocatore professionista. Sinceramente mi era tutto facile, dico la verità, non per presunzione, non avendolo mai provato, mi sono trovato subito a mio agio e dopo il secondo anno via di campionato, insomma, poi dopo comunque parliamo a step, dai, andiamo avanti a step.
1: Sì, perché volevo proprio chiederti questo, il fatto di aver provato più ruoli da quando eri ragazzino ti ha aiutato nel tuo essere portiere? Soprattutto ti chiedo, come sei diventato, cioè come sei finito in porta? Cioè sei partito da attaccante e poi piano piano passi indietro, come ci sei finito in porta? Ti hanno detto, guarda Marco, prova tu, vai, perché ci manca il portiere?
0: No, è nata, poi parliamo di un po' di anni fa, sì. All'epoca c'era veramente solo il campo da calcio, il campo da basket. Io giocavo a tutti gli sport, a basket, a tennis, a pallavolo, tutti quelli che c'erano da fare io li facevo, ed è questo che secondo me è servito tanto, perché provare tante cose diverse ti aiuta molto anche con la coordinazione, fai movimenti diversi. E poi io devo continuare a giocare a basket, perché sai, all'inizio segui un po' le compagnie e la mia compagnia giocava quasi tutta a basket. Poi giocavo a basket con i miei amici, poi i miei amici del basket andavano via, io andavo al campo sportivo a giocare con quelli del calcio. Quindi tutto il pomeriggio c'era un gioco, per dire, c'era un gioco che uno faceva il cross e gli altri erano in mezzo col piede di terra, due erano in porta, chi faceva gol andava in porta, e tutti i giochi così. Poi alla fine facevamo i conti, chi faceva più gol ci giocava un ghiacciolo, anche nell'arco di una giornata ci si giocava un ghiacciolo, per dire, no? Quello era il divertimento, è servito tantissimo. E in porta dopo mi videro dei dirigenti del mio paese, di Crespellano, che era appunto la società, il paese dove vivevo, c'era la società sportiva, e mi chiedono di se volevo andare, insomma, a iscrivermi, perché all'epoca ci si viveva alla società per giocare nei piccoli azzurri dell'epoca. Giocavo fuori, comincio così, tranquillamente, però allenandomi anche in porto durante, non gli allenamenti, ma durante il gioco normale, avevo anche qualche attitudine da portiere, però in porto non avevo mancato. In un incidente purtroppo venne a mancare il portiere titolare, che avevamo solo un portiere. E allora mi chiesero, guarda, se non abbiamo alternative, se vuoi provare ad andare in porta. E mi misero in porta e incominciai ad andare anche discretamente. Nel nostro campionato c'era anche il Bologna, giocava nel nostro campionato anche il Bologna. E quindi mi chiesero di fare un provino, perché con di loro feci anche abbastanza bene, mi chiesero di fare un provino, ne feci due, e l'anno successivo andai nel settore giovanile del Bologna. Per dire, ho giocato neanche in un anno di porta, di portiere, l'anno successivo ero già in settore giovanile professionista, ecco. Cioè, per dire com'è il caso, il fatto, tutto quello che vuoi, o il destino, che poi è destino, nessuno avrebbe mai pensato che potesse sia giocare in porta e poi fare questa carriera, però non è poi così semplice. Questo è un aiuto, ma dopo tocca a te per tutto il resto, perché ti dà una possibilità, poi devi essere predisposto, devi essere portato, e ti vuole la passione, devi avere la passione. Io ho avuto veramente tanta. Oggi ti portano al campo i genitori continuamente, senza problemi. Una volta ti dovevi arrangiare col pulmino, il motorino, navi a piedi,

0: basta. Sono cambiati i tempi, forse è giusto così, però all'epoca c'era molta più passione, più attaccamento, c'era più di tutto, dai.
1: Certo. Marco, arriviamo al Parma. Quel periodo lì, anni 90, inizio anni 90, sposi un Parma che insieme a te conosce grandi serate, grandi notti. Qual è la fotografia più bella che hai nella mente, nel cuore di quel Parma, di quel gruppo, di quegli allenatori che hai avuto, di quel presidente? Mi racconti un po' Parma con delle tue diapositive, ecco.
0: Intanto ho fatto la scelta di Parma, perché provengo da Cesena, da Modena a Cesena, con l'accordo che se ci fossimo salvati sarei rimasto a Cesena in Serie A. Siamo retrocessi, quindi dovevo tornare a Modena perché ero in prestito al Modena. Modena, l'allenatore dell'epoca, non mi voleva, per assurdo mi voleva, e quindi a Modena lo devo tornare. A Parma c'era Pastorello come direttore sportivo, che aveva avuto a Modena, quindi mi conosceva. Un giorno mi chiamò e mi disse: Marco, dai, vieni a Parma con Taffarel. Ero indeciso perché avevo fatto un po' di panchina a Cesena, avevo giocato poco e avevo voglia di giocare, ed ero consapevole che andando a Parma avevo giocato probabilmente poco. Però feci la scelta, che vicino a casa, feci la scelta di andare a Parma. Non fu scelta migliore, perché mi trovai benissimo in una società che era in piena ascesa, erano appena saliti in Serie A, anzi uno era il secondo di Serie A, e già erano andati in Coppa UEFA quell'anno, quindi c'erano da disputare anche delle partite di Coppa, ecco, a livello internazionale. E un gruppo formidabile con Scala, che, per dire, siamo rimasti ancora tutti in contatto. Lunedì prossimo, questo lunedì, andiamo da Scala nella sua cantina con metà squadra dell'epoca, che andiamo a trovarlo e a salutarlo, e stiamo ancora tutti insieme, per dire quanto era importante quella squadra, come siamo rimasti anche legati. E non è un caso se poi sono arrivati determinati risultati.
1: Qual era la grande qualità del mister?
0: Ma la qualità del mister era quello di cercare di accontentare un po' tutti, ma non giocando. Lui era bravo anche, dico, a raccontartela, tenerti buono anche quando non giocavi. Questo comunque è il mestiere dell'allenatore, cercare di tenere tutti sulla corda, perché tanto prima o poi hai bisogno di tutti. E se ne perdi qualcuno per strada perché magari giochi poco e non lo consideri, poi quando hai chiamato in causa magari non è all'altezza. Quindi secondo me il ruolo dell'allenatore molto spesso è quello, anche poi dei collaboratori. E lui era uno che comunque ti diceva le cose in faccia, e con lui sono andato anche d'accordo, perché insomma io sono uno che voglio sapere la verità, nel senso, se mi devi dire anche la verità brutta me la devi dire, se invece la devi raccontare dopo, non dico, non fai fatica a contare di me, però sono emiliano e gli emiliani vogliono la verità. Ti diamo tutto, però vogliamo sapere esattamente come stanno le cose.
1: Chiudendo il periodo Parma, qual è stata l'emozione più grande, proprio il momento esatto che ti ricordi, se chiudi gli occhi ancora, di quelle partite, di quei trionfi col Parma? Mi individui proprio il secondo esatto.
0: Ma guarda, ce ne sono stati tanti, però la prima, la vittoria di Coppa Italia contro la Juventus. Noi Parma contro una Juve, abbiamo vinto la Coppa Italia contro di loro, e quello è stato il trionfo più importante, perché è stato il primo, tutta la città ti seguiva. Poi c'è stata Wembley, che si è riuscito a portare 12-13 mila persone a Wembley di Parma, e lì è stata veramente l'apoteosi. Questi sono i due ricordi, perché più esemplari, perché veramente abbiamo mosso una città. Erano i primi trofei di una città che veramente era vicinissima alla squadra, e ripeto, quel Parma dell'epoca tutt'oggi si ricorda. Ancora oggi i tifosi ricordano quel Parma, non il Parma successivo, che magari ci sono stati grossi giocatori o giocatori molto più importanti. Noi siamo molto legati alla città, e la città è molto legata a quel Parma.
1: In mezzo a quella che sarebbe stata poi la tua seconda squadra più forte, più vincente, caro Marco, c'è poi Brescia e Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio. Alla Lazio tu arrivi nell'epopea, negli anni d'oro di quella squadra, perché insomma dopo il 74 si inseguiva

0: grande successo. Era, l'hai vissuta praticamente tutta, no? Se non sbaglio, l'inizio dell'epopea laziale a cavallo del nuovo millennio. E anche qui ti chiedo, che cos'è stata la Lazio per te, se mi racconti un aneddoto, un ricordo di quando sei arrivato, della gente che c'era, dei grandi compagni che hai conosciuto, del presidente.
1: Allora, la prima cosa è stato Dino Zoff, che per assurdo era il mio idolo da bambino, sapendo che era stato lui a scegliermi, per me è stato un enorme piacere sapere che il tuo idolo ti ha chiamato perché credevi in te, per me è stato, già lì siamo partiti col piede più che giusto, assolutamente. E poi andare a fare il contratto, perché io non avevo il procuratore e facevo il contratto direttamente con lui, direttamente. E lui mi chiese la cifra che volevo, io dico no, mettela la cifra. E lo mise in difficoltà, lui mi mise una cifra che era superiore, molto più superiore di quella che pensavo io. Quindi ho fatto bene a stare zitto. Poi da lì inizialmente mi fece male a un ginocchio, mai stato infortunato in vita mia. Dopo un mese, dopo il ritiro, mi fece il menisco. E lì già si sentivo le voci che dicevano: ma abbiamo preso uno anziano, vecchio, già in fase galante. E subito erano un po' titubanti nei miei confronti, soprattutto la dirigenza. Poi invece dopo 20 giorni ero già in campo, menisco, 20 giorni ero già in campo e cominciamo il campionato a disposizione. Poi dopo mi sono ritagliato i miei spazi, cioè, anche con Erickson, d'accordissimo, gran signore, ci siamo veramente trovati benissimo, perché per assurdo lui mi chiese, perché ero già abbastanza grandicello, mi chiese di fare il patentino anche durante la stagione, perché mi disse: guarda, un domani quando finisci di giocare mi va a portare con sé. Solo che io ho giocato fino a 102 anni e non sono riuscito a seguirlo. È stato meglio così.
0: Stupendo. Mi racconti qualcosa di quella squadra? Fenomeni veri, cioè, insomma, come si dice sempre, ha vinto meno di quello che avrebbe potuto, però ci vuoi offrire un tuo punto di vista su quella squadra, se ci racconti magari qualche episodio, non lo so, dai, qualcosa che non sappiamo di quella squadra fantastica che poi ha vinto, ma come dicono tutti, insomma, meno di quello che avrebbe potuto.
1: Beh, vincere non è mai facile, perché ne vince sempre una sola, e tutti, almeno 4-5 squadre hanno allestito sempre squadroni incredibili, però ne vince solo una. L'unico rammarico, per la verità, è stato l'anno dove siamo arrivati ai quarti, mi sembra, di finale di Champion, siamo andati fuori contro il Valencia, che secondo me, che abbiamo condizionato un po' quel passaggio del turno a Valencia perdendo 5-2, mi sembra. Lì è stato forse la macchia più grossa, ecco, perché poi lì sì, lo scudetto che non abbiamo vinto l'anno prima, di quello che avevamo vinto, ok, poi la vittoria dello scudetto per come era venuto, cioè, il campionato finito, noi eravamo ancora lì ad ascoltare le gesta di Perugia, della Juve, insomma, anche quella è stata una domenica incredibile, mai ci speravamo, invece a volte, insomma, la fortuna ci vede, via, non è cieca, ci vede, è dipeso da noi, un po' il tutto. Giocatori, che cosa dire dei giocatori, erano dei fenomeni. Mi ricordo solo che quando c'era la storia della nazionale, a Formello rimanevamo in 4-5 giocatori e basta.
0: Cioè?
1: Ma perché erano tutti nazionali, andavano tutti per le nazionali, e noi per la settimana della nazionale eravamo in 4-5 a Formello a fare allenamento, per dire la squadra che era. Poi il mister, perché ne dovevi scegliere su 11, perché 11 giocatori, gli altri erano fuori, comunque non gli stava assolutamente bene, perché erano tutti nazionali. C'è chi magari, chi non giocava, poteva anche perdere la nazionale, quindi c'è un po' di tensione, e quella, la tensione va solo via se vinci. E nei momenti un po' più caldi, quando qualcuno si lamentava, Erickson, da classico svedese freddo, magari qualcuno, non dico lo offendeva, però parlava con lui animatamente, lui sereno, ma proprio sereno, passo la spalla, era anche tuo momento con quella vocina, diventava rosso, perché quando era arrabbiato diventava rosso, basta, no? Il suo modo per esprimere la sua arrabbiatura era quella, diventava solo

0: ma sempre educato da grande lord quale era, assolutamente. E ripeto, per assurdo, in panchina era un piacere dargli una mano, perché lui si faceva veramente ben volere. A volte non riusciva a vedere bene la partita perché ci sono gli allenatori che sono adatti per partita, magari in allenamento fanno poco e niente. Lui durante la partita qualche cosa non la vedeva. Noi che eravamo più sereni, magari gli davamo l'input dalla panchina, ma magari dico un nome, negro, come stai, stai bene, perché lo avevo un po' in difficoltà. Lui cominciava a guardare e dire: perché, cosa c'ha Paolo? E da lì magari poteva cambiarlo. Ecco, questo è il rapporto che era importantissimo secondo me, perché in un gruppo anche chi non gioca deve comunque fare la propria parte, e la propria parte noi eravamo veramente assortiti bene, avevamo i campioni che facevano la differenza, in più quelli che magari giocavano meno, però quando erano chiamati in casa davano il loro contributo.
1: L'Inter anno successivo è stato un po' un regalo della tua carriera. Era un Inter particolare, ricordiamo quell'anno con partite con Lippi, subentra Tardelli, però ti dà, Marco, la possibilità di giocare e di condividere lo spogliatoio con altri giocatori fortissimi, perché era l'Inter di Ronaldo, l'Inter di Seedorf, Vieri, insomma Recoba, grandissimi giocatori, soltanto per citarne alcuni. Che hanno...
0: Dimmi. Lì c'è un altro aneddoto, con Lippi, perché io ho avuto Lippi a Cesena, che poi fu generato, però lì con Lippi a Cesena non giocava, non mi aveva mai fatto giocare. Poi l'ho rincontrato col Parma, quando lui allenava l'Atalanta, e allora mi passò vicino, vedi, disse, ecco, con i suoi giocatori, mi passò vicino, disse, ecco, vedi, lui è uno di questi che quando magari gli giro le spalle mi dà una coltellata. Scherzando, mi fa: perché, mister? Dico: no, per tu a Cesena meritavi di giocare. E secondo me, dopo tanti anni, lui mi ha richiamato all'Inter, forse anche per questo motivo, dico la verità. Forse anche per questo motivo. Poi, vabbè, poi parliamo dell'Inter.
1: Vai, dell'epoca. Sì, puoi andare.
0: No, nell'Inter dell'epoca sì. Ero curioso di andare in una società così blasonata, non perché l'Asia non lo fosse assolutamente, però l'Inter magari è sempre l'Inter, vedere un po' come erano organizzati, e da quel punto di vista un po' ci rimase, ecco, non era come pensavo inizialmente, poi dopo è migliorata nel tempo. Però c'erano giocatori importantissimi, a parte che con qualcuno avevo già giocato, con Vieri, c'era anche Vieri, avevo già giocato alla Lazio, qualche altro giocatore avevo conosciuto, però c'erano dei campioni. Ma quell'anno lì eravamo veramente assortiti male, eravamo forti negli 11, avevamo 11 giocatori titolari importanti, ma dopo c'era poco per quanto riguarda magari i sostituti. Veramente abbiamo fatto un'annata poco brillante, diciamo che ci siamo solo qualificati per l'UEFA e basta. Abbiamo perso con l'Helsingborg in preliminari di Champions, perché Coppa ha sbagliato il rigore al 90° e siamo andati fuori, ed è stata un'annata veramente molto complicata, assolutamente complicata. Quindi non è stato, cioè, bello l'Inter, però per me è stata un'esperienza, anche se magari non positivissima, però sono sempre esperienze che ti servono, anche se ero grandicello, che avevo già 36 anni, però sono sempre esperienze che ti porti dietro. Ronaldo, c'erano i Zanetti, c'erano insomma veramente tanti giocatori con cui, dico la verità, insomma, mi sono trovato anche discretamente bene. Poi un po' di brasiliani e argentini non è che andasse troppo d'accordo, perché c'è sempre un po' di astio, però insomma è bello vedere comunque, provare tante esperienze del genere.
1: Cinque anni dopo c'è il tuo ritorno alla Lazio, una Lazio completamente diversa. Sei diverso anche tu, caro Marco, con tanta esperienza, torni alla Lazio che insomma è stata casa tua per diverso tempo, una Lazio diversa con una nuova gestione, una nuova presidenza, una Lazio in ricostruzione, ma è una Lazio iniziale, quella della gestione del titolo, che si toglie anche alcune soddisfazioni.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Che lui mettesse, invece pensavo che giocasse un altro anno. Ci trovammo con Peruzzi che aveva messo, con Carrizzo che doveva arrivare, perché si era vociferato il discorso di Carrizzo, che poi non arrivò per il discorso dei passaporti. Quindi ci voleva un altro portiere. Presero Muslera, ma veramente era ancora un ragazzino, bravo, ma era ancora un ragazzino. E l'aneddoto, questo aneddoto con Deglio Rossi, arriva Muslera, che era lì da 2 o 3 giorni. La domenica dovevamo giocare a Genova con la Sampdoria. Allora viene da me Deglio, mi fa: ma non so, stasera penso di far giocare Muslera. Dico: mister, si fa giocare Muslera, ma mica perché voglio giocare io, non è ancora pronto, gioco io. Poi c'era la sala della nazionale, quindi ci passavano 15 giorni. Al che Deglio riconobbe che poteva essere un errore e giocai io. Dopo entrò lui, purtroppo, e non è ancora pronto, e non so se col Milan, forse no, col Milan, ma poi sbagliò la partita, diciamo che sbagliò la partita, e dopo mi viene da me il mister e mi fa: Marco, adesso giochi te per un po', vediamo, appena è pronto Muslera lo riproviamo. Andiamo avanti ancora un po', e dopo decisi di mettere Muslera col Siena, non andò ancora bene, allora mi disse: guarda Marco, vai avanti tu fino alla fine. Mi feci male, mi tirai. E allora dopo, durante la settimana, non so se ce la faccio perché sono stirato, non me ne frega niente, giochi e poi mi chiedi il cambio se non ce la fai. Quindi giocai tirato un mese, ma io poi mi fermo mai avanti a niente, no, per dire anche questo aneddoto. E dopo sono contento per Muslera, perché non è facile dopo una nave leggera riproporsi a Roma, vuol dire che hai un gran carattere e ce l'hai fatto la carriera che conosciamo tutti,
2: una gran carriera.
1: Per lui, perché è veramente un bravissimo ragazzo.
2: Una gran carriera, proprio come la tua, caro Marco. Siamo arrivati alla fine, mi devi soltanto però rispondere a queste 3 velocissime domande. La prima, una classifica, se vuoi, o il presidente a livello di presidenti, come, che una cosa velocissima, mi porti nel cuore, se mi vuoi dire magari se ce n'è uno con cui hai litigato, qual è la storia dei presidenti?
1: Ha litigato dai presidenti, questi presidenti attuali, quelli più importanti, diciamo Inter, Lazio e Parma, non ho sinceramente litigato con nessuno. perché si vedevano veramente poco. Moratti veniva ogni tanto, ma direttamente ci avrò parlato 3 volte. Tanzi qualche volta, ma era più presente il figlio e quindi con lui parlavi veramente poco. Con Cagnotti era uguale, con Lotito invece era molto più presente. Con Lotito, ecco, o tanto bene o tanto male, perché lui non ha le mezze misure, o chi gli esce simpatico o antipatico, ma non ha le mezze misure. Inizialmente mi sono trovato anche discretamente bene, poi dopo sono cambiate un po' le cose, infatti l'ultimo anno potevo rimanere anche un altro anno, dico la verità, ma poi non ci troviamo d'accordo e allora ho chiuso così, ecco.
2: E invece il giocatore più forte con cui hai giocato e contro cui hai giocato, quello che magari ti faceva sempre gol, quello che proprio non riuscivi mai a capire come calciasse e come prendergliele?
1: Ma allora, il calciatore più forte penso che l'abbiano detto tutti, lo riconoscono tutti, che è Ronaldo, il fenomeno, che ho giocato con lui e è veramente superiore, all'epoca era superiore a tutti gli altri. E la mia bestia nera invece era Battistuta, ogni volta che ci giocavo contro non c'è niente da fare, mi faceva sempre gol, o di testo, di piede, cioè, era incredibile, o punizione, cioè è stata la mia bestia nera. Infatti l'ho rincontrato in una partita amichevole per beneficenza, glielo dissi, oh, ci giochiamo insieme, perché non voglio prendere gol anche in una amichevole.
2: Marco, grazie per aver condiviso con noi la tua straordinaria carriera.
1: Grazie a voi, a risentirci.
2: Grazie a Marco Ballotta, grazie a questo straordinario portiere che ci ha raccontato tanti aneddoti. Bene, che dirvi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Noi ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: calcio. Ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon giugno a tutti voi. Ci troviamo qua sulle frequenze di TMV Radio sul canale 61 del Digitale Terrestre in questo nuovo mese con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che si chiuderà definitivamente, archivierà questa settimana la stagione 2025-2026, perché domani si giocherà l'andata della finalissima playoff tra Union Brescia e Ascoli, mentre domenica 7 giugno sarà invece la volta della finale di ritorno al Del Duca. Quindi domenica sera la gara si giocherà alle ore 18, quella in terra marchigiana. Conosceremo la squadra, la quarta squadra che approderà in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Bento, che sono le tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi. Di questo e molto altro andremo a parlare in questa puntata con la voce femminile del programma, Claudia Marrone, che vi dà il buongiorno. Ringrazio Gabriele Latini in regia, il buon Gabriele che quest'oggi sostituisce un evidentemente vacanziero Giorgio Sorani, al quale noi facciamo una tiratina di orecchie, e io credo che Gabriele sarà d'accordo con me. Noi qui al lavoro, e con noi qui al lavoro per parlare della finale playoff, ma non solo, c'è la redazione di tuttoci.com, rappresenta quest'oggi da Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno agli ascoltatori e agli spettatori.
1: Io tutta felice oggi, forse è l'estate, non lo so, però insomma oggi animo gaio. Matteo, tu come stai?
2: Vabbè, c'è il ponte, quindi dai, ci si rilassa un po', tutto sommato, dai.
1: No, possiamo noi siamo felici. Qua a lavorare. No, noi siamo qua a lavorare, non ci rilassiamo noi.
2: Ma quando il lavoro è divertimento, non è un lavoro.
1: Beh, com'era quella cosa di lavorare?
2: Ti so che ti piace, non lavorerai nessuno nella tua vita.
1: Quello. E ovviamente noi lavoriamo, precisiamo, perché qui poi se no, cioè, è sottile, è il confronto.

0: fine, Matteo, tra
1: quello beh, però noi facciamo ciò che ci piace, quindi lavoriamo, ma non lavoriamo in realtà.
0: Ecco, beh, bravo, sì, dai, così va bene, così va bene. Ma invece
1: la vantaggio di corner lavoro... proprio da difensore anni 80 questo.
0: Sì, esattamente, quello che magari chissà si vedrà domani a Rigamonti. Potrebbe esserci, no, una situazione di questo genere in questi primi 90 minuti di questa lunga finale.
1: Sì, non mi aspetto una finale anni 80, nel senso calcioni in tribuna e gioco ruvido, insomma, anche perché l'Ascoli ha una sua identità, una squadra anche spettacolare, ne ha fatto le spese soprattutto il Catania, gioco spettacolare dell'Ascoli, quindi diciamo non mi aspetto una finale, è vero che è una finale, quindi ci sarà veramente un po' di timore, però sono 90, i primi 90 minuti di una gara che si gioca su 180 minuti. Penso che il Brescia, dal momento che giocherà in casa, dovrà cercare quantomeno di cercare di portarsi dalla sua parte la gara d'andata, anche perché al ritorno al Duca il clima sarà bello posto per la squadra di Gorini. È una finale che tutto sommato ci si poteva aspettare per quelli che hanno i valori in campo in questi playoff. Io, come ho sempre detto, l'Ascoli l'ho vista fin dall'inizio come la favorita e quindi di fatto perderà poi la sì, gara di ritorno.
0: Piano.
1: Vabbè, ne sono consapevole, anzi piano. Si sta proprio consumando piano. Lo psicodramma perfetto, perché l'ho indicata come la favorita, è arrivata in finale, quindi ci sono proprio tutti i crismi per arrivare allo psicodramma. Se il Brescia ecco, poteva
0: essere...
1: Bella
0: combo! Marrone e Feri che la vedono... Favorita, io avevo detto che la finale era stata Salernitana.
1: Proprio il martello di Thor praticamente sulla testa, non è neanche la spada di Thor.
0: Tu ti immagini se l'Ascoli dovesse essere la quarta promossa in Serie B? Cioè, io credo sia solo l'eccezione che conferma la regola rispetto a noi due. Però, cioè, ma quanto ce l'ameremo poi dopo? Perché abbiamo azzeccato per una volta un pronostico.
1: Poi bisognerà
0: sarebbe quella.
1: Sì, dovremmo poi ripartire fin dalle amichevoli estive a fare pronostici, a sbagliarli per riprendere un po' questo che è il nostro spirito. Cioè, sarebbe quasi un peccato azzeccarne uno, insomma.
0: Concordo. No, a parte gli scherzi, tornando seri, effettivamente sarà una gara probabilmente combattuta. E io credo sarà importante comunque anche per l'Ascoli indirizzare già in primi 90 minuti la sfida. Di più per il Brescia, sì, assolutamente. Però lo sarà anche per l'Ascoli. La cosa assurda è che entrambe le trasferte, se non erano notizie degli ultimi giorni, sono state vietate ad entrambe le tifoserie.
1: E questo è vergognoso, non mi stancherò mai di ripeterlo, sì. Perché uno Stato che non è in grado di garantire l'ordine pubblico non sta facendo lo Stato, sta facendo il maestro dell'Asia Unito che mette in punizione i bambini, non lo so, faccio fatica a trovare un altro paragone. Anche perché, non lo so, adesso non ho memoria di scontri violenti tra tifosi dell'Ascoli e tifosi del Brescia, non fatico anche a comprendere le motivazioni per cui siamo arrivati al divieto di trasferto per i tifosi dell'Ascoli e per i tifosi del Brescia, non lo so, magari mi sbaglio, c'è una rivalità storica e in questo momento mi sfugge, però siccome non è la prima volta in stagione che ci troviamo a commentare situazioni del genere, penso... L'episodio più lampante è quello dei tifosi aragavesi, che sono due anni che praticamente non fanno una trasferta, a parte quelle che poi tanto disertano contro le squadre B, quindi vabbè, non so, passiamo oltre, che il tema delle trasferte vietate è qualcosa che veramente irrita, cioè irrita soprattutto i tifosi, ma alla fine irrita anche noi giornalisti, perché penso che a qualunque addetto ai lavori faccia piacere vedere una finale con una cornice di pubblico, che sia una cornice di pubblico e che non sia solo un'arte di cornice di pubblico.
0: Ecco, perché poi hai toccato l'altro tema centrale, la finale, cioè è stata vietata una doppia finale, quindi cosa ancora più assurda di quando vengono vietate le gare di campionato. Ora non ho memoria storica nemmeno io di incidenti tra tifosi bresciani e ascolani sulla questione tifoseria, mi informerò poi da Tommaso Maschio, dal nostro collega che è un po' più ferrato in tema di tifosi, però... Onestamente anch'io non mi ricordo, poi comunque come hai detto te c'è un ordine pubblico che deve essere garantito. Alla fine io credo si siano fatte disputare gare molto più pericolose in altre categorie, non capisco perché una finale playoff debba giocarsi così, ne sente lo spettacolo, ma ne risente un po' tutto.

0: e di questo dobbiamo prendere atto. Certo è che comunque Matteo, arrivati a questo punto, i complimenti vanno fatti sia all'una che all'altra squadra, e se lo facciamo oggi, prima ancora che scendano in campo le due formazioni, percorsi sicuramente diversi, quelle delle due squadre, però io credo a loro vadano fatti i complimenti. Ed un po' peggio Catania e Salernitana per il futuro. Le altre due semifinaliste non proprio felici dell'esito della stagione.
1: Sì, anche se poi in questo caso il Catania è arrivato secondo in classifica, è uscito nei playoff con l'Ascoli, non è uscito nei playoff con, non so, la Pergolettese, con tutto rispetto per la Pergolettese. Sì, è vero, ha perso 4-0 andata, anche il ritorno ha vinto, ma obiettivamente meritava molto più l'Ascoli, cioè le occasioni migliori le ha avute l'Ascoli anche nella gara di ritorno, conto che se la stava impiccando in maniera clamorosa, perché senza il palo all'inizio di ripresa sarebbe andati sul 3-0, lì non lo so come poi sarebbe finita la partita. Però parlare di fallimento per una squadra che arriva seconda in semifinale playoff, non lo so, faccio un po' fatica a commentarla in questi termini. È chiaro che le piazze, alcune piazze, soprattutto quelle del centro-sud, vivono qualsiasi risultato che non sia la vittoria come una sconfitta drammatica e quasi mortale. Mi viene da pensare che il prossimo anno, salvo disastri possibili, perché dobbiamo dirlo, la Juve Stabia potrebbe non iscriversi, in quel caso potrebbero partire ripescaggi e riammissioni, ma se tutto dovesse essere come è maturato sul campo, l'anno prossimo nel girone C ci troveremmo Cosenza, ci ritroviamo la Salernitana, ci ritroveremo il Catania e ci ritroviamo anche il Bari, ma sempre una ne vince, quindi per le altre sarà fallimento totale.
0: Sai qual è secondo me l'errore che a volte fanno anche le proprietà? Di parlare troppo a inizio stagione, non mettendo magari in preventivo che poi può succedere di tutto, perché di fatto il Benevento forse nessuno l'avrebbe dato come favorita per la promozione diretta, però nessuno aveva considerato la variabile Floro Flores.
1: Allora, qui però devo riscattare la mia nomea di iettatore. Io il Benevento l'avevo dato come favorito, ma la cosa bella è che l'avevo dato come favorito perché aveva Outei, quindi non perché avesse Floro Flores. Quindi io l'avevo dato favorito addirittura con l'altro allenatore che poi è stato esonerato. Quindi per vincere hanno dovuto chiaramente smentire quello che io avevo detto, però l'avevo dato come favorito il Benevento. Detto
0: Cioè, quindi
1: questo.
0: il doppio miracolo di Antonio Floro Flores, cioè
1: Esatto,
0: vabbè,
1: esatto.
0: contratto a vita con i Sanniti, e quello comunicheremo poi a Vigorito.
1: Però, insomma, detto questo, è vero, il Benevento forse non era strafavorito per vincere, però era una delle squadre, delle 3-4 squadre che era stata candidata per vincere il campionato. Quello che dici tu è corretto, nel senso che spesso sono le stesse proprietà che alimentano poi le aspettative della tifoseria. Però mettiti anche nei panni di una proprietà, penso a quella del Catania o della Salernitana, che iniziano la stagione dicendo: facciamo un campionato, vediamo come va. Cioè, il rischio minimo è che la tifoseria ti venga a prendere a casa e ti cacci dalla città direttamente a pedate nel dietro, penso, viste quelle che sono poi le reazioni per un campionato finito al secondo posto e con l'eliminazione playoff in semifinale. Quindi sì, è vero, magari andrebbero alimentate un po' di meno le aspettative della piazza, però è un cortocircuito, è un cane che si morde la coda. Se non lo fai, vieni contestato, se lo fai e non vinci, vieni contestato lo stesso.
0: Il Catania, ecco, forse l'unica cosa che si può rimproverare è stato quell'esonero di Toscano. Le parole del tecnico, poi anche dopo la sconfitta con l'Ascoli, forse hanno accentuato di più, perché dire di fatto che il suo percorso è finito a gennaio ha lasciato intendere che qualcosa si era rotto e probabilmente è stata tutta quella situazione quella che poi è stata pagata. Io credo che quando una squadra è a favore di un allenatore, quando esprime espressamente, chiedo scusa per il gioco di parole, la volontà di continuare il percorso con l'allenatore, beh, forse si deve ascoltare, forse si deve ascoltare, perché poi è sempre la rosa che ha il coltello dalla parte del manico. Non che ovviamente abbiano giocato contro Viali, questo no, però può darsi non sia scattata la chimica giusta con l'allenatore che ha rimpiazzato per un mesetto Toscano.
1: Sì, lì è tutta una situazione che andrebbe capita e non capiremo mai, perché tanto le parti interessate non racconteranno mai la verità, come anche giusto che sia, perché certe cose rimangono poi negli spogliatoi. Se Toscano effettivamente, come ha detto, ha ritenuto il suo percorso

chiuso da gennaio significa che qualcosa era rotto anche con Toscano. Il suo esonero, l'arrivo di Viali, doveva essere propedeutico ad affrontare i playoff con un altro spirito, perché era ovvio che tanto il campionato era già chiuso e

0: ti dice che a gennaio aveva finito il suo percorso, boh, non so, forse la programmazione non è stata fatta proprio nel migliore dei modi a Catania, o quantomeno si sono trovati in difficoltà nel momento in cui le cose sono un po' precipitate.
1: E di questo poi, Matteo, torneremo sicuramente a parlare, vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi anche in attesa del nome del nuovo tecnico del Catania, ma so che nei prossimi giorni ci ritroveremo, commenteremo quindi quello che sarà poi l'esito della gara di andata tra Union Brescia e Ascoli. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie Claudia, buona giornata.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, una settimana, come detto, in apertura di trasmissione che ci porterà a conoscere la quarta squadra che sarà promossa in Serie B, martedì 2 giugno e domenica 7 giugno la finale, andata e ritorno tra Union Brescia e Ascoli, che decreterà chi raggiungerà Arezzo, Vicenza e Benevento in Serie B. Una settimana nella quale ancora si potrà parlare di calcio, perché questo è il tema principale, prima di andarci poi ad intossicare con iscrizioni, problematiche economiche e quant'altro. Insomma, io questa settimana voglio appunto continuare a parlare praticamente solo di calcio giocato. E un commento a questa tesissima finale, io vado subito a chiederlo al nostro prossimo ospite, che è davvero un piacere di avere qua con noi ad A Tutta C, mister Gaetano Fontana. Mister, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, un piacere per me, grazie mille.
0: Si può parlare sempre di calcio almeno in questa settimana, prima di andare a vedere quelle che saranno poi le tante problematiche che probabilmente arriveranno al momento delle iscrizioni alla prossima stagione. Quindi mister, le chiedo che finale, che doppia finale si aspetta tra Union Brescia e Ascoli?
1: Ma innanzitutto sono due compagini forti, anche se è stata cambiata la denominazione del Brescia, comunque Brescia è una città storica, una squadra storica, si prosegue su quello che è stato il passato, quindi si trovano di fronte due squadre che hanno una cultura calcistica importante, ed è un peccato che alla fine di questo doppio confronto delle due debba rimanere in Serie C, però credo che sia stato fatto un percorso incredibile per tutte le squadre, perché sono nate una per cambio di proprietà, l'altra per denominazione, quello che è avvenuto durante l'estate, in netto ritardo rispetto a tutte le altre concorrenti, eppure hanno saputo trovare una continuità di lavoro che le hanno portate oggi a darsi questa grande chance.
0: C'è una favorita secondo lei?
1: Ma il cuore mi direbbe Ascoli, però credo che veramente i dettagli in queste gare fanno la differenza. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di vivere qualche situazione del genere, perché alcune volte è andata bene, altre male, e capisco che non sempre la favorita riesce a spuntarla, per cui a questo punto diventa veramente difficile pronosticare una possibile vincente.
0: A proposito di cuore, la porto un attimo velocemente un flash in Serie B. La stagione del Catanzaro, beh, forse un 10 non basterebbe per darle un voto.
1: Assolutamente, è stato fatto un lavoro egregio, visto che mi sta parlando della

0: Catanzaro, io dovrei fare un applauso alla società e ovviamente allo staff tecnico, perché se tutto questo percorso si è potuto verificare, si è manifestato nell'arco della stagione con anche l'ego finale, è stato anche grazie alla capacità della società nel duro nel momento iniziale, quando i risultati non venivano, quindi hanno capito, hanno percepito che Aquilani potesse essere l'allenatore ideale per questo tipo di progetto, e proprio in quella difficoltà hanno mantenuto la forza per cercare di andare avanti, e poi i frutti di quel lavoro è venuto assolutamente fuori. Ovviamente sono rammaricato come tutti i catanzaresi, perché veramente siamo arrivati ad un soffio dalla promozione. Ogni tanto parla il bambino tifoso, e quindi mi dovete permettere questa.
1: è giusto così.
0: Ogni tanto viene fuori, sì, assolutamente.
1: Sì, effettivamente, insomma, io credo che il Catanzaro abbia ottime basi dalle quali ripartire per la prossima stagione. Non nascondo che sarebbe stata una storia che mi sarebbe piaciuto molto raccontare, perché quella del Monza era un po' più scontata, non che il Monza non abbia avuto meriti, però raccontare una storia un po' diversa, ecco, no? La classica favola era la cosa che mi sarebbe piaciuto fare, però vabbè, insomma, vedremo poi se il Catanzaro ci regalerà un'altra occasione. Andando invece al suo personale, mister, cosa bolle in pentola?
0: Ma adesso io finisco il momento delle chiacchiere, il periodo delle chiacchiere, quindi di concreto poco. L'anno scorso ho fatto una scelta precisa, nonostante i tanti avvocamenti, e ringrazio chi mi ha contattato. Ho voluto aspettare, e adesso magari mi auguro di poter ripartire dall'inizio, perché credo che mettendo le basi all'inizio sia determinante e fondamentale poi per la riuscita anche di un progetto tecnico importante. Parlavamo prima del Catanzaro, e la stessa stregua delle due squadre finaliste. Quando si segue un percorso anche nelle difficoltà, si riesce poi a trovare il giusto passo, ecco, per arrivare poi a risultato ambito. E quindi per questo mi auguro che possa esserci la possibilità di partire dall'inizio con un progetto che mi possa consentire di lavorare in una certa maniera.
1: Il problema è che purtroppo in Italia c'è questo malcostume di far sempre pagare troppo presto gli allenatori, perché oggettivamente di proprietà che hanno ragionato come la famiglia Noto se ne vedono proprio poche in Italia, e questo è un grande rammarico.
0: Assolutamente, ma non è la prima volta che la famiglia Noto e i direttori che sono passati anche da Catanzaro hanno tenuto questo atteggiamento, perché lo scorso anno anche con la Biocasetta, ricordo che all'inizio non è stato idilliaco, l'hanno sostenuto e incoraggiato, e poi anche l'anno scorso sono arrivati ai playoff, magari non sono andati lunghi come quest'anno, ma hanno fatto un grandissimo campionato. Ma di esempi ce ne sono tanti. Io credo che quando si va ad individuare un allenatore che ha delle caratteristiche e lo si vede lavorare in campo, e la squadra segue quelli che sono i dettami dell'allenatore, io credo che il risultato non tarda a venire. Però credo che la capacità sia proprio ad osservare questi particolari, perché spesso e volentieri ci lasciamo prendere da quelli che sono gli umori della piazza, quello che vorrebbe che arrivasse la gente, ma in realtà poi non sempre quello risponde con un risultato ottimale. Quindi chapeau, ripeto, alla famiglia Noto, a chi ha lavorato con loro, alla società che hanno questa visione, perché alla fine si spende meno soldi e si raggiungono risultati. Questo credo che sia la cosa più importante.
1: Sì, mi trova pienamente d'accordo. Infatti, mister, spero che, insomma, prima o poi, quando si parla tanto, no, di riforma e di quant'altro, avvenga anche un po' dal punto di vista culturale questa riforma, per capire davvero che la programmazione è possibile, si può fare, però servono poi anche la concretezza delle parole, no? Non solo il riempirsi la bocca.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Aggiungo anche che la programmazione, secondo me, porta ad un risparmio economico in

0: per la Sira. Quindi credo che sia fondamentale la scelta dei dirigenti, la scelta dei professionisti poi che devono operare sul campo, ecco, questo credo che sia poi la base di un'azienda solida, a prescindere dalla categoria o dal campo nel quale si lavora, perché credo che questo tipo di struttura sia fondamentale per la riuscita di qualsiasi cosa.
1: Mister, io la ringrazio per essere stato con noi, ovviamente ci risentiremo a breve, insomma magari anche passando da qualche ufficio stampa per avere l'autorizzazione. Intanto però grazie.
0: Grazie mille, grazie a voi, buona giornata, salve.
1: Un saluto, buona giornata anche a mister Gaetano Fontana, che ci ha fatto compagnia in questa seconda parte di A Tutta C. A proposito di programmazione, è solo un attimo da quelli che sono i playoff, parliamo anche del Catanzaro, quelli erano playoff di Serie B. Faccio i complimenti alla Linolef, perché a proposito di programmazione, la squadra, la primavera del club seriano ha centrato il salto di categoria, è passata in Primavera 1, cosa rara in Serie C, tra l'altro schierando tutti i calciatori italiani e per di più nati in Lombardia, la maggior parte di essi è addirittura a Bergamo, a dimostrazione di quanto la famiglia Andreoletti stia rivitalizzando anche il territorio. Ed ecco, quando si parla di programmazione io credo si intenda anche questo. Di nuovo complimenti all'Albino Leff e a tutta la società. Vi riporto invece in casa Ascoli e Brescia, nello specifico ora in casa Ascoli, perché proprio in vista della sfida di andata tra le due compagini che si affronteranno in questa doppia finale playoff, vi faccio ascoltare quelle che sono le parole del tecnico bianconero Francesco Tomei, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e torneremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Del match valido per la finale di andata dei playoff Serie C Sky Wi-Fi Brescia-Ascoli, che si disputerà martedì 2 a Rigamonti di Brescia alle 21.15. Parola per le domande.
3: Buon pomeriggio mister, siamo arrivati all'atto finale. Innanzitutto, come hanno lavorato i ragazzi, come stanno, in particolar modo a che punto è il recupero di Nicoletti?
4: No, stanno tutti bene, anche recuperiamo anche Nicoletti e vedremo poi un attimino come gestire la situazione.
3: Ha smaltito quindi il problema muscolare?
4: Sì.
3: Gori è uscito un po' claudicante dal Massimino, una botta, qualcosa di particolare?
4: Una botta.
3: Tutto okay.
4: Tutto a posto.
3: E il Brescia, mister, è una squadra che è arrivata a merito in finale, soprattutto nelle due sfide con la Serenità, ha fatto vedere avere una grossa organizzazione, ma soprattutto quello che colpisce dell'11 di Corini è la tenuta difensiva. Nelle ultime 12 partite ufficiali hanno subito solamente 4 gol, nei playoff solamente 1. È una squadra a cui è difficile far gol. Come state studiando e come state preparando il match?
4: Beh, è una finale, quindi va da sé che le squadre che si affronteranno saranno delle squadre che hanno dei valori. Invece è una squadra molto forte, è una squadra che è organizzata, è una squadra che, come hai detto tu, ha affrontato molto bene questi playoff. Hanno recuperato molti giocatori, quindi è una squadra attrezzata per fare questa competizione e anche questo tipo di partite. Quindi noi ci stiamo preparando al meglio, cercando di recuperare il più possibile le energie, perché anche quello conta. Ecco.
5: Buon pomeriggio mister, riparto proprio da qui. Più volte ha detto forse riposare è anche più importante come ci si allena quando si gioca in maniera ravvicinata. È vero che questa volta c'è una settimana tra l'Artiga di Catania e quella di Brescia, ma sotto questo punto di vista i ragazzi si sono riposati?
4: Sì, stanno recuperando, perché abbiamo fatto un viaggio e quindi avevano bisogno di recupero. Adesso sicuramente metteremo dentro anche un po' di lavoro, perché affrontiamo una squadra, come ho detto, già organizzata, una squadra giustamente forte, e quindi bisogna prepararsi al meglio. Ecco.
5: Piccolo passettino indietro, perché insomma Catania l'abbiamo anche un po' analizzata poi nei giorni a seguire, non a caldo alla fine dei conti si è finito con un 5-2 questa doppia sfida. Comunque l'ha già detto e magari c'è anche Darino, l'Ascoli ha meritato di passare questo turno, e se l'analisi che ha fatto in questi giorni insomma le ha confermato questo pensiero.
4: Penso di sì, alla fine noi abbiamo hanno disputato due ottime partite, che sono due partite

0: diverse, ma vada se sono diverse anche per questioni di risultato iniziale, perché giustamente sapevamo che dovevamo andare in uno stadio contro una squadra che non aveva nulla da perdere, quindi che ci aggrediva in modo esasperato. Infatti, queste sono anche situazioni però che ci permettono anche di attaccare a capo aperto, di attaccare uno contro uno. Secondo me, alla fine del computo, anche sulla seconda partita, se uno va ad analizzare, abbiamo avuto diverse situazioni per far gol. Perché giustamente se una squadra ci aggredisce abbiamo spazi e noi negli spazi sappiamo come far male.
1: Ce l'ha detto anche a Catania, ci siamo adattati ad un certo punto. Ora ci sarà il Brescia, è un altro tipo di partita. Pensa che sarà una partita dove le squadre, tra virgolette, si giocheranno più a calcio in faccia che a calci in faccia.
0: Ma penso che sì, entrambe le squadre sono squadre che secondo me cercano di proporre gioco e quindi guarda se che sarà una partita penso giocata. Poi le finali sono sempre particolari, c'è l'aspetto emotivo, c'è l'aspetto del proprio stadio, ci sono tanti fattori. E soprattutto l'aspetto mentale, secondo me, è importante, rimanere sempre nella partita, avere anche la pazienza, essere attenti ad ogni dettaglio, perché poi sono 180 minuti, non è una fine secca, quindi bisogna essere sempre molto dentro al match, secondo me.
1: Mister, sta facendo bene nel Brescia Valerio Crespi. Sicuramente lo avrete studiato. Che tipo di attaccante è?
0: Beh, è un giocatore che ha struttura, ma anche capace di attaccarti da profondità. È una classica prima punta. È un giocatore che sta facendo bene. Sicuramente è un giocatore da attenzionare, però è tutto il blocco squadra che secondo me è una squadra di livello.
1: Cosa cambia rispetto alla sfida col Catania il fatto di giocare la prima fuori casa e quella decisiva al derby?
0: Sinceramente non lo so, perché poi sono due partite, entrambe hanno la possibilità, entrambe le squadre hanno la possibilità di giocare nel proprio stadio e sicuramente hanno tutte e due, secondo me, le stesse opportunità. Poi ho andato e ritorno, secondo me, cambia poco.
1: Sta facendo veramente molto bene in questi playoff Guebre, un ragazzo che forse magari all'inizio ci ha messo un po' a capire i suoi dettami calcistici, ora si è calato perfettamente nella parte, anche perché è un giocatore a cui lei chiede tantissimo. Svolge il ruolo di terzino sinistro in una maniera molto moderna, corre tanto, occupa più spazi e in questi playoff è finalmente si è confermato decisivo con gol ed assist. Forse è il giocatore più in crescita in questa fase decisiva.
0: Sì, Raz sta attraversando un buon momento di forma, è arrivato bene anche a questi playoff, fisicamente, mentalmente, è cresciuto molto nell'interpretazione del ruolo, è cresciuto molto nei meccanismi della squadra, quindi è un giocatore che ti può dare diverse soluzioni, sa leggere gli spazi, sa leggere i tempi di giocata, quindi è un giocatore che si sta, secondo me, completando. E deve continuare perché sicuramente i margini di crescita sono sempre tanti e lui non si va a accontentare perché secondo me deve ancora migliorare tante cose, però è sulla buona strada perché sta lavorando bene, ecco.
1: A Catania nel primo tempo abbiamo visto un'azione in cui proprio Guerre nel corridoio centrale, dopo un dribbling, serve l'assist per Alagna, il terzino destro, e poi Dini effettua una parata miracolosa. È quell'azione manifesto della vostra idea di calcio.
0: Sì, è stata un'azione oggettivamente dove con interscambi, con occupazione di spazi e attacchi, secondo me, giusti nei tempi giusti, siamo riusciti ad arrivare in modo, tra virgolette, anormale, con due terzini, praticamente tre quarti e prima punta. Però ci sta nell'interscambio dei ruoli, c'è l'occupazione di spazi, soprattutto

0: soprattutto poi quando, ribadisco, una squadra vuole forzare le pressioni, ha dei vantaggi, però poi ci dà anche la possibilità di far male gli spazi, e noi questo dico che siamo cresciuti veramente tanto.
1: Probabilmente ci sarà un maxi schermo a quanto pare allo stadio per permettere ai tifosi di seguire la partita insieme, e questo mi ha fatto ritornare al giorno della presentazione. Là in piazza disse: spero che a fine anno saremo in tanti sui balconi a festeggiare qualcosa di più. Arrivati a questo punto, lei personalmente, ad un passo da, insomma, da quella situazione, come si sente anche in relazione a tutto l'anno che ha vissuto e a quello che ha provato a costruire in un solo anno qui?
0: Sicuramente, come detto all'inizio, era un augurio, perché giustamente siamo partiti da una ricostruzione un po' di tutto, quindi era un augurio, e oggettivamente fa piacere avere la possibilità di poter, come posso dire, arrivare a giocare questa partita, perché all'inizio oggettivamente è stato molto, giustamente, molto complicato. Più che altro è ricostruire tutto, giocatori nuovi e via dicendo. È stato un po', abbiamo avuto giustamente un periodo di assestamento. Adesso, secondo me, i ragazzi hanno meritato la possibilità di poter giocare questa partita. Ci sono arrivati bene, se la sono guadagnata, e sono contento che possano avere questa possibilità.
1: Se l'è meritata anche Tomei questa chance? Perché comunque lei ha avuto il coraggio fin da agosto di proporre un calcio che ad Ascoli abbiamo visto poche volte, ma che abbiamo visto poche volte anche in Serie C. È un calcio che però ha portato tanti risultati, ha portato i complimenti di tutti gli addetti ai lavori, ma soprattutto ha portato l'Ascoli alla finale playoff. Comunque andrà a finire toccando ferro, è stata una grande stagione che ha regalato non solo risultati, ma anche la bellezza. Per chi ama il gioco del calcio, penso che per lei già questo sia una soddisfazione. Poi ora bisogna portare la nave in porto.
0: Sì, fa piacere, come posso dire, essere riconosciuti come una squadra che ha identità. Questo per noi è un punto fermo, è una situazione che ricerchiamo, al di là di come possa evolversi una partita. A volte può andare bene, a volte può andare male. Ho sempre detto che non abbiamo nella ricetta magica, non siamo più bravi degli altri, semplicemente cerchiamo di fare un lavoro dove i ragazzi si conoscono e soprattutto hanno piacere, dove si divertono. Questa, secondo me, è la cosa più importante. E devo dire che dopo un anno oggettivamente sono cresciuti tutti, sono migliorati tutti. La mia soddisfazione non è il fatto dell'allenatore, meno, la mia soddisfazione è veramente, sinceramente, la crescita dei ragazzi, che sono cresciuti tutti. Ripeto, si sono guadagnati questa opportunità, ed è giusto che la giochino, ed è giusto che la interpretino come l'hanno sempre interpretata, con la giusta pressione, perché giustamente è una finale, ci gioca un campionato, ma con la serenità, la consapevolezza di giocare una partita come abbiamo sempre fatto. Quindi questo, per me, diciamo, la soddisfazione vera è quella di aver migliorato i giocatori, e quella che poi, ribadisco, loro in campo si divertono, e tramite questo lavoro, fortunatamente, anche i risultati ci hanno dato ragione.
1: L'ultima, per quanto mi riguarda, sul suo collega Corini. Se non vado errato, è la prima volta che vi sfidate allenatori. Più o meno siete coetanei. Un giudizio su questo tecnico che ha avuto tante esperienze in passato anche in piazze importanti. Insomma, si è studiato il suo modo di fare calcio, anche se ha cambiato molto nel corso degli anni. Un giudizio sul suo collega.
0: Non è che voglio dare giudizi su Corini, perché è un allenatore che allena da tanti anni anche in piazze importanti. Sicuramente non sta a me dare un giudizio, anche perché non fa parte del mio modo di essere Posso solo riconoscere che il Brescia sicuramente

0: una squadra ben allenata, organizzata, e quindi massimo rispetto perché è una squadra forte. Faccio complimenti a loro perché oggettivamente non era neanche semplice fare un campionato e soprattutto fare dei playoff in questa maniera. E avremo il piacere di giocarci contro e mi auguro, al di là di tutto, che venga fuori, anche se nelle finali è un po' difficile, che vengano fuori almeno due partite dove il pubblico si possa divertire sia a Brescia sia qui a Ascoli, perché poi alla fine si fa tutto ciò per lo spettacolo e si fa tutto ciò per cercare di dare anche una buona visione di una partita, e questo poi alla fine penso che sia anche una bella soddisfazione per entrambe le squadre.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie a voi.

0: Non solo Ascoli, ovviamente, per questa finalissima playoff che i bianconeri giocheranno contro l'Union Brescia. Vi vado a ricordare che martedì 2 giugno alle ore 21:15 al Rigamonti di Brescia si giocherà la sfida di andata. Al Del Duca domenica 7 giugno alle ore 18 invece quella di ritorno, e lì conosceremo la quarta squadra che approderà in Serie B. Sarà una lunga settimana di accompagnamento a queste gare, a questo verdetto, quella che vi offriremo qui su A Tutta C. Io vi ho fatto ascoltare le parole del tecnico dei marchigiani Francesco Tomei, do quindi spazio alle parole del mister delle rondinelle Eugenio Corini. Prima però vi auguro a tutti voi una buona giornata, ricordandovi che torneremo con la diretta live mercoledì 3 giugno alle ore 9:45. Domani non andremo in onda, ci prenderemo un piccolissimo stop, ma ovviamente potete poi riascoltare tutto quello che è il pregara di questo Union Brescia Ascoli. Quindi ringrazio di nuovo Gabriele Latini in regia, nuova tirata di orecchie invece per Giorgio Sorani. A tutti voi una buona giornata, queste le parole del tecnico Eugenio Corini.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini all'antivigilia della finale playoff di Serie C Sky Wi-Fi Union Brescia Ascoli, la finale di andata. Ora spazio alla stampa, Cristiano Tognoli, Brescia in gol.
2: Ciao Eugenio, ben trovato. Avrei letto quello che ha detto Tomei. Tomei ha detto di augurarsi una partita spettacolare, bella, perché siete due squadre che propongono calcio, ma tu sei tra quelli che dicono sì, va bene, prima di tutto bisogna gratificare chi viene a vederci, o tra quelli che sostengono che una finale non si gioca ma si vince?
3: Ma le finali, e questa va sviluppata tra l'altro in 180 minuti, non in 90, dunque sulla doppia finale ci sono ancora molte più valutazioni da fare rispetto alla gara unica. Noi sicuramente lo ritengo un vantaggio in questo momento fare comunque la partita in casa, perché si è creato un clima molto importante, di grande entusiasmo, di grande condivisione, e questo è una spinta, una gratificazione da parte nostra per il clima che si è creato, per come sta accompagnando la squadra. Questo va tradotto sicuramente con una grande prestazione, la volontà, e penso che lo spirito che, e l'identità che le squadre metteranno in campo è quello su cui hanno basato il loro lavoro. Sicuramente l'Ascoli ha 11 mesi di lavoro, noi abbiamo alcuni mesi.

0: però insomma la squadra è cresciuta e le nostre attitudini, le nostre caratteristiche le vogliamo mettere in campo, come sempre spesso detto, rispettando le qualità, le caratteristiche dell'avversario e cercando di mettere in risalto quelle che invece sono le nostre qualità.
1: Vincenzo Corbetta, Brescia Oggi.
2: Non so se il calcio si regge molto anche sui paragoni, sulle statistiche, sulla cabala. L'Ascoli evoca dei brutti ricordi nei bresciani, però le ultime due volte la salvezza, l'ultima giornata nel 2018 e nel 2018-19, forse te lo ricorderai, evoca bei ricordi. Tu una volta hai detto: so cosa si prova a vincere qui, voglio riviverlo, e ti capita di farlo contro la squadra con cui hai vinto la prima volta.
0: Sì, a volte ci sono corsi e ricorsi, ma la storia a volte si cambia, si modula, le cose non si ripetono, a volte sì, a volte no. Sicuramente è una squadra che in quella stagione per noi ha rappresentato tanto, visto che è stata la partita decisiva che ci ha permesso poi di raggiungere la Serie A. Non dimentico l'anno precedente, dove da tifoso vidi quel famoso Ascoli-Brescia, dove da un gol praticamente fatto al contropiede successivo poteva cambiare le stagioni. Questo fa capire veramente dentro le partite quanto basta per sognare o quanto basta per andare nel baratro, e saranno sviluppate e saranno giocate con questo tipo di attenzione, dove sai che ogni errore peserà tantissimo. È vero che però questo va diluito nei 180 minuti, dunque questo che si giocherà sarà un primo macro tempo che varrà sicuramente tanto, da cui poi trarremo sia noi che loro delle indicazioni, capiremo qual è stato il risultato, ma nel ritorno ci sarà ancora tanto da giocare.
1: Gianluca Magro, Il Giornale di Brescia.
3: Ciao mister, entro nello specifico in una curiosità. C'è un dato che dice 8-0, cioè 8 diffidati del Brescia e 0 diffidati nell'Ascoli. Ti chiedo se, uno, il Brescia è davvero una squadra così cattiva, e due, ti chiedo se, proprio perché è una finale che si gioca su 180 minuti, il fatto di avere 8 diffidati influirà in qualche modo nelle tue scelte, almeno per quanto riguarda l'andata.
0: Sai, non vado nel computo di quello che se erano giuste o meno le ammonizioni. Sicuramente se fai un calcio aggressivo capita anche che puoi fare qualche fallo, magari non penso che tutte le 8 ammonizioni fossero magari corrette, ma dobbiamo accettarle. Sicuramente è particolare il fatto che l'Ascoli non abbia subito ammonizioni, è stato un dato a loro favore sicuramente. Noi abbiamo qualche giocatore a rischio, ma di sicuro nella formazione che andrò a schierare, nei cambi che farò, non terrò conto di chi è diffidato meno. Sceglierò, penso, i giocatori che ritengo in questo momento più corretti per iniziare la partita, per andare a svilupparla dentro, prendendoci quel rischio che purtroppo può capitare. Ma penso che anche da parte dei giocatori l'ammonizione a volte la devi, fra virgolette, spendere magari in un fallo tattico. Dobbiamo sicuramente evitare quelle che sono le ammonizioni per proteste o altre cose.
4: Ci fai un po' il punto della situazione? In particolare vedo che Riz e Marras continuano a allenarsi a parte.
0: Sì, è vero, non lo nascondiamo, probabilmente anche domani faranno un differenziato, ma questo è il momento del tutti dentro, come vi ho detto l'altra volta, e di conseguenza abbiamo ancora martedì mattina per fare ulteriori valutazioni su questi due giocatori, come su un altro paio di giocatori, anche qualcuno che in questo momento era fuori, non era convocato. Cercheremo di capire se in qualche modo lo possiamo recuperare, perché questo è il momento del, come vi ho detto prima, del tutti dentro. Abbiamo bisogno dell'energia di tutti, anche di chi magari ha 5 minuti di partita, ma se ce ne fosse bisogno è giusto e corretto che si preparano per andare a giocare, a dare il loro contributo. Se non sarà quello da campo, sarà quello dell'inerzia positiva, della spinta a dare al proprio compagno per essere più forti, più uniti e andare a giocarci questa partita andata al meglio delle nostre possibilità.
2: Se chiudi gli occhi e ripercorri dall'11 dicembre a oggi tutti i problemi che la squadra ha avuto, spesso con 14 giocatori disponibili, arrivare a 18 e non a 25 con primavera, con l'inseguimento al secondo posto e fino alla penultima giornata era in bilico, e poi questi playoff che sono andati in crescendo, perché comunque l'altra sera Cosmi ha detto ma il Brescia ha gestito il Casarano come se fosse, invece è un merito che il Brescia abbia giocato, abbia chiuso la partita all'andata. Ecco, e che cosa rivedi in questi mesi qua, e ovviamente pensando alla finale, che cosa vuoi ottenere, come vuoi ottenerlo, perché cosa lo sappiamo.
0: ma il concetto è sempre quello di chi sei tu al tuo interno, di come lavori.

0: In certi momenti il contesto esterno non sempre può capire, di conseguenza devi aver ben chiaro tu la situazione, aver ben chiaro tu quello che stai facendo, sulle cose su cui stai lavorando. Per me questo, io lo chiamo lo stare dentro, diventa fondamentale. Io penso che nello stare dentro tante difficoltà che a volte da fuori non sono state percepite, capite, ma fa parte del gioco, ma invece chi ha la forza di reggerle, di farle diventare una motivazione forte, di capire che è un obiettivo così grande, che sai che devi passare attraverso qualche difficoltà, e anche quando non è capita, magari consolida ancora di più lo spirito di squadra in cui poi ci si ritrova tutti. E io penso che questo sia il dato più importante su cui noi abbiamo lavorato, con la consapevolezza di avere qualità, di avere caratteristiche, che lo stare dentro ci avrebbe reso più uniti, più forti. Insieme siamo andati avanti, siamo cresciuti, abbiamo raggiunto il mini obiettivo che era quello del secondo posto, perché era quello più vicino al primo posto. Adesso siamo arrivati in finale, ma manca il pezzo più importante, e ancora qui, ancora di più, con la massima energia da parte di tutti, con la condivisione di cui parlavo prima, dobbiamo portarla di là e andare a prenderci quello che tutti noi vogliamo.
1: Stamattina già alle 10 con la vendita libera che si apriva alle 11 c'era già gente in coda. Tu, mister, più volte hai già parlato e ringraziato i tifosi, che i tuoi giocatori immagino saranno rimasti colpiti da quello che è successo con la Salernitana, e lo saranno anche con l'Ascoli. È una motivazione in più, o meglio, stai riuscendo a trasmettere questa cosa di questo attaccamento, di questa piazza accanto a voi, al tuo gruppo?
0: Nello stare dentro c'è questo concetto: se tu stai dentro le difficoltà, stai dentro che magari a volte lo stadio non è come lo sogni, o magari vorresti che capisse il momento e ti spingesse, e magari non succede, ma però se poi lavori bene, è come un po' il concetto dell'identità del Bresciano, di cui parlavo poi nella conferenza post gara. Noi sul lavoro, sulla voglia di fare, sul non mollare, ci abbiamo costruito questa città meravigliosa, una provincia straordinaria che è basata sul lavoro, sulla voglia di fare. E su questo, per me, questa squadra ha basato e radicato le proprie forze, le proprie energie, e di conseguenza poi il Bresciano sa riconoscere, e quando si riconosce nella squadra, il primo a spingerla, il primo a riempire lo stadio. E ribadisco che per me il gol dell'1-0 l'abbiamo fatto tutti insieme, veramente, perché c'era, se metti l'audio a zero, senza commenti, senza telecronaca, capisci quanto vibrava lo stadio, quanto siamo andati a vincerci 2-3 contrasti su mezze palle, e abbiamo portato una palla a un metro dalla porta e abbiamo fatto gol. Io penso che questo gol l'abbiamo fatto tutti insieme, ed è quello che dobbiamo riproporre durante tutti i 95 minuti nella partita d'andata.
2: Affrontano le due migliori difese del campionato, perché voi eravate già alla fine della regular season, voi avevate subito solo un gol in più rispetto a loro, e anche in questo playoff voi avete preso quel gol, se vogliamo, sì, casuale, con un errore grosso, però avete dato un segnale di grande solidità, e anche loro, al di là dei due gol che hanno preso a Catania, che era una partita un po' sui generis. Pensi che possa uscire quindi una finale da dove un 1-0 può fare la differenza? Cioè, le due difese sono solo un caso, oppure possono essere la chiave?
0: Ma la cosa importante è che sono due squadre che sicuramente provano a giocare, però hanno una grande attenzione alla fase di non possesso, magari difendendo noi in una maniera, loro in un'altra, e questo sicuramente è stato un valore per entrambe. Io penso che possono essere partite invece queste due che possono succedere tante cose, dunque non darei per scontato che siano partite equilibrate dove magari non ci saranno gol, magari lo saranno, ma magari no. Noi dobbiamo essere bravi a tatticamente a capire dove loro ci possono creare difficoltà, e prepararci degli spazi che secondo noi possono essere importanti da andarci a prendere, sia quando recupereremo la palla, ma anche quando poi l'avremo noi nella gestione della palla, e andare a scalare il campo e diventare pericolosi per andare ad attaccare la porta.
1: Chiedo l'ultima cosa: stavi facendo appunto questa analisi, così torno ancora un attimo solo sui tifosi. È anche particolare, forse strano, che si giocherà l'andata tutta con i colori del Brescia e il ritorno tutta con i colori dell'Ascoli.
0: È un peccato grande. Ecco perché, proprio parlando col direttore e i miei collaboratori un paio di giorni fa, ho detto: sarebbe bello che la Lega di Serie C in futuro, e speriamo di vedere altre squadre che ci parteciperanno, facesse una partita su uno stadio, diciamo, designato, dove le tifoserie si potrebbero andare stile finale di Coppa Italia. Secondo me sarebbe molto bello, le città si mobiliterebbero, sarebbe qualcosa, un evento straordinariamente importante. Visto che in questo momento la decisione è quella dell'andata e del ritorno, il fatto che non ci siano i tifosi andata e ritorno è qualcosa che non va nella direzione del calcio che mi piace. Come vi ho detto dopo la partita con la Salernitana, sia l'andata e del ritorno, che l'essenza del calcio è dei tifosi che spingono la propria squadra, rispettano l'avversario con stadi pieni, con stadi che spingono, ed è stato oggettivamente l'essenza del calcio. Il fatto che purtroppo sembra che non ci siano i tifosi sia da parte loro qui che noi là è un grande peccato. Non voglio entrare nelle motivazioni, grande rispetto sempre per chi decide, però oggettivamente è una sconfitta per tutto il movimento calcistico.
3: Grazie mille a tutti e buon lavoro.
4: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: A guardare qual è la situazione attuale dello sport, chiamiamolo nazionale, e si volgono indietro al passato, vivono effettivamente due ere geologiche quasi contrapposte. Il calcio di una volta, così come lo vivevamo, lo intendevamo, non esiste assolutamente più, e questo può essere un problema, e lo vedremo stasera, perché il calcio di una volta era un personaggio di famiglia, praticamente, che era molto molto più vicino alla gente, era molto più vicino alle persone, e se vogliamo determinava anche le stesse abitudini delle persone, delle famiglie, e condizionava anche l'umore molto di più di quanto non lo condizioni adesso.
6: Sempre dipende a chi.
5: No, io dico in generale.
6: In generale,
5: la maggior parte. Questo, certo, c'è qualcuno che se perde la domenica sera il lunedì mattina avrà il primo di una settimana di inferno, però intanto se perde lunedì sera, perché adesso si gioca anche il martedì sera, c'ha meno giorni, va bene? Questo era per fare una battuta, ma per far intendere comunque è cambiato, sono cambiate anche i giorni delle partite, gli orari delle partite, è cambiato tutto. E noi che ci poniamo questo problema ci chiediamo se lo vorremmo ripristinare perché era bello, o perché effettivamente quello che vediamo adesso non è propriamente quello che sarebbe giusto che fosse.
6: Ecco, ma è anche una questione di passione?
5: È una questione di passione sicuramente, perché il fenomeno calcistico, la partita era un'attesa spesso e volentieri anche di una settimana, perché c'erano molte meno partite giocate, figuriamoci quelle trasmesse in televisione. E quindi questo faceva sì che aumentasse, ecco, l'attesa, il desiderio e quindi anche la passione che è legata al sostegno della squadra del cuore.
6: L'impressione è che sia rimasto un pochino più, diciamo, una tradizione delle squadre un pochino più piccole, no? Cioè, a me mi fa questa impressione qui, ma è anche una questione di campanile?
5: Ma sicuramente quelle più piccole, perché quelle più grandi sono, se vogliamo, trasversali e quindi raccolgono sostenitori da ora si può dire anche da ogni parte del mondo, ma nelle realtà anche di serie A, di serie B e di serie C, perché questo comunque è un argomento che è molto vivo anche in serie C, ma nelle realtà di serie A che sono legate anche prevalentemente a un territorio, questo tipo di passione è sicuramente legata anche al campanile e all'affermazione, diciamo, della squadra della città nel massimo campionato, ma anche, diciamo, in contrapposizione a quelle alle squadre di città, chiamiamole in competizione, ecco.
6: Ecco Babbo, approfondiamo il nostro discorso insieme a Riccardo Cucchi, buonasera, che è in collegamento con noi.
7: Buonasera a voi, grazie dell'invito e un saluto ai vostri ascoltatori.
5: Riccardo, grazie di essere con noi. È passato un anno dal tuo ultimo intervento a Scanner e un anno nel quale presentammo il tuo lavoro edito da People, Un altro calcio è ancora possibile, ed è un tema che perlomeno a noi in noi ha fatto breccia e continua come dire a macerarci da troppo tempo. Ecco, a distanza di un anno possiamo ancora dire che un altro calcio è possibile, o la situazione negli ultimi 12 mesi è addirittura peggiorata? Non ipotizzo che sia migliorata, ma se te mi dici che le cose sono migliorate, insomma, sono contento.
7: No, non sono affatto migliorate, assolutamente, anzi sono peggiorate e peggiorano via via che trascorre il tempo. E questo non vuol dire naturalmente che non sia ancora possibile salvare il calcio, perché il vero problema, il vero tema secondo me è questo ormai. Vogliamo salvare il calcio? I dirigenti del calcio planetario, del calcio europeo, del calcio nazionale vogliono salvare il calcio, o vogliono invece lasciarlo alla deriva in mano a speculatori, in mano a gente che non ha assolutamente capito l'identità popolare di questo straordinario fenomeno che è appunto il calcio? Io credo che si debba e si possa ancora salvare il calcio. Il problema è capire quanto sia, come dire, forte la volontà di chi il calcio lo ama, sia disposti a lottare e a battersi, soprattutto a comprendere la deriva che è stata intrapresa ormai da un tempo molto lungo.
5: Riccardo, il calcio possiamo dire che oggi è lo specchio fedele della società in cui viviamo? Forse sì, forse no, però comunque è una società che ha un consumo compulsivo, tutto e subito, nessuna pausa, gli somiglia tanto, no, a questo...
7: Ma guarda, io voglio essere molto più severo di quanto lo sia tu in questo momento. Il calcio è vittima del neoliberismo, di un capitalismo sfrenato che sta rompendo ogni regola, dove non è possibile più opporsi, non c'è più opposizione all'abbattimento dei diritti, perché è quello che sta succedendo in tutto il mondo, in Europa ed in Italia. Si abbattono i diritti che sembravano consolidati, quelli, i diritti alla salute, il diritto alla scuola, il diritto ad essere cittadini, il diritto all'uguaglianza. Ebbene, ed è tutto evidente che se ciò avviene, avviene perché c'è uno spregiudicato capitalismo che non ha più avversari e che pensa di aver vinto la battaglia. Anche il calcio è vittima di questa speculazione capitalista, perché è proprio quello che sta avvenendo. Quando il capitalismo ha capito che si potevano fare soldi, si potevano costruire imperi sul calcio, ha sostanzialmente rubato l'anima al calcio, lo ha trasformato in qualche altra cosa rispetto a quello che il calcio invece è, e cioè un fenomeno popolare.
5: A proposito di questo,
7: è inutile nasconderci dietro una verità, questa è la verità, se la vogliamo vedere.
5: No, no, no, ma noi, come dire, affrontiamo spesso l'argomento e ci poniamo il quesito, che proprio viene spontaneo dopo la tua riflessione, anzi dopo la tua affermazione, se in realtà non si parli più di uno sport piuttosto di uno spettacolo, no? Perché insomma questa ricerca dei follower, degli appassionati in altri continenti, la vendita dei diritti all'estero, insomma, e anche uno scimmiottare sempre di più per tanti versi anche quelli sono gli sport americani, che sono propriamente, al di là del fatto che sono praticati da professionisti di grandissimo livello, comunque sono più uno spettacolo che uno sport. È in questa direzione che andiamo?
7: Il calcio non è spettacolo, questo è un errore clamoroso culturale nel quale evidentemente in troppi stanno cadendo. Il calcio non è spettacolo, il calcio non è nemmeno intrattenimento, il calcio è passione, il calcio è sentimento. Vedete quello che sta succedendo per esempio a Roma, tifosi che desertano lo stadio, quindi rinunciano ad esercitare il loro diritto di appassionati, perché? Perché si sentono in qualche modo allontanati, in qualche modo isolati da un contesto in cui una proprietà, quella di Lotito per esempio nella Lazio, sta spregiudicatamente abbattendo i sogni. Il calcio è sentimento, l'industria del calcio si basa, cosa costruisce il calcio? Cosa costruisce l'industria del calcio? Non costruisce certamente automobili o telefoni o televisori. Ha un bene, produce un bene immateriale di enorme valore, che è la passione della gente. Andare allo stadio, io credo ci siano appassionati tifosi in questo momento in collegamento, mi piacerebbe domandare a loro, qualunque squadra sia quella per la quale tifano, se quando vanno allo stadio vanno per divertirsi allo stadio. Non ci va, un appassionato tifoso non va allo stadio per divertirsi, va allo stadio per soffrire, va allo stadio per il sentimento di amore verso i propri colori. La passione ha provocato l'industria, ha creato l'industria. Il giorno in cui questa passione dovesse scendere, dovesse scemare, dovesse allontanarsi, l'esempio di Roma, versante Lazio, è significativo, finisce anche l'industria, perché se il tifoso si stanca di pagare gli abbonamenti televisivi, si stanca di pagare l'abbonamento da stadio, si stanca di pagare il biglietto, il calcio muore. Secondo voi è normale che nel calcio contemporaneo tutto si debba pagare in maniera esagerata ed esasperata? Persino i bambini per giocare a calcio
5: pagano,
7: debbono pagare. Secondo voi è questo il calcio? Questa è la natura del calcio? Questa è la storia del calcio? È lì che dovrà in qualche modo portare questo fenomeno straordinario che è appunto la passione per il calcio. Ma no, qualcuno ha preso possesso del calcio in maniera spregiudicata e lo sta distruggendo, quindi chi ama il calcio ha il dovere di difenderlo. Questa fase storica è molto importante.
5: Hai fatto un esempio, quello dei tifosi della Lazio, che ci porta, diciamo, a larghi passi verso quello che potrebbe comunque essere la soluzione, perché nel tempo ci siamo lamentati ovviamente della federazione, della FIFA, dell'UEFA, delle troppe partite, insomma di questa deriva dell'assenza di regole anche finanziarie specifiche che avvicinino le società, i club professionistici comunque alla società civile, che non abbiano comunque un trattamento privilegiato. E abbiamo sempre pensato che, visto che le istituzioni sportive non erano in grado di provvedere, che avrebbe potuto fare la politica. E invece adesso sterziamo e possiamo cominciare a dire che l'unica soluzione è, passano il termine, la sollevazione popolare.
7: Ma io credo che sia inevitabile, voglio dire, il calcio, ripeto ancora una volta, il calcio è un grande fenomeno popolare. Se il calcio è stato sfruttato nel corso della storia dai regimi a fini di propaganda, è stato sfruttato per una ragione proprio legata alla sua capillare diffusione. Era un'autostrada, ed è ancora un'autostrada per chi voglia evidentemente utilizzarlo come strumento di propaganda, proprio perché è una ramificazione capillare, è radicato nella società contemporanea come naturalmente in quelle degli anni passati, nei secoli passati. Ebbene, io credo che questa natura del calcio non può in nessun modo essere svenduta tra virgolette agli speculatori che vogliono utilizzarlo per fare altro. Pensate soltanto al mondiale in Qatar o quindi in Arabia Saudita, ma anche il mondiale che si andrà a giocare negli Stati Uniti, ammesso che si possa ancora giocare, io qualche dubbio ce l'ho, perché è davvero la prima volta storicamente che il paese che ospita, uno dei tre paesi che ospita, gli Stati Uniti, è anche il paese che ha bombarda un altro paese
5: che parteciperebbe
7: al mondiale. Non è mai successo nella storia dei mondiali che si giocasse in un paese che bombarda un altro paese che dovrebbe giocare il mondiale, per non parlare evidentemente della complessità geopolitica dei rapporti tra Stati Uniti e Messico e Stati Uniti e Canada. È qualcosa di irreale, di irrazionale. Ecco, questo significa sostanzialmente che il calcio sta in qualche modo, come dire, anche in questa fase che viviamo noi storicamente, viene utilizzato a fini di propaganda, anche in questa fase storica. Qui il Qatar e l'Arabia Saudita, dove si giocherà il mondiale tra 4 anni, se non ricordo male, bene, anche queste scelte hanno evidentemente un significato. Lo sport washing è semplicemente la propaganda, e diciamo il sistema moderno di utilizzare il calcio come propaganda, utilizzare il calcio per rifarsi il belletto, per rifarsi il volto, per nascondere le violazioni dei diritti umani e per dare un'immagine di sé molto distante da quella che è la realtà. Infantino che premia Trump con un fantomatico premio per la pace vende il calcio, svende la nostra passione senza avere il diritto di farlo.
6: Ecco, Riccardo, quanto pesa e ha pesato finora la tecnologia, mi riferisco ai VAR, analisi dati, l'intelligenza artificiale, nel trasformare il calcio da sentimento ad algoritmo?
7: Ma ha influenzato molto in modo negativo. L'intelligenza artificiale forse ancora non è approdata in maniera completa all'interno del mondo del calcio, vedremo cosa verrà nei prossimi anni, io sono personalmente molto scettico, molto critico nei confronti dell'intelligenza artificiale, non in quanto tale, non in quanto risorsa tecnologica, ma per come può essere utilizzata, a danno naturalmente di tutti noi. Ma sai, io sono sempre più convinto che il calcio non sia e non possa essere considerato una scienza esatta. Se fosse una scienza esatta non

sarebbe quello sport imprevedibile che ci appassiona e ci tiene ancora legati malgrado tutto ai colori delle nostre squadre. Calcio è imprevedibilità, è sorpresa, è qualcosa che non si può prevedere, è l'idea di trasformare.

0: va tanto di moda adesso, e sono le interazioni, no? Perché ovviamente stiamo scivolando, diciamo, a larghi passi verso questo mondo, e le interazioni, cioè su quello che si sono detti, ognuno vuole dire la sua, ognuno fa il suo commento, e questo ci porta ai giovani, no? Ai giovani che poi sono quelli che godranno o non godranno la bellezza del calcio di domani. Si dice sempre che il calcio per strada non esiste più, può darsi che questo sia sicuramente un problema, ma la società è cambiata talmente tanto che forse quello era inevitabile. Però è vero che i giovani crescono non solo pagando le scuole calcio, ma al giochino elettronico con joystick, sui social e non sui campi. Ecco, questo aspetto qui, secondo te che rilevanza ha in questo quadro davvero triste, ecco?
1: Ma io non ho voglia di criminalizzare, tra virgolette, le tecnologie o i social, gli strumenti contemporanei a disposizione dei giovani, assolutamente. Sapete, un grande filosofo del passato, Karl Popper, ma parliamo di anni veramente lontani, parliamo della fine degli anni 50, anni 60, all'avvento della televisione, scrisse un saggio storico che si intitolava Cattiva maestra televisione, perché sapete, lo stesso ragionamento che stiamo facendo noi qui oggi si faceva negli anni 70 per la televisione, no? Si temeva l'avvento di questo, tra virgolette, mostro che stava irrompendo nelle case degli italiani. Karl Popper analizzò le conseguenze sociali, culturali dell'avvento della televisione, e in grande sintesi, lo sapete quale fu la sua conclusione, ripeto, in grande sintesi, che la televisione in sé non era né buona, non è né buona né cattiva, dipende naturalmente da come la si usa. Ebbene, questo tipo di considerazione può essere applicata tranquillamente a tutto ciò che sta avvenendo intorno a noi. Non è di per sé cattivo, dipende da come lo usiamo. Evidentemente c'è un distacco dei giovani dal calcio giocato, non si gioca più nelle strade delle grandi città, non so da voi, a Roma non si gioca più per strada, non ci sono più i campi delle parrocchie, è molto più difficile per i bambini avere un pallone a disposizione, uno spazio da utilizzare per coltivare i propri sogni, e quando lo vogliono fare sono costretti, non i bambini, i genitori, a spendere cifre enormi per poter mandare un bambino alla scuola calcio. Io questa privazione di un diritto a giocare a calcio io la trovo assolutamente mostruosa, ma questo non vuol dire che la colpa sia dei joystick o delle PlayStation o dei social. Le cose possono vivere tranquillamente insieme. Ciò che però io stesso verifico andando allo stadio in curva, come sapete, per mia scelta personale, è che sono sempre meno i bambini che si appassionano al calcio, sono sempre di più i bambini che si annoiano nei 90 minuti, perché il calcio visto sul campo non è più una consuetudine, è qualcosa che non è più abituale, come era abituale invece alle generazioni alle quali io appartengo. E quindi c'è una stanchezza da parte dei giovani nei confronti del calcio, il calcio sta perdendo il suo pubblico più giovane, questo è un dato di fatto.
0: Riccardo, permettimi, questo è un lato della medaglia, è anche, diciamo, perché i social, gli apparecchi telefonici, gli smartphone sono comunque, è chiaro che sono abusati, però hanno portato anche i giovani a desiderare immediatamente, subito, il risultato, l'azione, si annoiano terribilmente, c'è questa irrequietezza che poi non si riesce a gestire. Cioè, voglio dire, il calcio ha le sue colpe, nel senso che poi è anche molto meno attrattivo e appassiona meno, ma si è anche molto meno disposti, io parlo per le nuove generazioni, alla noia magari anche di una partita. L'hai detto prima, si va allo stadio per soffrire, non per divertirci, e quindi abbiamo anche la possibilità di dover accettare anche una partita spenta. Non pensi che ci sia anche questo dato, oltre che quello?
1: Diciamo che i giovani hanno perso il gusto dell'attesa, l'attesa che invece era una caratteristica che accompagnava la passione

0: c'era della mia generazione, quando si giocava soltanto la domenica e soltanto ad un orario, alle 14.30, alle 15, qualche volta succedeva che il mercoledì ci potesse essere una partita di coppa, ma era una cosa molto più rara di quanto non succedeva oggi. Quindi era soprattutto l'attesa della partita che accompagnava in qualche modo la nostra passione e in qualche modo l'alimentava addirittura. Sapete, c'è un bellissimo romanzo che chiaramente immagino tutti conoscono, di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, certo. Il romanzo dell'attesa, appunto. Ecco, io credo che quel romanzo sia in qualche modo significativo ed esemplare, tra virgolette, di quello che è una partita di calcio, perché l'attesa è una componente anche dei 90 minuti giocati. Si attende il gol, a volte può arrivare, a volte può non arrivare, a volte possono passare minuti, minuti, minuti di azioni che non portano al gol. Quindi il tifoso che ama il calcio, che è abituato a vederlo allo stadio, convive con quell'attesa, anzi la desidera quell'attesa, la partecipa a quell'attesa, mentre oggi è sempre più frequente invece vedere i bambini che se non ci sono i gol si annoiano. Sapete quali sono, televisivamente parlando, i più cliccati, tra virgolette, tra i giovani? Gli highlights. Gli highlights che sono la sintesi, cioè di pochi secondi, di una partita di 90 minuti, perché negli highlights ci sono tutti i gol e tutte le azioni significative, tutto quello che avviene prima dell'azione, la costruzione, il ragionamento tattico, il lavoro a centrocampo, non interessa più, perché c'è questa voglia di bruciare tutto rapidamente in fretta e non c'è più il desiderio dell'attesa. L'attesa, non lo dico io, lo dicono in tanti scrittori, intellettuali e filosofi, l'attesa del desiderio e desiderio esso stesso.
1: Riccardo, però, diciamo, rispetto al nostro calcio, perché anch'io appartengo alla tua generazione, qualcosa possiamo dire che è migliorato, cioè l'aspetto della violenza, no? E io mi ricordo le partite con gli elicotteri della polizia che volavano addirittura sul campo, grandi, gravissimi scontri tra tifosi, e mi riferisco, insomma, a tanti episodi violenti degli anni 80, quasi irregolari, ecco, per quel fenomeno là. E possiamo dire che da questo punto di vista abbiamo fatto un passo in avanti, almeno da questo punto di vista, o ci stiamo raccontando una storia, o forse i fenomeni delinquenziali sono mutati anche questi?
0: No, devo dire che da questo punto di vista c'è stato un enorme miglioramento. Diciamo, i fenomeni di violenza, per fortuna, sono sempre di meno, sono sempre più lontani dalla cultura del calcio, dalla cultura dello sport. Esistono ancora, purtroppo, esistono ancora, ma sono fenomeni marginali, per fortuna. Quindi da questo punto di vista sicuramente un passo avanti si è fatto. E sono peraltro convinto che si debba lavorare ancora moltissimo, perché se è vero, come è vero, che non ci sono più violenze come quelle degli anni Ottanta, è anche vero però che all'interno dello stadio non si è estirpato il male, secondo me un male davvero inconcepibile, in qualche modo in contraddizione evidente con quelli che sono i valori del calcio, un male terribile come quello del razzismo. Razzismo che alberga ancora nelle curve degli stadi italiani. Bisogna lavorare per lavorare proprio per evitare naturalmente che questa forma di odio nei confronti dell'avversario, nei confronti di chi ha una pelle del colore diverso dal nostro, possa albergare all'interno dello stadio, in un posto nel quale invece, proprio perché si gioca, proprio perché si fa sport, l'accoglienza, la tolleranza, l'amicizia, la fratellanza, tra virgolette, sono elementi fondamentali. E la cultura sportiva che impone naturalmente l'allontanamento dei razzisti dagli stadi. Questo fenomeno esiste ancora, ma non esistono più, per fortuna, quei fenomeni di violenza che accompagnavano, precedevano troppo frequentemente le partite tempo fa.
1: Riccardo, salutiamoci con una tua considerazione di speranza. In fondo, diciamo, col tuo libro ci fai confidare che sia ancora possibile ribaltare questa situazione.
0: Ma io confido molto negli appassionati, gli appassionati, quelli veri, quelli che vanno allo stadio, soprattutto, non che guardano il calcio in televisione. Io personalmente preferisco vedere il calcio allo stadio, come quando ero ragazzo, come quando lavoravo, e l'ho fatto per 40 anni, dagli stadi di tutto il mondo. Io continuo a vedere il calcio come fenomeno da stadio. La partita vista allo stadio tutta un'altra cosa rispetto a quella vista in televisione. La vista in televisione è una sequenza di 24, una fiction formata da 24 sequenze che vengono montate in diretta, nulla a che fare con il calcio vero, quello che si vede sugli spalti di uno stadio. Io credo che la salvezza del calcio stia proprio in questo, nella passione, sperando che naturalmente la passione non si esaurisca del tutto, degli appassionati veri. Sono gli unici che possono salvare il calcio attraverso evidentemente la loro presenza sugli stadi, attraverso la loro pressione nei confronti dei dirigenti del calcio, delle società di calcio, ma anche a livello di federazione. Io sono fiducioso, perché sono convinto che il calcio sia ancora un patrimonio culturale di questo paese e non soltanto di questo paese, e credo che vada difeso con la passione, ripeto, che ci accompagna ogni volta che entriamo e barchiamo un cancello per andare a vedere una partita. Vorrei che ci fosse maggiore consapevolezza della loro responsabilità da questo punto di vista da parte dei dirigenti. Sapete, presto avremo un nuovo dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Io vorrei che questo nuovo dirigente, chiunque esso sia, si rendesse conto che il suo ruolo è importante non soltanto perché manipola denaro, ma soprattutto perché manipola passione, manipola sentimenti, e la responsabilità proprio per questo è molto più grande.
1: Riccardo, grazie di essere stato con noi e grazie della disponibilità. Noi ci uniamo a quello che potrei definire il tuo zoccolo duro, perché vogliamo rappresentarci così, e speriamo di risentirci presto, magari di fronte a qualche novità che ci farà allargare il cuore. Ecco. Un abbraccio grande, grazie ancora.
2: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie, ve lo auguro anch'io. A presto, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto. Ciao.
1: Ciao. Andiamo in pausa un minuto.

0: Scanner. Eccoci ritornati. Io ho una domanda per te, Babbo, che avrei voluto fare a Riccardo, ma il tempo è sempre, ci manca sempre, ecco. Come si coltiva o si resuscita la passione vera? Secondo te esiste ancora una ricetta?
1: Ma secondo me una vera e propria ricetta non lo so, ma partirei da ridurre fortemente la trasmissione di partite in televisione, da spalmarle nell'arco della settimana. Cercherei di far giocare più partite possibile in contemporanea allo stesso giorno.
0: Possibilmente non il venerdì.
1: Possibilmente non il venerdì, non il lunedì, no, ma magari qualcuno che ci ascolta adesso si fa anche una grassa risata, però era lì che nasceva, era l'abitudine, era il pranzo in famiglia e andare tutti insieme allo stadio, si lasciava i bambini dagli zii. Te sei stata parecchio dagli zii?
0: No, in attesa, piangevo dalla nonna
1: in attesa che si tornasse allo stadio, magari il pranzo prima, il caffè con i pasticcini dopo, le imprecazioni, la gioia, le chiacchierate che si facevano per una partita vista e che non avevamo, come dire, i cui riflessi filmati, come li chiamerebbe Riccardo Cucchi, non li avevamo nel telefono immediatamente alla televisione, ma si doveva aspettare 90esimo minuto. Io credo che se si ritornasse ad alcuni accorgimenti, comunque in Premier League seguono ancora, perché ci sono delle partite, quelle delle 15, non so se delle 15 comunque, che non vengono trasmesse in televisione, un pochino, sì, di passione gli possiamo dare un po' d'aiuto, dai.
0: Sì, anche con i riti e le tradizioni pre-partita, loro, certo, l'hanno mantenute sicuramente
1: molto
0: più di noi. Cambiamo un pochino argomento, poi magari ci ritorniamo, perché abbiamo in linea con noi Andrea Gonzalez, voce e volto di Radio TV Serie A e telecronista Sky. Ciao Andrea, buonasera.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Grazie ragazzi.
2: Lo sapevo, infatti mentre lo dicevo pensavo che questa sarebbe stata la tua risposta.
1: Che questa sarebbe stata la mia risposta. Hai sentito che Anna è anche un po' emozionata di averti, no, di averti come ospite, visto che siete amici. Ma tu sei anche, se vogliamo, un eroe, nel senso che come giornalista, voce di radio e TV Serie A,

0: sei una nuova generazione che si misura con uno strumento desueto, no? Che potremmo magari in prima battuta considerare desueto, visto che anche con Riccardo Cucchi parlavamo di quanto poi il calcio è cambiato, di come la passione è cambiata. Oppure no? Te che pensi? Come ti vedi?
1: Penso che sia plausibile pensarla così, però faccio parte, diciamo, di quella schiera di persone che crede che il nuovo non debba picconare il vecchio, ma debba lavorare insieme per creare l'ulteriormente nuovo. Questo è un po' il mio punto di vista, un po' complesso, un po' supercazzola, entro certi limiti, ma in cui credo molto. Credo che il mix di competenze alla fine sia la cosa fondamentale. È chiaro che oggi il linguaggio è diverso e conseguentemente anche il mezzo è diverso. Il media è il messaggio, spesso il medium è il messaggio, spesso è così, si cita McLuhan proprio da questo punto di vista, in questo tipo di contesto. Credo che sia giusto però che giovani e meno giovani lavorino insieme, perché poi sì, forse possiamo considerare la radio desueta, qualcuno a volte lo dice, ma io non ci credo in questa cosa. Credo che la radio sia ancora una delle cose più belle del mondo, che si evolve, magari deve anche far fronte a delle novità, ma come ormai parecchi anni fa ha retto il confronto con la televisione, oggi sta reggendo il confronto con il podcasting e tutto il mondo anche delle web radio, ad esempio, e di tutto quello che oggi va un pochino più per la maggiore. Come tutte le cose, deve far fronte ai cambiamenti, non restare ferma, stare in movimento, ma quello che secondo me sta facendo, e alla fine non conosco i numeri del dettaglio, ma i numeri delle radio in Italia dimostrano che la radio funziona ancora e come se funziona.
0: Effettivamente, nello sport la radio ha tenuto botta, diciamo, evolvendosi con contenuti, podcast, insomma, sono diventati parte del quotidiano di tutti noi, ma nell'immaginario, quando si parla, Andrea, di calcio e di radio, pensiamo alla radiocronaca, no? Che è molto lontana da quelli che sono gli stili di vita di adesso. Ma possiamo dire comunque che con quello che hai detto te, sicuramente la radio è riuscita ad attraversare il tempo, ma anche per quello che riguarda una radiocronaca possiamo dire che sta resistendo nonostante tutto a questo punto.
1: Secondo me sì, nel nostro caso con Radio TV Serie A abbiamo avuto la possibilità, ho avuto anch'io direttamente in prima persona l'onore ma anche l'onere di raccontare alcune partite della Coppa Italia Frecciarossa, di cui siamo detentori dei diritti radiofonici in esclusiva. La radiocronaca è chiaro che da tanti punti di vista può sembrare un pochino anacronistica, è normale, adesso le immagini, i riflessi filmati, sentivo poco prima di entrare in onda il riferimento a Riccardo Cucchi, ovviamente hanno cambiato completamente il modo di fruire il prodotto calcio, però da questo punto di vista io stesso per tanto tempo ho pensato che fosse un qualcosa di superato, poi mi sono trovato durante le Olimpiadi estive di Parigi, non ricordo, 2024, non lo so, aiutatemi voi con le date che sono un disastro, a sentire in radio il racconto di una gara di nuoto, che voi direte, ma com'è possibile raccontare una gara di nuoto per radio, deve essere una roba ai limiti del cacofonico, e invece mi sono trovato ad emozionarmi, sono una persona con la lacrima facile evidentemente, per il racconto senza vedere. Quindi è chiaro che oggi, soprattutto le generazioni di oggi, sono abituate a vedere e fruire tutto sul telefono con una rapidità incredibile, la radiocronaca dà semplicemente qualcosa di diverso, non dà soltanto il racconto minuto per minuto della partita, anche se poi quello chiaramente resta esattamente al minuto, come dice il miglior radiocronista insieme a Riccardo Cucchi in Italia, che è Francesco Repice, dà anche l'emozione, e quella cosa lì, sentivo che parlavate di riti prepartita e di tutto un mondo che pensiamo che non ci sia più, secondo me in realtà può tornare ad esserci. È chiaro che ci deve essere uno sforzo comune, e di nuovo torno al vecchio e al nuovo, il nuovo che si apre anche al vecchio, il vecchio che si apre al nuovo e insegna anche questo tipo di rito, ecco, il rito dell'ascolto in radio. Nel mio caso l'ha fatto mio padre, come scusa Mary, per me è qualcosa che io non ho vissuto dal vivo, ma che mi ha raccontato mio padre, ed è qualcosa che secondo me può tornare a essere centrale nel racconto di questo sport che resta meraviglioso, con anche qui degli accorgimenti, come è normale che sia.
2: Ecco Andrea, secondo te in che modo può tornare?
1: Concretamente, innanzitutto, banalmente, la radio ha una torna utile nel momento in cui monti in macchina, detto in pieno toscano, visto che insomma ci intendiamo da questo punto di vista. La radio ha la fortuna di essere ancora il mezzo privilegiato all'interno delle macchine, per quanto vi sia

0: il telefono, tutto quello che si può fare, il CarPlay eccetera, quello può essere sicuramente un metodo. L'aiuto del mondo social da questo punto, da questo punto di vista può essere molto utile. Porto un esempio, un case study, che è quello di Francesco Repice, che pubblica gli estratti delle proprie radiocronache su Instagram, arrivando a un pubblico che magari le radiocronache non le ha mai ascoltate in vita sua. Già quello è un modo di rendere viva la radiocronaca, non nella fruizione in diretta live, ma nella fruizione ex post, in post produzione, ma può anche avvicinare persone che magari possono dalla sera alla mattina sviluppare anche questa nuova passione, aver voglia di sentirla una radiocronaca. Se le persone non conoscono le cose non ne saranno mai attratte. Secondo me attraverso lo studio e la conoscenza si può attrarre persone nuove.
1: Ti volevo far scivolare a proposito di quello che stai dicendo, però anche sul come si fa la telecronaca e la radiocronaca. Io che appartengo a una generazione dei vecchi che comunque hanno vissuto tutto il calcio minuto per minuto, quando era l'unico mezzo per avere notizia delle partite, e quindi avevi il cuore in gola quando si collegavano con il campo dove giocava la tua squadra del cuore. È cambiato tanto anche il modo di farla, questa radiocronaca, questa telecronaca. Te pensi che ci sia tutto questo bisogno di urlare che si sente in continuazione, di esaltare all'infinito qualsiasi banalità e considerare come unico tutto quello che viene fatto sul campo? Cioè, io capisco che questo ha permesso di, diciamo, cogliere l'attenzione di un certo pubblico, è diventato un trend, è diventato una moda, ma non sarebbe il caso, Andrea, di tornare un pochino alla sobrietà, ai toni giusti, all'evitare di esaltare qualsiasi cosa, proprio perché stai incarnando la figura gestisce un fenomeno che, abbiamo detto, attraversa il tempo e che magari potrebbe essere espressione del passato, ma che ha la possibilità di traghettarla verso il futuro. E visto che siamo a traghettarla verso il futuro, ora praticamente faccio tutta la trasmissione con questa riflessione, sarebbe il caso anche di cominciare a toccare i modi. Ora ti faccio ridere e poi ti lascio la parola. Cioè, c'è un telecronista che alla televisione, che è un tuo collega, che non posso dire chi è e nemmeno da dove fa. È su Sky. È su Sky, che io non posso proprio ascoltare, perché questo qui fa il fenomeno e quindi crea su se stesso il fenomeno, la parlata, le pause. È una cosa insopportabile. Io ho parlato con alcuni giornalisti Sky, ho detto: ragazzi, ma non gli dite nulla a questo qui che fa? Ecco, io credo che questo tipo di professionisti facciano allontanare la gente addirittura dalla propria squadra. Scusa.
0: Allora, parto dal
1: poi dopo ci senti al telefono, ti dico chi è.
0: Ci conto, mi raccomando. Allora, io parto dal presupposto che, come i figli assomigliano più ai loro tempi che ai loro padri, così i telecronisti di oggi assomigliano più ai propri tempi che ai propri predecessori, quindi è normale che ci sia stato un po' un cambiamento. A volte si è un po', secondo me, rincorso il trend, si è rincorsa la viralità, perché ovviamente viviamo nel mondo di TikTok, nel mondo dei social, di Instagram e quant'altro, e quindi la possibilità di magari anche scalare posizioni e gerarchie attraverso un tormentone ha attirato, e quello secondo me è di fatto sbagliato, ma per un semplice motivo che ci insegnano e che insegnano anche alla lezione 1 in qualsiasi corso di telecronaca o parlando con qualsiasi telecronista: non devi metterti al posto dell'evento, l'evento è la cosa fondamentale ed è la cosa che devi raccontare. Per come la vedo io, per come la faccio io la telecronaca, un ritorno alla pura sobrietà sarebbe lontano da me, ma perché di fronte a un calcio che magari non sempre è esattamente esaltante, toccare la corda emotiva può essere più può portare qualcosa di più, questo sicuramente. Poi a me piace, oltre che toccare la corda emotiva, piace anche andare a cercare un aspetto tattico, un racconto, cercare di far vedere a chi guarda qualcosa che se non gli viene fatto notare non avrebbe visto. È una cosa che io ho imparato guardando e facendo la trasmissione alla TV Serie A con Giampaolo Pazzini. Lui mi fa vedere delle cose che io in campo non avrei visto senza il suo consiglio, e cerco di fare questo. Poi ovviamente il discorso cambia se c'è un talent in telecronaca. A volte si esagera, questo è chiaro, e diciamo che questo poi dipende anche dalle scelte del singolo telecronista. Io cercherei come sempre la buona vecchia via di mezzo, cioè non la sobrietà pura di maestri di un tempo. Credo che ci sia un pre Sandro Piccinini, un post Sandro Piccinini, che da questo punto di vista ha cambiato completamente il vocabolario proprio della telecronaca, magari senza cercare di esaltare ogni cosa anche quando c'è poco da esaltare, perché a quel punto si perde l'unicità del momento, no? Il momento è unico quando è raro. Se ogni domenica ci sono situazioni che ti portano a perdere il controllo, vuol dire che in fondo stai un po' perdendo l'essenza del gioco e del racconto.
1: Comunque Piccinini adesso, no, scusami Anna, sembra quasi vintage. Io quando guardo, no, quando le partite vedo Piccinini, cioè, mi rilasso, ecco. Dicevi?
2: No, dicevo che non hai dichiarato qual è l'espressione che più ti infastidisce, perché io la so e volevo sapere se Andrea la dice dritto per dritto.
1: No, vabbè, no, Andrea, non è dritto per dritto, lo usano anche a Coverciano, al settore tecnico.
2: Però ti infastidisce.
1: Perché un'espressione non vuol dire assolutamente niente, ma che è diventata...
2: tirato dritto per dritto.
1: Sì, no, vabbè, ma insomma nel calcio una volta, te non lo sai Anna, ma ho fatto addirittura, nemmeno Andrea lo sa, ho fatto una trasmissione di Scanner solo sulle espressioni dei giornalisti, va bene? Quindi mettendoli al patibolo, ma cioè, passando anche quelle ormai sono diventate entrate nel vocabolario, come hai il problema di girarsi. Però per esempio l'urlo cosa ha fatto, ecco, io vorrei che venisse previsto una sanzione penale, ecco, per quando dicono cosa ha fatto. Prima con Riccardo Cucchi Anna ride, una pazza, perché sa avendomi accanto, sa effettivamente quanto la cosa mi fa rabbia. Prima con Riccardo Cucchi però parlavamo anche della difficile gestione delle nuove generazioni, a cui tu, stranamente, diciamo per il ruolo che hai adesso, e Anna un pochino meno, appartenete, ma anche più giovani. Cioè una generazione che è sollecitata tantissimo dai social, che si annoia, che ha bisogno di interagire, che ha bisogno subito della sintesi, perché se no va in frigorifero a vedere mangiare qualche cosa perché si annoia di nuovo. Come pensi che si possa portare questa gente, questa massa che ha bisogno delle immagini e delle risposte, a seguire qualcosa che invece scatena l'immaginario, che è una cosa meravigliosa? Come si fa, Andrea?
0: È una sfida molto, molto complicata, che secondo me hanno dovuto affrontare a turno un po' tutti gli sport, e non soltanto. Penso a quella famosa intervista che è rimbalzata anche sui social di Matt Damon, l'attore statunitense, che ha spiegato alcune linee guida di Netflix nella produzione di contenuti e di film. Viene richiesto di rispiegare la trama, perché spesso il pubblico, il target di riferimento, si distrae davanti a un film. Il concetto più o meno è lo stesso, ed è una questione che secondo me è abbastanza trasversale nei confronti di qualsiasi tipo di contenuto, sia un film, un documentario, una serie TV o una partita di qualsiasi sport. Quello chiaramente è il tema. La cosa che ho notato dalla mia esperienza, ma non soltanto professionale, che è minima, faccio parte ancora della categoria dei giovani, secondo me ancora per poco, perché per me i giovani sono quelli che hanno 18 anni, però ancora sono sotto i 30, quindi mi considero ancora da questo punto di vista appartenente a questa categoria. Dicevo, una sfida abbastanza generale da questo punto di vista. Bisogna, secondo me, cercare di dare motivi di attrazione. Il motivo di attrazione non è l'urlo sguaiato di cui parlavamo prima, ma dei motivi di interesse. La Formula 1 ha saputo raccontarsi e ripartire attraverso che cosa? Attraverso la serie televisiva, attraverso una serie di di accorgimenti anche dal punto di vista regolamentare, su cui non chiedetemi nulla perché non la seguo e non so niente, so solo che hanno funzionato, e così deve fare secondo me anche il calcio. Il calcio ha delle unicità che secondo me, dico sinceramente, non sono l'alto punteggio. Il calcio è uno sport tendenzialmente a basso punteggio, a parte se giocano Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Quindi per renderlo più attrattivo, secondo me, non devi puntare a far finire le partite 10 pari, devi alimentare un racconto. E il racconto, secondo me, ha tanti punti di vista. Per esempio, a me piace molto il racconto tattico, perché mi piacerebbe sapere che cosa dice un allenatore nei confronti di una squadra. E allora io quello vorrei sapere. E secondo me le nuove generazioni possono essere educate anche ad apprezzare questo tipo di contenuto. Quindi, per rispondere senza fare troppi giri di parola alla tua domanda, per andare a prendere un pubblico che è abituato ad avere tanti impulsi, devi fare un minimo di compromessi, ma devi educarlo questo pubblico, devi dargli degli impulsi, devi dargli qualcosa. Se poi loro si vorranno distrarre, si distrarranno, ma secondo me non è questo il caso. A volte demonizziamo questi nuovi mezzi, ma sono gli stessi mezzi che portano persone di 15, 18, 20, 25 anni a guardare video YouTube che durano 2 ore. Quindi in realtà la voglia di seguire c'è, bisogna semplicemente dare un prodotto che sia all'altezza. E nel caso specifico del calcio, per me, per dare un prodotto che sia all'altezza, non bisogna semplicemente che le partite finiscano tanto a tantissimo, ma bisogna avere un racconto, che può essere la storia tattica, come ti dicevo prima, può essere la curva della Juve Stabia, per esempio, visto che ci sono stati adesso i playoff di Serie B, può essere la storia di un calciatore. Bisogna fare uno sforzo, perché i tempi sono cambiati, le fonti di informazione e di intrattenimento si sono decuplicate, è un bene e anche una sfida da questo punto di vista, secondo me.
1: Mi hai convinto. No, ma una cosa sulla quale io faccio fatica un po' a portare la categoria, è bella l'idea, diciamo, di approfondire gli aspetti tattici e quindi di portare l'attenzione dei giovani su questo, ma anche sull'aspetto psicologico. Perché una cosa che la categoria sottovaluta sono le dinamiche, la psicologia, che poi nel calcio, diciamo, giocato, in quello vero, quello a livello del campo, sono poi
2: incidono
1: in una maniera incredibile. E spesso e volentieri anche gli spettatori sono guidati, no? quasi come se fosse un'equazione che di fronte a una serie di elementi il risultato dovrebbe essere quello. Invece l'aspetto psicologico è fondamentale. Un'ultima domanda. E la passione territoriale, come si fa a farla rinascere, Andrea? Come si fa? Perché per riattaccarsi al nostro movimento bisogna anche identificarsi in qualche maniera. C'è qualche ricetta da qualche parte che tu conosci?
0: Ricette magiche, purtroppo temo che
1: non ne hai.
0: Però non ne ho, sarebbe una presunzione assoluta e esagerata persino per me. No, battute a parte, io credo che tra gli aspetti, mi ricollego a quello che dicevamo prima, tra gli aspetti che possono esaltare il racconto c'è anche proprio quello che hai appena detto tu, cioè la passione territoriale, il sentirsi, identificarsi in qualcosa. E quello va alimentato, è un racconto che può essere alimentato e deve essere alimentato anche lì attraverso la produzione di contenuti che possano essere interessanti e intriganti per le persone. Poi dico una banalità, visto che insomma secondo me ho fatto una bella conversazione, chiudiamola abbassando il livello, magari andando ai mondiali, perché secondo me sembra una cosa stupida perché di specialità e quindi parliamo di microcosmo e non di macrocosmo nazionale.
1: Certo.
0: Però riagganciarsi a quel treno lì potrebbe essere un volano
1: un effetto traino, non c'è dubbio.
0: Potrebbe essere un bellissimo traino. Il racconto però del calcio passa anche, siamo in diretta su Radio Firenze Viola, passa anche da quel tipo di racconto, quello sul territorio, quello è fondamentale. E secondo me da quel punto di vista non siamo messi male. Firenze da questo punto di vista può insegnare, Roma è un'altra città che insegna. Bisogna ripartire anche da queste piccole cose. Il concetto di identità va raccontato, va spiegato, perché ci si lega al calcio, secondo me, perché ci si riconosce in qualcosa, non perché si vede un bellissimo gesto tecnico. Il tennis è meraviglioso, io lo amo, perché c'è lo slice, la palla corta, il diritto incrociato, il passante, il lob. Nel calcio sì, c'è il tiro a giro sotto l'incrocio, il gol alla Del Piero, io stavo in porta, c'è la parata con la mano di richiamo, ma c'è il sentire di appartenere a qualcosa, è un sentimento più dal basso, bisogna secondo me ripartire anche da lì.
1: Andrea Gonzales, Radio TV Serie A, telecronista Sky, grazie di essere stato con noi. Ti ho mandato per WhatsApp il nome del giornalista a cui facevo riferimento. E ci sentiamo grazie, presto, Andrea. Speriamo di averti ancora con noi.
0: Volentieri, ciao ragazzi.
2: Noi abbiamo finito e
1: vi auguriamo.
2: Abbiamo finito anche Scanner.
1: E quindi tanto ci ritroviamo noi due, per cui gli auguri delle vacanze non li facciamo, perché ci risentirete come Home Scouting da mercoledì
2: 3 giugno in diretta su Radio Firenze Viola, tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e sempre in replica tutti i lunedì alle 18 su TMV Radio.
1: Grazie, è stato bello, a presto, ciao.

0: Cari amici del TMQ News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma per concentrarci sulle panchine, ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Partiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa è per quanto riguarda il Milan, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane lasciano un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo come tale, e un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. La perplessità è questo, che purtroppo il finale del Milan non è stato bello, hanno perso delle occasioni, come hanno perso le occasioni altre squadre, e questo la dice lunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, De Laurentiis ha fatto secondo me la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che il curriculum parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
0: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione è che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché in molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro. C'era anche Italiano in ballo per il Napoli.
1: Ma sì, c'era in ballo anche Italiano, mi avrebbe fatto piacere anche per lui, perché comunque questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore e la sua idea di calcio, che è un calcio positivo. Però è altrettanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci, insomma, viene da dei campionati importanti. È arrivato anche nella Champions, a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente Allegri e De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì per l'esperienza che ha.
0: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli ottimi campionati che ha fatto in questi anni, prima alla Fiorentina, poi al Bologna, con cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano, salutando il Bologna, era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
1: Io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, se anche un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore, e penso che possa essere anche Italiano uno di quei nomi in cui possa aspirare, che possa portare quello che è

0: perlomeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
1: Parliamo adesso anche del tuo Parma con questa che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
0: Allora, innanzitutto, ancora io non so se effettivamente, perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero che rimanga, perché comunque ha fatto vedere, innanzitutto, di essersi integrato benissimo nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco. Esaltanti, però ha ottenuto quello che era l'obiettivo, quello della salvezza, ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre, anche una retrocessa come la Cremonese, che a parere mio era molto più, diciamo, era molto più attrezzata con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un campionato di ritorno veramente disastroso, che l'ha portato poi a retrocedere. Però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani, probabilmente qualcuno verrà ceduto, perché chiaramente la politica della società è questa. Però è altrettanto brava nel cercare, nel trovare, nel scopare giovani interessanti che possono emergere, come è successo di questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia, dalla Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito e ha fatto subito vedere il suo valore. Quindi io presumo che comunque confido in quello che il Parma ha fatto in questi anni, nel cercare, nel portare eventualmente quei giocatori che possono e avere l'opportunità di esaltarsi nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, ha un centro sportivo attrezzato, ha in questa un allenatore, ripeto, se dovesse rimanere, molto preparato, anche pur nella giovane età, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
1: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
0: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, a parere mio, che ha giocato il miglior calcio. È a volte spettacolare, a volte anche da padrona. Poi l'esperienza di alcuni e le squadre, magari in alcune situazioni ha perso, però questo è stato, ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità alla squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e ci è arrivato con gran merito. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como si è anche, tra virgolette, facilitata, non ci sono quelle pressioni che ci sono nelle altre città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale di Champions.
1: Senti, per quanto riguarda la Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli che non è decollato in questi mesi, secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
0: Beh, sicuramente un nodo da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione

0: produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: detto, bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che per ora la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
1: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare su nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Cosa ne pensi?
0: Ma io sai, questa esterofilia sono sempre, cerchiamo di, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di puntare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere. Ma al di là del budget, io reputo sempre importante, al di là dell'allenatore, che sia la componente fondamentale, siano i calciatori. Quindi il Milan deve cercare di rifondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di partire dai più importanti, di andare via. Quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via, perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso, al di là delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbio però lui se le può permettere, perché da quello che ho capito fa parte integrante
1: Sì.
0: dell'azionariato della proprietà, diciamo così, quindi lui non lo può cacciare via nessuno, indubbiamente. Ma al di là di questo, mi pare che ancora stiano componendo, non ci sia ancora la cosa a cui devono mettere a posto il discorso l'assetto societario e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello, si può cominciare a ripartire, e anche gli stessi giocatori possono avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi prima vediamo quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Poi, per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate, proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
1: Leao pronto a salutare, come va giudicato in questi 7 anni di Milan?
0: Ma è un giocatore che ha grandissime potenzialità, visto anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del Pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo prima, ti abbiamo fatto due nomi che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono appunto Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che era un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza dubbio Leao invece esprime la mentalità di tempi che stiamo percorrendo, nel senso che ha sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelle che sono le ambizioni diciamo, l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, credo, no? Mi pare 9 anni,
1: Sette
0: l'altro.
1: anni, dal 2019 è
0: Sette
1: arrivato al
0: anni,
1: Milan.
0: appunto, 7 anni la presenza quindi non sono pochi, però è stato un rapporto discontinuo, fatto degli acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, a situazioni veramente paradossali. È senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare, probabilmente forse non ha trovato quell'allenatore nell'arco di questi 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a far questo, che possa tenerlo e possa dargli le motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va via un giocatore come lui, ne devi prendere un altro, e di livello così i costi, per quanto esagerati sono, ci sono. Quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale e Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter reggere un mercato importante.
1: Vedremo dunque, grazie per il momento ad Alberto Di Chiara, buona giornata, a presto.
0: A te, ciao, presto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: E il buon pomeriggio, ve lo diamo in diretta qui a Maracanã, prima puntata di giugno, il mese che ci accompagnerà poi verso l'inizio dell'estate, che ci accompagnerà verso l'inizio dei mondiali, che purtroppo ancora una volta seguiremo in maniera del tutto disinteressata, ma che ci accompagnerà anche verso il mercato, verso le prospettive della prossima stagione, il valzer che non si ferma mai fra panchine, mercato, trattative, indiscrezioni, insomma. Ci si può veramente sbizzarrire in attesa che poi torni il campionato di Serie A, che è appena passato in archivio. Chiaramente la voce che sentite, anche valzer qui in studio, è quella di Lucio Marinucci, anche se fra poco e poi per una certa finestra della puntata di oggi di Maracanã avremo il direttore, il padrone di casa Marco Piccari in collegamento, poi come sempre alle ore 14 mi raggiungerà Stefano Impallomeni, tanti graditi ospiti di queste quattro ore da trascorrere insieme fino alle 17. È un bel direttore, ovviamente un bel direttore, il direttorissimo Marco Piccari, dicevo, ce l'avremo dopo insieme anche a Luca Calamai per fare un po' il punto, dato che i temi sono tanti. Voi come sempre, se volete partecipare, il numero per i messaggi WhatsApp è sempre quello, il 331 82 00 213. Sapete che a me fa sempre piacere avere un confronto diretto, insomma, sui tanti temi. Partiremo dalla finale di Champions League, perché si è conclusa la stagione per club con la vittoria del Paris Saint-Germain ai calci di rigore contro l'Arsenal nella finale, appunto, anche qui accompagnamento della colonna sonora, la musichetta poi la risentiremo verso fine luglio con i preliminari, anche se non interesseranno squadre italiane, poi si ripartirà con i sorteggi, ma per quello ci sarà ancora tempo. La musichetta che accompagna ancora una volta i festeggiamenti del Paris Saint-Germain con la seconda Champions League consecutiva dopo quella dell'anno scorso, ricorderete la vittoria roboante per 5-0 sull'Inter, questa volta nel punteggio meno roboante, 1-1 dopo i tempi supplementari, poi 4-3 dopo i calci di rigore, anche se bisogna dirlo, il Paris Saint-Germain ha giocato una grande partita, forse nei 120 minuti avrebbe già meritato di vincere, per quanto l'Arsenal poi in alcuni tratti si fosse anche difeso con ordine, ma insomma Luis Enrique ancora solleva la Champions League al cielo per la seconda volta consecutiva. Poi purtroppo bisogna anche dire che i festeggiamenti sono stati non sempre positivi, a Parigi scene di guerriglia per parecchie ore che impongono delle profonde riflessioni, nulla a che vedere, mi sento di dire, con il calcio, non c'entra praticamente nulla, se, per non dire nulla, peccato perché ha rovinato, ecco, una bella finale a Budapest, invece a Parigi i festeggiamenti non sono stati festeggiamenti, ma è stata, come ho già detto, guerriglia. E poi gli altri temi, perché ci sono dichiarazioni importanti in ottica varie squadre. Ha parlato De Bruyne, non di certo con parole al miele nei confronti di Antonio Conte, ha risposto Stellini, il vice del tecnico salentino, una botta e risposta, si è detto non valorizzato appieno sostanzialmente. De Bruyne ha posto l'accento sul gioco, il bisogno di avere un gioco offensivo, di un gioco che possa valorizzare appieno le sue caratteristiche. E qui inevitabilmente sorgono gli interrogativi anche su quello che potrà essere dunque il suo percorso a Napoli, perché Allegri conosciamo benissimo quelli che sono, insomma, i suoi parametri interpretativi, e quindi anche qui interrogativi, e soprattutto ha fatto bene, sono state giuste, corrette le dichiarazioni di De Bruyne, perché sono arrivati degli avvallamenti, sono arrivate delle critiche, poi le parole di Leao che praticamente chiude la propria avventura al Milan, non si è conclusa, per usare un eufemismo, nel migliore dei modi, sono parole d'addio inequivocabili, il Milan dovrà ripartire, quindi però da quali punti di riferimento?

quindi servirà qualcun altro. Maignan ha rinnovato a breve, ma può essere ancora Milano la piazza per valorizzare quello che è un titolare di una delle nazionali più forte del mondo. Insomma, veramente tanti interrogativi. Poi andremo anche su quelli che sono gli altri temi, la Juventus che prova a ripartire con quest'asse, insomma, che qualcuno vede un po' scricchiolante, Marco qui lo ha ribadito tante volte, l'asse Spalletti Giuntoli, anche qui da chi ripartire sul campo. In attacco Vlahovic sarà ancora l'uomo della prossima stagione, sì o no? Giusto continuare a trattare con lui, perché al momento il serbo prende tempo. Rispunta Colomani, francamente la Juventus in quei 6 mesi aveva fatto discretamente in alcuni momenti, in altri decisamente meno. Anche qui, insomma, tanti dubbi. L'Atalanta che poi accoglie Giuntoli e si appresta ad accogliere anche Maurizio Sarri per preparare un progetto ambizioso per le prossime stagioni. L'Inter che si guarda intorno, poi avremo il tempo di parlare delle romane, delle altre, insomma. Abbiamo fatto un po' un'infarinatura generale e adesso direi che possiamo anche andare tranquillamente con i titoli di giornata. Debordante il primo titolo, perché De Bruyne ad essere debordante e la bordata l'ha lanciata appunto ad Antonio Conte, un gioco che non l'ha valorizzato, non gli ha mai permesso di esprimersi al meglio per quelle che sono le sue caratteristiche. Ora chiede un gioco più offensivo, un gioco che possa finalmente far vincere divertendo con Allegri. Può esserci? Addio poi per il Milan, l'addio di Rafael Leao apre le porte dunque ad una nuova era, lui che era stato un po' uno degli uomini simbolo degli ultimi anni, prima la crescita da giovane, poi la conquista dello scudetto da protagonista e quel salto di qualità, ma è veramente arrivato, adesso si stanno per separare le strade e dunque il Milan dovrà cercare di ricostruire anche da questo punto di vista. Poi Nerazzuntoli, perché Giuntoli sarà nerazzurro, chiaramente il nerazzurro di Bergamo, non il nerazzurro di Milano. Anche qui tante prospettive interessanti, l'Atalanta si appresta a cambiare, insomma, a livello di progettualità tecnica, ma non a livello di visione calcistica, un club con grande competenza. Giuntoli a Napoli ha fatto ottime cose, alla Juventus un po' meno, vuole rilanciarsi e potrebbe farlo, anzi dovrebbe farlo insieme a Maurizio Sarri. Eizise Louis è il titolo per il Paris Saint-Germain, perché sì, Eizise Paris, ma anche Eizise Louis, Luis Enrique, che continua a dimostrare di essere forse il tecnico al momento più preparato al mondo. Seconda Champions League consecutiva con il Paris Saint-Germain, terza Champions League vinta in carriera in totale, aggiungendo quella con il Barcellona, insomma un allenatore che è riuscito a convincere tantissimi campioni, quelli appunto della squadra francese, anche a giocare, a sacrificarsi per gli altri. Insomma, sì, il Paris Saint-Germain, ma c'è tanto, tantissimo anche di Luis Enrique. Ancolo tu, poi la domanda per l'attacco della Juventus, perché proprio Colomani potrebbe diventare di nuovo una pista per i bianconeri. Si tratta con il Tottenham per cercare di riportarlo a Torino, dove appunto nei 6 mesi in cui era stato protagonista aveva fatto cose buone a tempi alterni. Vlahovic continua a non dare risposte, quindi potrebbe essere Ancolo lui. Poi Inter, cosa manca ai nerazzurri per cercare di migliorare ulteriormente la stagione
corrente in Italia è stata praticamente perfetta, un campionato stradominato, una Coppa Italia vinta con merito. In Champions League si poteva sicuramente fare di più e l'obiettivo dell'Inter è quello, in quanto club e squadra ambiziosa, di continuare a crescere. Dunque, dove può crescere? Cosa manca all'Inter per ritornare ad essere

grande in Champions League. Insomma, questi un po' i titoli della puntata odierna di Maracanali. Sviscereremo in corso d'opera con i tanti ospiti che avremo in collegamento nel prossimo blocco. Ricordo ancora Luca Calamai insieme a Marco Piccari con Penne Calamai e poi tantissimi ospiti, incluso Stefano Impallomeni, qui accanto a me. Arrivano già i messaggi dal 331-8200-213, qui il solito Luigi, intanto ti saluto. Luigi è sempre molto molto netto su Allegri, conosciamo le sue posizioni, non più credibile, un bluff storico clamoroso, lo definisci tu, odiato dai giocatori, ma questo non lo so, in realtà al Milan fino ad un certo punto le cose erano andate, poi direi nettamente meno nel finale di stagione. Vedremo come verrà accolto anche dallo spogliatoio azzurro in questa nuova finestra. Francamente il grande interrogativo, la grande domanda è, e ripeto con tutto il rispetto per Allegri, perché io sono e rimango in parte un estimatore di Allegri, è: potrà riuscire a portare il Napoli al massimo livello? Perché in Italia il Napoli deve lottare per il massimo, deve lottare per competere per lo scudetto, è l'unica squadra che abbiamo individuato che possa dare fastidio all'Inter. E la domanda è se Allegri un po' si sia meritato alla luce delle ultime stagioni questa avventura, e francamente non lo so, perché è un salto in avanti il dato che il Napoli rappresenta al momento più di Milan ma anche di Juventus, e poi se possa portare il Napoli a lottare per il massimo. Lo spogliatoio vedremo come lo accoglierà, c'è questo avvicendamento con Conte, diverso, molto diverso rispetto a quello della Juventus, perché quella era una squadra che non aveva quasi rivali in quegli anni lì, nei primi anni del corso d'Allegri in Serie A. Era anche un calcio molto diverso, perché sono passati 12 anni da allora, dal 2014, 12 anni per il calcio sono un'enormità, quindi ci sono francamente gli interrogativi, caro Luigi. Mentre poi Federico, che segnalo e saluto come sempre con i suoi messaggi, lui ci segnala appunto che un problema per Maurizio Sarri a Bergamo possa essere quello di Luca Percassi. Il dirigente atalantino, scrive Federico, dimostrato già in passato con Gasperini di non avere la pazienza del padre Antonio, ma non lo so, devo dire sempre stato molto netto nelle sue dichiarazioni Luca Percassi, Percassi Junior. Però nel momento in cui, soprattutto in una società che sa progettare molto bene, tu scegli di comporre un tandem con Giuntoli, con Sarri, devi avere un po' di pazienza. L'Atalanta si è abituata a calcare i palcoscenici europei più importanti, però bisogna avere criterio, e mi aspetto che in realtà poi anche Percassi Junior abbia lucidità nel valutare il percorso di Sarri e di Giuntoli. Lì la più grande curiosità ce l'ho non solo a livello di prima squadra ma a livello anche di club, perché sappiamo che le giovanili atalantine programmano poi anche in base alle caratteristiche di gioco della prima squadra. L'Atalanta negli ultimi anni ha sempre ovviamente portato i principi di Gasperini, anche con Juric e Paladino in realtà era rimasta la difesa a 3, quindi si era visto pur sempre un certo tipo di diktat. Ora le cose cambieranno, perché pare francamente difficile pensare a un Sarri, no? Con la difesa a 4, non sarà così. Di conseguenza bisognerà cambiare un po' la struttura in generale del club, delle squadre giovanili. Tanto sto vedendo sullo monitor di ritorno, diamo anche una piccola parentesi sugli altri sport, sul tennis, che vede tanti italiani impegnati a Roland Garros. Sappiamo non più Sinner, che purtroppo è uscito prematuramente per via anche di problemi di tenuta fisica, però attenzione perché oggi c'è tanta Italia in campo. Sta giocando Cobolli, che sta affrontando lo statunitense Svajda, siamo al tie break del terzo set, Cobolli ha vinto i primi due set, quindi attenzione perché questa potrebbe essere una chance per tentare di chiudere rapidamente. E poi nella giornata di oggi gli altri italiani negli ottavi di finale, Berrettini contro Cerundolo, anche lui Cerundolo
junior, per dirla all'Argentina, Juan Manuel, Manuel Cerundolo, che proprio aveva fatto fuori Sinner. E poi l'ultima gara degli ottavi sarà Arnaldi contro Tiafoe.

0: Quindi altra bella gara, molto molto equilibrata. Roland Garros andrà avanti per tutto il giorno, lo seguiremo e daremo anche aggiornamenti in questo senso. Intanto abbiamo già qualche audio al 331 82 00 213, andiamocelo a recuperare.
1: Buongiorno Marco, Nicola da Pisa.
0: Ciao Nicola.
1: Due considerazioni: la prima, io a questo punto lascerei andare a Vlahovic e proverei a fare come fece l'Inter con Icardi, con Lautaro, cioè prendere quella punta che poi ti farà la differenza da poco, e poi magari valuta tantissimo dopo, anche perché tecnicamente Vlahovic c'è ancora tante cose da ridire, perché è vero ti fa X gol, ma te ne sbaglia davvero altrettanto tanti. La seconda, io fossi stato in Erca, avrei affidato totalmente il progetto a Carnevali e Chiellini, e si va a botta sicura su tutto quello che viene costruito poi per il futuro. Che ne pensate?
0: Sono riflessioni molto interessanti, devo dire. Quella sull'organigramma, insomma sull'apparato dirigenziale, è evidente che la scelta di mantenere Giuntoli è perché Elkan crede ancora nel suo operato, e soprattutto io penso, ma questa è un'opinione puramente personale, che lui abbia voluto ancora non cancellare, non delegittimare quella che era stata poi una scelta progettuale a lungo termine. Si è deciso di tenere Comò lì, di conseguenza poi insomma Ottolini dovranno operare insieme a Spalletti. È un interrogativo, lo dicevo prima, qualcuno non vede grande empatia fra i due, fra Giuntoli e Spalletti. Solo il tempo ci dirà se avrà avuto ragione Elkan a mantenere Comò lì o meno. Di certo non sarà facile trovare un punto di vista in comune. Chiaro che se dovessero poi esserci degli screzi sarebbe secondo me gravissimo, perché rischieresti di vivere un'altra stagione già con un passo sbagliato sin dall'inizio, e la Juventus non se lo può permettere, perché lasciatemi dire che aver mancato la Champions League per la Juventus è veramente grave. Cercare di risalire è importantissimo, il rischio però di mancarla per un secondo anno consecutivo sarebbe veramente, sportivamente parlando, catastrofico. Quindi bisognerà anche far di necessità virtù, e per quanto Spalletti e Giuntoli magari non nutrano grandissime simpatie uno con l'altro, però mi sento anche di dire che sono professionisti e devono cercare di fare quantomeno una tregua, impostare la stagione in maniera sostenibile, e poi si vedrà. Poi le parole staranno al campo e lì dovrà Spalletti lavorare nel migliore dei modi. Su Vlahovic, ripeto, poi nel corso del pomeriggio avremo le possibilità di commentare il tema. Su Vlahovic è un grosso interrogativo, perché Colomani è uno dei nomi che potrebbe arrivare. Ha lasciato il Tottenham, sta lasciando il Tottenham, torna al Paris Saint-Germain, che è il club che possiede il suo cartellino. Bisognerà trattare, di certo è, si può prendere un attaccante molto più forte di Vlahovic. È sempre questo l'interrogativo: lasciare andare Vlahovic per prendere chi? Queste sono le domande, perché poi i nomi che gravitano ci sono. Oltre a Colomani torna di moda Mateta, che lo ricorderete essere già stato accostato alla Juventus, stato protagonista comunque della conquista della Conference League del Crystal Palace. Io continuo a pensare che per caratteristiche in Italia possa essere un attaccante in grado di far bene. Certo, la Juventus deve provare a tornare ad essere competitiva ad un livello alto, quindi lì bisognerebbe valutare, e soprattutto anche per Mateta andrebbero investiti dei milioni, qualche decina di milioni andrebbe investita, va in scadenza nel 2027. Quindi ci sono tante domande. Chiederemo anche agli ospiti che cosa ne pensano su Vlahovic e sulla Juventus. Qui arrivano altri audio, intanto un altro messaggio. Ma se il Napoli ha preso al volo Allegri, perché il Milan lo ha lasciato andare? Era da cambiare tutti tranne allenatore, e soprattutto ascoltare sul mercato Allegri. Quindi se non ho capito male, tu dicevi di tenere Allegri al Milan per dare continuità tecnica. Certo, dopo l'ultima giornata non era facile, anche se pure lì, quando tu a 90 minuti sei certo dalla fine del campionato, sei certo di dare continuità al progetto, poi perdi una partita seppur importantissima e stravolgi tutto, vuol dire che non c'è grande stabilità a livello di idee. Poi sulla trattativa Allegri-Napoli sono uscite varie indiscrezioni nel corso delle ultime ore e degli ultimi giorni, ossia che addirittura Allegri potesse, sembrava potesse aver già iniziato delle trattative interlocutorie.

0: prima della fine del campionato. Devo dire, non ci sono conferme, quindi su questo bisogna essere molto onesti, molto netti. Conferma al 100%, però l'impressione, ecco, che forse Allegri si stesse già guardando intorno, il che farebbe anche capire poi che al Milan non vedeva a sua volta delle prospettive interessanti. Tanto altro audio al 331-8200213, andiamo.
1: Ciao Lucio, complimenti per il tuo lavoro intanto.
0: Eccolo Luigi, ciao Luigi.
1: Allora,
0: grazie.
1: Allegri, il genio di Livorno Allegri. Allora, immaginavo. Se è vero che per fare una prova ci vogliono tre indizi, te ne do subito due. Il primo è ritornato alla Juventus e ha fallito. È andato al Milan e ha fallito. Ora andrà al Napoli, come è vero che andrà al Napoli, e fallirà. E quindi sarà ancora, questo è il terzo indizio per dire che Allegri è un bluff storico, è un allenatore senza qualità secondo me. Ciao.
0: Ma Luigi, io so, sappiamo tutti la tua posizione oltranzista su Allegri, io non lo ritengo un bluff storico, perché in realtà comunque sia in passato aveva fatto bene, noi parliamo di quella Juventus, ma anche al Milan aveva operato comunque bene nel primo periodo. Semplicemente secondo me negli ultimi anni, a parte che le squadre che ha avuto non erano pronte a vincere, non potevano vincere nulla a livello importante, però potevano fare probabilmente di più di quello che hanno fatto. Non è riuscito ad intercettare dei cambiamenti, secondo me Allegri. Io non mi aspetto un disastro, devo dire, a Napoli, non mi aspetto un disastro, però ecco, ribadisco, De Laurentiis si accontenterebbe di un posto in Champions League, di una discreta stagione a livello europeo, non disastrosa come quella di quest'anno, ma di fare un normale percorso europeo in campionato, non vincere, arrivare solo in Champions League e poco altro, non lo so, mi pongo degli interrogativi. È vero che il mercato quest'anno sarà meno dispendioso perché si punta a dare continuità alla rosa, però negli ultimi anni gli investimenti sono stati fatti, quindi non so se possa bastare. E la domanda è: Allegri può portare così avanti il Napoli? Io non mi aspetto un Napoli disastroso con Allegri. Però ecco, delle domande sono legittimissime. Qui intanto scriveva anche Antonio, non sono tifoso del Milan, scrive, però questa situazione la trovo veramente triste e non è giusto per quello che rappresenta il Milan per il calcio mondiale. Beh, sì, sono d'accordo perché il Milan ci siamo abituati tutti a vederlo come un punto di riferimento e gli anni che sta attraversando non sono di certo all'altezza di quello che ha fatto nel corso della storia del calcio. Francamente, più che altro, ecco, la differenza secondo me fra i nostri club, alcuni dei nostri club e i club stranieri, è che non c'è una progettualità. Per esempio l'Arsenal ha perso la finale di Champions League, è vero, ma ha vinto la Premier League. Per anni Arteta non ha vinto nulla se non un FA Cup, però si è sempre tenuto un certo tipo di linea, un certo tipo di strada, un certo tipo di idea, la si è perseguita e sono arrivati dei risultati importanti. Ora voi mi direte, ma l'Arsenal e i club inglesi hanno dei potenziali economici nettamente superiori? Sì, è vero, però proprio perché noi abbiamo meno potenziale economico bisognerebbe dare più peso alle idee, bisognerebbe avere più idee. Invece il paradosso è che abbiamo meno potenzialità economiche e spesso abbiamo meno idee. E il Milan di idee ne ha avute, in realtà ne ha avute tante, ma troppo confusionarie. Ora si sta puntando a Glasner come sostanzialmente direttore dell'area tecnica, poi Ragnik come direttore dell'area tecnica, poi potenzialmente un allenatore scuola Red Bull. Si era parlato di Geisel che è alla Lali, ma soprattutto di Glasner che ha appena vinto la Conference League. Spunta anche il nome di Slot. Però siamo ad inizio mese, giugno è iniziato e ci sono ancora tanti dubbi e poche certezze, quindi non solo i risultati del Milan non sono stati all'altezza, ma la domanda è: si può costruire per avere un Milan quantomeno normale a livello europeo, a livello di Champions League per la prossima stagione? Anche qui tanti interrogativi e poche risposte. Noi a questo punto direi che ce ne andiamo in pausa, però, perché è finito il primo blocco introduttivo. A breve avremo Luca Calamai, anche il direttore Marco Piccari in collegamento. Andiamo rapidamente in break e rientriamo qui fra pochissimo.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: E rieccoci appunto in diretta con l'appuntamento del lunedì, sempre qui in studio Lucio Marinucci, ma in collegamento abbiamo innanzitutto il protagonista del blocco, Luca Calamai da Firenze. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: E non siamo soli perché poi c'è anche il padrone di casa in collegamento, sia il direttore Marco Piccari. Marco, ciao, ben ritrovato anche a te.
3: Ciao Lucio, ciao Luca, ben trovato. Un saluto a tutti.
1: Insomma, è un lunedì ricco di calcio perché tantissimi, Luca, sono i temi fra il mercato, le progettualità, i dubbi, le dichiarazioni e poi l'ultima gara di Champions League, la finale che ha visto il Paris Saint-Germain vincere. Insomma, da dove vogliamo partire?
2: Ma io farei una breve riflessione sulla finale di Champions. Si può dire che non è stata una bella partita, perché tutte le volte che si parla della Champions sembra sempre che raccontiamo il mondo di Quark, il mondo bello, straordinario.
1: È stata una finale, dai.
2: È stata una partita brutta.
3: Il mondo di Quark è bellissimo. Il mondo di Quark è bellissimo, Luca.
2: È stata una partita dove una squadra si è messa lì ad aspettare. Ho visto 1.600.000 giri palla inutili. Non ricordo nel primo tempo un tiro in porta del Paris Saint-Germain. Lo dico perché poi quando si arriva a giocarci le partite, le sfide vere, è chiaro che o succede un qualcosa che accende tutto, oppure si vedono delle partite, sono partite molto tattiche. Facevo il tifo del Paris Saint-Germain, per cui sono contento del Paris Saint-Germain, sono contento di Luis Enrique, sono contento per Kvaratskhelia, perché comunque penso che potrebbe meritare veramente anche il pallone d'oro. E ora, al di là delle battute, è evidente che abbiamo toccato un punto alto, perché i valori sono veramente importanti. E quindi niente, però vorrei anche sentire il parere vostro, naturalmente.
3: Ma Luca, sono d'accordo, se c'è una squadra che ha meritato è sicuramente stato il Paris Saint-Germain, perché è vero quello che hai detto tu, insomma, primo tempo veramente brutto, secondo tempo un po' meglio perché il Paris ha provato a fare la partita, ma sai, quando incontri una squadra che gioca in quella maniera, dove diciamo mira più a distruggere che a creare e a fare una sorta di muro, a me, ti devo dire la verità Luca, a me dopo un po' di minuti mi infastidiva proprio vedere l'Arsenal, con tutto il rispetto per Arteta, che viene insomma spesso sottolineato come un grande allenatore, ci mancherebbe, ha vinto la Premier in maniera comunque importante, netta, però insomma giocare una finale così, sinceramente io personalmente mi aspettavo di vedere qualcosa in più, no? Poi per carità hanno scelto la strategia giusta per bloccare e arginare il Paris Saint-Germain, perché insomma a livello tecnico è sicuramente superiore, però giocare tutta la partita così, con una fase difensiva veramente portata all'eccesso, e poi ai rigori è andata bene al Paris, ma poteva veramente andare anche male, perché quella poi sappiamo che è sempre anche quel pizzico di fortuna. Però ti devo dire, sono contento che il calcio ha premiato chi in fondo ha un'idea diversa da un po' di tempo, e Luis Enrique ha trasformato questa squadra da album delle figurine a una squadra di calcio, gli ha dato un gioco, gli ha dato un'anima. Certo, la finale non è stata bellissima, ma se doveva vincere qualcuno, insomma, alla fine ha vinto quello che ha creato qualche, ha cercato di fare qualcosa in più, ecco.
2: Non c'è dubbio,
1: sì,
2: non c'è dubbio.
1: Anche per il percorso.
2: Tra l'altro, io se fossi un giocatore dell'Arsenal avrei chiuso questa esperienza dicendo: ma perché non ce la siamo giocata? Perché puoi anche aspettare, puoi fare un primo tempo in attesa, me l'aspettavo. Tra l'altro, all'inizio del secondo tempo l'Arsenal era partito alto, ho detto, hai visto che ora hanno fatto un tempo ad aspettarli, li hanno fatti anche stancare, e ora

0: io sono l'Arsenal, sono una squadra fortissima, vi faccio vedere che meritiamo la Champions, andiamo noi ad attaccarli. E invece hanno dopo 5-6 minuti sono tornati dentro quel fortino a doppia mandata. Io credo che il grande rimpianto per l'Arsenal di non averci provato. Per il PSG io credo che ormai stiano scoprendo un po' tutti che se dai campo a questi formidabili giocatori è un grande problema. Io penso che nel futuro il Paris Saint-Germain dovrà trovare anche il piano B, no? Un centravanti vero, perché alla fine trovi avversari che poi stanno lì ad aspettarti, la sensazione è che sì, puoi riuscire anche a entrare in porta con 4 passaggi, 2 dribbling, ma ci esiste anche la formula più normale: se gli avversari ti lasciano tutto questo, anche di palloni per uno di testa può far gol, ecco. Ma insomma, queste sono riflessioni di un calcio che salutiamo e che temo che faremo fatica a riconfrontarci con questi livelli.
1: Torniamo una domanda da fare. No, Luca, c'ho una domanda da farti a te. Proprio la collego un attimo a questa finale di Champions. Se guardavo questa partita, ho pensato al calcio italiano e soprattutto ad una squadra, devo essere sincero, ho pensato all'Inter. E mi sono chiesto quanto manca all'Inter per tornare a giocare una finale, perché l'anno scorso è stata demolita dal Paris Saint-Germain, la squadra nerazzurra. E l'Arsenal comunque è una squadra che ha incrociato e mi sembra, insomma, che l'Inter ha anche fatto non malissimo contro l'Arsenal. Mi chiedevo quanto manca all'Inter per arrivare lì, cosa manca per ritornare in finale alla migliore squadra italiana che abbiamo in questo momento, perché se dobbiamo puntare su una squadra, Luca, io punterei solo sull'Inter attualmente. Ecco, ti chiedo proprio che cosa manca secondo te, non so, l'esperienza di Kivu, oppure serve trovare ancora 2 o 3 giocatori che ti possono riportare a fare un cammino è molto lontana a tuo giudizio da quelle 2 squadre che abbiamo visto?
0: Allora, noi non dobbiamo fare un errore di chiudere gli occhi e dire in quel tipo di finale a Budapest l'Inter avrebbe fatto una brutta figura. No, l'Inter avrebbe fatto un'onesta figura, poi poteva perdere, non sarebbe partita favorita, ma in una partita secca dove, come stavamo dicendo prima, c'è l'aspetto tattico, c'è la pressione, c'è il fatto che ti giochi tutto in una partita, il calcio italiano ci sta a quel livello. L'Inter non avrebbe probabilmente sfigurato in quel tipo di partita, ma il difficile è arrivarci lì, perché per arrivare lì te devi affrontare più di una squadra di questo livello su 2 partite, e su 2 partite, ragazzi, la differenza viene più netta, più forte, più evidente. Per cui lo dico, perché uno guardando la partita diceva ci poteva stare l'Inter, sì, ma probabilmente niente.
2: Io sono d'accordo,
0: faccio fatica a trovarne un altro. Allora, che cosa serve non per giocare quella finale ma per arrivare alla finale? Serve secondo me innanzitutto un portiere forse più forte, anche se le 2 finaliste non avevano portieri epocali, però serve un portiere più forte, serve un difensore centrale di riferimento, serve un po' di freschezza in mezzo al campo, cioè servono 2 o 3 giocatori importanti che alzino il livello complessivo della rosa, cioè, perché poi noi abbiamo visto Arsenal e PSG al 50% del loro potenziale, ma se le trovi vere ti spaccano, cioè, se le trovi
2: assolutamente
0: vere,
2: sì.
0: L'Arsenal non stava bene da diverso tempo, il Paris Saint-Germain, insomma, quindi non ci manca tanto, ma ci manca. E condivido la tesi di Marco Piccari, che l'unica squadra in questo momento, e noi guardando la prossima Champions possiamo immaginare che possa arrivare lì a quei livelli, per il momento mi sembra l'Inter, anche perché poi torniamo nel nostro mondo, ragazzi, e il livello si abbassa spaventosamente, ma non si abbassa sulla qualità dei giocatori, e ce ne sarebbero buoni motivi. Ma ditemi voi questa polemica di De Bruyne con Conte.
2: Che idea ti sei fatto, Luca? Perché sono state parole effettivamente molto nette.
0: Sì, ma che roba è questa? Cioè, ritorniamo proprio nelle nostre beghe di bottega che danno la dimensione di come siamo più piccoli, no? Allora, De Bruyne è arrivato, ma avevano promesso cosa ti hanno promesso? Cioè, questo giocatore praticamente è stato fuori 4 mesi, 5 mesi, non so nemmeno quanto è stato. Giocatore che ha obbligato anche il Napoli a cambiare pelle per trovargli spazio.

0: pazzo perché un giocatore di Phoenix. Cosa, di che cosa si lamenta? Io non, cioè io, ci sono delle situazioni che mi lasciano senza parole. Trovo umano che poi Conte attraverso Stellini gli abbia risposto, ma anche lì, ragazzi, siamo a dei livelli. Ecco, io credo che in questa, nel casino del Milan, nella vicenda scontro tra De Bruyne, nel questo io credo senza prospettiva rapporto tra Comolli e Spalletti, il gruppo Comolli e Spalletti, noi siamo fermi a questo, ragazzi. Cioè, vi ho citato tre grandi realtà del calcio italiano che oggi sono lì a non dare la sensazione del nostro livello, ci portano su un livello piccolo. Io non so che ne pensate voi, ma sono tre storie di tre grandi problemi e non risolti tutti, tra l'altro.
1: Sì, sì, questo è vero, perché poi aggiungiamo, come hai detto tu, Luca, anche le parole di Leao, che sono state abbastanza, diciamo, anche quelle nette.
2: Sì, parole d'addio.
1: Sì, parole d'addio abbastanza nette, ma insomma, queste sono cose che è vero, potrebbero risolvere all'interno. Però sai, penso una cosa su De Bruyne, alla fine era una cosa che avevamo capito sin dall'inizio un po' tutti quanti, cioè questo non si capisce ad oggi chi De Bruyne l'ha voluto veramente, se l'ha voluto il presidente, se l'ha voluto Conte, però era un malessere che quando noi lo mettevamo, ti ricordi c'è stato un periodo che si diceva che De Bruyne aveva diciamo messo in difficoltà Conte dal punto di vista tattico, perché il Napoli doveva giocare in maniera diversa, e mi ricordo che Conte, stizzito, andò in conferenza in un post partita, disse che praticamente ci stavamo inventando tutto, ma invece la verità era quella, evidentemente un matrimonio che non si capisce come è stato fatto e perché è stato fatto. L'inizio è stato difficoltoso, poi è arrivato quell'infortunio che ha tenuto fuori lui, ma io credo che tutto sia nato proprio all'origine. Evidentemente De Bruyne è arrivato e ha detto: ma io devo giocare dentro questo tipo di calcio e Conte mi deve far giocare così. Io penso che alla fine non si siano mai trovati entrambi. Lui è sbottato adesso, giusto o sbagliato qui ne possiamo parlare, come diciamo è giusto anche sottolineare, però io penso pure che è un altro segnale che il nostro calcio, quando tu prendi poi questi calciatori che hanno 33 anni, vengono da un'idea di calcio diversa e li metti con allenatori che in questo momento sono lontano da quel tipo di calcio, parliamoci chiaro, perché Conte è bravissimo,
0: è così,
2: adesso arriva Allegri, insomma la domanda è a Napoli, Allegri, scusate, che succede? Quello è l'interrogativo.
0: Allegri per certi versi addirittura mezzo passo indietro rispetto a Conte.
1: No, ma beh, io direi anche due passi, Luca, pure due passi, non mezzo. Appunto, cioè, quindi secondo me è meglio che se ne va De Bruyne alla Svezia, ecco.
0: Ma guarda, lì ce ne sono. Meglio che se ne vada, per me anche meglio se ne vada Spalletti dalla Juventus. Io non vedo percorso lì, non vedo la possibilità di andare avanti. Poi se Conte va in nazionale,
1: è un percorso minato, Luca, è un percorso minato quello,
0: ma
1: di
0: guarda,
1: Spalletti.
0: Che
1: io sono d'accordo
0: cosa,
1: con te.
0: Se Conte va in nazionale, boh, tanto, ma ti immagini la Juve che parte, Spalletti che parte con Conte libero? Cioè, è come portarsi un chilo una tonnellata, una damigiana da un chilo sulla schiena tutti i giorni, che senso avrebbe? Cioè, sono tutte situazioni che io ho sentito la conferenza stampa di Comolli, sono cose che non ti lascio senza parole. La conferenza stampa è centrata su un concetto che tra l'altro secondo me è anche passato senza, diceva non faremo, venderemo uno e faremo pari, cioè vendi Bremer e fai pari, una squadra che è già modesta, gli levi l'unico giocatore di livello stratop parte Ildiz e dice poi facciamo il resto, e che discorso è questo? Di che parliamo? Qual è il ragionamento?
2: Secondo me, Marco, e ti lascio la parola, si ricollega anche a quello che dicevamo prima, club come l'Arsenal o il Paris Saint-Germain hanno chiaramente dei potenziali economici nettamente superiori, però hanno anche idee, hanno progettualità. Prima Luca nominava i top club, a parte l'Inter, la Juventus e il Milan, non c'è mai stata una vera continuità progettuale nel corso di tanti ultimi anni, e quindi anche quello fa la differenza. Dovremmo avere più idee, più continuità, noi che abbiamo meno potenziale economico, e paradossalmente abbiamo meno potenziale economico, meno idee e meno progettualità, il divario di conseguenza è ampissimo.
1: Guarda, secondo me, mi fermo un attimo alla Juve perché l'ha sottolineato anche Luca, Io sono d'accordissimo che

0: qui siamo di fronte ad una sorta di campo minato, e se poi non si dovesse accasare Conte sarebbe veramente, ha ragione Luca, un peso enorme, che un fantasma che gira sempre a Torino, no? E ormai da anni, perché non è solo quest'anno, anche gli altri anni. Secondo me forse l'unica cosa che doveva prendere da esempio Elkan dal Milan era da mandare via tutti e lasciare solo l'allenatore, se voleva puntare sull'allenatore, ripeto, se voleva puntare sull'allenatore. Perché so, questo rapporto,
1: perché a te non convince il matrimonio con Comolli?
0: No, no, a me non convince, e ti ripeto, non so che ne pensa Luca, forse gli avrei dato un attenuante a Spalletti perché è arrivato in corsa, qualcosa ha dato alla squadra, non ha centrato la zona Champions e quindi è mancato l'obiettivo, però gli avrei dato un'altra alternativa, ecco, un altro anno, ma così no, così con Comolli il cui rapporto, cioè, se vi ricordate l'ultima giornata ha detto io vado a parlare con Elkan, ma ricordiamoci che piace o non piace Comolli è l'amministratore delegato, non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato e quindi tu lo devi ignorare, stiamo parlando di uno che insomma tu dovresti rapportarti con lui in teoria, no? E Luca correggimi, esatto. L'allenatore dovrebbe parlare con l'amministratore delegato,
1: è l'ipotenziario del quadro dirigenziale sostanzialmente,
2: è assolutamente vero. Poi permettetemi, sapete che io ho un mio concetto che nello sport, ma in qualsiasi azienda, contano le catene di comando e conta chi comanda, d'accordo? Allora, oggi, certo. Ma si può dire che John Elkan, io mi fermo allo sport, non voglio entrare in altri mondi, anche se avete visto che c'è un po' di problemi ultimamente, sì, anche in altre situazioni, penso al fatto che sia stato abdicato a quello che era un qualcosa che per la famiglia Agnelli era un qualcosa della famiglia, penso alla stampa per esempio, al giornale, tanto che fa riferimento. Ma cioè la gestione Elkan cosa ha portato alla Ferrari? Niente,
0: nulla.
2: Cioè la Ferrari
0: nulla.
2: Spende quanto spendono, per dare un paragone calcistico, Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, non vince mai.
0: No. Sono anni che non vince.
2: Mai, ma non partecipando, cioè spendendo quello che si può spendere. La Juventus prima arriva bene, che ha fatto la catastrofe con Vlahovic e compagnia, ora una nuova dirigenza che spende una valanga di soldi per Davide Openda. Cioè ragazzi, la capacità di un grande proprietario è quella di scegliere grandi dirigenti. Certo. Boniperti è stato il riferimento di un'era importante, Boniperti era un top nel suo mondo, e potrei andare avanti, fare riferimenti anche alla Ferrari con chi c'era la Ferrari prima, ma lo stesso Montezemolo per non andare tanto lontani. Allora oggi la situazione della Juventus è di una fragilità totale, dalla testa all'ultimo dei giocatori, quindi confusione. Il Napoli, il Milan non ne voglio parlare nemmeno ragazzi, perché il Milan quando
1: non ha punti di riferimento,
2: quando si opera una rivoluzione, a me hanno sempre insegnato che si cambia un gruppo di lavoro, il giorno dopo arriva un altro gruppo di lavoro, non si lascia. Tra l'altro qui l'unica figura che resta è Ibrahimovic, cioè il mondo Milan non lo vuole, quindi vi immaginate che tipo di confusione, ecco, c'è confusione in quello che dovrebbe essere le nostre locomotive del calcio, perché è inutile nasconderlo, noi siamo io sono tifoso del Como, tanti stanno diventando tifosi del Como, ma non è, il Como non può essere la locomotiva del nostro calcio, può essere un esempio, ma non una locomotiva. La nostra locomotiva sono Inter, Milan, Juventus, Napoli, per certi versi la Roma, per certi versi se vogliamo essere larghi la Fiorentina, società che nello storico del calcio italiano sono le prime cinque. E quindi oggi noi usciamo da una finale di Champions dove ci sono due grandi mondi, torniamo in casa nostra e troviamo questo.
1: Sì. Juve e Milan non fanno la Champions, nessuna delle due.
2: Che oggi se vogliamo riderci su, diciamo che noi siamo forse favoriti in Europa League, ma se noi siamo favoriti in Europa League vuol dire che
1: c'è un problema.
2: Abbiamo perso, parliamo siamo un calcio di Serie B? Ci possiamo riconoscere in questo? Possiamo, del resto se non andiamo per tre volte in fila mondiali, ragazzi,
1: non sarà una coincidenza, no? Dice Luca,
2: ci sarà, no, un
1: non
2: figo,
1: può essere,
2: no?
1: Un caso,
0: a tutto questo aggiungi, Luca, anche la situazione in casa Milan, dove ad oggi non c'è la dirigenza, non c'è più praticamente, c'è soltanto Ibrahimovic, e quindi siamo arrivati ai primi di giugno, dove non c'è allenatore, non c'è direttore sportivo, in questo momento non c'è proprio nessuno.
2: Ibrahimovic, solo per citare un dettaglio, noi siamo solo un dettaglio. Il Milan di Ibrahimovic è riuscito a far retrocedere in Serie D la seconda squadra di calcio.
1: È vero, e non è neanche ripromossa quest'anno, è rimasta in Serie D.
2: No, ma perché è sbagliato proprio il lavoro, prendo proprio l'esempio più piccolo, ma ti dà l'idea dell'impreparazione. Ecco, questo è il mondo in cui ci confrontiamo. Poi viva l'estate diventa il mondo dei sogni, per cui sogneremo di poter vincere tutto, sogneremo di tornare grande. Intanto, scusatemi, prima di salutarmi, invece fatemi fare il tifo per la piccola Italia di Silvio Baldini, di Barzagli, di Giancarlo Antonioni, che vanno lì, mostreranno un calcio, e chi ha seguito l'Under 21 è un calcio piacevole. Silvio Baldini ha detto tranquillamente quello che pensa, perché tanto non è ricattabile da nessuno, ha messo sul piatto tante problematiche che noi nascondiamo sotto il tappeto perché non le vogliamo vedere. Viva i ragazzini dell'Under 21, che saranno per due partite la nostra nazionale A.
0: E viva anche la schiettezza di Silvio Baldini.
1: Eh sì, beh, almeno che abbiamo anche scelte coraggiose, comunque le ha fatte palesemente per mandare un segnale, quindi ora queste gare con Lussemburgo e Grecia ci faranno riflettere, mi sento di dire questo. Luca, io a questo punto ti ringrazio, ti ringraziamo, grazie come sempre.
2: E a presto, ciao, grazie.
0: A prestissimo, grazie ancora.
1: Grazie a Luca Calamai. Marco, noi ci ritroviamo tanto fra pochissimo, adesso mi raggiungerà anche Stefano Impallomeni qui in studio, poi il partner dei nostri ospiti, a tra poco sempre qui a Maracanã su TMV Radio.

0: Ben ritrovati di nuovo in diretta qui su TMV Radio. Maracanà prosegue nel proprio pomeriggio, prima puntata di giugno, peraltro ricordiamo. Lucio Marinucci qui in studio come sempre, mi ha raggiunto Stefano Impallomeni.
1: Ciao, ciao Lucio, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, ben ritrovato. E intanto andiamo anche a presentare gli ospiti del nostro blocco, chiaramente il padrone di casa Marco Piccari. Ciao Marco,
1: ciao, ben Marco. Ritrovato.
2: Ciao Stefano, bentrovato a tutti, ciao ciao.
0: E poi con noi anche Massimo Bonanni. Ciao, ciao Massimo. Massimo?
3: C'è Massimo.
0: Non lo sentiamo, latita Massimo.
3: Telefono.
0: Lo andiamo a recuperare.
4: Tra poco...
0: No, ecco, ora sì. Ce l'abbiamo, sì, ecco, sì, ecco. Sì, ciao Massimo, ben ritrovato.
4: Ciao ragazzi, vi ho fatto uno scherzetto.
0: Sì, ci hai fatto attendere come tutte le personalità, come è giusto che sia. Allora, ci siamo lasciati alle spalle la stagione per club, tra poco ci sarà quella delle nazionali che non ci riguarderà in maniera diretta, lo sappiamo già da un po'. Marco, stavamo già chiacchierando con Stefano, insomma, un po' sulla finale di Champions.
2: No, ma sai che voglio fare io? Voglio fare una cosa, sai? Perché ce l'ho adesso che sto al telefono, voglio farlo pure io. Facciamo i 30 secondi iniziali.
0: Hai ragione. No, io stavo bypassando i 30 secondi del lunedì. Allora,
1: cioè, Lucio non vedeva l'ora, almeno male.
0: E allora, niente, 30 secondi subito.
1: Lui è stato richiamato all'ordine.
0: Ubi maior minor cessat. Del resto è così.
2: No, vabbè.
0: E allora, Stefano, parti te con i tuoi 30 secondi. Vai.
1: Sarò breve, li dedico a Luis Enrique, che fa una doppietta storica, clamorosa, tra l'altro tre finali, tre Champions
0: tre
1: League, tre vittorie, anche quella considerando il 2015 con il Barcellona, quindi che dire, sono contento per lui, soprattutto per come era stato trattato a Roma, era vabbè, un altro periodo della sua carriera, però insomma alla fine la Roma ha visto giusto su questo allenatore che si è dimostrato un super vincente.
0: Marco, vai.
2: Io li dedico invece a De Bruyne, hai tutto il mio appoggio De Bruyne, ma vattene prima insomma che arrivi il nuovo allenatore, ecco, così sono molto sintetico e diretto.
0: Non ci hai messo neanche 30 secondi, quindi sei stato veramente chiarissimo.
2: L'ha voluta fare perché se l'era preparata.
0: Sì, esatto, già ce l'aveva segnata, c'è il testo davanti Marco.
2: Hai Massimo. Capito? Io sinceramente... non me l'ero preparata, non so se l'ho fatto la settimana scorsa, però io a maggior ragione credo di averlo fatto, ma li volevo dedicare ad Alberto Aquilani, a quello che ha fatto anche questo fine settimana con il Catanzaro, ha sfiorato un'impresa, ha già fatto secondo me un qualcosa di straordinario arrivando fino alla semifinale di ritorno e giocandosi il passaggio in Serie A fino al 100° minuto, quindi... credo che Alberto inizierà un percorso in un'altra società in Serie A e per quello che ho visto nel corso di questi anni si merita un percorso importante, così come se lo merita Daniele Galloppa, che a Firenze ha rivinto ancora
0: la
2: sua Fiorentina primavera.
0: Sì, mi pare 43 anni dopo l'ultima volta. E poi chiaramente i titoli contano a livello giovanile, ma conta anche la crescita dei ragazzi.
2: Qualcuno ha sponsorizzato Aquilani per il Milan?
0: Beh, certo, sarebbe un colpo di scena clamoroso. Alberto ha lavorato benissimo nel corso di questi anni, certo, non lo so. Per il Milan forse un po' presto?
2: Qualcuno ha detto, vabbè, posso anche citarlo perché tra l'altro
0: vai,
2: viene da
0: certo.
2: Noi, insomma. Non so se Stefano e Massimo sono d'accordo, però proprio Franco Ordine ha detto che se ci fosse stato un uomo modello Berlusconi avrebbe avuto l'intuizione di prendere Aquilani e portarlo al Milan.
0: Guarda,
2: ma non credo che ci sia un uomo di questo tipo in questo momento nella società
0: di Fiorentina.
2: Milan, però insomma.
0: Aspetta, perché abbiamo
1: leghiamo l'esperto.
0: Esatto, perché con noi continuiamo con le presentazioni dei direttori, perché è con noi anche Niccolò Ceccarini.
1: Ciao,
0: ciao Nick, ben ritrovato.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio
2: ciao,
5: a tutti.
2: Nick.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Eravamo partiti, Nick, anzi, prima di andare sul tema che stavamo riportando, qui Marco ha imposto i 30 secondi del lunedì, quindi subito a gamba tesa ti facciamo entrare. A chi dedichi un pensiero dopo questo fine settimana?
5: A Silvio Baldini che deve fare queste due partite per la nazionale, e se lo merita, è un allenatore bravo, che ha sempre fatto del lavoro e la cultura del lavoro la sua forza, e quindi io sono contento che possa avere questa possibilità di allenare, perché ricordarci un giorno nella vita che ha allenato e ha guidato due volte la nazionale A, con la soddisfazione di una carriera alle spalle straordinaria, perché c'è l'uomo prima e poi c'è anche l'allenatore.
0: Beh, anche questa è una notazione giusta, tra l'altro Italia che sarà impegnata fra due giorni contro il Lussemburgo. Però subito ti volevamo coinvolgere, Nick, perché si parlava di panchine, Massimo aveva dedicato giustamente, secondo me, i 30 secondi ad Aquilani, che ha fatto un grande lavoro con il Catanzaro, che aveva già lavorato bene anche nelle giovanili della Fiorentina, e quindi ci appelliamo un po' anche a te. Addirittura Marco riportava delle voci che dicevano che un tempo magari Aquilani sarebbe stato candidabile già per il Milan. Te come giudichi il suo lavoro? Perché comunque è un allenatore giovane, 41 anni, però sta facendo vedere che ha delle idee interessanti.
5: Ma allora, guarda, quello che ti volevo dire io su Aquilani, io penso che Aquilani sia un bravissimo allenatore, ha fatto un lavoro eccezionale al settore giovanile della Fiorentina, perché comunque mi è sembrato veramente sempre in palla, mi è sembrato sempre sul pezzo, l'ha guidata la primavera per tanti anni e l'ha fatto sempre con lo stesso impegno, perché poi, secondo me, il valore di una persona lo si vede nella continuità del lavoro che fa, a prescindere da dove si trova. E secondo me lui ha grandi qualità in questo senso, ha fatto un ottimo lavoro alla Fiorentina primavera, ha vinto non so quante volte consecutivamente, diceva 4 volte di fila la Coppa Italia, non è riuscito mai a vincere uno scudetto primavera, ma questo è riuscito a Galloppa, segnatevi anche questo nome, Daniele Galloppa, io ve lo dico, i tempi non sospetti, Daniele Galloppa farà una grande carriera, come penso la farà Alberto Aquilani. Non credo che oggi Aquilani sia pronto per andare a fare un'esperienza in un club così prestigioso come può essere il Milan. Credo che se il mio amico Carnevali, che è un grandissimo dirigente di calcio, sta pensando a lui, farà la scelta giusta, perché dopo Grosso, se Aquilani, secondo me farà la scelta giusta, come del resto una scelta discreta potrebbe essere quella relativa anche ad Abate, un altro allenatore che a mio avviso la Juve ha fatto vedere delle ottime cose, però Aquilani quelli

0: immagine di Aquilani con il bambino dice tutto. Secondo me non c'è più bisogno di aggiungere niente, perché vuol dire che lui trasmette dei valori, cioè gli allenatori che trasmettono dei valori sono destinati a essere vincenti.
1: Sono d'accordo, peraltro dicevo, ancora molto giovane come Galoppa, si passa un anno, mentre Abate è ancora più giovane, ha fatto delle cose grandi a Terni e alla Juve Stabia, quindi gli auguriamo sinceramente il meglio a tutti e tre, sperando poi che possano diventare anche allenatori di primissimo piano per la Serie A.
2: C'è una cosa solo che non so Stefano che ne pensa su questa cosa, senti Stefano pure Massimo su questa cosa di Aquilani.
1: Ah, il punto, sì, certo.
3: Beh, sì, bravo. Ha dimostrato di essere uno dei migliori della B insieme ad Alvini e ad Abate. Credo che siano poi le squadre che abbiano giocato il miglior calcio senza
1: tutte e due playoff.
3: Dimenticare anche il Monza, insomma, di Bianco che
1: attraverso. Provano dei valori,
3: insomma, hanno due squadre Serie A.
0: Palermo. Però Catanzaro ha fatto un lavorone.
3: Catanzaro avrebbe meritato i punti, ecco, la promozione.
0: Sì, esatto.
1: Vinci 0-2.
0: Che comunque ne parlano nel mondo del calcio, poi bisogna sempre ascoltare, come dovrebbe fare nella vita e anche nel lavoro, si dovrebbero ascoltare le persone in gamba, no? Le persone che valgono zero, e quelli che naturalmente io stimo tanto nel mondo del calcio, non ho sentito uno che abbia detto una parola storta su Aquilani, e quindi vuol dire che, e tra l'altro va dato merito, perché io voglio anche essere obiettivo, che va dato merito in particolar modo a Daniele Pradè, perché Daniele Pradè ha fatto 1 miliardo di errori alla fine. Però è stato bravo, perché su Aquilani, come su De Rossi, ci ha sempre creduto. E questo, secondo me, è la cosa più bella che ci possa essere, perché poi bisogna riconoscere anche gli errori, sì, ma anche le cose. Cioè, lui su Alberto Aquilani ci ha sempre creduto, su De Rossi ci ha sempre creduto, insieme a Valentino Angeloni hanno creduto su Galloppa, poi ne hanno fatti altri di errori.
1: Beh, certo, sì, la competenza, questo, insomma.
0: Ma su questo giocatore, su questo allenatore, lui naturalmente non ha mai avuto mezzo dubbio, quindi questo è un grande merito.
1: Sì, decisamente Massimo, insomma, tu ti eri già espresso, poi prima di cambiare anche tema l'avevi detto, il lavoro è stato ottimo perché la squadra è giovane.
4: Sì, no, ma il lavoro che è stato fatto da Alberto è un lavoro eccezionale, una squadra, credo, con, se non proprio di tutti italiani, gran parte è una squadra italiana, quindi lavoro importante tuo, della società, di Ciro Polito. Sicuramente Alberto merita la possibilità di allenare in Serie A. Ora, merita il Milan, non lo so, però ci merita sicuramente la possibilità di iniziare a stare in un posto in cui secondo me lui ne può far parte alla grande, per provare a programmare laddove una società gli dà la possibilità di farlo. Non è semplice, però secondo me ci sono delle società che potrebbero prenderlo. Ha detto bene il direttore, il Sassuolo potrebbe essere una società di quelle, e secondo me il Bologna potrebbe.
2: Posso fare una domanda? Società. Scusate, voglio essere un po' fastidioso, perché prima Nick ha detto giustamente, e questo fa parte un po' della nostra cultura calcistica, no? Ha detto, dice, beh, a 41 anni, correggetemi se sbaglio, cioè 40 anni, 41 40. Anni a Milani. 41 anni, ancora un po' magari troppo presto per pensare ad una big del calcio italiano. Ora lasciamo stare le big del calcio italiano che non sono messe benissimo. Prima facevamo riferimento al Milan, io ho letto questa, diciamo, dichiarazione di ordine, ha detto se ci fosse stato un uomo con le intuizioni come Berlusconi avrebbe chiamato un allenatore come Aquilani. Ricordatevi che Sacchi fu chiamato a 41 anni, aveva allenato il Parma in Serie B. E se non erro non aveva ottenuto nemmeno una promozione, a differenza
0: di Marco, ti dico una cosa, allora l'allenatore talentuoso e bravo ha bisogno di una grande società alle spalle.
1: Io sono d'accordo, esatto, quello fa la differenza.
2: Ma io infatti quindi, stavo venendo al tuo discorso.
0: Domani va al posto di Chivu, probabilmente può andare all'Inter, capisci?
2: No, ma infatti io stavo venendo al tuo discorso dicendo non c'è purtroppo nel Milan un uomo con queste intuizioni, non c'è nemmeno vicino a lui chi aveva composto quel tipo di struttura, perché altrimenti a 41 anni, questo per dire, un allenatore giovane può andare a allenare anche un grande club. Cioè noi non dobbiamo andare su questo discorso dell'età.
0: No,
2: ecco,
0: sono d'accordo, però per esempio Farioli... Farioli sta dimostrando questo, no? Che non ha neanche 40 anni e che comunque ha già vinto a livello internazionale. Questo per dimostrare

0: quanto naturalmente a volte sia difficile essere profeti in patria ed è sia molto più semplice invece perché c'è anche molta più fiducia. Poi comunque sia Farioli gli dai la possibilità di sbagliare. Cioè, te immaginati un allenatore come Aquilani che domani va, cioè, c'è passato sulla sua, voglio dire, Daniele De Rossi si è bruciato con la sua stessa pelle, cioè è andato a allenare la squadra, c'aveva tutto l'ambiente dalla sua parte eppure è stato esonerato. Quindi
1: su questo sono d'accordissimo, cioè nel senso forse non
2: so. Vabbè, là è successo qualcosa di incredibile, cioè che esonero è stato.
3: Dalla stabilità del momento della società.
2: No, poverino, lui ha subito una cosa clamorosamente ingiusta e eccezionale, perché cioè lui ha fatto molto bene con la Roma.
3: Come no?
2: Non è che si è bruciato,
3: poi
2: cioè
3: all'inizio
0: e poi alla fine
2: se ci sono dei folli che hanno deciso per una cosa del genere, perché insomma è andata
0: era per dirti, ho capito, però
2: tre giornate, quattro giornate hanno durato senza motivo,
0: chi ha deciso è la società.
2: Hanno deciso, no vabbè, ma lì era un periodo,
3: era un momento,
2: no, è stata la società, ma poi sappiamo dopo quello che è successo, un caos totale. Cioè, praticamente, paradossalmente, i Friedkin hanno subito una scelta non loro.
3: Sì, esatto.
2: Sono andati dietro a,
3: però torniamo al discorso di prima.
2: Una follia totale.
3: Torniamo al discorso di prima, che devi avere un allenatore giovane, deve avere
2: Daniele, tutte le cose che ha fatto, tranne, voglio dire, ha pagato lo scotto a Ferrara, che c'aveva voglia di allenare lì, secondo me è sbagliato.
3: La prima avventura.
2: Però poi il resto dov'è che ha sbagliato? Secondo me non ha sbagliato mai, Daniele.
3: Infatti è uno di quegli allenatori giovani che sembrano poter avere un percorso importante.
1: No, ma Stefano, magari rientra nel discorso che faceva prima Nick, quando dicevamo se tu hai una struttura societaria alle spalle che
2: ho capito,
1: sostiene,
2: a Genova sì, c'è la struttura, ma insomma alla fine secondo me il mix, Marco, ci arrivi, ma chi è che quell'allenatore che sogna di avere una struttura dietro? Su questo non ci sono dubbi.
1: Però
2: se ti chiama il Mina, se Aquilani, che fai? Non ci vai perché c'è Cardinale, c'è Ibra. Cioè vai, di corsa.
3: Sì, dipende, bisogna fare attenzione.
2: Cioè fai una maratona da Catanzaro di 950 chilometri, ci vai a
4: Dieci. Io credo che il problema grosso in Italia, l'ho sempre pensato, non è un aspetto di struttura societaria, ma un aspetto di aspettative. In Italia non siamo in grado di aspettare. Se Alberto Aquilani andasse al Milan e dopo tre mesi non riuscisse ad essere in linea con le idee societarie, soprattutto a livello di risultati, Alberto Aquilani probabilmente sarebbe messo a rischio esonero. Perché lo farebbero con chiunque, non con Alberto Aquilani, lo farebbero con chiunque, perché ragazzi, Allegri è uscito fuori dalla Champions dopo che ha fatto un anno dentro la Champions League, addirittura a dicembre si diceva che poteva vincere lo scudetto il Milan. Quindi voglio dire, se Allegri a novembre fosse stato sesto, settimo, sarebbe stato a rischio, sarebbe stato a rischio. Cioè allenare il Milan non è come allenare un'altra società.
3: È chiaro, le pressioni del grande club, però mi dai anche un appoggio ad un altro tema, Massimo, e mi ricollego alla Champions League, alla finale di Champions League, dove alla fine ha vinto il Paris Saint-Germain. Stefano ha vinto ai calci di rigore, ma probabilmente ha meritato nel corso della partita e forse anche nel corso della competizione. Ci sono dei potenziali economici stratosferici sia da una parte che dall'altra, il Paris Saint-Germain ma anche l'Arsenal, però la forza di credere negli allenatori non è una cosa di secondo piano. Luis Enrique è dimostrato di essere diventato grande qui, ma mi sento di dire anche Arteta, che è all'Arsenal dal 2019 e in Italia probabilmente dopo due anni senza vittorie sarebbe stato cacciato. Qui si è creduto in Arteta e la squadra è arrivata in finale di Champions League, se l'è giocata fino ai calci di rigore con il club più forte del mondo e ha vinto il campionato più competitivo del mondo. In Italia sarebbe rimasto sei anni e mezzo.
2: Sì, però se c'è un'eccezione per esempio per quanto riguarda Parigi, no?
3: Sì.
2: Cerchiamo di separare, sono d'accordo con
3: te. Sì, sono temi differenti tra di loro.
2: Però Parigi, ecco, la domanda è, avrebbe avuto la stessa possibilità di cambiare, di incidere così, magari di dire... Ma appena non mi serve il Calaifi, no, il presidente.
1: Bravo.
2: In un altro periodo magari avrebbe detto: ma scusami, tu hai qualche problema, mi sa che duri un anno qua e te ne vai. Invece lui è arrivato dopo che tanti allenatori di grande prestigio avevano messo in tasca la Ligue 1, che era quasi, insomma, no, una formalità vincere il campionato. E poi in Champions League invece credo che tu l'abbia portata per la prima volta, che era il periodo del Covid, no?
3: Sì, 2019-2020, contro la Bayern,
2: esatto, dei fenomeni con Neymar, eccetera, eccetera. E secondo me Luis Enrique ha avuto il vantaggio di andare in un posto e dire, sai che c'è? Mbappé non

0: Klopp, ho visto delle immagini bellissime, l'addio di Salah, non mi ricordavo nemmeno che era stato 9 anni a Liverpool.
1: Come no?
0: 9 anni.
1: Beh, è rimasto fino adesso, pensavo, arrivo
0: incredibile, Wenger, Ferguson, c'è la possibilità, e Guardiola.
2: 4 anni per vincere. Bravo,
0: esatto, esatto, quindi voglio dire, tutta primi un'altra anni. Cultura, sì, tanti soldi, tanti soldi.
1: Certo, quello dicevo.
0: Però
1: chiaro,
0: ci devi saper stare, devi, poi non c'è tutta questa aggressività, questa pressione, c'è una pressione, naturalmente, però non è dire Arteta è un fallito, sono 4-5 anni che non vince, allora quell'altro Guardiola, tutti i soldi che spende, vince, ha vinto poche premi rispetto a tutto quello che ha investito. Insomma, fatto sta che è una roba molto italiana. Non solo italiana, ma magari anche spagnola.
1: Sì, capisci? Però diciamo in Italia c'è una tendenza, peraltro molto su tante categorie.
0: Ma qui non c'è pazienza in questo senso. Io mi auguro che un giorno ci sia questa possibilità che...
1: Ma non solo a livello alto, in qualsiasi categoria.
0: Cioè l'ha
1: fatto
0: a Bergamo soltanto l'Atalanta con Gasperini.
1: Solo l'Atalanta negli ultimi anni.
2: Sì, bravo.
1: Progetto lungo. Volevo sentire anche Nick su questo argomento, perché poi vale questo discorso in Italia, purtroppo mi sento dire, vale per un po' per tutte le categorie. Sul massimo livello, ma anche sulle serie inferiori e anche a livello giovanile, che è probabilmente ancora più assurdo. Nick.
3: Sì, non vi ho sentito, ragazzi, perché stavo facendo un'altra cosa.
1: No, dicevamo sul fatto che ecco Arteta e Luis Enrique abbiano avuto insomma la possibilità di lavorare su un lungo progetto. Arteta soprattutto non ha vinto per tanti anni, ma è stato mantenuto. E in Italia probabilmente non sarebbe stato così, perché c'è meno pazienza in
3: insomma,
1: tutte le categorie.
3: Beh, voglio dire, per esempio, non è riuscito molto Arsène Wenger, che comunque all'Arsenal c'è stato tanti anni, ma Sir Alex Ferguson al Manchester United ha ottenuto dei grandi risultati. Ma è tutto un problema diverso, perché poi comunque io credo che anche la sconfitta in Champions League dell'Arsenal sia vissuta ed è stata già vissuta in una maniera diversa rispetto a una sconfitta come potrebbe essere stata con la squadra italiana, perché loro vanno avanti in una determinata direzione e quindi sanno anche accettare, voglio dire, alla fine quello che può essere una delusione così importante e dare fiducia agli allenatori, ragazzi, sarebbe la cosa più giusta da fare. Però qui vengo incontro a Massimo: ma se si esonerano gli allenatori tra le squadre giovanili perché non fanno i risultati, come si può pensare che in una prima squadra un allenatore possa stare 3 anni? Cioè, se si sta 2 anni è già un mezzo miracolo. Cioè, il nostro concetto è tutto sbagliato, perché se un allenatore delle giovanili deve preoccuparsi dell'esonero, è meglio non andare al mondiale per i prossimi 100 anni.
1: Eh beh, così Massimo, tu poi la vivi sulla tua pelle direttamente. Ora tu sei in una società ben strutturata, però tanti allenatori anche a livello giovanile si vedono esonerati, ma veramente in maniera assurda.
4: Sì, guarda, su questo discorso qui ci entro ogni tanto quando si parla di esoneri un po' strani. Sicuramente nei settori giovanili ci sono delle situazioni in cui i tesserati non hanno contratti, hanno dei rimborsi. Significa che se Stefano Impallomeni, che è il mio allenatore, dopo 3 partite perde, io voglio cambiare, lo mando via, a me paradossalmente cambia poco. 300 euro prende Stefano, le do 300 euro un altro. Ma qua si parla di tante cose, ragazzi, cioè a livello di scuola calcio, di settori giovanili, i rimborsi che vengono dati sono dei rimborsi, non sono dei stipendi, e quindi già si parla di situazioni diverse. E poi ecco, non si è legati anche nei settori giovanili nostri, si è legati tantissimo ai risultati. Non si crede nelle crescite dei ragazzi. Vi faccio un esempio e poi finisco, veramente 20 secondi. Tante società importanti del Lazio non hanno una prima squadra, non costruiscono i ragazzi, loro devono vincere. Se vincono vendono, se non vincono non vendono, e quindi cosa fanno? Loro prendono dei ragazzi che sono pronti nell'immediato, non lo fanno crescere, non prendono allenatori che ti fanno crescere, prendono delle persone giuste al momento giusto. Noi abbiamo sempre lavorato con una continuità, avevamo una prima squadra importante nel campionato di Serie D e volevamo costruirci ragazzi pronti per la Serie D. Le società che non hanno prime squadre non gli interessa costruirsi i giocatori, interessa altro. Non so se mi sono spiegato.
1: No, sei stato chiarissimo, anche perché insomma ci sono passato pure io a Roma, ce ne sono tantissime di società seppur blasonato,

0: che però ragionano in questo modo. Molto chiaro, stiamo arrivando alla fine del blocco, però ecco, volevo chiudere il cerchio su Luis Enrique. Stefano, riparto da te, ti chiedo che tipo di categoria ha raggiunto Luis Enrique? 3 Champions League vinte, ha stravolto finalmente Paris Saint-Germain, è l'allenatore migliore al mondo in questo momento?
1: Beh, sì.
0: Credo senza dubbio, sì. Dici?
1: Sì, per quello che
0: anche
1: poi...
0: Anche per come ha lavorato, non solo per come...
1: assomiglia molto nel lavoro a Guardiola, che tra l'altro lui, parlando di Guardiola, ha detto non è tanto quello che riesce a vincere Guardiola, che è riuscito a vincere Guardiola, ma per quello che lascia dietro di sé, cioè l'eredità tecnica. Noi l'abbiamo sempre detto qui insieme con Marco, e quando abbiamo parlato di Guardiola, Guardiola è questa roba qui, insomma, l'importante è quello che lasci. E Luis Enrique, un giorno che andrà via da Parigi, sarà questo un po' il lascito, l'eredità.
0: Certo, la progettualità a lungo termine, è chiaro.
1: Sì, ha fatto un lavoro enorme, soprattutto su dei giovani, su giocatori che Due, per esempio, gli ha dato una titolarità importante, ha scoperto il talento di Kvaratskhelia, parlando di lui, seguendo un osservatore, ha detto ma scusami, perché dovremmo prendere questo calciatore? Un osservatore gli ha detto guarda, tu guardalo quando... prima di ricevere il pallone lui guarda dove sta l'avversario, con la coda dell'occhio, con la cosa,
0: lui all'inizio
1: diceva vabbè, ma che... E invece poi capitava che anche un uno contro due così era, non era tutto casuale, istintivo, no? Nella giocata, nelle giocate di Kvara, ma c'era un qualcosa di in più.
0: Certo.
1: Quindi questo, anche questo dettaglio ti fa capire come lui collabori con il suo staff, come sia umile e presuntuoso al tempo stesso, perché poi devi avere una presunzione relativa, perché altrimenti non diventi nessuno.
0: E forse non
1: c'è questa storia,
0: ma considerazione
1: della presunzione che dà fastidio e fastidiosa. Uno presume di essere più bravo di un altro, perché altrimenti non lo fai sto lavoro. Certamente poi ci devi mettere l'umiltà, la determinazione, la concentrazione, il lavoro, l'abnegazione, la dedizione. Ma certo, certo, tu devi pensare che quando dici a Mappé non mi interessano i tuoi gol, mi interessa come ti muovi, come tu partecipi al gioco della squadra. Non è perché lui vuole far vedere che la figura dell'allenatore è superiore alla stella, no? Al giocatore più rappresentativo e più forte della squadra. È un compromesso che allora o ti metti in testa di fare il Dembélé della situazione. Dembélé è 10 giocatori inferiori a Mbappé, per me, questa è una mia opinione personale, ma non 8, 10. Non 8, 10, ripeto. E però Dembélé ha vinto il pallone d'oro, perché poi succede che nel calcio succede anche sta roba qua, ma Dembélé non è un giocatore da pallone d'oro.
0: No, però
1: per
0: esatto.
1: Me, Marco. Però grazie a Luis Enrique l'ha vinto.
0: Certo, Marco, appunto, la completezza del lavoro di Luis Enrique è proprio questa, ossia che ha dei giocatori formidabili in attacco, una squadra che costruisce un calcio splendido, ma poi vedi Due e Kvaratskhelia che sono al limite dell'area di rigore a raddoppiare costantemente.
1: Esatto.
0: Anche Kvaratskhelia, per quanto fosse dominante in Italia, non lo faceva con quel tipo di intensità lì. Quindi la vittoria, il lavoro di Luis Enrique si riconosce anche in queste cose.
2: Sì, sì, ma io continuo a dire che ha trasformato un album delle figurine in una squadra, e questa è la cosa più importante, perché poi lavorano tutti. Sai, quando citavi Kvaratskhelia, il gioco, i raddoppi, le cose, il modo di stare in campo, che diceva anche Stefano, non pensierino a De Bruyne che ha detto certe cose su Conte, mi viene in mente, insomma. Quindi io penso che poi l'allenatore che ti fa giocare in una certa maniera, secondo me si divertono pure anche di più. Danno anche di più se l'allenatore riesce a coinvolgerti in un qualcosa di diverso, di scorrevole, di non lo so, io penso che tutti i problemi che abbiamo noi nel nostro calcio sono tutti veri, l'avete detto, però anche il problema della guida tecnica, di un'idea che deve un po' cambiare, un po' più moderna, fresca, voglia di attaccare, voglia di fare, insomma. Io sono stato contento che ha vinto Luis Enrique, perché a tratti l'Arsenal l'ho trovato insopportabile in quella finale. Quindi vi ho detto meno male che è andata così, perché se vinceva l'Arsenal, vedi che bambole che partivano con... vedi però il calcio, che stai lì, difendi, poi colpisci, tutte le solite buffonate che dobbiamo sempre sentire, no? E quindi meno male che andava così, dai.
0: Chiaro, anche se io mi sento di fare l'avvocato del diavolo, insomma, l'Arsenal di Arteta non è solo questo, questa è una finale.
2: Però il finale,
0: sono
2: il finale
0: d'accordo, il finale in alcuni momenti poteva fare diversamente, però ecco. Non era solo
2: verità, è un'idea di calcio, e
0: sì,
2: magari vincevano,
0: sì,
2: e gli
0: la Premier League ha fatto delle
2: uguali.
0: Partite stratosferiche, anche l'Arsenal, qui forse poteva fare delle cose leggermente differenti. Nick, rapidamente stiamo andando in pausa, quindi proprio rapidissimamente, anche per te, Luis Enrique è il miglior allenatore del mondo?
3: Beh, Luis Enrique, sì, a me sembra incredibile che abbiano vinto

0: senza un giocatore come Mbappé, no? La Champions League per certi versi, e questo secondo me avvalora ulteriormente la forza di Luis Enrique. Stavolta gli è andata un po' di fortuna, perché quando vinci la Champions League ai calci di rigore evidentemente c'è una componente di fortuna, però poi devi pareggiare, devi portare la sfida ai 120, devi essere freddo, e soprattutto questo è quanto, insomma, secondo me sì, oggi Luis Enrique è il miglior allenatore del mondo.
1: Molto chiaro Nick, e grazie, allora a questo punto siamo arrivati alla fine del blocco, grazie ancora, ciao, Nick, alla prossima.
2: Ciao, ragazzi, ciao.
1: Grazie a Nicolò Ceccarini, mentre qui teniamo il blocco granitico e lo riportiamo anche nel prossimo di blocco di Maracanã. Intanto pausa, intervallo, poi di nuovo qui a TV Radio.

0: Sempre Maracanã nel pomeriggio di TMV Radio, qui in studio Lucio Marinucci, Stefano Impallomenico.
1: Ciao Lucio, di nuovo buon pomeriggio a
0: tutti. Ben ritrovato Stefano, a breve abbiamo di nuovo intanto il direttore Marco Piccari e Massimo Bonanni, ben ritrovati ragazzi.
1: Ciao Marco, ciao Massimo.
2: Ciao a tutti, ben trovati.
0: Tanto diamo un aggiornamento sul tennis per Roland Garros, perché comunque c'è stata la vittoria agli ottavi di finale di Cobolli contro lo statunitense Zvaida. Ha faticato un pochino Stefano, fino ad un certo punto era avanti di 2-7, poi
1: si stava complicando la vita.
0: Sì, si stava complicando la vita,
1: 5-2,
0: 6-2, 6-3, poi perso 6-7 il terzo al tiebreak, era avanti 5-2 nel terzo, alla fine è riuscito a vincere al tiebreak 7-6, quindi porta a casa la vittoria. Tra l'altro tutti gli italiani dalla stessa parte del tabellone, Berrettini, Arnaldi e Cobolli, quindi c'è un tabellone che potenzialmente può diventare molto tricolore e a breve appunto scenderà anche in campo Berrettini contro Cerundolo.
1: Uno semifinale?
0: Beh, diciamo che se Berrettini e Arnaldi vincono i loro ottavi, uno ce l'abbiamo in semifinale, perché il quarto sarebbe derby italiano. Però ecco, facciamo gli scongiuri e non diciamo nient'altro. Intanto con noi c'è anche Lorenzo Di Benedetto da Firenze, Tutto Mercato Web.
1: Ciao, ciao Lorenzo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao.
2: Ciao Lori.
0: Stavamo parlando collegamento, la prima domanda
1: vedeva l'ora, Lorenzo.
0: Non hai avuto neanche il bisogno.
1: Ti risponde, vai.
3: Vedo Marco. La foto, Piccari con un pallone in mano, con la faccia giovane, ma lo sappiamo tutti che non è più giovane, cioè.
1: Tempo passa.
0: Non dà le coordinate, Marco.
2: Posso raccontarvi una cosa che mi è capitata questa mattina velocemente, che mi ha fatto piacere, che riguarda tutti noi. Stamattina mi sono trovato ad Urbino per delle questioni personali. Mentre ero Urbino,
0: bella città d'arte.
2: Sì, molto bella. Mentre ero Urbino e vicino alla macchina che stavo praticamente parcheggiando, è passato un signore, si è fermato, ha abbassato il finestrino e mi ha detto: Maracanà, vi vedo tutti i giorni. Mi ha fatto un grande piacere. Urbino, insomma, città molto
0: Urbino
2: culturale.
0: Urbino, feudo di Maracanã.
2: E quindi mi hanno detto questa cosa, ho detto la voglio condividere con Stefano e Lorenzo e tutti gli altri, perché mi ha fatto piacere.
0: Hai fatto bene. Beh, vedi, ci seguono da ovunque, la faccia di Marco è riconosciuta in ogni angolo
2: Maracanã,
0: d'Italia.
2: Ha detto Maracanã, non Marco, Maracanã.
0: Ma ha riconosciuto te, chiaramente. Abbiamo detto prima. Ubi maior minor cessat.
2: No, vabbè, dai.
1: Il silenzio di Lorenzo mi sorprende un po', però
3: no,
0: replica.
3: Un bel lamento, una bella cosa ci ha raccontato Marco. Sono ancora frizzato sulla sua foto col pallone di
1: questa è del 2004.
3: È giovanissimo.
2: Quella, sai ragazzi, è del 2015, quindi è passare un po' d'anni.
1: 11 anni.
0: Più di un decennio.
3: La base si è sempre qualificata ai mondiali.
1: Esatto.
0: Mondo differente. Facevo le scuole meglio nel 2015.
1: Era un altro mondo, si stava meglio.
2: Sì, è vero, c'ha ragione, guarda.
0: Eravamo buoni. Abbiamo fatto questa larga introduzione, giustamente, però Lorenzo, stiamo parlando giustamente prima anche della conclusione della stagione per club, quella delle nazionali non ci riguarderà per il mondiale. Abbiamo visto ieri questa vittoria del Paris Saint-Germain sull'Arsenal ai calci di rigore. Che cosa ti ha lasciato questa finale? Alla fine terza vittoria per Luis Enrique, seconda vittoria consecutiva per il Paris Saint-Germain. Pensa che dopo il Milan degli olandesi solo il Real Madrid era riuscito a vincere due Champions League consecutivamente, ne aveva vinte tre, e Paris è primo a ripetere queste gesta. Lorenzo.
3: Ma che c'è da dire? C'è da fare complimenti al Paris Saint-Germain, che comunque è stato anche fortunato, perché ai rigori è sempre una lotteria, però è una lotteria che li vede sempre vincitori, quindi vuol dire che qualcosa in più della fortuna c'è, questa è fuori discussione. Sono i più forti, c'è poco da dire. L'Arsenal aveva trovato il gol e secondo me poteva giocare la partita in un'altra maniera. Poi è chiaro che è stato un episodio
2: che è sembrato un Allegri moderno, dai, ditelo.
0: Io ho detto non ero d'accordo, però mi prendo le responsabilità. Molto difensiva.
3: Paris Saint-Germain sono i migliori, c'è poco da fare. Hanno una qualità pazzesca e sono riusciti a creare una macchina praticamente perfetta con giocatori fortissimi, ma senza i nomi. No? Se pensiamo che il tridente Neymar, Messi, Mbappé non ha vinto niente, e quello attuale con Kvaratskhelia, Dembélé 2 e ha vinto due Champions e ne potrà vincere ancora. Capiamo, no, che fare il mercato con le figurine non serve a niente. Questo, insomma, il Paris Saint-Germain per anni è andato avanti con figurine e appena ha smesso di comprarle ha cominciato a vincere. Quindi complimenti al progetto, complimenti a Luis Enrique, complimenti a questi ragazzi che, come ha detto anche Vitinha nel post gara, no, la loro maggiore qualità è l'umiltà. E alla fine tanto è sempre così il calcio, se fai lo spocchioso non arrivi a niente, se rimani umile e chiaramente hai tanta qualità come ha il Paris Saint-Germain, poi alla fine i risultati arrivano sempre. Quindi complimenti, perché hanno fatto veramente, sono passati dall'essere il club più antipatico di tutti perché compravano appunto le figurine ad essere un club che tutti noi adesso vediamo veramente con ammirazione, e più che altro poi sta scrivendo la storia del calcio europeo negli ultimi anni, perché insomma quando vinci due Champions di fila vuol dire che c'è molto più del caso, ecco.
0: Beh sì, che sei nella storia, assolutamente, l'hai scritta con merito, il Paris Saint-Germain l'ha scritta con merito, con dei percorsi veramente eccezionali a livello di risultati, a livello anche di ciò che si è espresso e per come si è costruito. Parametri ben distanti da quelli che abbiamo in Italia per alcuni grandi club. Mi viene un ponte: chi è del Paris Saint-Germain e potrebbe lasciare, che in realtà pienamente ai margini, Colomoni, che ritorna, sentivo anche Lorenzo, poi di nuovo nei radar della Juventus, perché c'è bisogno di ricostruire a tutti gli effetti un attacco. Per Vlahovic ci sono gli interrogativi, non si riesce ad andare avanti, chi è arrivato nel corso dell'ultima estate è praticamente bocciato. Quindi anche qui poi i nomi sono tanti, le certezze, Marco, le certezze sono veramente poche dal punto di vista tecnico-progettuale.
2: Colomani, ancora lui.
0: Sì, ancora lui abbiamo infatti scritto.
2: Ancora lui, povero Spalletti. E che vi devo dire, insomma, io non lo so.
0: Tu non vedi grandi prospettive.
2: A me non piace come attaccante, quindi non mi è mai piaciuto, insomma. Poi c'è da capire che cosa farà Vlahovic, siamo sempre lì, sempre al solito ritornello, che succederà tra Spalletti e Comolli. A me mi sembra veramente una sorta di terreno molto minato. Io non lo so, a me non mi sembra proprio il modo giusto per incominciare una stagione dove la Juventus deve svoltare completamente. Non si può vedere una Juventus in Europa League, non si può vedere una Juventus lontano dalle prime quattro. È una roba, insomma, iniziare così. Io non so che ne pensano Stefano, Massimo, Lorenzo, però mi sembra veramente...
0: non ci sono grandi prospettive, è evidente.
2: Fiducia, ecco, da questo punto di vista.
0: Sì, sei stato molto chiaro, l'ha detto anche tante volte. Massimo, vengo anche da te perché, ecco, ci si guarda indietro e si vede un risultato di certo non accettabile. La mancata qualificazione alla Champions League, ma le prospettive non sono rose. Quindi la domanda è: quali sono i punti di riferimento, Massimo, da cui si può ripartire, se ce ne sono?
4: La Juventus.

0: Juventus ad oggi l'unico punto di riferimento che ha tecnico è Spalletti, e devono prenderlo, la società deve prendere lui come punto di riferimento, altrimenti non se ne esce. Devono cercare di accontentare quelle che possono essere o meno le richieste dell'allenatore. Una volta che si sono messi seduti, ma spero per loro che si sono già messi seduti, perché oggi può diventare tardi, no? Andare incontro al mondiale, tu devi cercare di chiudere i giocatori che vuoi prima del mondiale, o comunque intavolare le trattative prima del mondiale. Dopo il mondiale diventa tutto più difficile. Magari io voglio un ragazzo durante il mondiale, questo ragazzo esplode, ci sono delle grosse difficoltà. Quindi credo che la Juventus ha in Spalletti un uomo sulla quale possano provare a costruire qualcosa di buono. Credo che Vlahovic poteva essere, secondo me, uno dei due attaccanti della Juventus del prossimo anno, perché era già tuo, perché magari a livello economico ti potevi accordare e potevi trovare una soluzione. Adesso se non riesci a chiudere Vlahovic, devi prendere due attaccanti, devi vendere Openda, devi vendere Jonathan David. Tu adesso, se non erro, poi confermate voi se sbaglio, credo che la Juventus abbia l'obbligo di riscatto per Openda a 40 milioni. A 40 milioni.
1: L'investimento
0: è una follia totale.
1: È oneroso, Lorenzo, un investimento che era stato già messo in programma, certo complica come sempre poi l'operabilità anche a livello di mercato.
2: Ma guarda, sì, ma io più voglio tornare un attimino alla cosa più importante che c'è in casa Juventus, ovvero a questa convivenza tra Comolli e Spalletti, che non mi convince per niente. Marco dice povero Spalletti, io però dico sì, povero Spalletti, ma fino a un certo punto, perché noi l'abbiamo raccontato, l'abbiamo detto veramente in lungo e in largo, che Comolli prima del derby col Torino era fuori dalla Juve, era praticamente successo cosa è successo anche alla Roma, ovvero diatriba tra dirigenti e allenatore, e la dirigenza sceglie l'allenatore. Elkan aveva scelto Spalletti, Comolli era fuori, lo ripeto ancora una volta, dalla Juve, e poi qualcosa è cambiato. Stiamo cercando di capire, perché ci arriva qualche spiffero, ma queste cose, insomma, è sempre un terreno abbastanza disconnesso sul quale muoversi. Però è successo qualcosa e ha fatto sì che Comolli restasse a fare un lavoro che non sa fare, parliamoci chiaro, perché ha fatto solo danni da quando è arrivata la Juventus, e adesso le cose che vengono fuori, il fatto che dopo per la terza sessione di mercato consecutiva torni fuori il nome di Kolo Muani, vuol dire che si è inceppato anche l'algoritmo al buon Comolli, perché gli dà solo un nome, cioè sembra veramente una cosa incredibile, cioè non c'è altro che Kolo Muani in tutto il parco attaccanti del mondo, c'è solo Kolo Muani. E quindi Spalletti, secondo me, dovrebbe anche fare una presa di posizione, cioè andare dalla società e dire ok, o me o lui, avete scelto lui, bene, me ne vado. Perché sarebbe una cosa da fare a questo punto, perché iniziare una stagione in questa maniera è qualcosa di allucinante, e soprattutto sarà una pace armata, una tregua armata, perché quello che abbiamo raccolto ci dice che Spalletti abbia detto ok, mi fido e vediamo che cosa succede sul mercato. Bene, allora il primo colpo che voleva fare sul mercato era Vlahovic, e Vlahovic non resta. Voleva Alisson del Liverpool ed è molto problematico prenderlo. Voleva Robertson del Liverpool e va al Tottenham. Quindi capiamo bene che poi arriverà il momento in cui Spalletti alzerà il ditino e dirà ma avevate detto che prendevate lui e non si è preso, ma avevate detto che restava Vlahovic e non resta, ma avevate detto questo e quest'altro, non è successo niente, quindi ma vi sembra il modo di iniziare una stagione? Cioè, secondo me è la cosa più sbagliata del mondo. Quindi vediamo dove andrà la Juve, ma mi sembra un gran caos.
1: Beh, direi la parola che riassume al meglio Stefano. Qui poi leggevo anche un messaggio che mi faceva ridere. Alessandro scrive: abbiamo visto in questi anni, poi anche passato un pochino più remoto, Bentner, Anelka, Borriello, David, Openda in attacco, dice, quindi Kolo Muani anche no, grazie, perché c'è già un lungo

0: storico di attaccanti che non hanno reso, però ecco, la parola caos mi sembra
1: non scalda i cuori bianconeri.
0: No, direi proprio di no, anche perché quest'anno Colomani in tutta la Premier League, sapete quanti gol ha fatto? Uno in tutto il campionato.
1: Uno l'ha fatto,
0: quindi, però ecco, non sono
1: parte,
0: grandi numeri.
1: No, a parte degli scherzi, che sono d'accordo insomma con Marco, con Lorenzo, Colomani mi sembra abbastanza ferma la Juve. Adesso vedremo la convivenza come lì Spalletti a che punto è, ma insomma bisogna partire, perché la Juve ha bisogno di rilanciarsi, e come ha detto giustamente Marco, non è che può immaginare di fare questa squadra Europa League, oppure ecco di infastidire l'Inter per quanto riguarda la lotta per il titolo. Non so che programma ha in testa la Juventus da qui fino a...
0: Se c'è un programma in testa.
1: Beh, insomma, credo che ci sia, dai.
0: Sì, però negli ultimi anni abbiamo visto tanti programmi e poi pochi risultati, perché anche con Giuntoli e Thiago Motta c'era un lungo progetto, progetto perlomeno a lungo termine, poi le cose sono...
1: Diciamo così, che sono state sessioni di mercato sfortunate, no?
0: Sì, anche forse Giuntoli non condotte bene. Beh, bisogna dire, alcuni investimenti, è vero che a posteriori è più facile parlare, però...
1: È quello che resta, insomma, poi alla fine hai cambiato tre allenatori e ti devi interrogare perché l'hai cambiati, ecco.
0: Sì, lo storico parla chiaro dal punto di vista degli investimenti e dal punto di vista dei risultati. Però cambio anche argomento, vado su un altro tema, lo introduciamo, dopo avremo un blocco dedicato al riguardo, ma ci sono state delle dichiarazioni interessanti in questo fine settimana. Le parole, insomma, che hanno riscosso maggiore attenzione sono state quelle di De Bruyne, che ha parlato un po' dell'addio di Conte. Hanno fatto il giro dei social, ha detto: sono contento che Conte lasci il Napoli, non era necessario che restasse, giocavamo in modo molto difensivo, se segue solo un gol a partita con un 5-4-1 non è un granché, ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non bisogna girarci intorno, non sono mai riuscito a giocare nel mio ruolo abituale. Ha risposto Stellini, sostanzialmente ha detto che De Bruyne non ha mai trasmesso empatia, quindi a sua volta non si è mai voluto calare nel contesto del Napoli. Si rimbalzano un po' le colpe.
1: La verità sta nel mezzo, dai.
0: Qual è? In medio stat virtus, cioè, Stefano?
1: No, la verità sta nel mezzo, che De Bruyne rivendica un altro tipo, no, di stare in campo, un'altra mentalità, ed è legittimo, e anche la risposta di Stellini è legittima. Sì, va bene, d'accordo, ma tu che hai fatto?
0: Quindi insomma, colpe da ripartire.
1: Anche il rendimento di De Bruyne, beh, insomma, non è che abbia... così ci abbia sorpreso con effetti speciali De Bruyne. No, adesso se la colpa perché
0: insomma,
1: faceva il difensore
0: o
1: il mediano
0: a fare questa uscita.
1: No,
0: è giusta.
1: È un campione, lo può dire, però insomma, ha detto bene Marco, ma arriverà un allenatore molto molto a questo punto.
0: Beh, di certo, non
1: non lo so, non dico questo, ma insomma, che dedica la fase difensiva, gli equilibri, le cose, insomma,
0: vabbè, lo conosciamo,
1: quindi,
0: insomma.
1: Però magari De Bruyne lo mette là davanti, non lo so, ma insomma, poi non so che dire, cioè, questa polemica insomma non mi sorprende, l'avevamo intuita all'inizio quando
2: sì, c'era, capito già
1: c'era, esatto, che c'era ricordi, questo no? dissapore no? sotto il segno proprio diciamo così, due mentalità opposte. Poi però Stellini ha ragione a dire vabbè, insomma, tutto giusto, ma tu che hai fatto? Buona sostanza, no?
0: Questo... Sì, sei stato chiaro, hai fatto un sunto, perché poi in realtà è andata esattamente
1: quindi
0: così.
1: La verità sta nel mezzo, perché
0: dici, responsabilità da parte di tutte e due le parti. Marco, tu mi sembravi insomma un po' più avvallare le parole di De Bruyne.
2: Sì, io avvallo le parole di De Bruyne, secondo me ci stanno, qualcuno magari potrà non essere d'accordo, poteva star zitto, non parlare, vabbè. Ha spiegato com'è andata, è stato molto netto e chiaro, ma si era capito dall'inizio. Ti ricordi quando noi mettevamo in discussione il Napoli con De Bruyne, dicevamo ma non riesce a esprimersi, sembra un Napoli, e Conte ci fu un po' spartito, adesso non ricordo, che lui sottolineò questa cosa, dice adesso state dicendo ma non è vero niente, com'è possibile un grande campione avere un grande campione, ma evidentemente il feeling non è mai sbocciato. Ma voglio dire, De Bruyne viene da un calcio dove ha vinto tutto giocando in una certa maniera, e calarsi in questo tipo di idea per lui è stato veramente molto, molto complicato. Adesso poi c'è Massimiliano Allegri, che bisogna dire che fa due passi indietro rispetto a Conte, quindi io non lo so come si mette, io non credo che ci possa essere possibilità, a meno che Allegri non sia è bravo magari nel gestire questa situazione, riesce a tenere dentro un calciatore così. Non mi è piaciuta però il fatto che sia venuto a parlare Stellini, ragazzi, cioè io
0: non ti è piaciuta la replica?
2: No, secondo me doveva venire Conte a parlare, cioè faceva una comunicazione Conte e non Stellini, anche perché deve parlare al secondo, a che titolo, scusate, lui parla di Conte, parla di Stellini, ci poteva mettere la faccia una

0: Cioè tu vedi come se Conte abbia risposto per parole di Stellini.
1: Eh certo, ha mandato Stellini a parlare, gli avrei detto parla tu, di tu qualcosa su De Bruyne.
0: Chiaro.
1: A me mi è piaciuta, insomma avrei preferito una risposta di Conte, ecco.
0: Certo, dei diretti magari interessati proprio principalmente. Chiaro, chiaro. Massimo, tu come l'hai vista? La trovi legittima quella uscita di De Bruyne? E poi soprattutto con Allegri adesso?
2: Ma legittima, la trovo legittima perché ognuno è libero di esprimere quello che è il suo pensiero. Se De Bruyne potesse non essere un calciatore adatto ad Antonio Conte, lo si sapeva.
1: Ma chi l'ha preso?
2: Però insomma io credo che lui abbia deciso di dire quello che pensava, perché secondo lui l'ha chiesto così. Io non credo che Conte replicherà, secondo me. Non ha bisogno di replicare, insomma. Antonio Conte credo che sia uno degli allenatori più importanti che abbiamo. Magari il suo modo di essere non può piacere a tutti, non può piacere a tanti, mettiamola così. Però è un allenatore che ti dà veramente tanto. Non dà tanto ai giocatori come De Bruyne. Io mi ricordo un anno che si diceva che Conte lo voleva il Real Madrid. Secondo me non è un allenatore da Real Madrid, da Barcellona, da Manchester City. Lui è un allenatore, deve fare miracoli sportivi o comunque deve allenare dei giocatori forti, ma non dei veri e propri campioni. Il campione secondo me fa fatica a gestire quel tipo di allenatore, e lui fa fatica a gestire quel tipo di giocatore. Quindi è
0: discorso di categorie.
2: Mi ricordo quando lui iniziò il percorso alla Juve. Ragazzi, la Juve ha fatto Vidal, Pogba, giocatori forti, giovani, ma Vidal veniva dal Leverkusen. Pogba veniva dal Monaco. No, da dov'è che veniva? Scusatemi.
0: Lui dal Manchester United.
2: Ah, bravo. Pogba era giovane.
1: Fotografia di lui,
2: cioè, in quel momento tu a Vidal gli potevi dire tutto. Vidal lo faceva, era un soldatino. Lo prendevi 4 anni dopo con 3 scudetti vinti, una Champions sfiorata. Secondo me già il percorso era diverso. E già con Vidal lo dovevi trattare in maniera diversa. Quindi io dico:
1: deve andare dove deve costruire, dai.
0: Conte deve o ricostruire andare, spesso.
2: Deve andare dove deve ricostruire. Esatto. Quando è andato allora all'Inter, ha ricostruito, ha fatto una gran cosa. Per me oggi Conte deve andare al Milan.
0: Ah, beh, per ricostruire.
2: Per me lui deve andare là.
0: Certo, sarebbe, immagino, la convivenza Conte-Ibrahimovic sarebbe scoppiettante, sarebbe una prospettiva veramente molto molto divertente. Però chiudo il cerchio, intanto Lorenzo, chiedo anche a te, ecco, che idea ti sei fatto sulle parole di De Bruyne? Stai più con De Bruyne, più con Stellini?
3: Ma guarda, sono parole che lasciano un po' il tempo che trovano, perché anche da De Bruyne, voglio dire, ma per quale motivo devi dire una cosa del genere? Tra lui e Leao hanno fatto più danni della grandine, e questo ci fa capire poi per quale motivo i club non facciano parlare i calciatori, perché sono pericolosi. Cioè, per i club, dico, perché De Bruyne che arriva, attacca Conte che ha vinto uno scudetto l'anno prima, è stato infortunato 4 mesi, non si è mai presentato a Castel Volturno, si è curato totalmente in Belgio, e adesso c'è anche il coraggio di parlare. Ma amico mio De Bruyne, hai vinto tutto quello che c'era a vincere con Manchester City, sei stato un calciatore fantastico, al Napoli però non sei stato niente, sei stato sicuramente meno te di Antonio Conte, quindi facci il favore di prima dimostraci che sei ancora un giocatore di calcio, e poi allora puoi attaccare Conte. Cioè, non vedo proprio l'utilità di dire una cosa del genere, perché cioè, che cosa può portare il fatto che De Bruyne, lo ripeto, uno dei migliori giocatori che c'è stato negli ultimi 10 anni del calcio mondiale, ma che cosa ci porta il fatto che lui dice meno male è andato via perché giocavamo troppo
1: difensivo? Ma passare tutti Conte,
3: sì, ho capito, però cioè lui ora sarà colpa, si è fatto male a calciare un rigore, dai, ora sarà colpa di Conte, e se è fatto male a calciare un rigore, si è fatto uno strappo muscolare. Ora io capisco se continua con gli affaticamenti muscolari, va bene, ma uno strappo non è mica dovuto dagli allenamenti, cioè quello che poi avesse detto mi sono fatto male per colpa di Conte, allora si apriva un altro dibattito, ma almeno è andato via perché giocavamo un calcio difensivo, cioè vuoi farlo te l'allenatore, fallo, smetti di giocare e fai l'allenatore, si guarda se vinci gli scudetti che ha vinto Conte o i campionati che ha vinto Conte.
1: Vabbè, ma lui era abituato ad un altro tipo di calcio, Lorenzo, dove la palla lì viaggiava, correva,
3: scusami,
1: tutti si muovevano, capito?
3: Marco,
1: lì,
3: ma tu vieni via dal Manchester City,
1: che bisogna sempre faticare, lotta, corri, combatti, tutti i combattimenti, tutto un calcio di combattimento, e faceva col combattimento, allora non prendi De Bruyne.
3: Si vinca così, a quanto pare si vinca così i campionati, perché Conte arriva primo, arriva secondo, ci sbagliamo. Conte arriva primo, arriva secondo, perché Conte con il Napoli completamente sfasciato e senza giocatori per tutto l'anno è arrivato secondo, non è che è arrivato sesto come la Juve, senza De Bruyne è arrivato secondo, perché De Bruyne non ha fatto niente quest'anno.
1: È arrivato quindi, anche trentesimo in Champions, però facendo delle figuracce.
0: Certo. Beh, come diceva prima anche Stefano, le cose poi stanno nel mezzo, ci sono dei pesi e delle responsabilità giustamente da attribuire ad entrambe le parti. Però ecco, un tema molto interessante, nel prossimo blocco avremo modo anche di approfondirlo ulteriormente. Io intanto saluto Marco Piccari. Marco, grazie.
4: Ciao Marco.
1: Sempre,
4: ragazzi,
1: stato un piacere. A presto, ciao a tutti.
0: Ciao Marco. Grazie, grazie anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E grazie anche a Lorenzo, ciao, Lorenzo Di Benedetto da Firenze. Ciao Lorenzo, buon lavoro.
3: Ciao ragazzi, ciao.
0: Noi adesso ce ne andiamo in pausa, Stefano, e poi rientriamo ancora per un approfondimento sul Napoli. A tra poco.

0: Ora in diretta a Maracanà, Lucio Marinucci e Stefano Impallomeni qui insieme
1: Ciao
0: a me.
1: Ciao Lucio, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Prosegue il pomeriggio di Maracanà in questa puntata di lunedì 1 giugno. Abbiamo intanto il piacere di presentare i prossimi ospiti. C'è con noi Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao
1: Massimo.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano.
0: E poi con noi c'è anche Paolo Del Genio. Ciao Paolo, ciao, ben Paolo. Ritrovato anche a te.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E il tema lo avevamo già affrontato nel finale dello scorso blocco, ce lo riportiamo anche questo qui perché si parla di dichiarazioni. Parlavamo, Stefano, ovviamente delle parole di De Bruyne che sostanzialmente ha criticato Conte, non si dice di certo dispiaciuto del suo addio, volendo un calcio più offensivo che possa valorizzare di più le sue caratteristiche. Paolo, io parto da te, intanto ti chiedo come si divide la piazza attorno a queste parole, chi si schiera con De Bruyne, chi si schiera con Conte, e poi la grande domanda è adesso con Allegri, che di certo non ha un calcio così arrembante, che cosa può succedere?
3: La situazione è un po' complessa, per il futuro è difficile fare previsioni, perché effettivamente se vanno a chiarimento Allegri non gli può dire attaccheremo con 10 uomini perché poi non lo fa, presteremo alto perché poi non lo fa. Il calcio di Allegri è un altro calcio e non so se è compatibile, però Allegri vuole i giocatori tecnici a centrocampo e quindi da questo punto di vista potrebbe essere una situazione favorevole per De Bruyne, anche se poi però il tipo di modo di interpretare le partite potrebbe non piacergli. Io penso che fanno bene a chiarirsi, ma a chiarirsi bene, perché l'unica certezza che abbiamo è che non ci sono parlati in maniera chiara e non si sono compresi con Conte e De Bruyne, non si sono compresi, anche se c'è stato l'infortunio per lo mezzo, comunque non si è mai riuscita a esaltare totalmente le qualità di questo giocatore. Nel botta e risposta direi che non è, se non gliele ha dette da vicino De Bruyne ha sbagliato, ma se gliele ha dette da vicino e poi le ha ribadite anche pubblicamente non ci sta nulla di male, non ha detto Conte scarso.
0: Sarebbe coerente, insomma.
3: No, non ha detto Conte scarso, ha detto Conte vede il calcio in maniera diversa dalla mia, e lui ha fatto 10 anni con Guardiola, mi sembra abbastanza normale che questo accada. La reazione, la replica di Stellini non è proprio esatta, nel senso che quando dice che De Bruyne è un giocatore che preferisce l'estetica al pragmatismo, insomma l'estetica al pragmatismo, uno che ha vinto quello che ha vinto De Bruyne, uno che anche come numeri individuali è in testa a tutte le classifiche della storia della Premier League come assist, che sono una cosa concreta, non mi sembra che sia uno che fa fumo e non fa rosso De Bruyne, insomma.
0: Beh no, anzi assolutamente il contrario. E invece, prima di andare a Massimo, ecco, la piazza si sta dividendo su queste dichiarazioni qui? Paolo?
3: Ah, la piazza sì, abbastanza, devo dire la verità. Dipende, diciamo che a Napoli ci sono quelli che hanno criticato Conte su tutto sbagliando e quelli che hanno difeso Conte su tutto sbagliando pure loro, e quindi quelli che sono andati avanti col pregiudizio, che sia positivo o negativo, oggi hanno la loro posizione prestabilita. In quanto hanno il preconcetto,
0: è chiaro, è chiarissimo.
3: Quelli che invece analizzano i fatti, analizzano come ho provato a fare io adesso, cioè esaminando un po' da tutti i punti di vista le varie situazioni.
0: Sì, sì, sei stato molto lucido, ecco. Come sempre, poi in Italia ci divertiamo ad avere dei pareri spesso un po' schierati a priori. Massimo, sì. Vengo anche da te. Tu che idea ti sei fatto su queste parole? Legittime, giuste le dichiarazioni di De Bruyne su Conte, o le hai trovate fuori luogo?
4: No, non le trovo fuori luogo, perché si parla di due campioni, uno sta giocando ancora, uno lo è stato e lo è in panchina, però si era capito fin dall'inizio che non c'era feeling tra i due. Io mi ricordo già le prime partite di campionato si mormorava, no? Della posizione in campo, che insomma non fosse tanto digerita da Conte, tanto che insomma poi l'infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per tanti mesi, insomma non è che si è strappato i capelli corti per questa assenza. Io credo che in modo educato lo abbia detto, sono d'accordo con l'analisi appena fatta, dunque non vedo grosse polemiche su questa affermazione. Certo, Conte non sarà contento di aver letto queste cose qui, però è come lui delle volte fa affermazioni sui giocatori, ci sta che un campione possa anche, come De Bruyne, dir la sua su Conte. D'altronde 10 anni di calcio con Guardiola, dove praticamente c'è il 70-80% di possesso palla, capisco anche le motivazioni di De Bruyne.
0: Beh, è chiaro che insomma le caratteristiche poi del giocatore sono più inclini verso un certo tipo di sviluppo. Certo è, Stefano, che poi questa è una finestra sul passato, ormai Conte se n'è andato, ha lasciato, quindi a livello di futuro Conte è il giusto. Ecco, bisognerà vedere poi come si calerà il contesto del Napoli del prossimo anno. Lo stavamo dicendo già prima di andare in pausa, Allegri sappiamo con un certo tipo di interpretazione, De Bruyne ha le sue caratteristiche. La domanda è, per il belga ma in generale per il Napoli, che tipo di prospettive ci sono?
5: Mi sembra una polemica abbastanza inutile in questo momento, e secondo me sollevata da quel giocatore che se resterà a Napoli si porterà dietro questa dichiarazione. Cioè, lui ha aperto il fronte dicendo con altro allenatore sarà un altro De Bruyne, adesso voglio dire così, la metà, certo, con sì, altro sì, gioco, con altra. Ma se il tifoso napoletano aspetta che lui faccia, perché Conte quello che ha fatto l'ha fatto. Lui non l'ha fatto del tutto, e quindi facendo questo tipo di dichiarazione è un po' rischio boomerang che gli possa tornare indietro qualora non dovesse dimostrare in campo il campione che è. Non è facile, non no, è facile, perché tu hai acquistato un giocatore molto forte, e quando acquisti un giocatore del genere o costruisci la squadra su questo giocatore oppure non ha senso che esista. Cioè, non ha senso che insomma,
0: cioè, non
5: sia
0: ha senso
5: previsto
0: tenerlo, no, forse anche
5: perché è ingombrante. Beh, è certo, uno che poi genera all'interno dello spogliatoio un certo tipo di dialettica, ti può spostare anche, può fare proseliti.
0: Certo,
5: e per un allenatore non è mai una cosa positiva. Perché o si va da una parte tutti insieme,
0: è vero,
5: o se no non si può andare da una parte e dall'altra.
0: È vero, De Bruyne non è uno di quelli che parla tantissimo, però quando parla spesso.
5: E secondo me anche in questa stagione si è portato i lanci.

0: si è portato anche i nuovi.
1: Inciso, insomma.
0: Sì, secondo me in questa mentalità, visto, non giochiamo mai in avanti, tutti indietro, insomma, alla fine può serpeggiare un certo tipo di dialettica, capito? E ti mette in difficoltà tu che alleni la squadra. Poi che piaccia o no, insomma, poi possiamo stabilire con quale persona schierarsi, ma insomma non mi entusiasma sta cosa. Per me è una polemica inutile che si poteva anche risparmiare De Bruyne.
1: Evitabile, visto, evitabile.
0: Cioè se dovesse restare a Napoli, se invece andrà via, allora...
1: Volta pagina,
0: cioè,
1: e finisce l'avventura.
0: Farei molta attenzione a riconfermarlo dopo questa dichiarazione.
1: Beh, certo, anche alla luce di
0: perché
1: quello che
0: può
1: venire. Perché
0: non è che Allegri è un altro allenatore, cioè se lo fai con un allenatore lo fai con...
1: E infatti apre
0: e l'ha
1: poi,
0: fatto anche con Guardiola.
1: Apri il prossimo focus, la prossima domanda che volevo porre, tanto riporto anche delle parole comunque di Hazard, che avvalla quello compagno di nazionale chiaramente di De Bruyne, che ha detto facciamo delle cose per cui mi dicevo e dai, specialmente con Conte la parte tattica dicevo o no ancora, quindi insomma anche Hazard riporta poi queste parole. Per quanto Conte al Chelsea il primo anno vinse una Premier League veramente facendo grandissime cose, però ecco, chiusa questa parentesi, Paolo, ritorno da te perché Stefano apriva chiaramente anche le prospettive sul prossimo anno. Allegri dovrà prendere le redini, De Bruyne ha queste caratteristiche, può incidere magari anche sullo spogliatoio. La domanda è: De Bruyne resta? Perché qui arrivava un messaggio, si parlava anche di Rabiot dal Milan al Napoli, insomma il cavallo di Max. Possono essere dei ragionamenti in prospettiva fattibili?
2: Bisogna capire che idee c'ha il Napoli, perché se noi parliamo di due giocatori fortissimi dobbiamo capire poi chi è più adatto al gioco che si dovrà fare, perché non è che si può fare la questione chi è meglio, chi è peggio. Io per esempio una statistica che sono andato a ricercare è che quest'anno Rabiot ha giocato 29 partite e i passaggi chiave di Rabiot sono 21, giocandone solamente 18 De Bruyne ha fatto 35 passaggi chiave. Quindi se tu vuoi un giocatore di un certo tipo e fai un calcio di un certo tipo, De Bruyne si lascia preferire a Rabiot. Se invece vuoi un calcio più di sostanza, con tanta qualità anche, si lascia preferire a Rabiot. Quindi Napoli deve avere le idee chiare, e mi auguro che le abbia le idee chiare, e se poi questo discorso tecnico arriva fino a un certo punto, perché poi subentra il discorso economico, se il Napoli vuole abbassare il monte ingaggi e non sarà possibile avere sia l'uno che l'altro, e Anguissa. Cioè credo che fra Anguissa, Rabiot e De Bruyne Napoli ne terrà uno. Ma forse due, ma uno probabilmente, proprio perché altrimenti come si abbassa questo monte ingaggi? Quindi è tutto da valutare. Se poi il monte ingaggi deve scendere, Allegri si è preso questa responsabilità di allenare una squadra che abbassa una ventina di milioni in monte ingaggi, ritenendo di poter avere comunque a disposizione un organico migliore di quello del Milan, credo che questo avrà pensato Allegri, se no non si rimetteva in gioco, se ne stava a casa con i soldi che gli doveva il Milan contrattualmente parlando. Invece lui forse pensa che l'organico del Napoli sia superiore, ma quale organico può essere superiore? Quello di quest'anno, che è potenzialmente superiore, ma poi di fatto non c'è stato, perché il Napoli sta pieno zeppo di giocatori con problematiche fisiche che speriamo vengano risolte, ma che sono una spada di Damocle comunque, perché le hanno avute spesso, molti giocatori le hanno avute spesso queste problematiche, non solo nell'ultimo anno ma negli ultimi anni.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opera

0: SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: del tipo di richiesta che arriverà da altre squadre, perché poi prima o poi finirà la storia di dargli ogni anno un prestito quasi regalati, giusto per togliersi l'ingaggio da groppone, per non tenerli fuori rosa praticamente, perché già in ritiro certamente non ne puoi convocare 37 più altri 3-4 acquisti che verranno fatti, non puoi andare in ritiro con 40 giocatori, quindi Napoli deve prenderne 3-4, ne deve vendere 14-15.
1: Beh sì, per forza, anche perché poi sappiamo che Allegri è un allenatore che non è che gradisca dei gruppi.
0: Intendo.
1: Sì sì sì, certo, però dicevo Paolo, Allegri è anche un allenatore che non è che gradisca dei gruppi troppo nutriti, anche quando deve fare più competizioni.
0: No, non si può, a quei numeri lì non si può gestire un ritiro, chiaramente, non si può lavorare, però ci sarà un po' di tempo, perché qualche nazionale manca, non tanti, ma qualche nazionale ci sarà ai mondiali del Napoli, e quindi ci sarà qualche casella libera che può essere riempita, intanto in attesa del mercato e del ritorno dei nazionali, qualche casella libera che può essere riempita intanto da questi giocatori, per dare il tempo di fare le valutazioni ad Allegri.
1: Certo, per valutare appunto poi come si potrà essere competitivi sulle varie competizioni. E Massimo, poi per chiudere anche un pochino il cerchio, ora non è facile, come diceva Paolo, fare previsioni sul gioco, sugli interpreti. Allegri in passato ha dimostrato di avere esperienza europea, e qualcuno ha detto è stato preso anche per questo, perché De Laurentiis vuole portare dei risultati anche in ambito internazionale, però viene da porsi, e pongo l'interrogativo anche a te, Allegri negli ultimi anni forse non ha espresso un gioco così in linea con quelli che sono i parametri internazionali d'alto livello. Quindi può essere la risposta giusta Allegri anche per crescere al di fuori dell'Italia, o al contrario non la è?
2: Ma guarda, anche questa è una domanda
1: spinosa,
2: su cui è davvero difficile rispondere, nel senso che mi viene da dire una cosa, che Allegri, insomma, se ne è parlato tanto anche con Stefano durante l'anno. Secondo me il vero problema di Allegri rispetto a uno Spalletti, ad esempio, è che Spalletti si aggiorna, Spalletti parla con i ragazzi giovani, va a vedere De Zerbi, va a vedere come si vedono il calcio anche gli ultimi arrivati, no, invece Allegri ha la sua idea di calcio, che secondo me col calcio moderno fatica molto. E allora per il bene del Napoli mi auguro che Allegri riveda un po' il suo modo di fare calcio, anche se rispetto al Milan va in una squadra più forte, una squadra che ha una difesa più forte, una squadra che ha un centrocampo e che ha comunque un attacco, i due esterni che sono assolutamente di valore. Però mi auguro che Allegri voglia rivedere un po' il suo modo di pensare calcio, di essere un po' più filo europeista, ecco, come si può dire, e meno come è successo quest'anno sull'episodio e poi dopo tutti chiusi dietro sperando di portare a casa il risultato.
1: Sì, abbiamo visto che insomma in ambito internazionale, rapidamente Stefano, serve dell'altro, anche non per forza guardare il Paris Saint-Germain o il Bayern Monaco, però anche a livello medio nella fase...
3: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: E Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Certo, era accettabile, poi
6: è,
1: non
6: è, esatto. È crollato anche da questo punto di vista.
1: Questo dicevo, Paolo, chiedevo con te perché bisogna dire le difficoltà magari di Allegri della zona atletica delle ultime ature e le difficoltà del Napoli, dei giocatori del Napoli delle ultime annate. Ecco, forse questo è un interrogativo importante, perché mai ci sono stati per tutte e due le parti, anche non insieme.
0: Ma io spero che la scelta sia stata fatta valutando tutto quello che si poteva valutare, non fatta solamente su nome, palmarès, uguale risultati, perché mi piacerebbe se fosse stato questo il motivo della scelta. Si deve guardare l'attualità. Negli ultimi anni le squadre di Allegri hanno avuto una media punti, comunque sono Juventus e Milan, non so più la Juventus e Milan con le quali Allegri ha dei scudetti, questi sono più deboli, però comunque ha fatto una media di 70 punti, 69, 80 punti a stagione. E chiaramente non è una media che testimonia un grandissimo aggiornamento.

punto di Allegri, a quello che il cala direzione ha preso il calcio per ottenere risultati, lasciando vedere bel gioco, brutto gioco, pessimo, non pessimo. Il calcio ha preso una direzione che porta a giocare in un certo modo per i risultati. E Allegri negli ultimi

0: se stesso alla ricorda dei risultati che non gli hanno dato ragione.
1: Eh sì, perché il Napoli lotta decisamente.
2: Ha fatto il 76 il Napoli.
1: 76?
2: Sì. Ne fa 78, 76. Beh, sì. No, per migliorare il peggior, tra virgolette, il peggior Conte, però poi non
1: sì, il peggior Conte di Napoli. Non so un po' in realtà poi.
2: Deve fare una media, ha detto bene. Paolo,
1: più di due punti di media.
2: Cioè, fare 80 ottimi che è facile, eh.
1: Il Napoli teoricamente avrebbe le potenzialità sì, per farle, poi fare. Devi far rendere la squadra in modo che li possa fare. E qui bisogna attendere, ecco, il progetto per il prossimo anno. Paolo, io a questo punto ti ringrazio per il tempo e ci sentiamo alla prossima.
2: Ciao Paolo,
0: grazie, un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Grazie a Paolo del Genio e il ponte per il prossimo blocco, dove rimaniamo tutti insieme con nuovi ospiti, è quello di Allegri, perché abbiamo parlato di dove andrà Allegri e torniamo squadra lasciato Allegri, ossia il Milan, con tantissimi interrogativi. Noi torniamo qui sempre in diretta a tempo di Maracanã fra poco.

0: In diretta qui su TV Radio Maracanã, ore 15.37, Lucio Marinucci in studio insieme a me. Ciao Lucio, Stefano Palomeni. Ciao Stefano. Una piccola notizia anche per l'Italia Under 17, ha pareggiato con la Danimarca, ma era solo una formalità, ultima giornata della fase gironi dell'Europeo Under 17, quindi buona notizia, Italia guida il gruppo B e accede alla fase di eliminazione diretta. Però andando alle ciance, andiamo a presentare subito gli ospiti di questo blocco, intanto di nuovo con noi Massimo Lando. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Stefano, di nuovo buon pomeriggio.
0: Poi è collegato con noi anche via video Paolo Marcello di Netwick. Ciao Paolo, ben ritrovato a te.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi diamo un buon pomeriggio anche al portierone Massimo Taibi. Ciao Massimo, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno ragazzi, ciao Lucio, ciao Stefano, buongiorno.
0: E partiamo subito, Stefano, con il tema di questo blocco che non può non essere centrato in realtà anche su Milan. Si parla di tantissimi temi, tantissima carne al fuoco, però direi di ripartire dalle parole di Rafael Leao, che insomma ha detto di poter provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Ha detto: penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Chiaro Stefano che più addio di così sembra non ci possa essere. Chiude sostanzialmente una parentesi molto lunga, in cui ha significato anche tanto per il Milan, seppur a tempi alterni, però il riassunto è che l'ennesimo punto di riferimento, seppur o meno negli ultimi stagioni, sembra essere pronto a lasciare.
4: Sì, adesso non so queste dichiarazioni che avranno.
0: Penso adesso meno.
4: No, voglio dire, se di marcazza, certamente non è che io adesso. Scherzi a parte, nel caso di Leao al Milan, secondo me c'è spazio per tanti canti, perché questo è un giocatore potenzialmente, secondo me, molto forte, che avrebbe potuto dare di più, avrebbe dovuto dare di più. Lui dice che ha dato se stesso, secondo me no, fino a un certo punto, però non è stato aiutato, secondo me, agevolato da tutto questo caos che regna da tempo. Cioè, magari collocato in un altro tipo di struttura, un altro tipo
0: Dici
4: di
0: struttura, tutelato,
4: avrebbe potuto rendere molto di più, secondo me, perché non è compiuto come ragazzo, lui pensa di essere già un prodotto finito, invece era un talento, ancora un talento, insomma, ha 26 anni,
0: quanti ne fa 9 giorni.
4: Però magari dopo il titolo conquistato con il Milan, anche l'anno dopo, con una scena più importante, insomma, quel cavallo aprile 2022 e 2023, avrebbe potuto fare molto di più se aiuto, però ti devi aiutare da solo, e lui secondo me è scivolato in un tunnel, no?
0: Sì,

0: milioni di rivocitovalazioni, si pensava più forte di quello che poi mostrava sul campo. Noi qui a aspettare Leao, no, Leao è forte, Leao no, Leao è un giocatore, eccetera, eccetera. Secondo me la verità è che questo ha perso del tempo, noi dietro a lui, e però per me resta forte.
1: Certo, non è diventato quello...
0: Per me resta forte, e quindi si è preso con le pinze, preso da... però devono... proprio gli astri, no? Cioè, si deve, ci deve essere una congiunzione astrale e poi lui possa ritornare a splendere.
2: Sì.
0: Però insomma si deve interrogare sul fatto che ha perso del tempo.
2: Tanto tempo, perché a 27 anni, anche Massimo Taibbi, Massimo, 27 anni, se un giocatore è finito, viene dalle legioni con tanti alti e bassi. È vero che questo è stato, diciamo, un giocatore rappresentato, 291 presenze con il Milan, 80 gol, 65 assist. Certo, le premesse poi non sono state mantenute al 100%, però ti chiedo se sia giusto lavorarsi con Leao, soprattutto ovviamente dopo queste dichiarazioni, e che tipo di bilancio si può fare di questo lungo percorso rosso-nero?
3: Ma dopo questa dichiarazione del ragazzo è chiaro che le strade devono dividere. Bisogna capire le aspettative che ci sono su Leao, perché uno che ha fatto più di 200 partite, 80 gol, 65 assi, non sono dei tipi numeri, no? È che magari tutti ci aspettavamo che lui avesse il pil fuori classe, il campione. Io credo che un giocatore, ha detto Stefano ancora, più che inespresso, è quello di un giocatore forte, con alte e bassi, da giocatore con il vero campione, che il campione è quello che distingue, quello che lo vedi che sbaglia meno degli altri. È un giocatore che ha visto da fuori e bada anche all'interno questi social. Io credo che comunque si sta perdendo un po' la realtà di vita, che comunque si dà troppa importanza ai giocatori e loro si sentono più forti di quelli che magari sono. Adesso sarebbe ancora che si dovesse responsabile dei giocatori, come ha fatto il quest'anno, perché tu al netto dei giocatori, quando un allenatore non puoi perdere la partita in classe, con una squadra già dimessa, una già salva, e perdi la Champions. Vedo che ultimamente si tende ad attaccare l'allenatore e la società, e non il giocatore, che deve prendere responsabilità, e questo è stato anche delle auto, ma noi pensiamo da lui forse fin troppo, che magari lui è quello lì, un ottimo giocatore, ma lo farà mai.
2: Sì, non campione, con giocatore potenzialmente ottimo, ma che non è riuscito a fare quel salto di qualità. E certo è, vengo anche da Paolo Marcello, Paolo, poi si è colluso anche nella maniera più forse brutta, perché Leao molto contestato nelle due settimane, e poi alla fine sono stati tutti un po' sulla graticola, però Leao era l'uomo simbolo di questa contestazione, non messo probabilmente le migliori condizioni per rendere al meglio. Però anche lui non è riuscito mai veramente ad accendersi, a dare nulla in questo 2020, o quasi nulla.
4: È un concorso di cause, Lucio. Se vogliamo parlare di Leao a tutto il mondo, possiamo dire tante cose. Se parliamo di Leao quest'anno, secondo me lui ha molte meno responsabilità di quante gli vengano imputate, proprio perché per quel che facevi riferimento, secondo me è stato nel modo peggiore che poteva essere schierato Leao. Cioè Leao ormai è chiaro ed evidente al mondo che è un giocatore che trova il suo agio a sinistra, trova il suo agio quando ha spazi per poter correre, per poter sprigionare questa falcata incredibile che ha. Nel momento in cui invece lo vai a mettere in un imbuto in mezzo al campo, fa più fatica. Poi se prendiamo in considerazione anche tutti i problemi di pubalgia che ha avuto quest'anno, è evidente questa stagione, certo, secondo me, da prendere troppo a riferimento. Su invece gli altri, i restanti 6 anni, ci siamo evidentemente fatto un'aspettativa un po' alta di questo giocatore, perché ha avuto dei lanci da fenomeno vero. Però poi Leao è questo, Leao è anche indolenza, Leao è anche il sorriso dopo un errore. Evidentemente lo stipendio troppo alto ha fatto sì che le aspettative appunto fossero troppo alte rispetto a quel che il ragazzo ha fatto vedere. Però chiedo anche chi ci sia meglio di Leao nel campionato di Serie A, chi ci sarà meglio di Leao nel Milan adesso da comprare nel momento in cui il ragazzo verrà venduto, perché sai, è sempre facile puntare il dito, però poi bisogna chiedersi anche quali sono e quali siano o possono essere le alternative. Se Milan fosse una società strutturata, andasse a prendere banalmente Nusa dall'Ipsia, allora pensi a un progetto, no? Un'idea posta Leao. Ma siccome un'idea posta Leao non c'è, credo che ad oggi la sua partenza non possa assolutamente essere una buona notizia per il Milan.
2: Massimo Orlando, vengo con te, perché le parole in realtà di Paolo hanno senso. L'ultima stagione

0: probabilmente fa meno testo, è quello che ha sofferto di più a livello proprio di gioco, di espressione calcistica. Le idee del Milan di quest'anno, ecco, ti chiedo se convenga, in realtà non se sia ormai, perché l'addio sembra essere certo, se convenga al Milan lasciarlo andare per poi cercare un sostituto che possa essere all'altezza per il futuro.
1: Guarda, sono d'accordo con tutti e tre i discorsi fatti precedentemente, nel senso che abbiamo toccato tutto, no? Dal fatto che quest'anno è vero, Leao è stato utilizzato malissimo, ma lo abbiamo tante volte detto, durante la trasmissione, non doveva giocare in quel ruolo lì, insomma sappiamo che deve stare molto più largo, avere spazio, e dunque un po' oltre ovviamente le dobbiamo dare all'allenatore, e poi ha questi atteggiamenti, sì, che a volte perde palla e chiaramente fa arrabbiare il pubblico. Io credo che sia un fenomeno in alcuni momenti, perché ha questa qualità e questo fisico allucinante, poi vede la porta, è un uomo assist, insomma, non gli manca veramente nulla. E per essere un fenomeno, ha detto prima bene, il motivo di disordine della continuità, quello che gli è mancato a lui, perché se lui avesse anche la continuità era uno dei primi 5 giocatori del mondo. Io credo sia arrivato il momento che le strade si dividano, perché è vero che se penso a un Milan al prossimo campionato con un 4-3 con Pulisic a destra e Leao a sinistra e un altro tipo di gioco, viene da dire no, io lo tengo. Sì, assolutamente, io lo tengo, perché davvero giocatori fatti così difficilmente li trovi. Ma 7 anni il pubblico, si è rotto qualcosa, e io credo sia arrivato il momento che un po' tutto il Milan riparta con un'altra generazione di giocatori. Questa sezione
0: di certo ripartirà con un'altra dirigenza, che poi da lì non ci sono troppe altre alternative. Il futuro è ancora abbastanza nebuloso, si parla di Rangnick insomma come direttore sostanzialmente dell'area tecnica, anche se ancora impegnato poi ovviamente con il mondiale, ha glissato, non smentisce né conferma, ha rimandato semplicemente alla federazione poi la palla, la patata bollente. Ecco, tu che strada intraprenderesti in questo momento? È una domanda da milione di dollari, anzi forse anche da
2: molti. Come parli, non rischi di dire cose che il giorno dopo vengono.
0: Possono essere smentite, sì, tranquillamente. Sì,
2: Milan, come si potrebbe rilasciare? Bella domanda, io credo che sia la domanda proprio dell'estate.
0: Ma Rangnick ti sembra un'idea?
2: No, sicuramente ne sa più di noi, ma io intriga. Non capisco niente a distanza. Cioè, vedo, anche se lo leggo, di autorevoli colleghi che dicono che sarà peggio di come è stato quest'anno. Quindi non so che rispondere. So come poi uscire fuori da. Come posso uscire fuori da questa buca. Perché è una buca.
0: Una buca molto profonda.
2: Molto profonda. E quindi non so.
0: Il punto, Paolo, è che le cose da fare sono talmente tante, come quando a scuola magari rinviavi fare compiti, ti ritrovi a ridosso devi fare un'area di compiti che non sei stato iniziare perché ci sono talmente tanti nodi da sciogliere che ti trovi in difficoltà. A livello progettuale, a livello di costruzione, di organico, perché lasceranno in tanti, di organico, ma è una montagna da scalare, si può dire così.
3: Allora, io non ho vissuto gli anni di Giuseppe Farina della serie di Milan, ma da quando memoria una situazione così nel Milan, anche in una grande società europea, non l'ho mai vista. Ragazzi, San Marino giugno, l'AC Milan non ha un amministratore delegato, non ha un direttore sportivo, non ha un allenatore. È una situazione assurda. Si conta parlare di anno zero per Canale, siamo al quinto anno di questo signore che evidentemente sta provando a sculare sul Milan, non ci sta neanche riuscendo, perché l'obiettivo massimo sarebbe il posto, e da 2 anni non riesce a trovarlo. La situazione è ingarbugliatissima, è difficilissima. Rangnick è sicuramente un personaggio di tessore, ma Rangnick allena l'Austria, Rangnick nel girone con Algeria, Giordania e Argentina, è molto probabile che vada perlomeno ai sedicesimi, è facile che vada aiutato. Esattamente, cioè lui almeno fino al

0: tutto fino a giugno sta ai mondiali. Poi se gli va bene l'Austria, che è un'ottima formazione, pare anche al 10 luglio. Il 10 luglio 11 c'è il ritiro degli anni. Cioè è una situazione assurda, anche Pochettino stesso è associato al Milan e dell'ai mondiali. Ibrahimovic che dovrà formare un team al quale poi lui si dovrà scostare, spero per il Milan farlo lavorare in pace, saranno i mondiali per Ox. Io trovo una situazione assurda. Adesso l'italiano si è liberato per fortuna, se così vogliamo, di chi può andare a prenderlo, e il Milan continua a guardare a mercati esteri, con tutto rispetto per Glasner, per Gisle, se sono ottimi allenatori, magari un allenatore vincente italiano che è un po' formato sul campionato italiano potrebbe andare bene, così come un amministratore delegato italiano. Invece hanno raccontato in questa sessione carbonara con pochi analisti che vorranno fidarsi all'amministratore delegato straniero, a persone che parlano inglese, sono proprio queste idee un po' buttate lì a caso. Io davvero vedo un futuro molto molto cupo per Milan. La cosa positiva può essere che dovesse per il terzo anno consecutivo concentrare l'accesso alla Champions League, secondo me si potrebbe accelerare il processo di vendita di Carniale e di Red Bull, perché in questo momento l'unico spiraglio di luce che riesco a vedere per Milan è il fatto che la società cambi strategia e cambi società sulla quale poter culare e far vedere i propri investitori, perché col Milan sta andando evidentemente molto molto molto male.
1: Sì, ne ho che poi anche i prezzi di vendita sarebbero al ribasso rispetto a quelli che ovviamente si prefiguravano precedenti. Massimo Taibi, vengo nuovamente da te, perché ecco, la fotografia che abbiamo fatto, ha fatto anche Paolo adesso, una fotografia desolante, mi sento di utilizzare questo vocabolo, un momento complicatissimo. C'è appunto, la cosa grave, Massimo, è che non c'è un punto di riferimento in questo momento il Milan, non ce n'è neanche uno, non ce n'è uno a livello di rosa, non ce n'è uno a livello di progettualità tecnica, non ce n'è uno a livello di progettualità dirigenziale. E francamente pensare che questa situazione sta riguardando il Milan appare del tutto folle.
2: Guarda, quello che ha detto Stefano va chiuso veramente con il momento del Milan. Oggi qualsiasi cosa si possa dire è difficile, è sbagliato, perché veramente non si capisce dove può andare a parare. Giusta la considerazione della considerazione di Paolo, dove veramente si parla di allenatori, direttori che sono indignati in altre situazioni. Il Milan dovrebbe aprire ieri, non oggi. Per cui io credo che da un po' di anni il Milan, da post Maldini, ho visto che c'è una ricerca di qualcosa di nuovo che non è riuscito, non è partito, non è decollato. E bisogna prendere atto che in questa situazione qua è una situazione imbarazzante per la storia come mia. Io cosa ne posso venire in mente, sicuramente il Milan, gli ultimi anni che hanno vinto con la dirigenza italiana, no? Sanno la situazione del posto, sanno come muoversi, sanno com'è l'Italia, perché purtroppo non è semplice neanche da operare. C'è stato qualche allenatore straniero, magari per Mourinho, questi allenatori bravi, soprattutto conoscevano questa situazione. Cambiare totalmente e mettere, come sapete, Paolo, tutti gli stranieri con la nuova di parlare inglese, tutti i costi. Siamo in Italia, ogni nazione ha le sue abitudini e soprattutto le pressioni. L'Italia è un mondo che statisticamente siamo indietro rispetto agli altri, ma a livello di tecnica e di pressione siamo sempre in avanguardia. Non ci sono nessuno.
1: Primo posto non ce l'aveva nessuno.
2: Primo posto non c'è nessuno, guarda. Per cui è difficile operare. E per cui io dico, si parlava come Paolo, diceva la buca, sì, più che la buca è anche un tunnel uscite in questo momento. Spero che possano fare loro la situazione giusta, perché onestamente non la vedo veramente molto positiva.
1: No, tutt'altro che positiva, è Massimo, quando vengo anche da te, perché poi inevitabilmente anche quei, ecco, prima parlavo di punti di riferimento, quei pochi potenziali punti di riferimento rischiano di sparire. Per esempio si parla anche tanto, mi viene in mente il nome di Maignan, che comunque è uno dei portieri più forti della Serie A, un punto di riferimento per la nazionale francese, è comunque stato un leader delle ultime stagioni, appena rinnovato, però la domanda che sorge anche alla mente del giocatore, ma quale futuro c'è per un giocatore comunque di questo valore in un palcoscenico del genere?
3: Ma io credo che il Milan crei un fascino nella testa dei giocatori, è sempre soldato, uno stadio pieno, meraviglioso, però faccio

0: copia-colla di quello che ha detto Paolo, ma non perché non voglio esprimermi, ma perché la penso proprio allo stesso modo. Il Milan, si sta parlando del Milan, uno dei brand più importanti al mondo, stanno facendo delle figure assurde, non ti puoi permettere, bisogna assolutamente che Cardinale, cioè io non lo conosco, mancherebbe altro, non permetto, però i risultati parlano chiaro, qui non si fa solo a mio business che conta il calcio moderno, e bisogna pensare che i tifosi del Milan sono tifosi abituati in un certo modo, sono tifosi attratti alla squadra e non si possono fare queste figure, dunque la cosa tutti si augurano, cioè certo se andava in Champions il Milan qualcosa cambiava, però con questo risultato rifondare tutto dalla dirigenza all'allenatore e a tanti giocatori che dovranno andare, tanti dovranno partire, e siamo a giugno e ancora non abbiamo sondito, vuol dire che le cose non si sono messe bene per il Milan. Poi sai, come dicevo, tutto può succedere, però la situazione è abbastanza critica.
1: Sì, decisamente critica, anche in vista di quelle che saranno le prossime settimane, delle scelte che andranno prese, bisognerà capire anche qui se ci sarà qualcuno a prenderle queste decisioni o meno. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, ringrazio Massimo Taibi per essere stato con noi, grazie Massimo.
2: Ciao Massimo.
3: Grazie a voi, grazie.
4: Ciao.
1: Grazie anche all'altro Massimo.
2: Ciao Massimo.
1: Ciao,
2: ragazzi,
1: a presto, Massimo. Buona giornata. E saluto anche Paolo Marcia di Netwick. Paolo, come
5: ciao, sempre, ragazzi.
1: Piacere, alla prossima.
5: Grazie ragazzi, alla prossima, buon lavoro.
1: Grazie a Marcello, insomma, un scenario direi parecchio detonante qui. Prima di chiudere il blocco, la domanda: chi ha messo peggio tra Milan e Juventus? La Juventus, paradossalmente, rispetto a me, si è messa quasi in sinistra. Cioè, a livello generale no, ma rispetto al Milan è una situazione quasi rosea, ecco, questo per far capire in che stato si trova assolutamente la squadra del club rossone. Stiamo per andare in pausa, ricordo che a breve daremo anche gli aggiornamenti per quanto riguarda Roland Garros, perché stanno per scendere in campo Berrettini e Cerundolo. Berrettini che dovrà vendicare Cerundolo, meglio vendicare Sinner, che aveva eliminato, era stato eliminato da Cerundolo. Noi ce ne andiamo in pausa, sentiamo nell'ultima ora di Maracanã, proprio.

0: No, in diretta, ultima ora di Maracanà, tutti in radio, Lucio Marinucci.
1: Ciao Lucio di nuovo, ciao a tutti.
0: Palomeni, apriamo il blocco, purtroppo una triste notizia, perché già se ne parlava da parecchi giorni. Mario Stoicono, ex difensore del Bologna, ma tra l'altro anche di Cagliari e Sampdoria, purtroppo non già fatta, era stato coinvolto in un incidente stradale lo scorso 23 maggio, classe 1982. 44 anni, quindi non ce l'ha fatta purtroppo Mario Soconomo. Stanno già iniziando ovviamente i cordoli dei vari club, stabilico fra la vita e la morte per gli scorsi giorni. Purtroppo non ce l'ha fatta, quindi ci uniamo ovviamente al cordoglio per la famiglia, per ancora un ex calciatore che aveva smesso di giocare veramente da poco. Questo poco comunque, Stefano, ce lo dedichiamo un po' fra noi. Chiaramente, se volete partecipare con i vostri messaggi WhatsApp, il numero è il 331 8200 23. Possiamo chiacchierare di qualsiasi tema, spaziare in assoluto. Intanto partiamo con un messaggio audio. Vai.
2: Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buongiorno a tutti. Eccolo. Quanti no, sì, chiaramente vi ascolto, ma io mi chiedo una cosa, ragazzi, ma siete ancora a parlare di Leao dopo quanto vinto nel 2021? Quindi siamo 5-6 anni e vi domando una cosa, visto che il Palomeni è un fenomeno, è fortissimo, è titolare nel Portogallo, no? Domando che se si stia a parlare di Grinchevi. Cioè, in tutti gli anni, cioè, Lau fa questo, fa alcuni break dalla parte, di aree può andare via, però siamo, c'è la, il discorso continuo da parte di vari opinionisti, che questo è forte. Vabbè, io alzo le mani, comunque io da interista spero tutta la vita che Lau rimanga in Milan per i prossimi 100 anni. Arrivederci alla Firenze.
0: Ciao, come sempre, tranciante, molto, molto Carlo da Firenze. Carino. Sempre molto netto,
1: ma in realtà, no, ma io ho detto potenzialmente
0: esatto, la distinzione è sempre quella. I mezzi
1: poi per te invece non è forte, ma è mediocre
0: tecnicamente, no, dai. No.
1: Poi è sempre un aspettando Godot, nel senso,
0: sì, io devo dire ormai erano anni, non nutrivo alcuna speranza di rilancio. Qualcuno effettivamente diceva, ma quest'anno finalmente può dare, ma sai, cioè, io parlo sempre, sono anche dei parametri anagrafici. Un giocatore quando inizia ad arrivare a 24-25 anni può avere dei margini di miglioramento, forse, ma è difficile pensare che potrà volgere la propria carriera. Qualcuno lo fa, però è una rarità. Leao non mi ha mai dato l'impressione, neanche nei momenti migliori mi ha mai dato quell'impressione di poter fare quel salto. Quindi non sono stupito, ecco.
1: Nessuno dice che è il fenomeno dei fenomeni, però
0: i mezzi che ha.
1: Sì, che può ancora, magari altrove può fare ragione Carlo, insomma, è titolare in Portogallo, non è sempre da rendimento altalenante, quindi Carlo ha ragione. Però io rispondo a Carlo, mi ho detto che
0: è forte. Che è un fenomeno, è che i mezzi sarebbero da grandissimo giocatore.
1: Veramente forte, ancora lo è, nonostante 27 anni, ancora deve compiere, ma
0: sì, può fare
1: il tempo passa e abbiamo detto che le responsabilità, che poi non sia stato Leao quello che si aspettavano tutti, e ha la sua responsabilità. Però ripeto, secondo me ha trovato anche negli ultimi anni una situazione un po'
0: sì, non l'ha regolato sicuramente,
1: confusa, no? Il Milan si ritrova, cioè stiamo parlando ancora che hanno amministrato delle gambe, ancora deve ridefinire l'organigramma, si pensa ad Agnic come uomo di rilancio, sta dall'altra parte del mondo ad allenare l'Ostia, insomma, voglio dire, ci facciano sapere.
0: Sì, vedremo, capiranno loro. Qui arriva il messaggio, appunto, c'è, cioè, chi dice, solo cambiando squadra capiremo veramente chi è. Ma io penso che sia questo qui, e rimarrà questo qui. Leao non credo possa dare molto di più. Il fatto, secondo me, chiudo il cerchio per recuperare altri messaggi, è che Leao, con tutte le discontinuità che ha avuto, se vado a leggere lo storico delle ultime stagioni, al di là di quest'ultima, 2024-2025 12 gol e 11 assist, 2023-2024 15 gol e 12 assist, 2022-2023 16 gol e 11 assist, 2021-2020 14 gol e 10 assist, sempre doppia doppia con tutte le discontinuità del caso.
1: Insomma, non è così, poi da buttare
0: non
1: via.
0: È poco, quindi fa capire, insomma, se avesse dato di più avrebbe potuto fare ancora molto meglio di questi, che già di per sé sono buoni. Altro messaggio.
3: Grazie, un abbraccio, ciao.
2: Tullio.
0: Salutiamo. No, ci chiede calma.
3: Signora. Ciao ragazzi, ma nel ruolo di Leao, l'Oriente del Suolo, Stefano Lucio, non è sottostimato secondo voi? Grazie, un abbraccio, ciao.
0: Che ne pensi, Stefano? Io ho un'idea molto chiara, però lascio prima la palla a te.
1: Beh, è un giocatore interessante che sarei curioso di, ecco, magari di vederlo in un altro contesto. Per vedere se può reggere la pressione di una piazza, un grande club, nelle situazioni diverse. Cioè, in questo calcio qui non ci sono limiti, non ci sono divieti. Cioè, soltanto la grande emozione, la forza anche migliorarti, che ti può catapultare in una dimensione che tu nemmeno puoi immaginare, o hai immaginato prima. E quindi fatevi avanti, c'è senso, della sera fatevi avanti, perché c'è spazio per tutti in questo calcio, dove alla fine noi facciamo fatica a distinguere un campione, perché poi i campioni ce ne sono davvero pochi, e confermarli anno dopo anno non è così semplice, e il campione è quello invece che tutte le stagioni come si devono fare, insomma, il rendimento alto, l'affidabilità, tante cose, qui ce ne sono pochi.

0: È vero,
1: si contano notazione... sulle dita di una mano, insomma,
0: sì, sì, è che io sto sempre molto, cerco di fare molta attenzione sulle categorie, ci sono dei giocatori che fanno un certo tipo di livello, riescono a rendere molto bene in certe razze, poi devi di fare dei salti e non riescono a dare le stesse cose. L'Oriente mi sembrano che possa meritare di fare un salto,
2: sì.
0: Poi non voglio dire Champions League, però è uno dei nomi che gravita attorno, mi schiama anche il mercato, diamo qualche notizia, è uno dei nomi che gravita intorno alla mia Fiorentina, che Grotto comunque se l'è pasciuto in queste ultime due stagioni, sarebbe un profilo secondo me giusto a livello di categoria, ecco, di quel livello lì, è uno dei nomi che piace alla Fiorentina, Sortega cara, però l'Oriente per me è uno dei giocatori che in una squadra europea, sì, Conference Europa League, ci può stare tranquillamente. Abbiamo poi un altro messaggio di Alessandro, tra l'altro ne stavamo parlando fuori onda di questo tema, diceva: che ne pensate dei mondiali? Da quando partecipa più l'Italia, non so, fra gli argomenti top, ma sono pur sempre la massima vetrina del calcio mondiale, dai favoriti Francia e Brasile, attenzione alla Norvegia. Bisognerà aspettare un po' prima di vedere le prime vere partite di cartello, sappiamo che i gironi non sono dei gironi così estremamente competitivi, però sempre il mondiale, io mi sento dire anche la Francia mi lascia delle buone sensazioni, l'Inghilterra è sempre fortissima, la Spagna è sempre fortissima, io se devo dire tre nomi di nazionale, questi tre, l'Argentina anche i valori, certo da un ciclo Coppa America, mondiale, Coppa America, ripetersi ancora sarà difficile.
1: Con quelle poi ci sarà la direzione di turno, sai meglio di me che in un mondiale scopri strada facendo, no? La competitività, la forza, sì, la diciamo la possibilità di avere fino in fondo anche se non sei fortissimo, le cose si devono incastrare in 40 giorni adesso, no? Perché partirà l'11 giugno, concluderà il 19 luglio, insomma un mese e mezzo abbondante in cui si trova la forma giusta, anche se è inferiore, diciamo, a queste squadre che hanno nominato tu, potresti anche arrivare fino in fondo.
0: Beh, c'è sempre una sorpresa.
1: Ci sono favorite, le hai dette tu, in Francia, Inghilterra,
0: e poi mi chiedi un nome proprio, dico Francia,
1: Argentina, Brasile,
0: le più forti del mondo sono queste qui: Inghilterra, Spagna, Francia, Argentina.
1: Argentina,
0: Brasile la metto leggermente
1: come avversario, sì, sì, sì. Sono poi quelle che possono sorprendere. La Norvegia, bisogna vedere se entra in forma in questo calcio dove tutto magari è messo in discussione anche da un'organizzazione, da giocatori magari non carissimi, però che trovano la condizione giusta può arrivare fine fondo, insomma. Non ci abbiamo visto, è molto organizzata, grandi, ha 3-4 talenti enormi.
0: Prima parlavamo di Musa, l'avevamo nominato così fra i tanti giocatori.
1: Musa,
0: Utgard, centrocampo, Sorlo, attaccante di sera, Strandellart, l'attaccante di dell'attaccante di riserva, quindi male non stanno messi.
1: La Francia, diciamo così, che ha due squadre fenomenali.
0: Sì, la seconda squadra della Francia sarebbe dei titolari all'Italia, forse. In questo senso per me è una nazionale fortissima.
1: Però diciamo così, poi la Francia, sì, è vero.
0: Sì, non ha vinto, anche se poi vince, io dico sempre, vince sempre una sola.
1: La finale dello scorso mondiale è stata fenomeno bellissimo.
0: Beh, sì, è stata una delle partite più belle che abbia mai visto. Carità, io ne ho viste di meno rispetto a tanti altri, ne hanno vissute molto di più, però è una delle più belle. Francia si è fermata con la Spagna in semifinale dell'Europeo di fronte a un magico Yamal, bisognerà vedere. Ancelotti invece come lo vedi? La guida di questo Brasile ha richiamato...
1: È un compito molto difficile, molto difficile, sono d'accordo.
0: Già è fortunato.
1: Il Brasile non è uno scrone, buona squadra, se troverà equilibrio e soprattutto anche, voglio dire, quello, la voglia di stare dentro la partita senza distrazioni, senza pensare insomma a se le sa questa cosa che ti spinge in avanti, ma se tu fossi sempre stato il Brasile vincente, invece questo Brasile non vince da una vita, l'ultimo mondiale che ha vinto nel 2002, poi tante delusioni, mi ricordo, sì, anche il Brasile in casa, mamma mia, ci fu.
0: Beh, dimenticavo
1: la Germania.
0: Ricordiamo tutti, io mi ricordo dove ero.
1: No, io stavo là e te lo posso raccontare. Cioè,
0: chiunque altro.
1: È stato un giorno di lutto nazionale, insomma. La gente non si capacitavano di questo disastro, insomma. No?
0: Fu scioccante anche vederla da fuori.
1: 7-1.
0: Io mi ricordo benissimo che io, vabbè, facevo le scuole medie, mi ricordo immagine emblematica fu mentre rimandavano il play, mi pare del terzo gol, segnò il quarto gol la Germania. Non fece neanche in tempo a finire il replay, perdette la
1: prima della partita, loro pensavano che
0: avevano già
1: poi passato. Dopo la nostra l'Argentina in finale, tutti terrorizzati, soprattutto in casa loro, una cosa, un dramma pesco.
0: Beh sì, sì.
1: Un mondiale molto bello, organizzato molto bene, là, in quel momento il Brasile stava vivendo un momento economico favorevole.
0: E ospitarono anche le Olimpiadi.
1: Esatto, 2016.
0: Due anni dopo. Fu veramente incredibile. E qui Carlo diceva giustamente, anche fra le nazionali di alto livello, non di primissimo, ma comunque che tra le migliori, il Portogallo, che comunque ormai è una generazione di giocatori ottima, fa bene a ricordarlo, ha fatto comunque buone cose negli ultimi anni, è una nazionale che merita rispetto sicuramente. L'Euro era finita insomma in maniera un po' fortunata contro la Francia, proprio calci di rigore, erano i quarti finale, e poi è stata di quelle nazionali in grado di dare fastidio. Poi qui a messaggi, prima di andare a sentire un altro audio, Luigi, ecco, giusto per dare un'altra notizia, colgo la palla a balzo, grazie a Luigi, Davide Ancelotti a Lille,
1: sì.
0: Luigi, che cosa ha fatto per evitarlo? Abbasso il nepotismo, ma in realtà ha lavorato tanto come un assistente del padre, proprio alla Real Madrid, ha allenato il Botafogo nell'ultima stagione brasiliana. Devo dire, non ha fatto faville, però può essere un'occasione per lui. Non lo boccerei a prescindere. Lille si gioca comunque tanto nel prossimo anno. Ha raggiunto la Champions League. Sarà un test. Vediamo se sarà stata una scelta solo per il cognome o per quello che può fare. Per me può fare discretamente. Tanto messaggio audio al 3318200023.
2: Ciao Luigi, allora mi è venuta un'idea un po' pazza, quella di eliminare gli allenatori risultatisti, ed è questa: dare la vittoria a 4 punti. Potrebbe essere un modo spettacolare, anche particolare, per eliminare gli allenatori che fanno le bagate. Ciao.
0: La provocazione, anche se ti dico che al contrario, razionalmente, c'è cioè chi proverebbe a proporre ancora di meno, vincere all'ultimo, prendere 4 punti invece che 1. Non lo so, una provocazione un po' spiazzante di Luigi, ma il problema sono altri, i problemi sono altri. Secondo me non è neanche un fattore, Stefano, qui si parla tanto di risultatisti, di giochisti, a me è una polemica stancato enormemente il problema nostro, poi non è neanche solo di redazione. E l'Arsenal per me rimane una grande squadra, noi non bisogna trattare di superficialità.
1: Può essere una squadra anche, voglio dire, da un punto estetico udibile, cioè sai, anche una fase difensiva importante, cioè non è che
0: sono
1: Carlo Conte dell'Arsenal, non è che è un catenaccio,
0: no, secondo me no. Portiamo sempre
1: la strada,
0: anche tu devi partire,
1: la rinuncia al gioco si percepisce subito, che è un
0: sì,
1: altro,
0: un altro è proprio
1: e
0: un altro,
1: sono d'accordo con te con questa visione stucchevole tra giochisti, risultatisti, ma non ha senso. Poi non capisco, a me piace ogni forma di calcio, versione
0: ci sono,
1: che non
0: me
1: mi piace, quindi non parteggio né per i giochi né perché
0: anche
1: perché
0: io esisto,
1: io credo che il calcio vada in una direzione molto molto evidente, insomma, di avere un'ottima condizione atletica, di avere giocatori atleti che sanno giocare anche a calcio. Lo so che è paradossale, però è cambiato il calcio, mentre prima l'aspetto tecnico, cioè non è che non vediamo giocatori tecnici, però vediamo giocatori tecnici supportati, che sono gli atleti, degli sprinter, cioè hanno i muscoli, hanno
0: le gambe due e ti spaventi,
1: esatto. Quindi è quel discorso, no? Mentre è prima c'era l'aspetto della tecnica, veniva prima di tutto, insomma,
0: tutte e due,
1: e poi visto che ci sono 22 giocatori adesso che vanno 2000, vedi che l'intensità e il ritmo vanno soprattutto verso la porta avversaria di più delle volte, quindi qualcosa gli allenatori anche si devono, non puoi avere un'idea, ecco, in questo calcio attuale non puoi avere tanto un'idea, ti devi barcamenare, devi adattarti, ti devi essere versatile, malleabile, cioè dire, Mar Guardiola
0: devi avere dei punti di riferimento,
1: ma
0: non
1: ci sono dubbi, altro, ci mancherebbe altro, però ti devi sapere anche adattare, non è che se tu c'hai un credo calcistico e giochi così per tutta la vita, No, non funziona così. Guardiola, che era

0: sarebbe, no, diciamo, si è visto sempre nel corso della stagione, si è aggiornato come lui e anche altri allenatori, quindi
1: è così. Il problema nostro non è tanto di giochisti o risultatisti, il problema nostro è della
0: non politica. Non puoi pretendere di spostare tutto verso la tua idea, tuo allenatore, cioè che la marcia è così, no, per me non è così, ti faccio vedere, ti fai vedere battere,
1: come ha fatto Gasperini a Roma,
0: prima o poi vai a sbattere.
1: Gasperini ha portato la sua idea, non da subito è riuscita a trasmettere al 100% perché era impossibile, la sua bravura è stata che è riuscito a riattare alcune cose, però l'impronta rimane riconoscibile. Dicevo, il problema nostro non è di offensivo, il problema nostro è del ritmo. Oltre 3.000 cose a livello calcistico, quel ritmo che ci manca, è lì quando ci troviamo a competere con le altre squadre, siamo triturati il ritmo, è quello lì che ci porta anche ai risultati, non so, ma anche quello. So se c'era un altro messaggio audio, sì, andiamocela a sentire.
2: Salve ragazzi, visto che la Juve deve far cassa, potrebbe vendere magari Bremer, non sarebbe una buona idea ripetersi dal Sassuolo il giocatore, che ora non ricordo il nome, lo pagherebbe soltanto il 5%, visto che è a metà. Cosa ne pensate? Buongiorno.
1: Ah, Maremovic in difesa. Beh sì, perché Maremovic era cresciuto nel settore della Juventus. Sono anche caratteristiche differenti. Certo, forse paradossalmente nel calcio di Spalletti potrebbe avere più senso Maremovic. Bremer più pronto, non è più forte, però Maremovic comunque è uno di quelli che può giocare in più ruoli.
0: Qualcosa la Juventus dovrà pur fare,
1: anche se è un interrogativo,
0: e scegliere anche il sacrificare qualche nome importante.
1: Beh, non Bremer andrà sicuramente tra questi. Certo, Maremovic probabilmente in una difesa 3 più terzo, quindi non so se farebbe il centrale. Penso di no.
0: Andrea Sassetti partirà dalla difesa del prossimo.
1: Ah, tra l'altro, anche questo.
0: Ma anche siamo nello stesso discorso di prima. A 3 o 4 tu devi sapere giocare in modo
1: dall'altro. Certo. Sì, il principio è così.
0: Non esiste più di 3, quello è bravo, quello non è bravo. Devi prendere un giocatore che sia bravo a fare la coppia col centrale di riferimento a linea di difesa si va a 4, oppure fare il centrale dominante o il centrale di destra o di sinistra a seconda, e quindi anche lì versatilità, più ruoli. Devi prendere ormai i calciatori che sappiano fare 2 o 3 ruoli, o in difesa o in attacco, dentro campo. A me la cosa non è che mi esalta molto, perché mi piace anche la realizzazione del ruolo, cioè di vedere quei giocatori, però il calcio sta qua, ti devi adattare.
1: Non è più che non più ruoli, cose deve saper fare.
0: Più cose, però.
1: Per il Saint Germain, io vedo Kvaratskhelia che sa dribblare, ma sa anche raddoppiare, nel senso della parola. A volte il raddoppio dell'ala, il raddoppio con l'asso che lascia lo spazio, t'accompagno, anche comprensibile. Però se io guardo raddoppi di 2 di Kvaratskhelia, vedo un raddoppio feroce, perfetto. Chiaro che parliamo di campioni, però tu devi provare a tendere il più possibile verso quel tipo di gioco lì. Vedo John Neves saggiare benissimo il pallone tecnicamente, ma è un cane quando va a ricontare in fase di possesso, e quello deve essere, secondo me, l'attitudine. Tu cosa sai fare in questo calcio? Vai avanti.
3: Fenomenale,
1: sì, sono squadre di assoluto livello proprio per questo motivo qui. Intanto riprendo anche altre notizie, non solo messaggi da tutto mercato web, perché si parla di tanti temi fra calcio mercato e quant'altro. Si continua a parlare per la Ala Ibegovic, che ha lasciato peraltro dei messaggi, no, abbastanza chiari negli ultimi giorni per la Roma. Ha parlato, devo dire, di tante squadre, però per la Roma ha lasciato un canale preferenziale. Del resto la Roma si è già mostrata un talento importante.
0: Costa tanto,
1: si parla almeno di 25 milioni di euro. Bayer Leverkusen lo ha ritato per 6 milioni contro riscatto. Diciamo, ci sono cifre anche più alte nel calcio contemporaneo, 25 ormai è diventata una cifra alta, ma neanche elevatissima. Certo è che la Roma vuole costruire una squadra
0: ambiziosa,
1: ancora più ambiziosa dopo aver fatto un terzo posto.
0: La Roma giovani, non so, secondo me,
1: come vedi,
0: ha raccolto un po' anche questo ritmo, proprio di questo tempismo che applicava Gasperini nella scorsa stagione per quanto relativamente al mercato. Le cose le devi fare, però ci deve essere tutto un percorso, no? Delle tappe, avvicinamento. La Roma ha riscattato Malen, ha rinnovato Hermoso, adesso addirittura d'arrivo chiusura di amico come direttore sportivo.
1: Lavora per Pellegrini,

0: a Roma, e a Roma non accadevano da tempo, cioè si andava avanti settimane, anche non sapevi, poi all'ultimo momento ti riducevi negli ultimi giorni di mercato. Invece mi sembra capire che c'è una linea chiara, ci sono vari capitoli dedicati a questa azione di mercato, che prima dei rinnovi stabilire di confermare il nucleo storico e poi di magari modificare qualcosa, di aggiungere qualcosa in più a questa squadra che dovrà figurare su tre fronti. L'anno prossimo sarà l'anno del centenario, c'è anche questa seria e consolidata ipotesi, non è più un'ipotesi, insomma, dell'iter dello stadio, sì, che aiuta.
1: No, vai, finalmente.
0: Non è più, non so più parole, insomma, no, c'è qualcosa, insomma, di concreto, e credo che poi Ricchien abbiano raccolto l'invito di Gasperini tutto per tutto. Mi sembra che sia molto la mano di Carini in questo nuovo
1: balzo in avanti.
0: Poi la qualifica in Champions ha aiutato questo, no?
1: Certo.
0: E ha rafforzato la posizione di Gasperini, che era già forte quando c'era stato il sinio con
1: Ranieri.
0: Esatto.
1: Sì, sì, beh, così. Al momento, sai, mi sembrano Roma è come avere più sicurezza in Serie A dopo l'Inter nella fascia alta del campionato,
0: che si stanno muovendo con continuità
1: e con chiarezza. Per carità, il Napoli pure ha delle basi societarie,
0: puoi anche sbagliare bersaglio,
1: sì, non è mai scontato,
0: però secondo me si lavora in questo modo, cioè non è che chiedesse alla luna che Gasperini, possiamo fare così, ma stanno facendo piano piano. Adesso i rinnovi probabilmente dovrebbero esserci rinnovi di Rick.
1: Anche Celic si tratta molto, sì. Non è detto, è più indietro rispetto a Pellegrini e Dybala, e altri dovrebbero accettare delle decurazioni.
0: Poi bisogna fare quelle plusvalenze entro il 30 giugno, e si parla di una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Adesso non sono molto ferro in materia,
1: sì,
0: però
1: poco meno
0: sui 50-60 milioni. Diciamo che gli indizi a partire sarebbero i Caicone, però all'ultimo attenzione a Sulè, che potrebbe essere, magari no, la sorpresa.
1: I nomi sono quelli lì, dovrebbe essere quello trattenuto, però si dice sempre, se dovesse arrivare un'offerta molto onerosa alla Premier League,
0: secondo me potrebbe partire, ecco, la Roma piazza un colpo, faccio un nome tanto per fare Greenwood.
1: Ah, beh, dici in attacco.
0: Se dovesse arrivare Greenwood, nell'idea di calcio di Gasperini, secondo me resta Dybala, non sulle...
1: Beh, perché se lo rinnovi...
0: E quindi se arriva là sulla destra, Greenwood, Dybala, campionato di Champions League, voglia giocare, voglia divertirsi. E allora potrebbe essere il servizio di turno. Poi il mercato turno non è da sottovalutare, perché è molto ricco, Lucio. Lo sai meglio di me.
1: Anche per
0: i calciatori, non tanto per il Carlino, ma fanno ricchi i calciatori. Cioè, praticamente è un po' gli Emirati, cioè vicino
1: a quasi... stipendi. Posto che investono tanto anche sui cartellini,
0: Sì, è vero. Però danno una montagna di soldi ai calciatori.
1: Galatasaray e Fenerbahce pensa che però sarebbero disposti ad offrire una 10 milioni di stipendi. Al momento sono i club più alti. Proprio per questo motivo, perché possono investire veramente tanto.
0: Mi chiedere il motivo, che non lo so, non mai danno tutti questi soldi, cioè, calciatori.
1: Perché le società in realtà sono molto solide, le grandi società turche, hanno grandissima continuità, hanno grande potenziale economico, vogliono accrescere il livello del calcio turco, e quindi se lo possono permettere, banalmente sì, se lo possono permettere, anche perché hanno degli incassi, chiudo perché poi dobbiamo andare in pausa, degli incassi da impianti sportivi elevatissimi in Turchia, cosa che in Italia non abbiamo. I club turchi incassano tantissimo annualmente dal brand, dal merchandising, dallo stadio, tutti gli stadi di proprietà.
0: Insomma, speriamo di farla per 2032.
1: Certo, sono stati migliori dei nostri,
0: sono da solo.
1: Tra l'altro hanno presentati tra poco gli stadi italiani, vanno presentati quest'anno, ancora se ne parla poco, ma vanno presentati tra pochi mesi. Speriamo di essere all'altezza. Intanto noi ci andiamo in pausa, prossimo blocco torniamo a fare un po' un focus anche sulla squadra che poi quest'anno il campionato lo ha vinto. Quindi tra poco ultimo blocco di Maracanã su TMV Radio.

0: Uno blocco di una canale di questa puntata di lunedì 1 giugno 2026. Lucio Marinucci, sempre Stefano Impallomeni, ma vado anche a presentare gli ospiti di questo blocco. Sono con noi Antonio Paganin. Ciao Antonio,
1: ciao Antonio.
0: Ben ritrovato.
1: Ciao, molto a voi.
0: Ed è con noi anche Pepe Ferrario. Ciao Pepe.
2: Ciao Pepe.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: E ovviamente si parla di Inter, Stefano, perché abbiamo fatto un punto su tutte le altre squadre, ma anche l'Inter sta progettando la prossima stagione per cercare di tornare competitivi ai massimi livelli in Europa, per mantenersi ai massimi livelli nel campionato. Si parla di tante piste, Stefano. Prima stavo parlando con Marco, anche fuori onda, lui mi chiedeva: ma chissà quando l'Inter riuscirà a tornare a competere per la finale di Champions League. Io francamente sono un po' razionale, l'Inter è molto forte per il campionato italiano, in Champions League ci sono dei livelli inestimabili quando si parla del top, però è chiaro che l'Inter forse, ecco, tra le squadre impegnate in Champions League, anzi senza il forse, è la squadra più solida a tutti gli effetti.
2: Sì, insomma, bisogna stare bene in Europa, ha dimostrato, ma lascia perdere anche quello che è successo con Bodø/Glimt, forse magari è stato un errore di sottovalutazione, magari pensava di poter passare solamente il turno, poi cade nel calcio, un po' diciamo con il neo, no? Il punto nero di questa stagione straordinaria, ma io credo che abbia una squadra per fare invece bene, molto bene. Poi sai, due acquisti importanti, i giocatori adesso hanno vinto e potrebbero avere un altro stimolo, un'altra motivazione, alcuni di loro non faranno, mi riferisco agli che non faranno il mondiale, poi c'è una sfida diversa, è una squadra ambiziosa, una squadra che se sta, si diverte ancora a stare insieme, può fare bene, può sbalordire in Europa, perché no? Cioè, non vedo un Inter che è irritato rispetto, cioè, mentre ci sono squadroni,
0: no, sì, per me
2: c'è,
0: sì,
2: andato due volte finale con gli squadroni, secondo me può ripetere un percorso importante in Europa.
0: Vedi allo stesso modo Antonio, perché io devo mettere, sono sempre un pochino più pessimista su queste cose. L'Inter ha fatto due finali di Champions League.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività.
1: Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
10: Sapeva vedere nel netto un giocatore capace di saltare l'uomo, di darsi imprevedibilità che altrimenti manca al netto una squadra che ha segnato 100 gol. Voglio dire, sono tutti discorsi che possiamo fare. Poi comunque la produzione offensiva dell'Inter funziona. Gli altri parti in cui per forza di cose si andrà a intervenire saranno quelle di difesa, perché ci sono le uscite dette dalla carta d'identità. Lo ripeto, il primo prospetto su cui andrei è Palestra.
0: Pronto per l'Inter?
11: Sono d'accordo con Pepe, sì.
0: Tu lo vedi pronto?
11: Sono d'accordo con quello che ha detto Pepe. Poco altro da aggiungere, mi piace poi questa cosa, tipo operazione tipo Barella. Stiamo parlando secondo me di un giovane che... cioè concreto forte, eh? Cioè questo è...
0: Sai che c'è anche...
10: Lo ha dimostrato, secondo me non è uno... in Italia abbiamo avuto negli ultimi anni tanti casi... noi abbiamo avuto in Italia tanti casi di giocatori che hanno fatto 10-15 partite, sono fenomeni, poi si sono persi anche per scelte, secondo me, sbagliate in chiave di mercato. Andarsene dall'Italia tradire dei soldi di grandi europei, però cambi in assunzione, cambi calcio, cambi campionato, alla fine sono giocatori che in età formativa rischiano di perdersi, molti di questi si sono persi. Questo ha dimostrato lungo tutto quest'anno del giocatore solo, e se avrà intelligenza di capire che sia Inter, che sia Atalanta, che sia un'altra squadra, ma una squadra forte, rimane in Italia, avrà la possibilità di confermarsi.
0: Beh, eri d'accordo Stefano, anche per
11: no,
0: il
11: no,
0: modo...
11: ma sono d'accordo, coprirà la fascia destra anche per 7 anni della nazionale.
0: Anche come è entrato con l'Italia, seppur nella distrosa partita come con la Bosnia.
11: No, mi sembra un ragazzo braccio, voglio dire, poi tutto può succedere nel caso, ma mi trovo d'accordo con Pepe, si fronte a un... cioè a quelli che possono rappresentare la base del calcio azzurro.
10: Tu sei Stefano, quanto sia delicato il passaggio anagrafico che sta attraversando in questo momento Palestra. Riuscire a continuare ad avere continuità qui in Italia nel campionato di Serie A è fondamentale per la sua crescita, secondo me.
0: Sì, anche perché poi sarebbe una formula che teoricamente si potrebbe improntare, perché Inter stava pensando di dare

0: sì, il giocatore ha dimostrato, a mio avviso, ha avuto più di qualche occasione di poterlo vedere durante la stagione, come ti ha detto giustamente tutti voi, proprio l'impressione di essere stato più maturo dell'età che ha. In nazionale, quando è stato matto, ha mostrato ulteriormente una parte caratteriale, personalità, che non è così banale, perché giocavano un accesso ai campionati del mondo, e forse il profilo, per quello che è stato l'esito di questa stagione, più interessante che il campionato ha proposto, il fatto poi dopo che sia italiano, il fatto che poi sia la possibilità di poter integrare una squadra importante come l'Inter, che può ovviamente accelerare il suo processo di crescita, e non sappiamo quanto bisogno abbiamo in termini di prospettiva di questi enti, tenerli in casa e poterli far crescere pian piano. È chiaro che l'Inter in questo momento rappresenta forse l'aspetto più interessante, perché nostra, che in questi ultimi anni ha fatto sempre campionati di Lecce, è sempre stata al netto di quest'anno protagonista a livello di Champions. Penso sia il passaggio quasi naturale per maturazione che tutti quanti noi ci auguriamo possa venire in tempi brevi e possa significare per l'Italia, il movimento per la nazionale, portare un altro tasso importante per quella seconda fase che sarà la qualificazione di europei mondiali, in quale noi tutti come abbiamo bisogno, che sia quasi forse una soluzione quasi ideale, perché lì dipende da una bottega molto cara che è quella dell'Atalanta, perché l'Atalanta difficilmente lascia partire i suoi giocatori non a corretto, ha squadrato all'Inter con il caso Lukman poco tempo fa, per cui quando crociare con l'Atalanta bisogna sempre andare un po' più di più, però mi sembra negli anni i rapporti, diciamo, di Sianto di Lukman siano stati sufficientemente cordiali, e se c'era la possibilità di trovare il giusto equilibrio per l'operazione si è sempre cercata.
1: Sì, tra l'altro colgo la palla al basso perché venivano portate proprio alcune indicazioni di Palestra, ha detto pronto per un grande club, se non è forte gioca, quindi insomma indirettamente si candida poi anche per un percorso giustamente ambizioso, come perché a 21 anni merita di fare un salto di qualità in una squadra comunque di primo livello. E poi un'altra domanda interessante, Pepe, è capire che cosa succederà il prossimo anno, ma soprattutto che cosa aspettarsi da Chivu. Io sono rimasto positivamente sorpreso, ero uno che magari dopo quelle prime tre giornate poteva avere gli interrogativi, anche se mi sento di fare, prima di lasciarti la parola Pepe, un distinguo, perché c'è chi poteva avere degli interrogativi dopo tre giornate, c'è chi dopo tre giorni lo appellava come incapace e lo dava come esonerato dopo una settimana. Se non c'è una differenza, lui ha tolto qualche sensazione della scarpa, secondo me, contro quelli della seconda categoria, non della prima. Era solo per un inciso, però palla a te, Pepe. Cosa ti aspetti e che cosa hai visto nell'operato di quest'anno di Christian Kibu?
2: Kibu è stato l'anno scorso la persona giusta al posto giusto, non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista proprio umano, per la necessità che c'era di ricostruire un ambiente e di ricostruire mentalmente dei giocatori, e tutti quelli che sono stati allenati da Kibu quest'anno ne hanno dato l'importanza. L'anno prossimo lo step, torniamo a quello che dicevamo prima, lo step crescita dovrà essere in Europa. Inter quest'anno farà un'estate produttiva, ha la possibilità di accrescere ulteriormente il distacco che c'è con la concorrenza in Italia, le difficoltà che ci sono nel Milan, nella Juve, nel Napoli stesso. Lo step, il banco di prova sarà quello europeo, dove l'Inter, a netto di alcune sfortune anche nel gironcino in Italia, perché la partita con l'Atletico, il rigore con Liverpool, comunque ha dimostrato di essere stato in difficoltà, prima le quattro vittorie, poi quattro sconfitte, e poi c'è stato Bodo. Sai un po' il suo banco di prova, la tesi di laurea dopo un'annata fantastica, dove secondo me ha stupito noi osservatori, noi giornalisti, che non gli addetti ai lavori interni, alle società e ai giocatori stessi.
1: Sì, può darsi come valutazione, anche perché poi Chivu è vero che allenare a livello giovanile è un'altra cosa, però Stefano è uno che ha incavrato tante esperienze. Nel mondo Inter. Inter, prima come giocatore, poi come allenatore

0: delle giovanili per le stesse di
1: ma su chi io sin dall'inizio vedere le certezze
0: no, se, ma
1: sì,
0: perché,
1: nutrivi
0: perché è un ragazzo quadrato, un ragazzo anche culturalmente preparato, perché non guarda,
1: sì, è vero,
0: è una persona educata, è una persona che rispetta anche il prossimo, che non guasta, e poi in più ci mette le sue idee, ha una grande personalità, ha un carattere e devo dire ha delle doti innate, insomma, per fare questo mestiere. Probabilmente ha sorpreso anche, ho sentito dei suoi grandi allenatori che l'hanno allenato, ho detto, no, mai mi sei immaginato che chi potesse diventare un allenatore, chi è allenatore? Ecco, io invece per esempio ho avuto la fortuna di incontrarlo quando ho lavorato a Sky, lì a Roma l'ho conosciuto, ma è uguale, sono passati 24 anni, 23 anni, è uguale.
1: Dici,
0: quindi per arrivo lì io mi sono sbacciato, ho detto guardate questo è l'uomo giusto, il posto giusto, poi sono d'accordo con te, sei all'Inter, l'Inter è una cosa importante, lo sa, vivo prima di
1: lui. Lui non lo sa nessuno.
0: Ti devi confermare, ma non esiste in questo calcio che ti puoi vedere, io ho fatto Coppa Italia, scudetto, però non mi dice niente nessuno, no, è beh, tutto il contrario, no. Ma lui lo sa meglio di noi, gli allenatori invece che dicono che campano di idea nel senso con il loro curriculum,
1: certo,
0: sono destinati, se non si riaggiornano, se non mettono in condizione che tutto riparte a zero, perché arriva l'allenatore di turno, ecco, il chiude la che ti sorprende subito, che ti passa e ti mette in fila. Quindi ci ha insegnato anche questo quest'anno, che è bello il calcio proprio perché da questo punto di vista è cambiato. Poi sì. Ognuno può avere la propria opinione, però secondo me.
2: Anche okay, Stefano, che cosa? Io so che Chivu, ma un po' quegli allenatori della sua generazione, che in questo momento è in grado di percettare un modo nuovo, un modo diverso di essere giocatore. Oggi, secondo me. La generazione antecedente a quella di Chivu, i vari Allegri, i vari Ponte, pur essendo ottimi allenatori, criticati finché vogliamo, hanno maggiori difficoltà ad andare a intercettare quelle che sono le istanze comportamentali, le richieste delle nuove leve, che sono completamente diverse. Ad esempio, ragazzi arrivano con altre esigenze, altri modi di rapportarsi, e c'è tutta una generazione di giovani
0: e voglio questi ragazzi che tu racconti il mondo di adesso, che poi sia sbagliato giusto per la nostra generazione, sbagliato lo dico però non puoi pretendere di insegnare a uno e dice ma questo che sta dicendo fa parte del paleolitico, no, nel senso non mi riferisco alle, mi riferisco no, a un discorso però generale che ha detto bene Peppe, la capacità d'ascolto del ragazzo di 18 anni, poi fa il calciatore, però è un ragazzo di 20 anni, di 22, di 23,
1: beh, certo,
0: è un ragazzo milionario, vuole dire, ma vive con l'iPad, va di fretta, non legge neanche, quale immagini, sente, ascolta, cioè quello che immagazzina un'ora fa già non se lo ricorda più, cioè
1: me...
0: la memoria, cioè allenare adesso è diventato molto difficile, soprattutto per una generazione, pensa invece di inculcare magari delle cose che non prendono, fanno presa,
1: però sì,
0: e questo è un po' la cosa, tu devi far finta di fare compromesso con te stesso, far finta che sei in un altro mondo, ma devi stare a contatto con la realtà significa, ha detto Pepe, che ti confronti con uno spogliatoio che non ha capacità d'ascolto bassissima, è giovane, tu sei giovane.
1: Sì, io, cioè, fine, io tengo, posso parlare. Tengo,
0: oh. Sì, ho capito, se ne c'è, però sta roba qua, il giovane adesso va a 200 all'ora, va, dimenti, ma che mi ha detto questo ieri? No, non mi ricordo. Capisci? E questo lo devi vedere anche a livello lavorativo,
1: lo dentro devi, un campo lo di calcio, dentro una educare, devi trovare un punto
0: sì, ma devi interfacciare con un linguaggio, cioè aderente, adeguato, moderno, magari capito, smart.
1: Lo dice molto. Il cane del Cagliari lo dice.
0: Ah, dice anche questo.
1: Sempre lo dice. Quasi ogni conferenza.
0: Vedi che qualcosa che bisogna intercettare.
1: Comunque lo segue anche Antonio, poi Antonio su Chivu, ecco, anche sul tipo di comunicazione che secondo me ha funzionato tantissimo all'interno del gruppo. Se senti le dichiarazioni di buona parte dello spogliatoio dell'Inter, ovviamente il tipo di calcio che viene inculcato, ma anche il tipo di comunicazione interna, secondo loro ha fatto la differenza.
2: No, ma Nella prima occasione, quando ero ancora all'inizio del campionato, ne parlavamo, no, con Stefano, e il salto veramente di qualità che ha fatto l'Inter da proprio

0: migliore di comunicazione. E lì Kivu è stato veramente molto bravo. Su tutto quello che avete detto voi, aggiungo solo, lui mi ha sorpreso, ero anch'io fra il gruppo dei, non degli scettici, però che guardavano con curiosità al suo primo anno, perché le due decisioni prese a Parma facevano test relativo, nell'andare a ereditare una squadra che veniva da Batoste, sono il finale di campionato e la Champions. E lui mi ha sorpreso, la prima è stata la gestione di Çalhanoğlu. Se ci ricordiamo, l'estate scorsa c'era un grandissimo dubbio, Çalhanoğlu che voleva
1: andare dentro,
0: e si è creata quella spaccatura. Io parlo da te, non conosco i fatti, e diciamo così, in parte con Lautaro, è stato molto bravo a ricomporla e secondo me ha preso dei punti importanti all'interno dello spogliatoio. È stato come un sarto, ha ricucito il rapporto che probabilmente magari si è rinchiato per motivi che giustamente noi non è dato a sapere, ha creato quella giusta chimica attivando, perché quando tu esci da due batoste come campionato e Champions in quella maniera è difficile, deve andare a ricostruire perché la parte emotiva, morale, quella di volontà, quella fame sana ti porta poi dopo al successo, e via via lui si è preso lo spogliatoio. È stato anche piccante nei momenti in cui c'era da essere piccante con i colleghi, per cui anche quella parte lì ha denotato carattere. Non sono certo io a scoprire, conoscete molto probabilmente meglio di me, però non guasta, perché fa capire all'interno dello spogliatoio che hai rispetto ma non temi i tuoi colleghi, e questa è stata una delle cose che più ho apprezzato. Ogni volta che c'era una sua intervista non era mai banale, ha detto della sua cadenza rumena che a me faceva impazzire, però sempre con quelle, con fare un po' diciamo così guascone, nel quale se doveva mandare quella battuta te la mandava. Mi ricordo le discussioni, no, con Allegri, per cui l'importante è arrivare nei primi quattro posti. A distanza di tempo capiamo tante cose, cioè sul fatto che sì, ok, perfetto, ma non si può pensare in maniera diversa. Ad oggi sta di fatto che l'Inter è campione e i cugini sono fuori dalla Champions, per cui c'è anche un dato di fatto, qualche piccolo sassolino a distanza di tempo si è anche tolto.
1: E si è tolto con i risultati, con la progettualità, perciò dico che bisogna attendere una conferma, lo dico più con positività che con scetticismo.
2: Sì, no, quindi, ma è la sfida di ogni allenatore.
1: Sì, però ecco,
2: partire da zero e restare o una delusione o una vittoria.
1: Questo è un po' il gioco. Più,
2: cioè, più se oggi fai bene, non è detto che.
1: No, devi continuare a spingere costantemente, certo, e tanto più
2: quando chi, secondo me lo sa.
1: Esatto, io mi aspetto che non fermi poi, solo il campo ci dirà il resto. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, io saluto e ringrazio Antonio Paganin,
2: Antonio,
1: e Pepe Ferrario per essere stati con noi, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie mille.
1: E siamo arrivati, Stefano, anche alla fine della puntata di oggi di Marna. Non ci si vede domani, perché domani,
2: no, domani
1: insomma,
2: no.
1: Domani. Festa della Repubblica.
2: Cavalli permettendo.
1: Sì, esatto, Cavalli briglia e sciola permettendo. Vediamo scorrazzare, abbiamo visto scorrazzare le scorse ore. Ci si ritroverà invece mercoledì, ve lo prometto, non ci sarà più il sottoscritto. Ritorna Marco Piccari, state tranquilli, solo per oggi è andata così, con me, vediamo. All'anteprima, ecco, poi torna il padrone di casa a tutti gli effetti, Stefano.
2: Grazie.
1: È stato un piacere.
4: Un momento, il capo sono io, capo lo dico io quando è la fine.
1: È la fine. Se ce lo dice Ramagliocca in cabina di regia, accompagnato sempre da Claudio Ferrari, allora vuol dire che è veramente la fine.
2: Ciao Lucio,
1: ciao a te, ciao Stefano, a tutti. Grazie a tutti, buona serata.
5: Maracanã.

0: Amici di Amegognoso, buonasera, ben ritrovati a questo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato naturalmente durante il programma, per concentrarci sulle panchine ma anche sugli affari che potranno essere messi a segno dalle big e non soltanto. Iniziamo la nostra serie di collegamenti collegandoci con Luigi Apolloni, grande ex del Parma e della nostra nazionale naturalmente. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Stiamo parlando di Allegri, che sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ti ha sorpreso innanzitutto questa decisione da parte di Laurentiis e la ritieni comunque giusta per il Napoli?
1: Ma innanzitutto la sorpresa

0: Per quanto riguarda il Milan, quello che insomma, quello che è successo con il Milan nelle ultime settimane lascia un po' perplesso su quello che può essere un programma, un progetto finito, nel senso che era iniziato con un direttore sportivo importante, bravo, commentare, un allenatore altrettanto importante che aveva fatto benissimo, ha lasciato dei bei ricordi al Milan, è uno dei più importanti che c'è in Italia. E la perplessità è questa, purtroppo il finale del Milan non è stato bello, ha perso delle occasioni, ha perso le occasioni a altre squadre e questo la dilunga sulla poca convinzione del progetto che c'era in mente. Per quanto riguarda invece il Napoli, si ha fatto secondo me la scelta giusta di scegliere un uomo che sappia anche gestire certe situazioni e che parla chiaro per Allegri. Sono contento per lui che comunque gli viene data un'altra opportunità dopo tutte le critiche che ogni tanto sento anche in maniera troppo semplicistica.
1: Ecco, a proposito di queste critiche, l'impressione che il nome di Allegri abbia spaccato la piazza di Napoli, perché molti volevano probabilmente una scelta che si proiettasse più nel futuro, c'era anche italiano in ballo per il Napoli.
0: Ma sì, c'era un ballo italiano, mi ha fatto piacere anche perché comunque questi anni sta facendo vedere tantissimo il suo valore e la sua idea di calcio, che è un calcio positivo. Però è tanto vero che non ha quell'esperienza internazionale che invece Allegri ha. Allegri, ricordiamoci, insomma, viene dai campionati importanti. È arrivato nella Champions a giocarsi anche la Champions. Non è stato fortunato, però comunque probabilmente De Laurentiis ha fatto una scelta anche sotto quel punto di vista lì per l'esperienza.
1: Sarebbe comunque sorprendente se Italiano dovesse rimanere fermo dopo gli otto campionati che ha fatto in questi anni, prima all'Argentina, poi al Bologna, in cui ha vinto anche una Coppa Italia. Probabilmente, ecco, Italiano salutando Bologna era convinto, al di là del Napoli, di trovare una panchina importante.
0: Ma io penso che aveva in mano qualche panchina importante, che poi dopo questa opportunità che è stata tolta al Milan, al progetto Milan, dove hanno mandato via tutti, potrebbe essere anche un'opportunità per lui, perché per ora non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda il Milan, quindi il Milan è una delle squadre importanti che sta cercando un allenatore e penso che possa essere anche l'italiano uno di quei nomi che possa, in cui possa aspirare, che possa portare quello che è almeno riportare il Milan a livelli importanti del calcio italiano e anche europeo.
1: Parliamo anche del tuo Parma con questo che sembra destinato a rimanere. Che giudizio ti sei fatto su di lui?
0: Allora, innanzitutto ancora io non so se effettivamente perché ci sono un po' delle contraddizioni su quello che può essere il suo rimanere qui o andare da un'altra parte. Io spero rimanga perché comunque ha fatto vedere innanzitutto di essersi integrato nel calcio italiano, offrendo non sempre delle prestazioni sotto il profilo della bellezza del gioco esaltanti. Però ha ottenuto quello che era l'obiettivo della salvezza, ha ottenuto anche in largo anticipo con squadre anche una successa come la Cremonese che a parere mio era molto più diciamo aveva era molto più attrezzata con uomini di esperienza per rimanere in Serie A. Invece hanno fallito, purtroppo è iniziata benissimo per loro, poi ha fatto un ritorno veramente disastroso che l'ha portato poi a retrocedere, però ripeto, questo secondo me è l'allenatore ideale per continuare il progetto, visto che comunque il Parma ha messo in evidenza alcuni giovani, probabilmente qualcuno era ceduto, perché chiaramente la politica della conquista, però è altrettanto bravo nel cercare, trovare, scoprire giovani interessanti che possono emerge come è successo, parlo di questo attaccante, il Peke, che è un giovane che viene dalla Francia.

0: la Liga, nella Serie B, insomma, francese, e si è subito inserito, ha fatto subito vedere il suo valore. Io presumo che comunque, e confido in quello che il Parma ha fatto questi anni, nel portare eventualmente quei giocatori che possono avere opportunità di esaltarsi nell'ambiente giusto, perché Parma permette ai giovani di migliorare, a un centro sportivo attrezzato, in testa un allenatore, ripeto, dovesse rimanere molto preparato, anche pur nella giornata, però è molto preparato e molto intelligente nel mettere nelle condizioni migliori i giocatori di esprimersi.
1: A proposito di allenatori emergenti, Fabregas, secondo te come riuscirà a gestire la Champions per il Como nella prossima stagione?
0: Ma vedi, è stato un successo straordinario e con merito. È stata la squadra, per il mio, che ha giocato il miglior calcio. È a volte spettacolare, a volte anche da poi l'esperienza di alcuni e squadre, magari in alcune situazioni ha perso, però questo è stato, ha perso anche male, ma pur giocando anche bene, pur essendo anche padrona. Questo dà l'opportunità a quella squadra di aver fatto un'esperienza importante che gli potrà essere utile proprio anche nella Champions, e ci è arrivato con grado. Quindi io penso che Fabregas riuscirà nella sua gestione, anche perché la piazza di Como sei anche, tra virgolette, facilitato, non so, quelle pressioni che ci sono nella città, che chiedono subito la vittoria dello scudetto, addirittura arrivare in finale Champions.
1: Senti, per quanto riguarda Juventus, invece il rapporto tra Spalletti e Comolli non è decollato in questi mesi. Secondo te potrà essere comunque foriero di novità positive da qui all'inizio della stagione, nel corso della prossima stagione? Insomma, è anche quello un nodo da sciogliere?
0: Sicuramente una cosa da sciogliere, anche perché la dirigenza juventina ha commesso gli errori, parlo all'inizio dello scorso stagione, o comunque quando stava progettando di dare una continuità a Kudor, in realtà non era convinta, non è stata anche quando riguarda il discorso di Vlahovic, se rimaneva, se andava via, se rimaneva, se andava via. Poi purtroppo Spalletti è arrivato dopo Tudor, che secondo me ha fatto un ottimo campionato, una ripresa importante. Non ha avuto l'opportunità di schierare Vlahovic, che è uno dei migliori attaccanti d'Italia per problemi fisici, però io presumo che partirà da questo, cercando di commettere quegli errori che hanno fatto lo scorso anno, a cambiare poi in corsa e non dare un'idea non soltanto alla gente fuori, ai tifosi, comunque chi ama il calcio, ma soprattutto ai giocatori dentro, di dare un progetto e una comunità in quello che credono, e quello che è anche lo stile Juventus.
1: Amici, grazie mille, come sempre, per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Andiamo a salutare in questo momento con noi Alberto Chiara. Ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao, ben trovati a te. Ciao a tutti.
1: Partiamo parlando della Roma, perché si dice che Totti potrebbe davvero rientrare stavolta nel club giallorosso. Gasperini vuole il suo ritorno in società, stavolta magari per un ruolo operativo che possa fare da filtro tra la squadra e il club. Cosa ne pensi?
2: Ma io, sai, per me sono di una porta aperta. Secondo me ogni squadra dovrebbe avere una rappresentanza storica per quanto riguarda appunto l'identità e quant'altro. Cioè, Totti naturalmente la rappresenta in pieno, ha fatto la storia, è stata sempre la sua squadra, ha lasciato il segno ovunque, quindi credo che sia una cosa importante, calcolando il fatto, l'importante è che ci sia appunto sinergia tra l'allenatore e la persona con cui, che rappresenta soprattutto il club, è una persona così di spicco come Totti, visto che può far pensare il fatto che appunto la stessa cosa che doveva esserci con Ranieri, mi pare che non sia andata così bene, quindi speriamo, per una questione probabilmente caratteriale, comportamentale, insomma, ognuno poi nei dettagli non entriamo. È chiaro che se la richiesta viene proprio da parte del mister Gasperini, senza dubbio ne vede sia la necessità sia il fatto di poter magari maggiormente dare a questa Roma un'impronta ulteriore a livello di identità e quant'altro, di attaccamento alla maglia.
1: E a proposito di bandiere, si parla anche del possibile inserimento di Giannini, Giuseppe Giannini, all'interno della Roma, dovrebbe occuparsi del vivaio.
2: Un altro elemento che ha rappresentato era un po' sparito non dai circuiti generali, perché è stato un personaggio meno mediatico rispetto naturalmente a Francesco Totti, anche perché è la mia generazione praticamente. Gianni ha esordito poco dopo di me in quella Roma, e ha rappresentato la Roma che nasceva, la Roma di Nils Liedholm, la Roma che ha trasmesso, era nella fase di trasformazione per diventare una squadra molto importante anche a livello europeo. Mettiamoci la finale, insomma, di Champions, spero, con il Liverpool. Quindi Giannini, diciamo che sarebbe hai fatto due nomi che sono due numeri 10, cosa che
1: Eh sì.
2: in questo calcio manca ancora di più. Sono i due numeri 10 che presentano al meglio, andando ancora nel corso del tempo, insomma, come giocatore Giancarlo De Sisti, ma diciamo che dagli anni rappresentano gli anni 80 e 90 Giannini, e gli anni 2000 il Francesco Totti, che chiaramente rappresenterebbero una cosa molto importante per la Roma, e sarebbe veramente un buon segnale di buon auspicio, visto quello che succede in altre società dove vengono allontanati i simboli come Maldini al Milan e quant'altro. Buon segno, dai.
1: Ecco, è una Roma che si è qualificata per la Champions. C'è chi sostiene che potrebbe anche entrare nel giro scudetto il prossimo anno la Roma con adeguati rinforzi, potrebbe insidiare l'Inter. È ancora parecchio il gap da colmare?
2: Beh, senza dubbio l'Inter in quei momenti è ancora la squadra che si impresta sicuramente, è la squadra che si è da battere. Calcolo che il fatto che quest'anno, pur perdendo molte partite, la squadra di Chivu ha vinto con distacco alla fine di una decina di punti rispetto alle dirette inseguitrici. È chiaro che la Roma fa parte di quella, della Roma deve far parte, ormai, visto approfittando anche, diciamo anche questo, che la Roma della debacle, tra virgolette, juventino-milanista, è riuscita a approfittare di ciò, a centrare l'obiettivo, che era l'obiettivo più importante, quello di entrare nell'ambito Champions. E chiaramente bisogna vedere appunto come si comporteranno queste squadre adesso, che chiaramente la Juventus che deve rifondare, adesso c'è confusione al Milan, non ne parliamo neanche, non si sa chi è il direttore sportivo, chi è, si deve rifare anche il discorso la sera a livello dirigenziale ancora, quindi c'è ancora da aspettare come muovono queste squadre per dare il segnale, perché se la Roma può essere competitiva, lo sarà sicuramente competitiva, ma che possa iniziare il discorso scritto, bisogna aspettare un pochino come si comportano le altre squadre. Diciamo che però la Roma è riuscita a stare lì quest'anno, quindi a maggior ragione può farla anche l'anno prossimo.
1: Ecco, dicevi del Milan, in questo momento i rossoneri sembrano essere orientati a puntare nomi stranieri per quel che riguarda la dirigenza e anche per quanto concerne il tecnico. Cosa ne pensi?
2: Ma io, sai, sono scrofilia, sono sempre, cerchiamo di dire, soprattutto per quanto riguarda l'ambito giocatori, sono sempre del parere che bisogna cercare di buttare anche un po' in casa nostra, perché sennò veramente non abbiamo più nulla da dire anche a livello nazionale. Ma per quanto riguarda gli allenatori, lì sono scelte che vengono fatte in base a tante cose, al budget che uno può avere. Ma al di là del budget, io resto sempre importante, al di là dell'allenatore, sia la componente fondamentale sono i calciatori. Quindi il Milan deve cercare di fondare, perché mi pare di capire che nell'ambito del Milan molti giocatori abbiano l'intenzione di, a partire dai più importanti, di andare via. Quindi hanno chiesto praticamente quasi di andare via, perché vedono un ambiente che non è ben equilibrato. Adesso delle sparate di Ibrahimovic, che senza dubbio lui se le può permettere, perché da quello che ho capito fa parte integrante
1: Sì.
2: dell'azionariato della proprietà, diciamo così. Quindi lui non lo cacciava via nessuno, indubbiamente, ma al di là di questo pare che ancora stiano accumulando, non ci sia ancora la cosa a cui devono mettere a posto il discorso dell'assetto societario e dare delle responsabilità. Al momento in cui c'è quello, si può cominciare a ripartire, anche gli stessi giocatori, possano avere un punto di riferimento più tranquillo e quindi pensare a quello che sarà il loro futuro. Quindi, prima vediamo quello che succede a livello dirigenziale e a livello allenatori. Per quanto riguarda gli allenatori che vengono dall'estero, devi prendere un allenatore che sappia bene assemblare la squadra e dare l'impostazione giusta e dare la mentalità giusta a questa squadra, che mi pare nel girone di ritorno Allegri abbia perso proprio questa, dopo un ottimo girone d'andata, ha perso le coordinate proprio perché ha perso un pochino le briglie dello spogliatoio.
1: Leao pronto a salutare, come giudicato in questi 7 anni di Milan?
2: È un giocatore che ha grandissime potenzialità, anche la mancanza di grandi talenti in generale. Leao è un giocatore del Pro che ha dimostrato troppa discontinuità. Parlavamo di, ti abbiamo fatto due nomi che facevano parte, che faranno parte della Roma il prossimo anno, che sono Giannini e Francesco Totti, che ti rappresentavano in pieno quello che è un pochino lo spirito e la mentalità di quei tempi. Senza tu, Leao invece esprime la mentalità di tempi che stiamo percorrendo, nel senso che ha sembrato sempre il suo atteggiamento un po' molto distante da quelle che sono le ambizioni e l'attaccamento, nonostante sono stati 9 anni, vedono sette, dai, pare 9 anni,
1: Sette anni, dal 2019 è
2: sette
1: arrivato al
2: anni,
1: Milan.
2: appunto, 6 anni la presenza, quindi non sono pochi. Però è stato un rapporto di scontro fatto di acuti molto importanti, perché chiaramente le potenzialità ci sono, ma situazioni paradossali. È forse senza dubbio un giocatore di talento, ma che deve trovare, probabilmente forse non ha trovato quell'allenatore nell'arco di quei 7 anni, compreso Allegri, che di solito è molto bravo a fare questo, che possa tenerlo e possa dargli motivazioni giuste per dargli continuità di rendimento. È chiaro che se va via un giocatore come lui, ne devi prendere un altro. E di livello così i costi, quanto esagerati sono, ci sono. Quindi bisogna vedere un pochino se Cardinale e Ibrahimovic e quant'altro sono in grado di poter raggiungere un mercato importante.
1: Vedremo dunque, grazie per il momento ad Alberto De Chiara, buona giornata, presto.
2: A te, ciao, presto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto De Chiara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione della TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TV Radio.
1: Amici ed amici di Storie di Calcio, ben trovati da Francesco Tringali. Vi stiamo per raccontare un'altra bellissima storia di calcio, fatta di calciatori che hanno scritto ovviamente pagine indelebili del nostro amato sport, ma anche chi poi è riuscito a replicare quella storia di calcio sul campo anche in panchina. Quella che stiamo per raccontare è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Sì, perché ci sono persone che il calcio inseguono una squadra e poi ce ne sono altre che finiscono per appartenerle. E la storia di Giancarlo Camolese è una di queste, una storia che comincia a Torino e che in un modo o nell'altro a Torino torna sempre. Da ragazzo Giancarlo cresce nel vivaio granata con il sogno che hanno migliaia di bambini: arrivare un giorno a indossare quella maglia. E già allora c'era qualcosa che faceva parlare di lui. Chi lo vedeva giocare lo chiamava il piccolo Pecci, per il modo di stare in campo, per l'intelligenza calcistica e per quella capacità di leggere il gioco prima degli altri. Un paragone pesante che però raccontava bene che tipo di giocatore fosse. La sua carriera da calciatore prende poi una strada fatta di percorso, fatta di lavoro e gavetta vera: Regina, Alessandria, Lazio, Padova, Vicenza e Taranto. Niente percorsi privilegiati, niente scorciatoie, ma anche lì ci sono pagine che restano, come quella Lazio, passata la storia per un'impresa quasi impossibile, la stagione dei meno 9, una squadra costretta a partire con una penalizzazione enorme che riesce a salvarsi e poi l'anno successivo a conquistare la Serie A. Camolese era lì dentro una delle storie più incredibili del calcio italiano, ma il destino per lui aveva preparato anche altro, perché in panchina la sua storia cambia davvero e ancora una volta c'è il Torino. Nel 2000 prende una squadra ferita, una piazza che vive il calcio con un'intensità diversa dalle altre. Subentra stagione in corso e succede qualcosa di speciale, perché il Torino cambia passo. Arrivano 8 vittorie consecutive, la rincorsa diventa realtà e alla fine arriva il primo posto in Serie B e la promozione in Serie A. E non finisce lì, perché nella stagione successiva, pensate al debutto della massima serie da allenatore, porta Torino fino alla qualificazione europea verso l'Intertoto, un risultato enorme per una squadra che poco prima sta cercando soltanto di rialzarsi. E la storia di Giancarlo Camolese forse non è quella dell'uomo delle copertine o dei riflettori, è la storia di uno che il calcio se l'è costruito giorno dopo giorno con pazienza, con competenza e con una maglia che in fondo non ha mai smesso di sentire sua. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Giancarlo, ben ritrovato, un saluto e grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito qui su Storie di Calcio.
2: Mister. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora, ricorso brevemente quella che è stata la tua storia, la tua carriera, dimmi un po', ripensandoci, riascoltandola, rivendola, no, mentalmente, cosa hai provato e cosa ti resta, diciamo, più nel cuore?
2: Ma è difficile dare sensazioni su una vita, perché poi hai ricordato i miei esordi nel settore giovanile, quindi anche lì ci sono tanti ricordi, tante persone con cui sono stato insieme, tanti ragazzi con cui ho giocato, allenatori che mi hanno dato molto, che mi hanno aiutato a crescere, non solo come giocatore, ma direi soprattutto come uomo, dandomi dei valori che poi mi sono serviti dappertutto, perché hai ricordato anche un po' le mie tappe da giocatore. Sono andato in giro per l'Italia e sono contento di aver fatto queste esperienze, perché è vero che il calcio è sempre quel gioco dove devi fare un gol più degli altri, però le latitudini diverse si vive anche in maniera differente, quindi io questo l'ho imparato frequentando ambienti diversi, passioni per la squadra, per la maglia, però tutte cose che io avevo dentro, perché me le avevano insegnate da piccolo, no? Essere sempre lottare per sentirsi parte integrante di un progetto e, come dire, aiutare sempre la propria squadra. per ottenere il massimo.
1: Senti mister, com'è nata la tua storia di calcio? Nel senso, poi con cosa si prova ad essere di Torino, nato a Torino, settore giovanile del Torino, e poi esordire con la maglia del Torino, insomma, una squadra che si portava già all'epoca, una storia, una tradizione molto importante. Il Torino all'epoca era sicuramente un punto di arrivo. Partiamo dal giovanissimo Giancarlo Molese che sogna diventare professionista e lo fa iniziando dalla squadra del cuore e dalla squadra che porta un mito incredibile.
2: Ma io giocavo nella squadretta del mio paese, tra l'altro il calcio non era adesso che si inizia, diciamo a 6 anni, le squadre cominciavano ad avere gruppi che facevano campionati attorno ai 13 anni. E io ero un po' più piccolino, però la mia squadra, il San Mauro, aveva solo una squadra, quindi giocavo i più grandi che avevano 3-4 anni. Lì il Toro mi ha notato e mi hanno portato nella nuova realtà. E ti dico questo, io avevo chiesto di fare il torneo del paese, poi sarei andato al Torino perché non volevo lasciare, diciamo, i miei amici. Il Toro era stato sensibile, aveva detto va bene, giochi, però alla sera vieni a fare la finale del torneo che stiamo facendo, e guarda caso era un derby con la Juventus, quindi sono partito subito col derby in un momento in cui i tornei giovanili erano seguitissimi, quindi mi sono trovato poi in una realtà completamente diversa. E ricordo sempre la prima cosa che mi ha detto l'allenatore, che è stata di imparare ad allacciarmi le scarpe, perché bisognava mettere il piede sulla panca e non allacciarle da terra. Quello è stato il primo insegnamento. Poi c'è stata la partita, naturalmente io e panchina, e pronti perdevamo 3-0, quindi insomma questo mi ha un po' inseguito.

0: mi ha fatto entrare l'allenatore, alla fine abbiamo perso 3-2, però insomma mi sono trovato catapultato proprio completamente in un'altra dimensione.
1: Mister, c'è stata poi ovviamente un'avventura al BLS, alla Regina, dunque da nord a sud, passando per 4 anni all'Alessandria tra CC2, insomma. Però mister, poi scegli la Lazio. La Lazio che in quell'anno, proprio del 1986, è stata coinvolta, no, nella vicenda del Toto Nero Bis. Allora ti chiedo, cosa ti porta a scegliere la Lazio all'epoca in una situazione più drammatica sportivamente praticamente della storia della Lazio? La scegli ed entri nella storia insieme a quel gruppo di uomini capitanati da Fascetti che prima salva la stagione della penalizzazione del -9 e poi arriva in Serie A l'anno successivo. Mister, cosa ti porta a Roma?
0: Ma allora, in realtà, come spesso capita, il mio destino è stato legato a quello del presidente dell'Alessandria, che era Gianmarco Galleri, che aveva preso Lazio l'anno prima e si era ricordato di due giocatori, in particolare di tre giocatori in particolare, che secondo lui potevano fare il grande salto dall'Alessandria, che faceva la Serie A, alla Lazio, che ovviamente era un grande salto. Quindi, alla fine della stagione, ci ha presi, eravamo io, Angelo Grecucci e Eugenio Sgarbossa, e ci siamo ritrovati a Roma, quindi la gratitudine è soprattutto alla scelta del presidente, del direttore sportivo Carlo Regalia, che hanno avuto fiducia in tre ragazzi che arrivavano dalla Serie C, ma in quel periodo non era così facile come adesso, diciamo, no? Adesso non è una cosa strana vedere dei ragazzi che fanno dei salti da, non so, dai dilettanti ai professionisti. Allora, insomma, la cosa lasciò anche un po' perplessi, soprattutto insomma, a Lazio che prende tre giocatori praticamente sostituti. E invece, insomma, fu una scommessa che il presidente Galleri vinse, perché alla fine tutti e tre riuscimmo a giocare, riuscimmo a dare il nostro contributo.
1: Quando capiste, mister, scusami, la difficoltà però di affrontare quel tipo di stagione, quando avete capito insomma che era davvero complicato rimontare e salvarsi con quella penalizzazione sul groppone?
0: Ma guarda, chiaramente poi ognuno di noi l'ha vissuta in modo, a modo suo. Lazio, tanto per darti un'idea, nella prima amichevole eravamo in ritiro a Gubbio, sono arrivati 2000 tifosi e abbiamo fatto questa presa amichevole. Lì abbiamo fatto anche bene, no? Io mi ricordo che insomma abbiamo fatto bene, quindi siamo stati ben accolti. È chiaro che poi è venuto fuori il discorso dei -9, è venuto fuori anche quello che la storia racconta, che Fascetti ci ha riunito e ha detto: beh, chi non se la sente, sappiamo che è una cosa molto, molto difficile, facciamo i due punti, allora, quindi chi non se la sente lo dica, che insomma può andare da qualche altra parte. Ma fatto a me quel discorso, cioè era un discorso praticamente inutile, perché io ero talmente contento di essere lì che ci sarei stato qualsiasi categoria. Mi dispiaceva perché insomma il sogno della B, giocare in Serie B, ce l'avevo dentro, no? Non vedevo l'ora, però sarei rimasto in qualsiasi categoria. Poi è andata bene, perché adesso lo possiamo dire, è arrivata in realtà non la retrocessione ma la penalizzazione di 9 punti, quindi insomma il mio sogno era salvo.
1: Bellissimo. Senti, però qual era il segreto di quel gruppo guidato da Fiorini, Polavini capitano, Gregucci, Pin, Mimmo Caso? Che cosa ti viene in mente? Dice, qual era la particolarità, la cosa che più speciale che eravate?
0: Ma intanto hai vista dopo la bravura di Fascetti, la bravura della presidenza e del direttore sportivo, perché hanno sempre tenuti come dire, protetti da quello che poteva essere l'ambiente, perché anche allora Roma era un ambiente in cui c'era, le notizie viaggiavano molto velocemente, c'era molto interesse attorno alla squadra, quindi poteva anche non essere così semplice. Poi tra noi c'era una grande compattezza, perché i giocatori più esperti ci hanno sempre aiutati, no? E anzi, si scherzava perché noi eravamo quelli che arrivavamo alla Serie C, insomma, ci ha sempre fatto sentire parte integrante del gruppo, e nei momenti di difficoltà loro sono stati i riferimenti. Mi riferisco solo a Terracco, David, Magnocallo, quelli che hai citato tu, ma non solo, Filisetti, dimentico sicuramente qualcuno, perché era un mix tra giocatori esperti, Raimondo Marino, cioè giocatori esperti che già conoscevano bene non solo la B, ma la A, e ragazzi che arrivavano dalla C, addirittura dalle fondazioni. Quindi questo aiuto, questa compattezza si è poi rivelata determinante nei momenti difficili.
1: E di spareggi invece, così chiudiamo questo capitolo della meno 9. Cosa diresti invece dentro tra promozione e quell'emozione diversa, che però è una grandissima gioia del momento in cui vi siete salvati negli spareggi? Racconti una cosa unica, una fotografia che hai nel testa, un momento che porti nel cuore, qualche frase che ti ha detto qualcuno. Fai tu, mister, però cosa ti rimane pensando a quei momenti di grande gioia?
0: Ma in realtà di spareggi ne abbiamo fatti tre, per l'ultima, che pochi ricordano, è stato in realtà lo spareggio altrettanto importante, che era la partita finale con Licenza. Licenza con un punto si sarebbe salvato, noi so vincendo avremmo avuto la possibilità appunto di andare a fare uno spareggio. Quindi già quella partita lì è stata sportivamente drammatica, ricordo l'Olimpico pieno. Pieno vuol dire 70.000 persone, e il gol di Giuliano Frini a 7 minuti dalla fine. Quindi, insomma, già lì è stato qualcosa di incredibile. E poi dopo ci sono stati gli spareggi proprio a Napoli. Anche lì, inutile che ti dica che da Roma sono venuti almeno 30.000 tifosi della Lazio. Inutile che ti dica che ci siamo complicati la vita la prima partita, perché abbiamo perso con il Taranto. Però poi, ecco, c'è stata questa partita decisiva con il campo basso, e lì Fabio Poli, che abbiamo dimenticato, che era uno dei più forti. Io dico sempre, io penso in 2 anni non essergli mai riuscito a prendere una palla in allenamento, perché era talmente intelligente come giocatore. Era difficile, cioè ti dovevi proprio concentrare per rubargli una palla. Però al di là di questo, il gol di Fabio mise fine a una stagione qui di luglio, e io ricordo assolutamente tutti, addirittura gli odori che si sentivano nello stadio di Napoli. Ricordo il pre-partita, quando cercavamo di pensare ad altro per non parlare di quello che sarebbe stato veramente un momento importantissimo per la società. Ricordo che il Corriere dello Sport aveva scritto, tanto per caricarci un po', non rovinate 90 anni di storia. Insomma, il clima era un clima molto molto complicato, dopo un'annata difficilissima, in cui ad un certo punto si poteva pensare anche ad andare in Serie A. Poi, come spesso capita in B, 2 sconfitte, un pareggio, ci siamo ritrovati nuovamente in fondo alla classifica.
1: Mister, che persona era
0: Io
1: Giuliano Fiorini?
0: è un grande, devo dirti la verità, mi commuove molto il pensarci. Giuliano era un giocatore molto generoso, ma soprattutto con noi che eravamo più giovani aveva sempre una parola di aiuto. Lui poi in quel momento lì arrivava da un'operazione al tempo.

0: tendine, quindi insomma faticava anche negli allenamenti di fascetti che erano molto duri, però aveva sempre un sorriso, sempre una parola per tutti noi che magari cercavamo in lui un po' di era sempre il giocatore su cui rifugiarsi nei momenti così di difficoltà. Era bravissimo come dal punto di vista tecnico, ha fatto un gol con il Vicenza, insomma, bellissimo perché ha protetto la palla, poi si è girato difendendosi dal difensore. E poi con la punta ha trovato un gol che è passato alla storia. Ma ripeto, era dal punto di vista umano sicuramente un riferimento per tutti.
1: Mister, vorrei andare insieme a te anche a qualche passaggio da allenatore, perché poi cresci anche qui nella tua gavetta in panchina, cresci molto, cominci con le giovanili alla Savignanese. Poi tante avventure da vice al Torino, anche in primavera, ma poi insomma nel tuo ruolo di allenatore, diciamo in prima persona nel Torino negli anni 2000. E io devo dirti la verità, mister, ho intervistato tanti, ho fatto tante storie di calcio e quando incrocio degli ex giocatori del Torino non ce n'è uno che mi parla di mister Camola, per quanto ti hanno nel cuore, per quanto insomma gli hai dato. Mi descrivi un po' la tua avventura al Torino, in quel Torino, parti da dove vuoi, insomma, per quello che hai costruito e per la motivazione per il quale tanti tuoi calciatori ti portano ancora nel cuore.
0: Ma guarda, parto dai ragazzini del Savigliano perché io volevo ancora giocare, tornavo a casa dopo un'avventura a Taranto, avventura perché purtroppo in un ambiente in cui si vive di calcio, che a me era piaciuto tantissimo, eravamo incappati in un'annata del fallimento, no? La società ha avuto grandi problemi. Quindi io praticamente terminavo e tornavo a Torino. Avevo ancora voglia di giocare, stavo finendo gli studi e quindi è venuta questa proposta. Chiaramente loro volevano il giocatore, la squadra faceva l'eccellenza e invece io volevo cominciare ad allenare. Poi alla fine abbiamo trovato un accordo, ma le squadre ormai le avevano date, quindi lì io ho imparato che non è neanche facile avere una squadra. Però mi hanno detto: ma guarda, vai dove vuoi, così fai la tua esperienza, insomma, inizi così. E intanto giocavo. Questa squadra dei giovanissimi, però, era una squadra che aveva dei problemi, perdeva sempre. E a un certo punto il segretario mi ha detto: guarda, l'allenatore non ne vuol più sapere, si dimette, volevi una squadra, eccola qua. Quindi ho iniziato. E devo dire che ho un grande ricordo di quei ragazzi perché mi hanno veramente insegnato tanto. Perché io ero rimasto ai miei tempi del settore giovanile al Torino, con tutti i ragazzi allineati, che non si muovevano, che ascoltavano. Invece lì il grande punto era proprio quello di interessarli, ragazzi, di farli tornare, di farli venire con entusiasmo. E devo dire che loro poi mi hanno ripagato sul campo perché abbiamo fatto una partita, guarda caso, col Torino, pari età, e abbiamo fatto un risultato positivo, che era, insomma, normalmente c'è sempre molto divario a quell'età,
1: Certo,
0: no? E
1: risultato
0: quindi di
1: stabile.
0: lì, diciamo, è iniziato poi di nuovo il rapporto con il Torino, che si sono
1: Io volevo
0: ricordati
1: andare
0: che
1: insieme a
0: ero
1: te,
0: cresciuto da
1: incredibile,
0: loro.
1: poi incredibile come il Torino torni sempre nella tua storia. Io volevo andare proprio nella stagione del Torino 2000-2001, quando tu subentri a Gigi Simoni, ma quando te lo dicono, insomma, di subentrare ad un Torino per una stagione, un campionato normale, ti ritrovi ad allenare giocatori che comunque conoscevi perché hai sempre orbitato nel mondo Torino, quindi Ferrante, Swock con i loro gol, Bucci, presenze, e poi soprattutto subentrare ad un maestro come Simoni. Mi racconti come subentri e cosa fai per cambiare quella stagione clamorosa che poi

0: porta in Serie A.
1: Ma allora, il mio vantaggio è che ero lì già da qualche anno, avevo fatto l'allenatore in seconda, stavo allenando la primavera, quindi conoscevo bene l'ambiente. E poi, insomma, conoscevo bene la Serie B. E purtroppo tutti gli anni in Serie B, anche adesso, no? C'è sempre qualche società blasonata che parte con i favori del pronostico che fa grande fatica, come c'è sempre una squadra rivelazione. La storia del campionato, diciamo, è questa. Quell'anno lì, purtroppo, il Torino partì malissimo, e pur avendo un allenatore molto bravo e molto esperto come Gigi Simone. La società entrò nell'ordine di idee di cambiare l'allenatore. Il presidente Ciminelli si impose, perché ovviamente io non ero una prima scelta, ci sarebbero stati tanti allenatori che potevano subentrare con molta più esperienza di me. Però lui si impose, disse: no, mi hanno detto che io ho un allenatore bravo, giovane, in primavera, voglio mettere. E così mi ha chiamato, e di lì è nato tutto. Quindi l'opportunità, la grande opportunità me l'ha data lui. Diciamo che mi ha seguito, e proprio perché io da subito ho detto: guardate, voi qui avete fatto molti la Serie A, molti avevano fatto le coppe europee. Ho detto: però io la B la conosco bene, così retrocediamo, sicuro. E bisogna cambiare. E quindi abbiamo iniziato, poi cambiando, ci è voluto un po' di tempo, però poi il valore dei giocatori è venuto fuori.
0: Ma è ancora più clamorosa, se vogliamo, la stagione 2001-2002, perché il Torino di Camolese, pensate, ebbe un avvio di campionato difficilissimo. Non ha mai vinto nelle prime 5 giornate. A fine settembre, mister, eravate ultimi a 2 punti. Poi, alla settima giornata, pareggiate un derby clamoroso 3-3. E a novembre, batti 1-0 il Milan e fai esonerare Fatih Terim. E poi, dulcis in fundo, porti il Torino, che ricordiamo era penultimo a 2 punti a fine settembre, ad una clamorosa qualificazione all'Intertoto. Non devo aggiungere altro,
1: Ma
0: fai tu.
1: allora, intanto l'aver vinto così il campionato di Serie B, cioè arrivando primi, battendo tutti i record, partendo da terz'ultimi, aveva consolidato molto il mio rapporto con i giocatori, chiaramente, con tutto l'ambiente. Quindi sì, ero un esordiente in Serie A, però dalla mia avevo un gruppo molto solido, molto, molto attento, diciamo, alle cose che chiedevo. E quindi questa era un po' la base. È chiaro che la Serie A era completamente diversa rispetto alla B, e anche io ho dovuto capire che, insomma, in Serie A bastava poco per perdere la partita. Ricordo la seconda di campionato, la prima in casa, c'era Roberto Baggio. Io la prima volta che lo vedevo così da vicino, per gran parte della partita, insomma, lui si era un po' nascosto, no? Nel senso che non aveva fatto la differenza come di solito faceva. Beh, comunque, in 5 minuti, negli ultimi 5 minuti, ci ha fatto 2 gol e abbiamo perso la partita in casa. Quindi, insomma, la Serie A aveva questo, soprattutto grandi giocatori che in qualsiasi momento potevano capovolgere l'annata. E quindi era normale che sia io che i giocatori magari all'inizio avessimo bisogno di un po' più di tempo. Però poi, insomma, c'è stato il derby, e il derby ha veramente poi cambiato il corso della stagione, e soprattutto ha dato consapevolezza a me e ai giocatori che potevamo starci in Serie A e potevamo far bene.
0: Allora, mister, ti devo fare una
1: Allora,
0: serie di
1: mister, ti
0: domande. Gabri, tieni per favore solo lui. Allora, la partita di Giancarlo Camolese, che Giancarlo Camolese da calciatore porta più nel cuore.

come non ricordare, diciamo, la partita dei meno 9, l'ultima con il campo basso. E poi ho un ricordo proprio che l'arbitro,

0: Questo è un ricordo che ho proprio fisso nella mia mente, perché era la fine di una stagione lunghissima, e soprattutto il conseguimento di un obiettivo che sembrava difficile. Ecco, c'era una cosa bella che proprio un attimo prima, un minuto prima, c'era stato un angolo per il campo basso e si era portato in avanti anche il portiere. Io ovviamente, non essendo uno dei più alti, ero lì al limite dell'area. Questa palla è schizzata fuori, ma io non mi ricordavo neanche al 92esimo che il portiere era venuto. Quindi la palla è arrivata su di me e io ho cominciato a correre portandola più lontano possibile, mentre tutto il pubblico mi diceva di tirare, ma ovviamente io non è che capivo perfettamente, è una cosa che è venuta fuori dopo, io non mi ero neanche accorto che non c'era il portiere, a parte che non so neanche se ci sarei arrivato in porta con il tiro, però poi me lo dicevano tutti, ma non ti sei accorto che potevi tirare? No, il mio unico pensiero era tenere la palla, portarla più lontano possibile e farla arrivare alla fine.
1: Stupendo, infatti era quello l'obiettivo della mia domanda. La partita che porti più nel cuore per Giancarlo Camolese, allenatore, fa anche rima. Il
0: Ma
1: tuo
0: guarda,
1: capolavoro tattico.
0: ma capolavoro dipende sempre molto dai giocatori che hai, tu puoi portare delle idee, poi sono sempre loro che le portano avanti. Poi a me qualcuno ha detto, beh, se fai i cambi e sono giusti, vuol dire che avevi sbagliato la formazione all'inizio, quindi insomma lì bisogna sempre prendere queste cose con le pinze. Sicuramente ci sono state delle partite che hanno segnato un po' quello che poteva essere magari il mio destino e soprattutto quello della squadra. Allora, la prima.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Microfono cortesemente a Dazon, se ti fai vedere così lo sentite.
4: Eccolo lì. Allora, buonasera a tutti, buon compleanno intanto Presidente.
5: Grazie.
4: Allora, comincio con una curiosità che ho un po' da un po' dentro e poi allarghiamo il discorso e andiamo un po' al cuore della questione. Mi rivolgo a lei, mister. Bologna. La pausa dopo Bologna, vorrei tornare lì con lei. Le sue sensazioni, le sue decisioni, anche la comunicazione con la società,
5: no,
4: come l'avete gestita e che cosa è cambiato da lì in poi?
5: No, stiamo partendo proprio a ritroso.
4: Forse è meglio chiedere al Presidente che cosa aveva. Facciamo a lui la domanda. Che cosa hai pensato, Aurelio? Cosa è successo quella volta?
5: No, sai, può capitare a tutti quanti di avere un momento di forte delusione e quindi probabilmente Antonio Conte in quel momento ha detto: ma forse è una piazza che pretende troppo da me, io sono bravissimo, però non posso fare i miracoli, avrà pensato. Al che io mi ricordo che lo pregai di prendersi 2 settimane sabbatiche.
4: Una.
5: O una. No. Sì, vabbè, 8 giorni. No, perché c'era il fermo del campionato, quindi quei giorni in cui. Vabbè, ma sono però. Se sono 8 giorni, sono come se fossero 2 settimane. Dico, tu stai tranquillo, a casa, riposati, perché soprattutto uno deve creare

0: anche una barriera con il proprio cervello, no? Poi io mi ricordo anche che un mese fa lui mi ha chiamato e mi ha detto: possiamo incontrarci? Certamente. Caro Aurelio, tu lo sai, siamo amici. Ed è vero, perché la nostra amicizia è cominciata lì alle Maldive una quindicina d'anni fa. Poi ci siamo continuati a sentire, perché io mi ricordo che gli chiedevo informazioni, dico: senti, ma tu hai un nutrizionista? Perché sì, come no, c'ho Tizio. E mi ricordo che all'epoca cercai di portarlo anche a Napoli, tant'è che poi quando lui è venuto, la prima cosa che ho fatto, mi sono portato, che non era un vero nutrizionista, perché non aveva nemmeno la possibilità di esercitare la professione come un nutrizionista, era più che altro un adiuvandum consiglieri. Allora, bello, come stai? Stai bene? E quindi ho detto: ma sai, i cicli finiscono anche anticipatamente, dico, qui per me è casa tua, però se tu non ti senti più sereno, non con Napoli, non con la città, ma con una modalità di campionato che forse il Napoli ti costringe a dover fare in un certo modo, perché il Napoli non può essere il Paris Saint-Germain, Real Madrid, il Barcellona, le cinque squadre inglesi, il Bayern Monaco. Quindi è chiaro che noi dobbiamo rispettare determinati budget, non possiamo andare oltre. Poi è anche chiaro che il campionato italiano non è così straordinario, perché la qualità del gioco forse è andata molto, ma molto, ma molto giù. Poi ci sono le complicazioni di una Federcalcio, ci sono le complicazioni di una classe arbitrale, ci sono le complicazioni di procuratori che vogliono sempre dire la loro, non si sa per quale motivo il governo non ci mette un tappo e non dice: guardate, care società di calcio, ma perché non fate voi da procuratori ai vari calciatori? Poi ci si mette anche il ministro dello sport, che combina i casini per le giovanili. Poi ci si mette anche Giorgetti, che è uno che c'ha...
1: Me lo spegniamo però, con calma me lo spegneremo.
0: No, dico che c'ha sulla sua scrivania la maglia del Southampton, quindi figuriamoci cosa gliene frega del calcio italiano, capito? Allora io poi mi sono sempre domandato: ma è possibile che i governi...
1: Ma chi è questo?
0: Ma non lo so, è un rompicoglioni.
1: Cazzo di buco, via.
0: Dico, ma è possibile che il governo italiano è da decenni così miope da disattendere 28 milioni di elettori? Ma pensate che idiozia, cioè i politici, però poi dopo rompono le scatole per venire a vedere le partite, per dare dei suggerimenti, per fare loro stessi gli allenatori. Questo è straordinario, no? Vabbè, seconda domanda, va.
2: No, rispondo io a questa,
3: sì.
2: Perché è giusto mettere pure i motivi su lei, ecco. Dopo Bologna, quello che ho avvertito e che ho denunciato anche a livello giornalistico, che c'erano delle situazioni che non mi piacevano. Anche lì bisogna avere le palle per prendere e dirle le cose, perché io di fare dei campionati anonimi, onestamente, non l'ho mai fatto, né mai lo farò, né mai penserò di accompagnare il famoso morto che possa essere Napoli o un'altra squadra. Quindi ed ero pronto anche a farmi da parte, perché ripeto, sicuramente qualche innesto qualche innesto della campagna acquisti non è stata, non è entrato in sintonia col vecchio gruppo.

0: e si sono create comunque delle dinamiche molto molto difficili, molto, che c'è stato un momento in cui era giusto denunciare, era giusto prendersi tutti le responsabilità. Dopodiché ho avuto la fortuna, ecco, ripeto, di incontrare un gruppo che, con cui ci siamo parlati molto chiaro, molto chiari, perché io penso che sono dei momenti in cui bisogna essere veri, bisogna essere giusti, veri e parlarsi a quattro occhi. Ci siamo parlati, ci siamo chiariti, abbiamo detto siamo tutti sulla stessa barca, che bisognava remare col vento contro, forte, e siamo ripartiti. Io un mese fa ho chiamato il presidente e gli ho detto non ho chiesto niente, non mi ha illustrato progetto di dimensionamento, io non ho voluto sapere niente. Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Quindi non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia. Quello che io dico perché ho preso questa decisione, quello che il mio consiglio su Napoli, ecco, su Napoli ho fallito in una cosa, non sono riuscito a compattarvi, non sono riuscito a portare compattezza a Napoli. Allora io dico, se non si porta compattezza nell'ambiente di Napoli, diventa difficile poi combattere contro le altre squadre. E io ho visto tanti veleni, tanta zizzania contro di me, contro i miei calciatori. E io dico, i veleni, chi sparge veleni sono dei falliti. E Napoli non ha bisogno dei falliti. I falliti che scrivono per avere un like sul post o per fare le trasmissioni per dire dopo hai visto come ha attaccato Conte, come ha attaccato la squadra, ecco. Napoli non ha bisogno di questo. Napoli ha bisogno di gente seria che ha voglia di voler bene alla squadra, così come il tifoso che paga il biglietto. E invece queste persone dovrebbero allontanarsi da Napoli perché sono solamente negative e nocive. Io ho fallito da questo punto di vista e ho capito che non ci sarei mai riuscito a compattare l'ambiente. Nel momento in cui non compatti l'ambiente, che per me era una cosa fondamentale.
1: Chi inizia? Andiamo, chi lo comincia l'attacco?
2: Qua, prima fila.
3: Eccomi qui, buonasera mister Marco Venditti, signora mia Calcio News. Non mi soffermo ovviamente sulle recriminazioni, su quello che si poteva fare e poi non si è riusciti a fare. Le chiedo solamente che Juve sarà la sua Juve del prossimo anno, se mentalmente già ce l'ha in testa, grazie. Vede, sono stato molto veloce come domanda.
1: Che Juve sarà nel prossimo anno? La mia Juve, la Juve di tutti, perché... Bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà, soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League, non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, perché poi il direttore generale ha parlato prima della partita e ha parlato in maniera corretta, che assolutamente noi bisogna riuscire a creare una squadra ancora più forte per essere competitivi, perché ci sono stati dei momenti, pur giocando un buon calcio e pur avendo a che fare con dei calciatori seri e forti, perché secondo me sono un gruppo serio, un gruppo sano, un gruppo che ha delle qualità. Poi altre caratteristiche, altre qualità un pochettino mancano, perché il campo non dice mai bugie, il campo racconta sempre la verità, perché poi da ultimo sì è vero, però io sono uno fortunatissimo, anche quando mi sono capitate delle cose brutte, ma questo lo potete fare anche voi, cioè quando ti capitano delle cose brutte, ti è capitata la peggior cosa, forse, o può darsi, perché può darsi che invece sia la cosa che ti ricrea una situazione nuova, perché è così, e se ci fate caso tutti l'hanno passato queste cose qui, per cui l'essenziale è lavorare in una maniera corretta, di rimetterci quelle due o tre

0: po' di carattere dentro questa squadra ci vuole, perché si è visto che in dei momenti ci siamo un po' modificati, non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità, perché in alcuni momenti trovi degli avversari più forti e allora, però se hai carattere rendi vita difficile lo stesso. In altri si vede che abbiamo sofferto proprio o l'ambiente o l'avversario o il momento della partita. Poi puoi essere messo a cuccia dalla forza di un altro, però si vede quando lotti e reagisci. Noi ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite o quei due o tre episodi dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento, per cui qualche qualità, tipo il carattere, che è una qualità tipo la forza fisica, la tecnica, la velocità, è una qualità che nei calciatori va calcolata, quella che carattere hai.
1: Terza fila. No, prima Patania, per favore. Scusa,
2: Stefano. Buonasera, Patania, Corriere dello Sport. Tra le valutazioni che dovrete fare, al di là dell'aspetto economico, ci sono alcune incertezze su giocatori che potrebbero rientrare dal prestito, non si sa ancora se verranno riscattati o non verranno riscattati. Ci potrebbe essere qualcuno che può far comodo per la prossima stagione e si ferma rientrando oppure no?
0: Ma buona, ma è finita la partita ora, io devo pensare a quello, è una domanda troppo difficile per quelle che sono le mie qualità in questo momento qui. Io so che l'anno scorso sono andati a giocare dei calciatori forti che non avevano poi fatto benissimo, però sono dei calciatori forti, tant'è che sono andati a giocare in delle squadre altrettanto forti, per cui questo fa parte di quelle valutazioni o di quello che diceva prima il direttore generale, di prendere in considerazione tutto per ricreare i presupposti per andare a lottare contro chiunque, perché lo dice la nostra storia che dobbiamo andare a lottare contro chiunque.
3: Sì. Stefano Talia della Rai, la riporto invece alla partita di questa sera, perché volevo chiedere un suo giudizio sul ritardato inizio della partita, su quello che è successo prima, che comunque ha condizionato naturalmente quello che è accaduto sul campo, insomma.
0: Ma mi è sembrato il questore di Torino, era dentro gli spogliatoi, ha dato delle spiegazioni che l'abbia gestita in maniera corretta per quello che si è visto successivamente, perché poi c'era questo rischio che potesse venire fuori del casino e poi è sempre meglio non mettere in condizione le persone di farsi del male, perché è assurdo che ora ci sia un tifoso stasera della Juventus, ma se fosse stato del Torino uguale, che sia all'ospedale con la faccia spaccata per venire a vedere una partita, ecco, quella è una roba che non possiamo accettare e che bisogna combattere, perché poi ho visto fuori, mi hanno fatto vedere qualche filmato, ma sui marciapiedi, per le strade, ci sono le famiglie, ci sono bambini, la dobbiamo smettere di venire allo stadio per far casino. Il pallone non è uno sport per far casino, si può picchiare, prende, si dà appuntamento, tanto ormai c'è la possibilità, si dà un appuntamento in un parco e si sfondano dalle botte dove non c'è nessuno, ma gli stadi bisogna lasciarli puliti. Poi anche la comunicazione di ieri non mi è piaciuta, quella di vietare il bianco e il nero, anche se era una zona dove non ci sono, ma che discorsi sono? Sono discorsi che non si possono fare, perché sono discorsi assurdi in questo momento, in

0: momento dove cerchiamo sempre di creare un calcio migliore, di andare a costruire degli stadi che possano accettare, che si possa vedere bene, è uno spettacolo, è un qualcosa, un movimento che le persone vogliono vedere, bisogna metterli nelle condizioni di poter fare le scelte che uno vuol fare, che non disturbano nessuno. Per cui poi se i colori diventano un limite, l'ho detto anche di là, lo dico anche qui, allora forse il problema non sono i colori, i problemi sono altri, perché non si può accettare questo discorso qui, bisogna combatterli. Dice sì, ma è stato uno che ha sbagliato, sono stati uguali.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il

0: Il primo servizio, Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, della sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo, che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte

0: La novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una località assolutamente fantastica.
1: Anzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è Porchette d'Italia e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le Porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le Porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
2: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
3: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
4: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
5: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
2: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso

0: tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
1: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
0: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
2: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Ora Fare di non esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
0: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
3: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
4: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione.

0: anche del mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata estremamente efficiente e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
1: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
3: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
4: Ci state preparando?
5: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
6: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo, quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
7: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
8: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre, a presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti.

del memorandum d'intesa con Washington denominato Memorandum di Islamabad, un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas, Mohamed Odeh, durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e il successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Cramontana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione al rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dei toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile.

0: criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a 3 mesi dalla rendicontazione dello stesso, i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche a punta qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1-6-3-6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6-6-2-6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grigspor. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, librando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno al cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3-6-1-6-3 in 1:49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale o triennale da oltre 3

0: 3 milioni a stagione, bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Kivu dopo lo storico double scudetto Coppa Italia. A suo primo anno l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta: firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Erik Mkhitaryan ha detto sì al rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, specializza riscatto a titolo definitivo di Donil Malen, l'attaccante olandese.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: momento di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Sei Ecomment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Ecomment Rabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

corso della trattativa e dei dialoghi per Irala, il Milan aveva cercato di capire la posizione di Tiago Pinto, che ha esaltato al

Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri: a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta. Io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale e quindi verrebbe quando? Prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni di Comolli che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti. Perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di essere da Juventus. E secondo me un passo indietro sarebbe stato quale? Quello di dire io adesso mi defilo un po', perché è anche giusto che il mercato lo facciano altri. Ci sono delle figure in casa Juve che sinceramente io faccio fatica a capire l'importanza, la leadership. Per esempio, un discorso chiama in causa Modestò, e dopo quello che è accaduto a gennaio a me risulta, e l'ho detto ieri, che Spalletti spinga per una figura di mercato che è confermato Chiellini possa essere operativa. Mi riferisco a Tognozzi. Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro, evidentemente sul mercato, restando alla Juve con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Vi faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, e le trattative però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu, perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo, dopo aver incassato il sì, a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool vado alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale, e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato. Quello che posso dirvi è che dopo la finale di ritorno del Torino Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza il ritorno, il Torino incontrerà Aquilani che oggi, sottolineo oggi, ha una piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo, perché piace la sua impostazione. Nulla contro D'Aversa che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo, e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina ma ammettendo cosa che Grosso farà
il suo salto.

di qualità perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra. È un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni, anzi sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter, andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente, da poco, la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portare via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto, e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra un po' difficile portarlo via. Vedremo cosa accadrà per Atta, che è un altro profilo che piace all'Atalanta, mentre su Ederson e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma. In realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni, ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra i 45 e i 47 milioni bonus, ricchi bonus compresi. Vedremo le cifre, ma era una priorità dello United, e l'Atalanta fa un grande colpo, perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe, dico scadrebbe perché è destinato ad andare, nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero. Il faraone Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo segnando, a tre proposte: il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Al Hilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando. I parametri zero sono un passaggio importante, avete visto conferme assolute su Basic al Venezia. Anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci, perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto, perché ci saranno altri aggiornamenti. Un abbraccio a voi.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile e

industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché, prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio, mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare e come sempre spessissimo avviene, faccio una premessa. È tanti giorni che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, e lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque ho detto: se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così, adotto. E faccio un invito a tutti di adottarvi, adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema, Filippo è stato

salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi hanno detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe e piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: ma no, l'avessi fatto. E invece no, cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo. Dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è auto-adottato. Va bene, detto questo, ho detto: ma sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai: lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa, grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager, che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni, e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile, perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi, perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po' in realtà mi fanno molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino, non ha un problema, un cane con difficoltà non ha un problema, se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, l'importante è che ci sia quel vederlo e dire: amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama, la frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma raga, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più, né dal fegato, né nelle coronarie, né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità, che vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla, qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Cioè, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta.

Vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni. Poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè, voi sapete comunque che la teina, cioè, crea un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea, prima non c'era mesi, tutti i mesi, tutto l'anno, non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'è l'infuso dei zuccheri, però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio cervello aveva bisogno del sapore dell'estate, quindi bevo estate. Allora ho detto, no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto, al limite un bricchetto, cioè mi compro, invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza, a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero è, diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice, io l'ho vista l'altro giorno e ho detto, ma no, vero, come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile, perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero. Zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi la frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero. L'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto, oh, ok, sto bene, sì, no, il zucchero, non ne ho bisogno, primi 2 giorni, terzo giorno ho detto, quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile, non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri, e conoscendo il mio corpo sono stata prontamente pronta a dirgli, guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè, sei, come si chiama, dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, però il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi, perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi, Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la volontaria dice, non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? È una cagnolina.

quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché gli è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato. Comunque ha questo problema di deambulazione perché a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto, vabbè. Ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e cheta, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. Allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottini, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina d'Arechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente li lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontaria, volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché? Perché è una persona che comunque ha il suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo,
nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non morirà.

soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono davvero mi sono detta: questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo si sapeva Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto e si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto: garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno. La stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone. E io non fingo di essere quella che non sono. Quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon, e quando non posso, non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi, e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto, e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso. Vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questa non è cagata. Mi capita mai di salvare dei reel? Perché io questo me lo faccio venire in mente dopo, questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, non ti servono assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando, perché stiamo comunque studiando, che una volta alla settimana, un giorno alla settimana, lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice: oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee, e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente, perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono, sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti; economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani, che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il
Il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la parte, la rubrica di cucina e benessere che fa sempre parte un po', la prima è della natura, poi se fate caso.

dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego, quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché ha un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigorifero vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche, non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci, la loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Ora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo? Cosa non facciamo?

marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, li ho tagliati a spicchi. Li ho tagliati a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché li ho tagliati ancora a metà. Avevo una pera coscia, le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine, sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele.

d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. So sempre stare molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale, una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta, ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero, ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo, ci vediamo domani, un bacio.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Allora, Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dense, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no? Di Riccione, non solo, che c'era anche all'estero.
1: Si chiamava Club 51, quello a New York.
0: Club 54 dovrebbe essere,
1: ah, sì, insomma, 51,
0: sì, comunque sempre quello, sì, ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: quelli in prima, forse
0: sì, quella è prima, negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni, sì, della disco music,
1: della giovinezza di Sylvester Stallone, già un'altra volta,
0: esatto, la New York, di dove non era ancora uscita l'house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You Are The Dancing Queen, fatto free in the dancing queen, sì, roba del genere. Sì, da tipo gli ABBA, e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì, la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi scroscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403. Ci potete vedere il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma serve, mi serve per correggere eventuali errori, audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è Smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo. Esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo. Se invece poi si collega a internet, in automatico diventa lo schermo più grande e quindi ci vedete in tutta l'interezza e nella bellezza, con questo sfondo che ci ha portato
1: la costiera,
0: direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè ormai
1: se smettesse di piovere,
0: se smettesse di rompere le balle,
1: padre tempo,
0: se smettessero di rompere le scatole, sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito, perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, abbiamo parlato di ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché in Skyfall e quindi ho detto ieri sera mi sono visto James Bond da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie di James Bond, dopo aver visto il primo film basta, siamo ritornati a animaletti fantastici, cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, ma robe che si guardano
1: Lidia Poe anche.
0: Sì, stiamo guardando Lidia Poe e no, dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni, cioè scusami se ho detto, scusate se ho detto questa
1: no,
0: questa
1: ma lo
0: parolaccia.
1: Pensiamo tutti, fidati, basta,
0: cioè raga, beh, veramente, cioè ogni volta è una cosa politica. Pensate a fare film
1: belli, decenti,
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè capito, cioè, poi partono i pipponi da attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia che quando vanno a vedere so ridicoli,
1: ma non solo questi registi, no, che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli.
0: Sì.
1: Beh, cioè, come potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se li tirati giù tutti,
0: sì, adesso
1: e poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia Poe,
0: sì.
1: Ti devi dare una calmatina. Graziosissima. Non ti vanno a tenere una calmata.
0: No, è praticamente.
1: Cioè, perché questa qui femminista ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno. Ti ringraziamo, ma non sei un avvocato, vero? Calmati.
0: No, vabbè, che c'entra Lidia Poe?
1: Sì, sei poi immedesimata nel personaggio,
0: sì,
1: ma sei portata appresso anche tutta la rottura di palle.
0: Sì, no. Però adesso ne hanno dette, adesso guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè questo qua in cui.
2: Che l'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
3: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani.
0: Cioè, gli attori, no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, del suo fascismo. Cioè, ogni volta sta. Ma non ci avete altro da fare, a pensare a scrivere un film fatto bene?
1: La cosa veramente è surreale, quanto gli pesa il fatto di un governo di destra, legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente pensate a fare dei bei film, perché ragazzi, non, veramente siete... Non so chi vi crediate di essere, e a Roma sento... Sì, sento questa cosa.
0: Sì. No, basta. Stavo cercando qui i numeri, come ti dicevo, perché appunto la
1: sì, hanno incassato 127 mila euro.
0: Allora, una cosa a fronte di... spieghiamo come funziona, che sì, tu sei partita con il numero senza dare il contesto.
1: Sì, è vero.
0: Allora, come funziona? Tu vai a richiedere, ci fu anche con Fabrizio Corona, si parlò del... cioè lo Stato sovvenziona o a livello di tassazione o a livello proprio de cash, una parte per la cultura, essendo facendo per il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni, ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri,
1: sono soldi miei,
0: sono sempre soldi dei contribuenti, okay? Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare x mila euro per dei film. Bene.
1: Di un po' quella
0: ora,
1: cosa meravigliosa che
0: ci sono dei film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei, cioè ne hanno chiesti, cioè guarda che investimento minchione, cioè chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh guarda Stato, guarda, se me ne dai 1 milione te ne faccio incassare 300 milioni, ok? Come fanno a Hollywood, a Hollywood, certo. E addirittura personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato, Francis Ford Coppola ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
1: Sai dove sbaglia lo Stato? Che sia di destra o di sinistra, sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo, benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la migliore fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza?
0: Sì.
1: Cioè, anche perché siamo soldi nostri,
0: No, ma lascia perdere magari a riguadagnare, ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante, cioè certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento e qua il gioco è un altro, giochi col culo degli altri.
1: Bravo, non volevo dirlo io, però
0: lo puoi dire. Perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1 milione, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato, e poi quanto incassa, chi se ne frega, è la truffa più vecchia del mondo. Però se gli togli i soldi allora sono fascisti, perché giustamente poi arriva qualcuno al governo magari dalla parte più di sinistra eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui no, foraggiamo la corazzata Potemkin 250 minuti la
1: corazzata.

0: È una cacata pazzesca. Ecco, questo era il
1: Però mi hai
0: senso.
1: detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
0: L'Argentina ha detto: vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo, non ve lo do. Ma perché? Perché se avete
1: Se è vero che
0: un'idea
1: siete artisti.
0: artisti e avete un'idea seria, allora sapete è che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora. Allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il David di Donatello, avete vinto le cose. C'era, come si chiama, l'attore.
1: Quello tutto sporco di rossetto sulla faccia. O
0: Sì,
1: era un
0: quello lì.
1: herpes o era uno
0: No,
1: sporco
0: no,
1: di
0: no, ma
1: rossetto.
0: c'era un'intervista. Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
1: Marrone.
0: Marrone, Morrone.
1: Morrone.
2: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
3: Eh sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana.
2: È un ambiente radical chic a cui non interessa il pubblico.
4: È vero?
2: A lei del Davide Donatello non gliene frega
4: Non ne
2: niente.
4: frega niente.
5: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
2: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto e adesso è dentro o fuori sto circoletto?
1: Lara
2: La tessera ce
1: Mazzotti.
2: l'avevo perché ero
1: La tessera.
2: la moglie del socio.
1: Eh sì, era sposata con un regista.
0: Esatto.
5: Si debba sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
2: Quindi lei.
0: Mamma mia, ti giuro che due maroni. Guarda, ti ho detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo' devi andarmi a spiegare che cacchio di film
1: Vuoi proponermi?
0: vuoi proporre che possa in qualche modo cambiare, cioè sempre questa cosa della cultura, perché se non è culturale, cioè per anni in Italia sono andati avanti
1: Ma
0: i
1: sai quanto
0: Fantozzi o gli
1: gli
0: altri.
1: erode l'incasso di Checco Zalone e i botteghini a questi
0: Assolutamente,
1: profumatissimi,
0: assolutamente,
1: profumatissimi di nicchia? Raga, cioè,
0: assolutamente, brava, quello è.
1: no. Cioè, io
0: Perché?
1: dico una cosa, veramente, io sono una persona che va a pelle, va a brividi, ok? Tu lo sai, mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio.
0: Ecco,
1: Che manco la Santa Maria, manco la Santissima Maria,
0: è arrivata,
1: perché?
0: è arrivata.
1: Perché avendo io queste vibrissi come i gatti, queste cose, io quando qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo, ma perché semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piagno,
0: Sì.
1: se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è. Dammelo da leggere e poi ci penso io dico sì e no, vita e morte.
0: Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose
1: A
0: per
1: sovvenzionarli, vedi come faccio risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua. Ma Madonna,
0: Cioè, allora, parliamo perché lo sai, del cinema
1: questa
0: italiano.
1: solamente per quelli. A me lei piace, attenzione, però
0: Sì,
1: solamente
0: no.
1: perché la sua
0: La
1: fiction
0: Matilda De Angelis,
1: è
0: sì, ma
1: andata un
0: non ha
1: po'
0: fatto solo la
1: bene.
0: fiction,
1: Sì, non fa
0: cioè.
1: niente, sì, l'ho vista solamente lì, è andato un po'
0: Esatto,
1: bene, però dai,
0: quindi.
1: cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni, come
0: Cioè, la
1: parla.
0: fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno, che
1: Teatro.
0: però io non. Cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al. Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre, e se non sbaglio, se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente, beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare,
1: Quanto è
0: ti
1: bella
0: fermi.
1: Vieste? Non è la Vieste. Ah, era Pugliese. Sì, no.
0: Date a lei, da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro dà i soldi a chi fa le
1: No,
0: cacate.
1: aspetta, aspetta, no, aspetta.
0: A Checco Zalone e quello in Spagna, che è il Cammino di Santiago. Quella a
1: Non lo
0: Vieste
1: so,
0: erano gli altri
1: però lui non è
0: due.
1: pugliese, non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia.
0: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della

0: Liguria, sono Pio Amedeo.
1: Ma prima. Ah, forse era Ibiza. No, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo costruire.
0: Non era in Puglia, era in Sardegna. Era nella sua villa in Sardegna, non era in Puglia. Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
1: Comunque, quanto è bella Vieste!
0: Aiutatemi, per piacere, aiutatemi, perché è difficilissimo.
1: È bellissima Vieste.
0: È bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Styles è fatto meglio ed è più figo di un di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Styles, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Styles comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché sì, gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria, eccetera, e ah, è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani, per esempio, in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che, cioè, qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa, non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano,
1: no.
0: Però ogni tanto, come dire,
1: però,
0: meno,
1: un attimo,
0: dai.
1: Però allora, a me è tutto l'entourage di tutta Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere è il fratello. Lui,
0: sì, no, gli attori bravi senza dubbio ci sono, certo.
1: Però dillo, noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, oh madonna, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: che ha.
1: Ormai è diventato... Ormai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de... Oh, torniamo un po' per un paese interone a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Salda Vinci. Però capito, tutte queste cose, stereotipi della barista figa, dove hanno inquadrato tette e culo di, come si chiama, di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, noi volevamo di niente. Ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la... Ma se rappresenti il classico bar italiano, bracci, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa. Ma che bella panze che tieni.
2: Eh sì.
1: Ma la panze è un fiore, non la panza.
2: Ah, pensavo la panzettina.
1: Ma secondo te la panze è un fiore, una fiore.
2: Ah, la panzetta,
1: che si regala,
2: panzetta.
1: No? Capito? Cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia degli anni...
2: mandolino, e rompete le...
1: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani sembrava quando mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del Vecchio, dove
2: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio.
1: Sì,
2: Gabbani.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: ragazzi,
1: sì.
2: Cioè, no? Da nord a sud, dai, siamo
1: è
2: italiani,
1: sempre uguale.
2: Abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo...
1: però capito, cioè, l'idea sempre che quell'altro tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
2: che è molto bello,
1: che è molto bello, sì, capito, quello rappresenta, capito,
2: lo stereotipo,
1: cioè,
2: sì,
1: l'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi. Ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
2: troppo gentile,
1: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, il terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì, datemi sovvenzioni, grazie Stato, perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro, grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove state, ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. Ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. David Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro una parentesi, ieri, giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le 8 fesfese delle finestre, perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumulo, figurati. E ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così, le 5:36
1: perché c'era ancora buio,
0: non era ancora sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle, ma non si va così, cose, è Pirletti. No, poi Pirletti, ma ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, quel Pirletti è veramente una roba.
1: Che brivido.
0: No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici, il milanese
1: non lo sono,
0: non lo so, zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno,
1: ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci,
0: sì. Cioè, poi e non direbbe mai uè Pirletti,
1: no. No, perché questo è
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, il Pirletti è un milanese antico, cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il Pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni.
0: Che non ci sono più, perché adesso c'è. Oh, yeah, con tuo compare, tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non, sì, lo so, però non volevo, cioè, se tutti svegli, che ne so, mi svegliavano erano le 5 del mattino, non le 5:36, mi scappava da fare il pipì, una volta sveglio non dormivo più, quindi stavo dalle 5
1: però
0: alle 8.
1: Non hai dormito lo stesso, perché continuavo
0: no,
1: a dire...
0: Dormivo a spizziche e bocconi, ma almeno, che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica, troppo allivigno. Comunque, domani, cosa accade nella storia domani? Te lo dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolid, Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
1: e anche tutta la schiavitù annessa.
0: Secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè, lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, sì. Atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Cioè, capite
1: la lucidità.
0: No, parla di lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose grandi.
1: E poi Lindbergh fu anche oggetto di un dramma.
0: Sì, gli rapirono la figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe, eccetera, eccetera. Noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca.
1: Bene, mi piace. Beh, allora io per andare a Vietri sono passata da Baronessa.
0: Bravo, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa c'è da poco? Ma domani celebriamo anche un'importanza ricorrente civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini a Genova, cioè,
1: sì, e alla Prica,
0: esatto,
1: alla neve,
0: esatto, alla Prica dove si mangia, si beve, cioè alla Prica si mangia, si beve e si lecca
1: il gelato,
0: la neve.
1: Ah, la neve.
0: Alla Prica si lecca la neve. Così è il vecchio detto della Prica. Alla Prica si mangia, si beve, si lecca.
1: Abbiamo capito!
0: La neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api sono piccoli infetti. Piccoli infetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca a te.
1: Come uno può rimanere concentrato?
0: Fai la serie. Sì,
1: io faccio la serie.
0: Sì,
1: piccoli
0: serie,
1: infetti.
0: Sì. Perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
1: Poi, non esisteremmo senza le api, moriremmo già dopo 5 anni. Mercoledì è il giorno di Mercurio, simbolo di comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino. La borragine e il rosmarino.
0: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato l'altarino del miele, e poi restano lì.
1: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. E quando ti faccio il burro con il polline?
0: Una volta me l'ha fatto. Una.
1: Vabbè, perché non abbiamo più preso il burro, quello da 50 euro.
0: Vabbè, ma non è il burro che cambia il polline.
1: No,
0: ma
1: è anche il burro che fa tanto.
0: Va bene, fa
1: comunque
0: tanto.
1: Comunque ne ho 9. Tutti diversi.
0: Tipo? Racconta agli amici un attimino, quali sono i tuoi, come si chiama?
1: No, devo vedere le foto perché mica me le ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
0: Hai preso un miele che costava 10 euro.
1: Quello di Erika.
0: Ah, quello di Erika,
1: sì,
0: capito?
1: Non di Erika, Erika.
0: Sì, no, sì, ho capito, quello di Erika.
1: Il miele di Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata.
0: La melata.
1: Miele
0: che
1: di
0: cos'è?
1: Erika. Non so. Miele
0: Come
1: di Erika.
0: Sarà una mela, non è
1: sì.
0: Una mela.
1: Miele di Erika, il miele di Sulla. Il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
0: Tutto per proveniente dalle api.
1: Le usiamo tutti.
0: Bene.
1: Perché hanno comunque caratteristiche anche in sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retro gusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi.
0: Mm.
1: I fichi, non mi ricordo quale formaggio, e sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
0: Da paura.
1: Comunque,
0: continuando le api e miele, eccetera. Ok.
1: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fiori di sambuco che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
0: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fiore di sambuco si fa il famoso Ugo. Che ha tanto
1: solo, ma ti ricordi dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco.
0: Sì, è vero che neri. Sì, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino.
1: Sì.
0: Ci piace sempre, è sempre simpatico.

0: for the children.
1: Brutica Gil.
2: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo tre minuti, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarla per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene,
1: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
2: Io vi dico
1: che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora, voi dovete semplicemente il miele, un miele, ciccinini di burro e la frutta che preferite.
2: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manca un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità. E silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
1: Grazie.
2: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
1: Grazie, lo sono.
2: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare.

0: ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto, e speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie, salutiamo gli amici di Teleroma 56, salutiamo gli amici di Next Social del canale 403. Ci vediamo domani e, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci. Per voi
1: sigla.
0: Brava, al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche.

0: Nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus con la Juventus, mentre registro in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste, tranne il derby di Torino che è cominciato un'ora dopo più o meno. Ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto, mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi. Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine, di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio, dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri, il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni.

la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa. Io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere. Devo cercare di essere chiaro, soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva, ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol. Si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri, per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo sì perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati, il calcio è una cosa semplice: se lavori raccogli, se non lavori torni a casa, vai a casa, non raccogli, perché alla lunga se ti chiedono 2 o 3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano, come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato, Allegri, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un altro al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra in un imbuto. Oltretutto De Laurentiis era stato chiaro: è stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese. Adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano. Come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto, evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione. Ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan, e mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui. Non c'era nulla, era una scatola vuota, di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, ibra dentro, ibra fuori, tare dentro, tare fuori, Furlani lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan. Quindi le responsabilità di cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlando di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui è calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere.
male nel Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più

immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza, ha passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca, altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato, torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce, che ha vinto per me ha vinto uno scudetto, salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa, Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio agosto scorsi, con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi, che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata, e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, gran caldo sull'Italia in questi giorni, ne parliamo all'interno di questo nostro TG di Trebi con questo pannello che ho preparato con una sorta di sommario di quello che accadrà questa settimana. Il caldo che interesserà soprattutto il centro-nord, ma con punte davvero elevate, 35-36 gradi, che per essere a fine maggio sono valori davvero eccezionali, ma guardate, in mezzo Europa stiamo battendo record storici. Lunedì, martedì, mercoledì le giornate peggiori, probabilmente l'apice lo raggiungeremo proprio mercoledì, l'apice del caldo, e la domanda che un po' ha senso farsi è quanto c'entra in tutto questo il cambiamento climatico. In realtà, guardate, il problema è che è già questo il cambiamento climatico, cioè il caldo di questi giorni è l'ennesima dimostrazione che le cose non vanno più come un tempo, che il clima sta davvero cambiando, perché ondate di caldo così precoci e così intense sono sempre più frequenti. E come vi dicevo, in mezzo Europa stiamo battendo dei record storici e sarà sempre così anche nei prossimi anni, con difficilmente record verso il freddo e molto facilmente record verso il caldo. Siamo anche 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite con tutta Europa praticamente senza nuvole, insiste questa campana di alta pressione che porta aria bollente sul nostro continente. Vediamo le temperature, anzi no, prima la previsione delle precipitazioni per l'Italia, che è praticamente pari a zero. C'è un pochino di variabilità all'estremo sud, quindi a ridosso dei rilievi tra la Sicilia e la Calabria magari qualche breve temporale si forma, ma in effetti al sud le temperature sono più sopportabili. Domani martedì con zero precipitazioni, magari qualche temporalino pomeridiano, ma più che altro brevi scrossi di pioggia sulle Alpi di confine. Parliamo di temperature, con queste che sono le temperature a 1500 metri di quota, il colore rosso vuol dire che abbiamo più di 20 gradi a 1500 metri di quota, per trovare 0 gradi bisogna andare a 4000 metri, figuratevi voi. Sarà così appunto per tutto l'inizio di questa settimana, poi aria un po' più fresca diretta verso l'est Europa comincerà a sfiorare l'Italia a partire da giovedì. Vediamo però nel frattempo le temperature con 34 gradi di valori massimi registrati oggi lunedì in pianura padana, ma anche Toscana, Lazio, Campania e Umbria, anche lì si suderà. Martedì punte di 35 gradi, sempre più o meno nelle stesse zone, e mercoledì valori che potrebbero toccare anche 36 gradi. Per il resto poco da segnalare, con tanto sole in tutta Italia, ripeto, ma per i dettagli vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.
0: Buon lunedì, è stata una domenica da ricordare, da tramandare con gli effetti che ci saranno. Vi ringrazio molto, l'ultimo video è diventato praticamente virale, avete commentato in tantissimi, e virale davvero, nel vero senso del termine, perché vi siete sbizzarriti su qualsiasi tipo di argomento legato ad Allegri. Mentre vi sto parlando, e sono circa le 13.50, 13.55, più o meno le 14 di lunedì 25 di maggio, c'è in corso un confronto tra Cardinale e alcuni giornalisti, quelli graditi, così mi dicono, così riportano e così preferisco non commentare, perché qualcuno dovrebbe proteggere dall'alto, senza confondere il sacro con il profano, il nuovo modo e il nuovo metodo di fare quello che si fa. In questo video, chiaramente dopo una giornata molto, come devo stabilirla, pirotecnica la giornata di ieri, colpi di scena, sì, sorprese, sì, conferme anche, ma in Serie B il Monza che vince con autorevolezza a Catanzaro la finale di andata, quello che è successo in Serie C, il calcio è bello per tutti a qualsiasi latitudine, si parlerà di allenatori, di Grosso e la Fiorentina, come è chiaro da due mesi e mezzo a questa parte. Adesso arrivano delle conferme sul fatto che sia un nome autorevole in lista, del Torino, del Napoli, di tutto quello che è accaduto. Ieri in conferenza mi è piaciuto mi è piaciuto lo scambio e il dibattito da parte di entrambi. Devo dire che alla stagione di Conte non posso dare sinceramente la sufficienza in rapporto a quanto il Napoli ha speso, ma non si può disconoscere che abbia dato entusiasmo al Napoli e ridato ulteriore prestigio con 2 anni secondo posto, primo posto e Supercoppa. Ma l'argomento è Allegri. Ora, dal mio punto di vista non è una notizia pensare che Cardinale li mandi via tutti, Furlani, Moncada, Tare, Allegri. Il problema sarebbe pensare, e soprattutto sarebbe quello di mandar via Cardinale, che allo specchio dovrebbe guardarsi la mattina e dovrebbe autoesorerarsi, cioè dovrebbe dire: scusate, io, caro Gerry, ti sto guardando allo specchio, per me tu non sei all'altezza di fare calcio. Oltretutto è anche spocchioso e arrogante nei riguardi dell'Inter, degli altri che gli potrebbero insegnare calcio dalla sera alla mattina. Oltretutto il problema è Ibrahimovic, perché Ibrahimovic adesso dovrebbe decidere il nuovo direttore sportivo e quindi anche la guida tecnica, perché è inutile, non è una notizia da ieri pensare che Allegri sarà sollevato e che saranno sollevati gli altri dall'incarico. Non bisogna rilanciarla, è abbastanza scontata, sarebbe sorprendente il contrario, farei un video se non esonerassero Allegri. Il problema è che sceglie Ibrahimovic, il problema è che il fatto che ci sia ancora Cardinale, questo è un grande problema, che fa le pulci all'Inter, che perde in Europa quando in 2 anni il Milan non va in Champions e soprattutto propone l'anticalcio di Allegri per tutta la stagione. Si stanno consegnando anche i ballerini, i poeti, i navigatori, i cultori, i difensori a prescindere di Max, quelli che a pecoronati lo hanno scortato sempre, quelli che non riescono a distinguere il ragionamento, l'analisi dai fatti. Perché se io ho il Como e ho Duvicas, scegliete altri 2 o 3 nomi che non siano Nico Paz, Baturina, tutti quelli che volete voi, e li metto nelle condizioni di fare, è evidente che il Como abbia un'idea, un'organizzazione. Il tanto vituperato Fabregas, che faceva un'ironia su Fabregas, che ha dato la paga a tutti, mentre se Duvicas o Duvicas, che dir si voglia, giocasse nel Milan, si dovrebbe dimettere. Ci dovrebbe cambiare mestiere, perché non la vedrebbe mai. Il problema è questo. Non è, come ho ascoltato ieri, Jimenez, anche da gente che ha il Milan nel cuore, ma che è però il discorso che però fa la differenza è, qual è? Che tu sei un giornalista che parli di Milan e quindi non sei lucido. Dici delle cose che sono accecate dal tifo, non è una critica, è una constatazione, perché se tu mi dici che gli attaccanti non sono forti, io ti posso dire che anche se ci fossero gli attaccanti forti, non sarebbero mai messi nelle condizioni di segnare e diventerebbero tutti dei brocchi, perché Allegri li peggiora tutti, anche i suoi cultori, i suoi scrittori, quelli, i biografi, i ballerini, i trapezisti, quelli che hanno fatto, si stanno arrendendo dinanzi all'evidenza dei fatti. Questa è una delle più brutte figure fatte dal Milan negli ultimi 20 anni, col timbro di Allegri, che ha aggravato la sua posizione andando in conferenza ieri dicendo delle cose inaudite, perché quello che ha detto in conferenza Allegri non sta né in cielo né in terra. Uno che dice rimetti il pilota automatico anziché dire mi dimetto, perché Allegri avrebbe dovuto fare questo: mi dimetto. Ogni tanto qualcuno lo fa e avrebbe dovuto farlo Allegri, invece noi ragazzi sono stati bravi. Pensa esattamente il contrario e dice delle cose opposte e viene qui a vendervi un prodotto finto rispetto all'evidenza dei fatti, che ha sempre fatto così da quando stava alla Juventus. È stata una bella partita quando erano inguardabili, ha fatto 3 anni in cui gli è andato un ingaggio da 7,5 più bonus per arrivare a 9, e che se arrivano i bonus sono 27 milioni netti in 3 anni, che all'ordo sono circa 60 milioni per lottare al massimo per una zona Champions, e diceva una bella partita. Quindi se ogni volta pensate di essere presi in giro dalle parole di Allegri, siete liberi di farlo, ma dovreste essere anche consapevoli. Mi dispiace per tutti quelli che hanno enfatizzato: ah, Max gioca come gioca, straordinario Max, la risposta. nel girone di andata, non capendo che i giochi si vedono alla lunga, i limiti vengono fuori, adesso si sono consegnati, ma il calcio, nel racconto del calcio, devi essere lucido, non devi fare il tifoso, perché ha come gioca Max 2, 3, 4, 5 partite, se non hai un sistema ti smascherano e devi dire il contrario rispetto a chi tu prendevi in giro perché Max era il tuo verbo, ti sei contraddetto da solo. Ma perché è tutto sbagliato? Perché tale è stato un disastro. Io tra l'altro su Allegri ascoltavo anche calciatori, opinionisti alla vigilia che se va in Champions fa un miracolo, il miracolo, con Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, i soldi che gli hanno speso, attaccanti che sono costati e che se gli avessero preso Haaland non avrebbe mai fatto un tiro in porta, perché lui la concezione di squadra non ce l'ha, un miracolo. E quindi il destino si è voluto divertire, perché se mi parli di miracolo ti do il colpo di grazia definitivo, e Pisacane ha dato una lezione ad Allegri, che il 30% di quella lezione avrebbe messo al tappeto chiunque, ma è stato tutto un disastro, il famoso Moncada da molti celebrato, il famoso Tare da tutti celebrato, da qua grande professionista, grande direttore, ma Tare è stato preso come ultima ruota del carro a maggio, quando a marzo era un dirigente libero e il Milan non l'ha voluto, l'han preso perché hanno detto no altri, l'han preso dai disastri recenti, gli ultimi con la Lazio. Prima aveva fatto buone cose, gli ultimi 2 anni, 3 anni sono stati un disastro. Lo hanno preso dopo che per un anno da disoccupato non l'ha voluto nessuno, non l'ha chiamato nessuno, se non squadre che lui ha ritenuto opportuno non accettare. Tare è stato un disastro autentico, esattamente come tutti gli altri. Che se tu mi dovessi chiedere, tu in generale, ma tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada, Scaroni, Furlani, Allegri, Tare, chi è il peggiore? Non te lo so dire, perché uno è peggio dell'altro. Uno è peggiore dell'altro. Quindi è una bella lotta al contrario, quindi altro che il comunicato di esonero, è tutto naturale. Mentre per quanto riguarda la Juventus, le parole di Spalletti ieri possono sembrare quelle di, come devo dire, di un'apertura nei riguardi di Comolli. Che io interpreto così come le due strade della Juventus. Quali due strade? La prima strada, che John Elkann evita di fare un altro bagno di sangue licenziando Comolli,

posso garantire che ci ha pensato molto negli ultimi giorni, anzi moltissimo, perché sarebbe come sbugiardare se stesso e dire vabbè, adesso dopo un anno passo da Giuntoli a Comolli, poi mando via Comolli, poi ne prendo un altro per cambiarne un altro ancora, e quindi le riflessioni ci saranno, la partita è molto aperta. Oppure ci può essere l'altra strada, che secondo me non è diversa dalla prima, ma cambia la forma. Quale strada? Quella di tenere formalmente Comolli, ma attenzione e aspettiamo, e isolarlo, come vi ho detto in qualche video, dalle storie collegate al mercato, perché sarebbe come dire, beh, occupati di altre cose. Ora bisogna capire se Comolli, che ieri ha parlato in modo convinto, formale oppure no, lo vedremo, accetterà questa situazione, oppure se andremo avanti su strade e categorie diverse, e soprattutto tangenziali diverse rispetto a una formale collaborazione con poteri diversi, perché Comolli ha voluto sempre far tutto e quindi deve accettare una cosa diversa. E ci sta, ma comunque per me Comolli non è all'altezza della Juve. Quelli del Milan non sono all'altezza del Milan, nessuno, soprattutto il numero uno. Facciamoci una domanda e vi lascio, ci vediamo molto presto, ma se Milan e Juventus sono in questa situazione è frutto dell'incompetenza che ci hanno messo e delle scelte assurde e sbagliate. E vi ho sempre detto che l'unica cosa che non hanno sbagliato, secondo me, è non cambiare allenatore, perché questa incompetenza non può portare a un cambio di allenatore per risolvere i problemi. E purtroppo, come ho scritto ieri in un tweet, di Milan e Juve è rimasto oggi soltanto il nome. Auguro a Milan e Juve di trovare gente all'altezza e di non aprire più una scatola per trovarla vuota dentro. Una volta rinfiocchettata fuori e piena di tante cose dentro. Sono Milan e Juve, sembrano due club qualsiasi. Ditemi cosa ne pensate, buon lunedì a tutti, ci rivediamo presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere

fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato, per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile, con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che, se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontro l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions, che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter,
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove ci sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chivo come allenatore hanno protetto questi giocatori, e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che, se riesce a far entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo. Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato, perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso diventerà anche, vedremo anche lui poi in un contesto, quando oggi se l'ha sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
0: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
1: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato, e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che, se prendi Conte, sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dei giocatori, e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
0: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
1: Non lo so, perché Conte è abbastanza ermetico. Lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto

0: presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo, però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Apparatici,
0: alla
1: apparatici.
0: Paratici,
1: Tocca a Paratici.
0: esattamente.
1: Andrea,
0: Tocca a
1: grazie
0: lui.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque insomma è la tua squadra del cuore molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette.

0: fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
0: Beh sì, quello. Ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate le ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
0: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
0: Io me lo auguro di tutto cuore, perché, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
0: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra. E finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata. E così non è avvenuto e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
0: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite del campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece...

0: Arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
1: No, perché...

0: dell'annata un po' così. E bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Quindi, però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta, però ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per tre giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli il lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private.

0: campana insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del tour nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi, per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri. Un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
5: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia che per 3 giorni ha trasformato il centro storico Umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
6: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti tanti di fuori regione.
7: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, che sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
3: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per 2 giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
8: Buongiorno Ceramica, è il Festival Diffuso della Ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
9: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad evarativi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
2: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
10: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
11: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat, è un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio.

0: cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
0: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato, per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile, con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano: sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che, se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva, che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno, il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
0: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions, che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
1: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chivu come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a far entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
0: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
1: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche fare.

0: facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti. Adesso diventerà anche, vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi sei la sorpresa, domani devi confermarti. Quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina. C'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo, in 2 anni ha fatto vedere un buon calcio, sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro, non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo, però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi

0: anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi oggi do la palla
1: Paratici, a
0: alla
1: Paratici.
0: squadra. Paratici,
1: Tocca a
0: esattamente.
1: Paratici. Andrea,
0: Tocca a
1: grazie
0: lui.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque, insomma, è la tua squadra del cuore, molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra, nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo e se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen, perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
2: Sì, diciamo che è stato la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione, a sensazione, ci sarà ancora nella Roma?
2: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei, ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessa in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
2: No, perché nel senso che complimenti a D'Alessa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Alessa, non si sa mai, però sono contento che D'Alessa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Alessa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi, che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
2: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è, e quindi... Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione. Loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però ripeto, non è facile, perché le squadre importanti in Serie A sono tante, e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri, che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garzia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus, mentre registro in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste tranne il derby di Torino, che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, che poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio, dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa, io non ho scherzato.

scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere. Devo cercare di essere chiaro soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere

Ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol, si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri, per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo sì perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati, il calcio è una cosa semplice: se lavori raccogli, se non lavori torni a casa, vai a casa, non raccogli, perché alla lunga se ti chiedono 2 o 3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano, come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato, Allegri, a proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un altro al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra in un imbuto. Oltretutto De Laurentiis era stato chiaro, è stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese, adesso vedremo cosa deciderà l'Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano. Come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto, evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione, ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan, e mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui, non c'era nulla, era una scatola vuota, è di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, Ibra dentro, Ibra fuori, Tare dentro, Tare fuori, Furlani lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan, quindi le responsabilità di cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlavano di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui è calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza, ha passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca, altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio.
Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato. Torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce che ha vinto per me ha vinto uno scudetto.

Salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa, Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio-agosto scorsi con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi che ci mette sempre l'anima e anche i soldi, ma questa è una serata e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis and Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis and Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività nel progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis and Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis and Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026.

0: Dopo Napoli, tennis and friend, proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri. Un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
5: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Prodi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale.

0: tradizionale capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
1: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti tanti di fuori regione.
2: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene. E su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
3: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica, la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
4: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per 2 giorni, decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
5: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
3: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
0: L'Anfiteatro degli Scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Sarà

0: Hanno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossela, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion e Savatage, insieme ad eventi speciacone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata alle eruzioni del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad evorativi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata dal nostro Carmine Bonanni. Un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
2: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
3: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat, è un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: In un quadro internazionale segnato dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa deve cambiare marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'assemblea annuale a Roma. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha chiesto un cambio di passo immediato. L'Unione Europea ha detto faccia meno e meglio, dando priorità sensate e snellendo la burocrazia. Meloni ha poi rivendicato con orgoglio la crescita dell'export italiano, sottolineando che l'Italia non è più l'anello debole d'Europa, ma una nazione credibile e autorevole. Nuova escalation nel sud del Libano, dove i soldati israeliani dell'IDF hanno oltrepassato la linea gialla della tregua armata, avviando operazioni di terra oltre il fiume Litani per allontanare la minaccia dei droni di Hezbollah. Pesante il bilancio, almeno 12 le vittime nelle ultime ore. Parallelamente si infiamma l'asse tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha condotto attacchi d'autodifesa nell'Iran meridionale, mentre Donald Trump ha chiesto la consegna immediata dell'uranio arricchito di Teheran. Pronta la replica dei Pasdaran, che dichiarano di aver abbattuto un drone americano e minacciano risposte severe oltre i confini della regione. Dramma a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, uno scuolabus diretto a un istituto per ragazzi con disabilità è stato travolto da un treno passeggeri in corsa. L'impatto, avvenuto a un passaggio a livello nonostante la frenata d'emergenza del convoglio, ha causato 4 vittime, 2 minori e 2 adulti. 5 i feriti tra i passeggeri del minivan, di cui uno in condizioni gravissime. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, il semaforo stradale era rosso e la sbarra abbassata. Pomeriggio di pesanti disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Bologna, alta velocità, a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. I treni hanno subito forti rallentamenti e deviazioni sulla linea convenzionale, con ritardi che hanno superato le 2 ore. Sul posto è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e consentire la graduale ripresa del traffico. La Procura di Modena ha formalmente richiesto al GIP un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica Salim El Khoudry. Il 31enne era stato fermato lo scorso sabato 16 maggio con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto 7 persone con l'auto sulla via Emilia e avere tentato di accoltellare un passante. Favorevole alla perizia e alla difesa, che la ritiene un accertamento necessario per comprendere le reali condizioni mentali e moventi del giovane. Una violenta, anomala ondata di calore fuori stagione sta sferzando l'Europa occidentale. Pesanti disagi in Italia, ma soprattutto in Francia, dove si registrano già 7 decessi legati al picco termico, inclusi 2 casi di annegamento e 2 malori durante attività sportive. Situazione critica anche nel Regno Unito, dove a Londra il Met Office ha registrato un record storico per il mese di maggio con 35 gradi. Nel paese si contano già 5 vittime per annegamento in fiumi e laghi, mentre i trasporti ferroviari sono in forte difficoltà a causa delle temperature deformanti. L'Istat fotografa una crescita robusta per il comparto turistico italiano nei primi 3 mesi dell'anno. I dati flash registrano un incremento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze, con ben 23 milioni di arrivi totali. A trainare il settore è soprattutto il turismo internazionale, con la componente straniera in crescita del 12,3%, arrivando a coprire oltre il 54% delle presenze complessive. Il mese di marzo si conferma il più dinamico dell'intero trimestre. Oltre ai 3 giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore, il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74esimo congresso nazionale del multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.
1: Nel costituire una rete di bene comune, la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento, perché può declinare le risposte ai sogni in tantissimi modi, non essendo un'associazione monotematica, ma può riunire le grandi associazioni monotematiche in un'ottica di alleanza per il bene comune, sebbene su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni può svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito.
2: Sicuramente prosegue un percorso di integrazione nell'ambito del tessuto delle comunità. Credo che uno dei punti forti che sta attraversando il lionismo in Italia è quello effettivamente di aprire le porte per guardare meglio fuori, ma soprattutto per integrarsi con quelle che sono le altre realtà associative nel campo del volontariato in Italia e vederle, vedere che cosa fanno e soprattutto farle insieme, e questo insieme diventa un leitmotiv che corre lungo tutte le varie attività.
0: Nell'ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200.000 iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici. Oltre 924.000 ore donate dai volontari, una rete di oltre 40.000 soci attivi, organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il congresso ha

0: anche valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club.
1: Se c'è voglia di fare qualcosa per la comunità e per la crescita personale, perché la leadership è alla base del servizio che noi pratichiamo nei confronti degli altri, quella è l'unica motivazione, perché poi la nostra associazione prevede una miriade, un molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per se stessi, per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai 12 ai 30 anni può fare.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per mercoledì, con ancora l'alta pressione ben salda in gran parte dell'Europa, quindi anche da noi, però le estreme regioni di nord-est sono lambite d'aria un po' più fresca che potrebbe portare qualche acquazzone temporale a fine giornata. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia, con in realtà ampie zone di sereno da nord a sud, però verso fine giornata quest'aria un po' più fresca, diretta verso i Balcani. Riuscirà a interessare le regioni di nord-est, si formeranno degli annuvolamenti e questi con inizialmente il tempo che appunto dicevamo è bello, ma nella seconda parte della giornata ecco formarsi queste macchie azzurre e quindi questi scrosci di pioggia all'estremo nord-est, e potremmo avere anche qualche temporale vista anche tutto il caldo e l'umidità presente in questi giorni. Quindi in definitiva un mercoledì ancora all'insegna del sole e del caldo, del gran caldo, soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, temperature davvero alte, potremmo toccare anche i 35-36 gradi. A fine giornata però qualche scrosso di pioggia comincia a interessare l'estremo nord-est. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche ovviamente per i giorni successivi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Il giorno dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la Champions League, in casa Milan è ufficialmente scattata l'ora della tabula rasa, attraverso un comunicato durissimo di Red Bird che ha definito la stagione fallimento inequivocabile. La proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, il DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco, non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della Curva Sud, che ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Mann e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento dal Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde, con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami. La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a faticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i carichi di lavoro nei primi giorni per farsi trovare al top nel debutto iridato del gruppo D, dove l'Albi Celeste di Scaloni sfiderà l'Algeria, l'Austria e Giordania. Tennis, terza giornata di grandissime emozioni a Roland Garros. Matteo Arnaldi vola al secondo turno firmando una splendida vittoria in rimonta sull'olandese Grigspor per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino e dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Dani Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo Arina Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Smaneiro 6-4 6-2, da segnalare infine la favola del talento classe 2009 Moise Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999. In gara 4 alla Rocket Arena i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'11ª vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Karl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, e del solito Jalen Brunson, 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di 1 milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social, con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025. Il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa, diciamo, fa un gran caldo. Londra ha sfiorato i 35 gradi. Impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura

0: Leggeremo anche da noi, insomma, il cambiamento climatico c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima, ma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di questa alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero. Ma soprattutto aria molto calda sull'Europa. Queste grafiche ci mostrano la temperatura a 1500 metri di quota e tutta l'Europa è sotto questa campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi. Però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo. Per questo martedì punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi, ma localmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì che vedrà un leggero calo delle temperature perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri e si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica. Perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su Trebi Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa secondo me essenziale: l'ABC, potrei dire anche D, F, G, H, I, tutto l'alfabeto. Al mio paese, cioè quando c'è una logica, mi hanno insegnato che quando c'è una logica il direttore sportivo sceglie l'allenatore, con l'avallo della proprietà, con l'aspetto contrattuale e tutto, è benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo. Ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che il Napoli, per il Napoli, non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano, e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto due o tre proposte tra Premier, Bundesliga, pesanti, pressanti, si è preso tempo, è perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan, è un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che un allenatore deve essere protetto da una società che non c'è. Quindi, se sbaglio, se ho problemi al primo anno di un'altra esperienza e mi trovo Ibrahimovic che fuma il sigaro commentando i mondiali o che va in montagna, e Cardinale che parla da remoto, tutto viene circoscritto.

E deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo perché se prendi Xavi, secondo me fai un salto nel buio assoluto. Quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli. Da ieri era una notizia non fondata e vediamo e veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no, nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che un no a Napoli, al Tottenham, è italiano, il primo della lista? Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante. Perché, visto che insomma, io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare. Ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato. Qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza a dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità. Non era il punto. Il Milan non ha giocato. Il Napoli deve interrogarsi su questo. Quindi teniamo Allegri, ma teniamo molto da ieri italiano davanti ad Allegri. Poi vediamo come finisce perché 4-3-3, organico perfetto, allenatore che fa calcio, che propone calcio, che studia calcio, che respira calcio, che non si chiude in difesa, che non gioca in contropiede, che valorizza gli esterni, che valorizza gli attaccanti. Mi sembra che ci siano 10 piani di morbidezza. Teniamo Allegri, ma da ieri per italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire nell'anno del centenario uno scenario completamente diverso. Se ascoltate qualche sirena, io non mi fermo, ma vivo in una zona in cui le sirene sono all'ordine del giorno perché qualcuno me lo chiede e non sono venuti da prendere me. Scherzi a parte, e quindi questa cosa qui di italiano va seguita esattamente come Sarri ieri ha trovato gli accordi tramite avvocati, hanno parlato di liti, discussioni con lo Tito, nulla di tutto questo. E sarà lui il nuovo allenatore dell'Atalanta. Adesso le carte verranno formalizzate, tutto quello che è successo verrà formalizzato da chi si deve, dal conciliatore, da chi si deve occupare di queste cose, quindi sarà libero di firmare per l'Atalanta. Attenzione, Torino, Sassuolo, Fiorentina. Adesso stanno sganciando tutti grosso verso la Fiorentina dopo averlo mandato al Napoli. Anche questo è un pentimento perché sinceramente grosso al Napoli non è stato vicino, è stata un'idea mai sviluppata se nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Il Sassuolo ha cercato per primo Abate, che poi è stato cercato dal Torino, ma il Sassuolo spera di resistere e nello stesso tempo il Torino ha accelerato e intensificato i contatti con gli aquilani che piaceva lo stesso Sassuolo. Siamo all'interno di questo valzer importante, Palladino proposto al Bologna e con due proposte dall'estero, proposto in Italia invece il signor Tudor al momento con gravi perdite, nel senso che nessuno apre la porta e lo capisco anche per quale motivo. Questo è quanto sugli aggiornamenti collegati alle panchine. Però c'è un'altra cosa che va ribadita, perché ho letto delle chiavi di lettura, chiedo scusa per il bisticcio di parole, ho letto delle interpretazioni che forse è meglio sulla presenza di Comolli, viene confermato, quindi non succede nulla. Ragazzi, questi sono gli amici degli amici italiani di Comolli. Questa si chiama protezione Comolli. Nel momento in cui, quando tu vai al mare, no? Cos'è la protezione? Protezione, sei bianco come me, bianco latte, bianco cadaverico, tra virgolette, devi mettere una protezione 150.000. E questa è protezione Comolli, perché vogliono proteggere Comolli, il gruppo di lavoro, i collaboratori esterni, queste storie qui. Ma una cosa è di una cosa dobbiamo essere certi: se Comolli,
come vi ho raccontato, dovesse restare

alla Juventus. Com'è possibile? Perché comunque il contratto gli è stato fatto l'anno scorso, è un contratto pluriennale, non è che puoi cambiare ogni giorno e ogni anno, ogni mese, ogni sei mesi. Resterebbe con un ruolo defilato sulle situazioni di mercato. Questo io ve lo do per certo, perché la Juventus non può più permettersi di prendere i danni che ha fatto come lì, che forse avrebbe dovuto dimettersi, che come tanti in Francia, quindi non soltanto in Italia, l'esercizio delle dimissioni non esiste, non si è dimesso, ma la condizione imprescindibile di un rapporto con Spalletti è quella che lui sul mercato debba defilarsi, si può occupare di altre cose, del museo, del marketing, di iniziative speciali, perché ci sono anche nomini su iniziative, eventi speciali, no, tutte queste cose qui, ma è una situazione fondamentale, perché altrimenti ve lo dico adesso, tra un mese, ammesso che confermino sia come lì che una parte dei collaboratori, quelli interni, tra un mese siamo punte da capo, e ve lo dico già adesso, ve lo metto per iscritto alle 14 circa del 26 maggio, quindi la protezione dice, sai, ma io come lì non ho notizie, sì, può restare, ma non può fare più i danni che ha fatto l'anno scorso, che la Juve pagherà sanguinosamente, e io direi a come lì, qui, quando c'è il risarcimento, perché hai fatto più danni della grandine da dirigente, ditemi cosa ne pensate, tanto verrò presto a disturbarvi con altri approfondimenti. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, e buongiorno a Fabrizio Poncinoli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunto la Champions League, così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
2: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione e aveva il destino nelle proprie mani. Ma questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, C'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì. Sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili. Quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina, e onestamente l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante. Finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
1: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
2: Guarda, sì, me la spiego, perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire, ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi. Quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare. Come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
1: A proposito dell'allenatore, ti fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli, no, e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
2: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Diverso cosa vuol dire? Che a questo allenatore che è al Bournemouth dal 2023 gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto. E secondo me il Milan

non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché

0: il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri, però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio, potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale, quasi sportivamente parlando.
0: Eh sì, è un grande rischio, però insomma, secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè, se prendi, allora, o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola, e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. In fin dei conti Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions, quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla, ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi, quindi il rischio c'è. Però ripeto, io fossi in Cardinale ci proverei.
2: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della, esatto, Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
0: Sì, sì, sì, sì. Se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Perché Arteta è in giro da un po', eh. Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato. Quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa a nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato, e quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus.
2: Già.
0: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se
2: l'ho capito perfettamente.
0: Quindi io spero anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club, cioè non è

0: e poi arrivare a dire quello che pensi o
1: hai fatto l'identikit di Tiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarlo alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
0: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato ne andrebbe bene, però stanno girando dei nomi che sì, nell'immediato ok, un Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi, sono tutti ultra trentenni. Cioè, nel senso, io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, che aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no? Con Cristiano Ronaldo. Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Abcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: E la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre, sia con Spalletti.
4: Esatto.
3: Ragazzi, è la verità.
4: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
3: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice. Dire, ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere. Poi siamo arrivati a dire, beh, meno male che c'è l'Europa League. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. E soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby, ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace, ma per me hai fallito. Cioè, tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
4: Sì, sì, sì, non l'hai detto già da un po', quindi insomma.
3: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento, detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazione. Poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
4: No, assolutamente.
3: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stato un po' troppo fretta, sì. Ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo, tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Capito, sarei entrato in una discussione, sì, prima di ok, andiamo avanti con Spalletti.
4: Sì.
3: Anche a quelli che mi hanno scritto, ma poi se va via Spalletti, magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
4: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma, la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
3: nel
4: frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa, sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico, perché si vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio. Poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti. A Napoli ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto: noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo due anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
3: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così, è la sua forza e la sua debolezza, nel senso che Conte... prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lascia al sole, comincia a perdere di qualità. La stessa cosa è Conte, dopo due anni va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione...
4: È possibile lasciare 8 milioni sul tavolo, andare via per 4 diciamo, personaggi sui social?
3: Bravo! È quello che va sottolineato. Bravo, Rinner, io la penso come te. Non è tanto l'attacco ai social che mi ha, che ci sta, perché tu dici, guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte. Cioè, non credo che possa incidere così tanto. Cioè, il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo. Quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio. Molto divertente il siparietto con De Laurentiis, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi, io Conte lo conosco da una vita, da una vita. Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non potevamo assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Mai, piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro,
4: mai il mondo.
3: Esatto.
4: Lo vedo
3: però è bello di Conte, è il bello di Conte.
4: Ma adesso dove te lo immagini?
3: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa. Quindi o decide o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno. E forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie, e ultimamente l'ho visto un po' cotto, un po' arrivato al limite. E ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo. Cioè ragazzi, sì, è vero, si può sempre far meglio, però se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero

0: prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
1: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
0: Beh, Gattuso, lo Tito, è già un film.
1: È veramente.
0: È già un film, che ce lo seguiremo in poltrona.
1: Sì. Quanto dura questo
0: film? Concordo. No, non lo so, spero il più possibile, perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto, perché se lo merita. Ha preso una mazzata totale, totale. È quello, secondo me, che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale. Quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri, tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi, gli anni sono passati,
1: già.
0: Gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, vabbè, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
1: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
0: Ah sì, beh, certo, anche quello. Ne abbiamo due, ne abbiamo due.
1: Sarri e Giuntoli. Sarà stato Giuntoli, non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Vabbè, esatto. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
0: Alla prossima, ciao.
1: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, vi aspetto.

Ben ritrovati all'ascolto, amici sportivi, nuova puntata di Stadium in TV. Ci eravamo lasciati alla vigilia della finale della Philadelphia Junior Cup, il grande torneo calcistico degli oratori che abbracciano la Serie A. E andiamo a vedere allora come è andata a Roma in questa bellissima controcopertina filmata che riassume le attese, il tifo, i sogni e la gioia finale.

0: Ed ecco i campioni all'Olimpico, la vittoria è andata alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Bologna, 10 anni dopo aver già vinto questo torneo Under 14 di calcio a 7 promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. Prima della finale di Coppa Italia, i giovani atleti dell'Oratorio Felsini hanno superato 3-0 i ragazzi veneti dell'Oratorio San Paolo. Emozioni alle stelle, lo abbiamo visto, con Alex Del Piero a dare il simbolico calcio d'inizio e l'intera finale trasmessa in diretta su Radio TV Serie A. Ma andiamo allora ad ascoltare anche le voci dei protagonisti di questo incredibile torneo.
1: Siamo alla 13ª edizione e in questi giorni abbiamo visto questi ragazzi giocare, divertirsi, anche un po' arrabbiarsi in determinati momenti, ma sicuramente è un'esperienza che li coinvolge e li porta a vivere delle esperienze bellissime. In questo ci sono oratori, parrocchie, famiglie che sono coinvolti e questo porta sicuramente a un'esperienza bella di comunità. Poi il messaggio che si va a veicolare, no? Contro il razzismo, ma anche uno sport di amicizia, un calcio che crea amicizia.
2: È una bella esperienza, che si vinca o che si perda, comunque è stato bello.
3: È uno sport che ci lega insieme, è la nostra passione da ormai per me quasi 8-9 anni.
4: In campo ho visto tanti sorrisi e anche tanta determinazione e agonismo buono. Le partite che ho visto io non è successo niente di grave per fortuna e tutti i ragazzi, anche gli allenatori, quindi anche un bel applauso agli allenatori, sono entrati in campo con lo spirito che è quello del CSI, quindi giocare, divertirsi, far divertire i bambini, i ragazzi e fargli passare un'esperienza indimenticabile alla fine.
5: E l'amicizia è lo spirito che noi ci mettiamo, io e Fabio, l'altro allenatore di questa squadra, allenatore, siamo due papà che ci chiamano mister e per noi è tantissimo. Lo facciamo veramente per i ragazzi e per questa manifestazione.
6: È importante ribadire il carattere antirazziale di questa manifestazione, che per essere Smout davvero noi lo crediamo, lo ribadiamo e lo diciamo ai ragazzi, ma i ragazzi ci aiutano anche loro. Quando fanno amicizia e fanno rete fra di loro, questo sparisce davvero.
0: Un successo dopo l'altro per il CSI, il mese di maggio è un mese di campioni e di campionati, allacciamo le cinture ed andiamo nel Bresciano a vedere com'è andata nel judo.
7: Sui tatami tricolori del Palaronca d'Oro a Roncadelle in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il campionato nazionale di judo CSI in un'arte marziale, sport di combattimento ma che è soprattutto una vera e propria filosofia di vita. Sul tatami dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti, ossia under 12. 31 le palestre iscritte, tutte a medaglia, almeno con un loro judoka. Innanzi agli 8 arbitri e ai 9 presidenti di giuria, tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata. Chi ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d'oro negli agonisti, premiati alcuni dalle mani del presidente nazionale della CSI, Vittorio Bosio. Ottimi risultati per i comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.
0: E mentre prosegue il Giro d'Italia, prosegue a pedalare forte anche il ciclismo del CSI. Vediamo insieme gli ultimi traguardi nazionali in bicicletta.
7: Matera si conferma capitale del cicloturismo nazionale e lo fa nel modo più spettacolare possibile. La randonée Le Colline Materane, che domenica 24 maggio ha incoronato per il secondo anno consecutivo la Vulture Bike campione nazionale del Centro Sportivo Italiano. La squadra del CSI Melfi l'ha spuntata su oltre una ventina di società presenti in gara. Argento alla Red Lions di Benevento e terzi i padroni di casa del Biciclub Matera Adriano Pedicini. Una vittoria che vale doppio, arrivata al termine di una delle prove più impegnative del calendario CSI, disputata su un percorso di circa 200 km e 2600 metri di dislivello. Nella stessa domenica, sulle strade bergamasche, grande partecipazione ed entusiasmo in occasione del campionato nazionale della montagna CSI, andato in scena a Torre de Busi con traguardo posto al suggestivo valico Valcava. Anche qui assegnate in ogni categoria 12 maglie tricolori scudettate. La manifestazione organizzata da Bike Avengers in collaborazione con Amatori Lombardia ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Sulle ostiche rampe aerobiche, primo assoluto il Master 5 Ivan Spagnolatti del team Moretti, Carlo Fumagalli, Elite Master della ASD Bike Avengers e l'M2 Stefano Cattaneo in maglia Rea Bike System Cars Coedil.
0: Corrono le due ruote CSI anche in altre regioni italiane. In Calabria, ad esempio, in una terra cara al ciclismo amatoriale, l'11° trofeo Città di Pianopoli, prova del circuito Fantagiro, organizzato dalla Pianopoli Bike Team, ha regalato ai concorrenti e alla comunità catanzarese domenica 17 maggio una giornata all'altezza delle aspettative. Su un circuito di 17 km da ripetere per 4 volte, protagonisti oltre 200 concorrenti giunti da diverse località del centro-sud e che hanno dato fondo alle proprie potenzialità, come testimoniato dalla media finale di 40 km all'ora. Nella stessa domenica, in una splendida giornata primaverile e condizioni climatiche ideali, a Sperlonga, perla del Parco della Riviera di Ulisse, oltre 200 biker hanno preso parte alla 7ª edizione della Point to Point sulla via di Ulisse, incastonata tra la costa tirrenica e le colline circostanti, organizzata dalla Fans Bike di Fondi in stretta sinergia con l'Aurunci Cycling Team ed altre associazioni del territorio. La manifestazione, tra le 4 del circuito regionale della Gran Fondo Mountain Bike del CSI Lazio, è stata valida anche come prova del New Marathon Lazio e della Race Cup MTB Centro Italia. La gara si è disputata su un percorso di 43 km con un dislivello totale di 1300 metri, toccando anche i territori del comune di Fondi e di Itri. E dal mare tirrenico trasferiamoci a Veroli, dove il 30 aprile si è tenuto Io non ti mollo 2.0. Il Palacoccia ha ospitato un evento di forte impatto sociale, aperto a scuole, famiglie, istituzioni e cittadinanza. È stata davvero un'emozionante giornata dedicata a diverse attività sportive paralimpiche, con l'obiettivo ovviamente di promuovere la cultura dell'integrazione attraverso lo sport. Le esibizioni di atleti con disabilità, in particolare nel torball, nel basket in carrozzina e nella danza paralimpica, hanno permesso agli studenti di vedere dal vivo come la passione sportiva possa superare ogni ostacolo. Restiamo nel Lazio e torniamo nella capitale per un'altra grande iniziativa del CSI. Parliamo dell'Oratorio Cup.
8: Ripartire dagli oratori in un momento in cui il calcio italiano si interroga sul proprio futuro. Si è chiusa così nella capitale la 22esima edizione dell'Oratorio Cup del CSI Roma, un esempio concreto di questo modello. Tutte le squadre arrivano alla propria finale, non solo chi compete per il primo posto. Nei primi due weekend del mese di maggio, oltre 200 le squadre in campo per un totale di circa 2600 atleti e più di 3000 accompagnatori, provenienti dalle parrocchie e oratori della provincia di Roma. Le 4 giornate di finali hanno rappresentato il momento conclusivo di un lungo percorso iniziato nei mesi autunnali e culminato al Salaria Village con oltre 150 partite che hanno assegnato i titoli nelle diverse categorie, dagli under 8 agli under 17, oltre alle categorie open e amatori.
0: Dal Lazio spostiamoci in Toscana al seguito delle nuove tappe del CSI in Tour.
9: Sport, gioco e comunità, il CSI in Tour attraversa la Toscana. Da Lucca a Pisa per proseguire a Greve in Chianti, il villaggio itinerante dello sport promosso CSI Toscana coinvolge migliaia di giovani e famiglie in una lunga festa dedicata allo sport, alla socialità e ai valori dell'inclusione. Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative. Domenica 17 maggio ha fatto tappa a Pisa il CSI in Tour, con il villaggio itinerante dello sport, ingresso gratuito per bambini e ragazzi nel contesto della festa di Sant'Ubaldo sul Viale delle Piagge con CSI Pisa. tra sport e tradizioni, un'occasione per coinvolgere le famiglie, grandi e piccini, nella partecipazione della pratica sportiva, valorizzando gli aspetti della socialità, del benessere e della crescita personale. Una giornata speciale vissuta insieme alla testimonial Giulia Pisani, ex azzurra di pallavolo.
10: Per me quest'anno è un grandissimo onore essere ovviamente la madrina di questo evento. Io ho iniziato da piccola a giocare a pallavolo, ricordo ancora le prime volte, non ho iniziato tramite Mille Sciro, ma appunto il mio nonno mi ha portato in palestra e lì è nata questa grande passione. Vedere oggi questi bambini mi fa sorridere e li guardo con occhi molto dolci, perché ovviamente mi riportano a qualche anno fa. Spero che si possano appunto vedere in questo sport, spero che possano giocare anche tramite appunto i loro compagni, i loro amici, perché qualsiasi tipo di sport si faccia è importante.
9: Tante tappe e tante storie di sport che coinvolgono migliaia di persone, come la tappa a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, con l'evento Chianti Down Country, che ha coinvolto anche il CSI in Tour, con particolari percorsi sportivi avventurosi di mountain bike, attraversando paesaggi e territori unici alla scoperta di borghi, boschi e vigneti più belli del Chianti. Oppure come nella tappa in piazza Napoleone a Lucca con il patrocinio del comune, che ha visto tantissimi partecipanti che hanno potuto sperimentare lo sport con CSI. Le famiglie hanno potuto vivere momenti insieme grazie anche ai laboratori artistici e ai truccabimbi di ogni favola. Un gioco che ha aggiunto entusiasmo e creatività.
0: Siamo entrati a Palazzo Lombardia a Milano, c'eravamo anche noi alla presentazione della nuova stagione di CSI per il mondo.
8: Si è tenuta il 18 maggio a Milano, presso il Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, la presentazione della stagione 2026-2027 della Fondazione CSI per il Mondo. Da 15 anni CSI per il Mondo porta avanti attività di volontariato sportivo nelle periferie di 20 paesi tra Africa, America Latina, Asia ed Europa dell'Est. Un percorso che ha raggiunto più di 1 milione di bambini e bambine, formato oltre 800 allenatori ed educatori locali e costituito 30 gemellaggi attivi tra società sportive italiane e realtà dell'altra parte del mondo. A sostenere l'iniziativa è il sottosegretario con delega allo sport e giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi. Società sportive che stringono un legame continuativo con realtà in Camerun, Madagascar, Zambia, Perù, Repubblica Democratica del Congo e in molti altri paesi. Giovani volontari che vivono un'esperienza che cambia il loro sguardo sul mondo, tante ore di formazione per creare i presupposti per garantire una proposta educativa locale attraverso lo sport.
0: E ormai l'abbiamo imparato a conoscere, in Lombardia ogni weekend è tanta l'attività sportiva proposta, vediamo oggi di quale sport si tratta.
8: Sport and Go, crescere con lo sport, è il percorso formativo di attività sportiva del Centro Sportivo Italiano, pensato per le categorie giovanili under 10 e 12, un modello di attività basato sulla polisportività in cui, oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica, corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del Vortex. Nel 2026 le finali regionali lombarde si sono svolte domenica 24 maggio.

0: nei campi e palestre di Caronno, Pertusella e dintorni. Negli under 10, 12 squadre di calcio in campo, 6 di volley e 6 di basket. Nella categoria under 12, 26 squadre impegnate con 2 in più nella pallavolo. Nella stessa domenica di maggio il CSI Lombardia ha visto disputarsi la seconda gara regionale di atletica su pista a Cassano d'Adda, che ha fatto registrare la presenza di 780 atleti per 1350 gare. Domenica 7 giugno la terza prova a Casal Maggiore in provincia di Cremona.
1: E l'atletica leggera del CSI ci porta oggi in montagna, sulle Dolomiti e nell'Appennino reggiano.
0: Giornata di sole, corse e salti, quella di domenica 24 maggio a Vallesella di Cadore, dove lo Sci Club Domegge ha proposto la quarta prova del Criterium Cadorino, lo storico circuito del centro sportivo italiano. 330 i concorrenti che si sono confrontati sulle corsie della pista in riva al lago di Centro Cadore. L'Atletica Cortina ha conquistato il quarto successo per la società su 4 prove, davanti a Polisportiva Caprioli e AS Pozzale. Oltre al Criterium, valide per il campionato provinciale del CSI Belluno, si sono svolte anche le gare di salto in alto e salto in lungo. Il prossimo appuntamento del Criterium, quinto e ultimo dell'edizione 2026, è in programma domenica 31 maggio a San Vito di Cadore con la corsa su strada. In una giornata di sole e nuvole che hanno donato alla pietra di Bismanto ancora più fascino, domenica 17 maggio in scena ben 8 finali provinciali. Una bellissima e intensa giornata di sport iniziata presso la palestra dell'Istituto Cattaneo con il basket e dopo un pranzo all'Onda della Pietra proseguita al Centro CONI con ben 3 partite di calcio a 11. Contemporaneamente alla nuova cupola protagonista il basket maschile Under 13 e il volley maschile Under 14 alla palestra delle scuole medie. Al Centro CONI le squadre hanno sfilato tutte insieme per la premiazione davanti a centinaia di genitori e spettatori presenti sulle tribune. Applausi, trombette e cori nel corso della cerimonia che hanno visto la partecipazione dell'assessore allo sport del comune di Castelnuovo Nemonti, Carlo Boni, e del presidente del CSI Reggio Emilia, Alessandro Munarini.
1: E al sud Italia si scalda la ginnastica artistica, bella prova all'interregionale tenutasi in Puglia.
2: La palestra adriatica di Monopoli in provincia di Bari ha ospitato la gara interregionale di ginnastica artistica Under 18, coinvolgendo società sportive di alcuni comitati meridionali del centro sportivo italiano. Dall'8 al 10 maggio in pedana si sono esibiti 225 ginnaste della Campania, 26 della Basilicata e 177 della Puglia, regione ospitante e patrocinante, per un programma che ha visto gareggiare tutte le categorie, dalle pulcine alle seniores e ogni programma tecnico da quello small a quello riservato alle top level. Classiche le rotazioni previste al corpo libero, alla trave, al volteggio ed alle parallele asimmetriche per le ragazze, mentre solo per il maschile esercizi alla sbarra e alle parallele simmetriche. La rassegna ginnica delle fate arancio-blu è inserita nell'ambito di Puglia 2026, regione europea dello sport. A premiare erano presenti i vertici dei 3 comitati regionali CSI, per la Campania Enrico Pellino, per la Lucania Mimmo Lavanga e per la regione di casa, la Puglia, Roberto Brandi.
1: E ancora nel Salento, come ad Asti, tanta intensità nei set giocati sui campi di padel.
0: Entra nel vivo il Padel Tour 2026 del CSI di Lecce, il circuito provinciale che assegnerà i titoli territoriali e i pass per le finali nazionali del prossimo ottobre. Concluse con successo le prime 3 tappe del tour disputate nelle strutture del Padel Arena, della Padel Academy e del Match Point 7 Padel. L'ultimo incontro, andato in scena il 24 maggio, ha visto scendere in campo ben 27 coppie, divise tra maschile e femminile. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 luglio. Con le immagini andiamo in Piemonte alla doppia finale del campionato RB Mobility di Padel, la squadra del CSI Astigiano. La giornata inizia col botto sui campi del Circolo Asti Padel, dove nel silver vincono i San Rock grazie al 6-4 finale sul Pelu Padel Team, cui va dato merito per la grande sportività profusa in campo. L'Asti Padel Teams saluta, adesso è già tempo del campionato estivo che metterà in palio i primi posti per l'eventuale finale regionale. Le ormai storiche Cuneo e Verbania, a cui si stanno aggiungendo Alba, Alessandria, Biella e Torino.
1: E siamo ai titoli di coda, sta per iniziare il mese di giugno, vediamo allora quali sono i prossimi appuntamenti del CSI ai primi del mese.
3: Le 350 atleti sono pronti a tuffarsi nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village. A Lignano Sabbiadoro, 4 giorni in vasca, dal 3 al 7 giugno, impegnati sulle varie distanze per contendersi i titoli del campionato nazionale CSI dagli esordienti ai master, 10 regioni finaliste. Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ospiterà il campionato nazionale di karate, la manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu. Conta 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui tatami tricolori.
1: Piaciuta questa puntata? E allora vi aspetto alla prossima. Ci vediamo con Stadium TV a giugno. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa ammissione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa. C'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche e autocritiche, parlando comunque di una stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma, che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus, più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, a scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi, anzi dal primo di luglio, per potersi accasare dove vuole. Manna starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità per andare a flirtare con il serbo, che è stato offerto un po' a tutti e ci sono tante finestre aperte. Mercato apertissimo, tante cose di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, eccomi qua, ciao Vincenzo.
1: Allora Antonello, prima voglio partire un po' con una tua fotografia su come è concluso definitivamente il campionato, con il Lecce che si salva, la Cremonese che retrocede, e in Champions League le due grandi nobili decadute, Milan e Juventus, che andranno a

0: fare l'Europa League, mentre il Como brilla di luce propria e andrà in Champions League insieme a Roma, Napoli e Inter. Il tuo parere e il tuo giudizio?
1: Ma celebrato innanzitutto lo scudetto dell'Inter, che ha vinto il campionato con 11 punti di distacco, 89 gol segnati e solo 5 sconfitte, quindi una vittoria veramente più che legittima, meritata sul campo in tutti i sensi. Io, come ho detto altre volte, penso che soltanto il Napoli, se avesse avuto la disponibilità dell'organico pieno durante tutto il campionato, mentre ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni di giocatori di primo livello, soltanto il Napoli sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno quattro sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella, però vuol dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo, di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché, grandissimi applausi al Como.
0: Certo.
1: Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha conquistato la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne nell'organico, che è Cordaniga, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare i conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico e la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
0: Però insomma poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League ed è la 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che era Juventus. Partire da qui così

0: Poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore, ma fallimento, e l'ha detto anche Comolli ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve, ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
1: Ma mi auguro per loro e per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare la strada verso la Champions, e si sono rivelate anche là due passi falsi: il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean El Khan, tanto innamorato dei dirigenti francesi, Comolli, Modestò, Vasser, La Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà El Khan con Comolli o Comolli, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino, quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comolli, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
0: Tra l'altro, nell'incontro di ieri Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
1: È una notizia, però, Vincenzo.
0: Sì, no, più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, a lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosciamo.
1: Andare capocciato alla parete.
0: Altro che.
1: Poi se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
0: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
1: Io conosco Spalletti. Spalletti secondo me è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire, deve però avere delle garanzie, naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto, voglio dire, gli Openda, David non servono alla Juventus, quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto, quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
0: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote a Redbird, quindi è più un dirigente Redbird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
1: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan. Vuol dire, Ibrahimovic, io ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega.

0: azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi, che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente, gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi, perché sì, interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinali invitando 7 giornalisti scelti da lui. Ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè, siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori, sì, a scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori, non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania, però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo, non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
1: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari cominci a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ma no, io penso che Allegri sia fuori dal nuovo calcio, non ci credo, hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà
1: nazionale?
0: Lui nazionale, ripeto, non so se andrà lui nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo, lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito, io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri, io li dividerei almeno al 50%.
1: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto, perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne. Si è parlato di tante cose, del presente, del futuro, a cui Conte non ci sarà più. De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio, non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte, insomma batti e ribatti, con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi, insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte, secondo te?
0: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentina, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano, in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società, dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che

0: cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante. Parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro su Napoli.
1: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò. Conte ha tirato una bella frecciatina, che ha detto loro vogliono Guardiola, per carità, anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della nazionale, ce li hanno i soldi, anche un modo per dire se poi volete venire che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
0: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma votato dal 98% degli elettori della federazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti, e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D, quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di elevare, per dare sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre, e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema, secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale dilettanti, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora noi abbiamo avuto, io ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei, nel 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali. Adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere.

0: vincere. Allora secondo me la federazione deve creare due rami d'azienda, uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo, e allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Baggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi i club Italia, e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni: la nazionale va male, il presidente federale va a casa anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina. Da questo punto di vista, questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
1: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: La squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
1: Beh, di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che... Vedi, ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha avuto un problema, quando ha risolto un problema di incompatibilità, Ranieri, Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.
0: Ma certo, ho detto prima che o Comolli da una parte e Spalletti dall'altra sono in grado caratterialmente, psicologicamente, concretamente di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di El Khan. Anch'io pensavo che Comolli fosse salutato e congedato, non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto impegnando, ripeto come ho già detto, molto di più secondo me Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te, poi ti saluto, sentiamo.
6: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai secondo lui già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne era parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura. Poi si è smesso di parlarne.
0: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro. Io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione. Già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali play-off e gli eventuali play-out. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione, di quello che un presidente federale può poi concretamente fare al di là dei programmi che sono tutti illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Baragò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Maragò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100%, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha fatto e ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscita a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
1: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, ciao, buona Antonello. Giornata, ciao, buon lavoro. Ciao.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, tra poco.

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad, un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e il successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche.
Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea.

0: europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Fotti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a 3 mesi dalla rendicontazione dello stesso i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso. Però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche a appunto qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto, guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno. Io vi aspetto su Trevi Meteo, ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

0: Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabour 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grigspor. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno a cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano in tabellone, dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio, passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace, che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Kivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique, oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool il via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza riscatto a titolo definitivo di Donny Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il Moto Mondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1994 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.
1: Scrivete in tantissimi e vorrei rispondere a tutti, ma è impossibile. Vi ringrazio perché ci sono tante cose, chiarimenti, dubbi, punti di domanda, ma è vero che Tizio ha detto che, Semproni ha detto che, ragazzi, io non posso andare dietro perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto, Iraola, parliamone, perché il rischio Cerino c'è, alla luce di quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool, il Newcastle, non credo a questo punto la Germania, il Bayer Leverkusen, ma questa dal mio punto di vista non è altro che una conferma, quale? Che il Milan viaggia in base all'improvvisazione. Questo dobbiamo sempre dirlo, perché questo è un cartello esposto nel momento in cui tu hai fatto una rivoluzione totale, assoluta, riparti da zero, pensi di poter andare a pescare nel buio e ti trovi in una situazione del genere. Quindi il rischio Cerino è l'ennesimo rischio Cerino da parte del Milan, fermo restando che questa cosa la dovremo seguire. Ieri ho anche detto che nel corso della trattativa e dei dialoghi per Iraola il Milan aveva cercato di capire la posizione di Tiago Pinto, che ha esaltato al Bournemouth proprio la figura dell'allenatore emergente, ma era stato un sondaggio e come tale ve lo avevo venduto semplicemente perché poi il problema è quello di andare a fare pandan con l'allenatore. E adesso tra un po' Ibrahimovic parte, Cardinale deve nominare il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore dei direttori, sono tanti direttori, ma alla fine c'è il Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri: a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta. Io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale e quindi verrebbe quando? Prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni di Comolli che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti. Perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di essere da Juventus. E secondo me un passo indietro sarebbe stato quale? Quello di dire io adesso mi defilo un po', perché è anche giusto che il mercato lo facciano altri. Ci sono delle figure in casa Juve che sinceramente io faccio fatica a capire l'importanza, la leadership. Per esempio, un discorso chiama in causa Modestò. E dopo quello che è accaduto a gennaio, a me risulta, e l'ho detto ieri, che Spalletti spinga per una figura di mercato che è confermato Chiellini possa essere operativa, mi riferisco a Tognozzi. Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro, evidentemente sul mercato, restando alla Juve con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Vi faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, e la trattativa però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu, perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo dopo aver incassato il sì a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson, ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool vado alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E il Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato. Quello che posso dirvi è che dopo la finale di ritorno del Torino Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza e ritorno, il Torino incontrerà Aquilani che oggi, sottolineo oggi, ha una piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo perché piace la sua impostazione, nulla contro D'Aversa che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina ma ammettendo cosa che Grosso farà il suo salto di qualità perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra, è un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni, anzi sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter. Andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente, da poco, la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portare via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra un po' difficile portarlo via, vedremo cosa accadrà per Atta, che è un altro profilo che piace all'Atalanta, mentre su Ederson e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma, in realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra i 45 e 47 milioni bonus, ricchi bonus compresi, vedremo le cifre, ma era una priorità dello United e l'Atalanta fa un grande colpo perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe perché è destinato ad andare nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero, il faraone Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo segnando, a 3 proposte, il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Alilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando, i parametri zero sono un passaggio importante, avete visto conferme assolute su Basic al Venezia, anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto perché ci saranno altri aggiornamenti, un abbraccio a voi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan è sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa. Qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le prestazioni, le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic, come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranch, sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore. Però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro, perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo, il Crystal Palace, Glasner, e anche secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi due o tre anni insomma è cresciuto tantissimo. Ed il valore del Bournemouth è stato molto importante, anche il lavoro che ha fatto Thiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto molto importanti, e lui, Iraola, è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
0: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
1: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene, dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato. Però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno

0: continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato. E c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano insperati all'inizio, dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente, perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale, con Sarri e con Giuntoli, penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
1: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
1: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku, che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management, creata da Federico Pastorello. Un'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene, abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione, il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta il terzo di fila, dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con i paesi più forti. Per me è un peccato, io gioco nel campionato italiano, io conosco tanti giocatori italiani che sono molto forti, ho giocato con tanti che sono molto forti, giovani o la generazione di prima. È un peccato, però io sono sicuro che l'Italia sarà di nuovo lì per il prossimo mondiale, sicuramente anche per il prossimo europeo che arriva tra 2 anni, e l'Italia sicuramente troverà la soluzione per ritrovare le sue valori per essere di nuovo a un mondiale.
3: Romero, ti faccio l'ultima: questo Paris Saint-Germain è troppo più forte anche dell'Arsenal o ti aspetti una finale aperta?
2: No, io spero di vedere una bella finale della parte di tutte e due le squadre, perché sono due squadre che hanno meritato di essere lì, perché se tu vai nella finale di Champions League l'hai meritato. Sono lì e io spero solo giustamente di vedere una bella partita e di divertirmi davanti alla TV.
1: Sempre a margine.

0: Insomma, la squadra ha dato segnali molto forti e quindi siamo contenti. Poi l'obiettivo era di vincere, evidentemente, perché giustamente mi dicono ma hai vinto pochi derby, soltanto uno, eccetera, eccetera. Però insomma abbiamo dato un segnale di essere una squadra che voleva fortissimamente quel risultato. Poi non siamo riusciti a vincere la partita, però certamente abbiamo fatto un buon derby. Per quel che riguarda la stagione, una stagione a due velocità, no? partiti malissimo, poi ci siamo ripresi bene, poi di nuovo male, poi un pochino meglio, però altalenanti. Poi è arrivato ad Aversa e devo dire che ad Aversa ha fatto bene, ha fatto un buonissimo campionato con 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, ma insomma giocandosela sempre con grande determinazione, con grande capacità anche di gestire il gruppo, di mettere i giocatori al posto giusto. Quindi io sono alla fine è una stagione che abbiamo recuperato, è una stagione, non è una stagione di quelle che dici di cui sei orgoglioso, però è una stagione che chiudi al 12° posto. Non era l'obiettivo iniziale, ho fatto investimenti importanti, alcuni purtroppo non ti hanno dato, però insomma diciamo che è una stagione, per essere una stagione così complicata, alla fine si è conclusa discretamente, però non era l'obiettivo nostro.
1: Su D'Aversa?
0: D'Aversa stiamo ragionando. Ci siamo visti ieri sera con Gianluca Petracchi, anche col nostro vecchio mister Giampiero Ventura, che non ha un ruolo in azienda, ma è una persona alla quale io sono molto legato, che mi ha sempre dato buoni consigli, che è affezionato a me e al Toro moltissimo, che ha fatto benissimo al Toro e con il quale abbiamo evidentemente fatto dei ragionamenti. Vediamo, D'Aversa, ripeto, ho detto prima, ha fatto bene, ha fatto anche meglio di quanto ci aspettassimo, è una persona per bene, è una persona con la quale ho un bel rapporto. Vediamo alla fine cosa uscirà come risultato finale, come scelta.
1: Ecco, da quello che ci ha detto, la sua volontà è quella di continuare con D'Aversa.
0: No, non l'ho detto. Ho detto che io stimo molto D'Aversa, però diciamo che è una decisione collegiale che prenderemo con Petracchi in particolare. Diciamo Ventura non è in questo momento in società, per cui è una persona con la quale io mi confronto, mi dà consigli, ho fiducia in lui, però è una decisione più che prenderemo Petracchi ed io. Ragioniamo, Petracchi non è che non stimi il mister, tutt'altro, lo apprezza e lo ha apprezzato molto, così come il mister ci ha anche molto ringraziati per avergli dato questa bella possibilità al Toro di fare bene e di riproporsi, diciamo, come allenatore di qualità. Vediamo, non riesco a dire oggi cosa faremo, però non escludo nulla.
2: Ma non esclude quindi neanche un ritorno eventuale di Ventura in panchina?
0: Ventura mi piacerebbe, però Ventura è 6 anni che non allena, non è una cosa che gli posso neanche chiedere, anche se lui è in forma sbagliante, dimostra 10 anni meno, però voglio dire, io non me la sento di chiederglielo perché poi comunque è tanto che non allena. Parlare di calcio con lui è una goduria, è un piacere assoluto, ha una visione del calcio ancora oggi che è estremamente moderna. Ricordo che lui è quello che inventò il 4-2-4, è quello che cominciò a far giocare il portiere, Gillet, che poi prendemmo anche noi, che era al Bari, cioè ha fatto tanto per il calcio. E ancora adesso ha una freschezza di pensiero che è incredibile.
1: Presidente, non possiamo far finta che non ci sia questa contestazione continua da parte dei tifosi che le chiedono di cedere. Lei aveva anche aperto, no, la possibilità di poter cedere.
0: Ma io ho aperto e continuo a essere aperto. Se arriva un'offerta, ma non sto chiedendo chissà che cosa, arriva un'offerta di uno che ha disponibilità economiche e che vuole investire e che considero una persona valida, ma io mi faccio da parte. Ho fatto 21 anni. Mi sono divertito, anche nei momenti difficili, comunque è tutto formativo, ho avuto anche dei momenti belli, mi sono divertito, tante cose belle che mi legano al Toro. Poi se arriva qualcuno dopo 21 anni, ci sta che io dica mi faccio da parte, vendo.

e vengo a vedere il toro, magari in maratona, perché magari scelgo uno talmente bravo che saranno tutti felici, che farà meglio di me, e quindi andremo a tifare un toro che fa meglio. Quindi perché no?

0: Arezzo, neopromosso nella serie cadetta, ha parlato della squadra toscana e il suo tecnico Bucchi, Cristian Bucchi, che appunto con l'Arezzo è riuscito a guadagnarsi la promozione in Serie B. Bucchi, che è stato premiato al trofeo Maestrelli a Montecatini. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Raccontavo quest'anno che vincere dopo 15 anni di carriera, insomma, è stato meraviglioso. Credo che abbia ripagato un cammino lungo, bellissimo, a volte un po' più complicato, a volte, insomma, un po' nebuloso, però in questo percorso ho toccato la Serie A, ho fatto tanta Serie B, ho fatto della bella gavetta in Serie C. Quindi quest'anno essere ripartito da Arezzo e essere riuscito a vincere, credo che sia stata per me una rinascita. Con una maturità diversa sicuramente, quindi colgo la tua provocazione simpatica, nel senso mi piacerebbe ovviamente ritornare in Serie A e chissà che, insomma, questo sia, insomma, il primo passo per un nuovo salto.
2: Mister, è ancora presto, però quali sono le prospettive per l'Arezzo l'anno prossimo in Serie B, un campionato impegnativo, tosto, lei lo conosce molto bene.
1: Sì, è un campionato molto, molto tosto, di grandissimo ritmo, secondo me c'è anche molta qualità. Ho seguito tanto quest'anno, ho visto veramente esprimere dell'ottimo calcio, quindi mi sono divertito forse a vedere a volte più partite di Serie B che di Serie A, e quindi mi aspetto un campionato molto difficile, ma credo che noi lo dovremo affrontare con grande coraggio, quello che ci ha contraddistinto quest'anno. Non dobbiamo snaturarci, sappiamo di essere i più piccoli, insomma, in categoria. Ma saremo anche, credo, i più vogliosi, perché dopo tanti anni siamo tornati in Serie B e quindi vogliamo tenercela stretta con le nostre armi, che è quella del coraggio, del giocare, insomma, a viso aperto, non speculare, perché se speculi e parti con una mentalità, diciamo, protettiva, credo che, insomma, il nostro percorso non ha vita lunga.
3: Detto Alvini, si è giocato meglio in Serie B che non in Serie B questa, che non in Serie A quest'anno, d'accordo, avendo visto anche diverse partite di Serie B.
1: Ma guarda, sì, come dicevo prima, ho visto diverse partite, secondo me c'erano tante squadre che esprimevano un ottimo gioco. Guardando anche questi playoff mi sto proprio divertendo. In Serie A a volte vince il tatticismo, capisco il peso delle gare, capisco i punti in palio, però troppe poche volte vediamo delle partite spettacolari, no? E quindi in Serie B credo che si riesca ad unire lo spettacolo al risultato, e questo credo che sia un valore dei tanti allenatori bravi, come per esempio Massimiliano Alvini, che ha fatto qualcosa di straordinario quest'anno, ma tantissimi altri che hanno fatto molto bene, penso a Stroppa, penso a Calabro, penso veramente a tanti allenatori che quest'anno hanno fatto delle cose straordinarie, Aquilani, insomma, veramente, insomma, non vorrei lasciarne a casa qualcuno, però è un bel panorama, soprattutto da un punto di vista qualitativo, e credo di buona preparazione poi alla Serie A.
2: Ecco Cristian, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, te la chiedo ufficialmente, prima te l'ho detta anche in privato, hai avuto la grande occasione del Sassuolo, però sei stato bravo perché da quell'occasione negativa è ripartito un altro Bucchi, secondo me.
1: Sì, ci ho messo un po' di anni, devo dire la verità, perché Sassuolo per me è stata una parentesi straordinaria. Arrivata in un momento, ero molto giovane, che avevo 39 anni, e soprattutto è arrivato in un momento in cui si era chiuso un ciclo lungo ed importante con Di Francesco. Quindi probabilmente in quel momento serviva un allenatore un po' più strutturato. Oggi la vivrei in maniera diversa sicuramente. All'epoca ero giovane, avevo tanta voglia di imporre le mie idee, in quel gruppo invece serviva probabilmente qualcos'altro. Però poi con gli anni capisci, insomma, l'esperienza ti insegna, e la ripartenza ad Arezzo è stata proprio all'insegna di questo, cioè volevo ripartire dalla Serie C, riconquistarmi passo dopo passo tutto. E quindi vi ho fatto questo grande salto ora con grande desiderio, voglia, orgoglio, quello di ritornare in B. Adesso ci giochiamo questa stagione che deve essere all'insegna dell'entusiasmo. Cercheremo di rimettere in campo qualità, entusiasmo, orgoglio, coraggio, tutto quanto. E poi chissà, il bello del calcio è che ti permette di sognare, no?
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Benvenuti, ciao Arianna.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Benissimo, tu?
0: Secondo me benissimo, perché oggi ci divertiamo, c'è un personaggio clamoroso. Basterebbe solo citare qualche numero già per rendere l'idea.
1: Sì, ci sono dei campioni che veramente basta il nome perché si aprono dei cassetti dei ricordi, oppure, come dicevi tu, basta nominare qualche numero: 573 gol, 12 campionati vinti, 9 squadre, insomma un nome, un volto noto in tutto il mondo.
0: Vogliamo chiamarlo tutti insieme?
1: Sì, dai.
0: Zlatan Ibrahimovic.
1: Ciao Zlatan.
0: Benvenuto. Prego.
2: Ciao, ciao. Hanno detto 12 campionato e 14.
1: Attenzione. Adesso tiriamo le orecchie.
2: Senza creare qualche problema.
1: No, no, figurati. Adesso licenziamo qualcuno, ma insomma, non è un problema.
2: No, senti, 14.
1: Zlatan, sei arrivato con un incidente in autostrada e noi abbiamo detto, vabbè, farà come al Festival di Sanremo, salirà su una moto e verrà qua, giusto? Come sei arrivato?
2: Sono arrivato, no, in minivan, tutto ok, ho una schiena bloccata, non ho bevuto acqua per 3 ore, ma...
1: Beh, perfetto.
2: Ma sono pronto per voi e facciamo questo bel show.
0: Zlatan, tutti ricordiamo le tue imprese, ma la domanda che io mi faccio, che tutti si fanno, cosa fa oggi Zlatan Ibrahimovic nella vita? Consulente di Red Bull, com'è?
1: No, mi sa che non riposa tanto.
2: Adesso oggi
0: non riposa.
2: Oggi sono un operating partner a Red Bird Capital Fund, che è proprietà di Milan. Sono un rappresentante di proprietà in Milan e sono dentro anche proprietà. E ruolo che faccio tutti i giorni, sto provando ad aiutare tutti di fare meglio. Poi a parte questo mi alleno, ho piccoli progetti che mi impegno con, sono sempre in attività, perché da quando ho smesso di giocare calcio sembra che il tempo sta fermo, allora devo attivarmi di fare le cose per sentirmi un po' vivo, non come prima perché è impossibile, questa adrenalina da calciatore non avrò stesso adrenalina come quando giocavo, però sono attivo e mi impegno.
1: Senti, tu hai detto che dopo 25 anni di carriera di calciatore, insomma, qui avevi la giornata programmata, all'inizio ti sei goduto un po' la libertà, no? Che avevi...
2: Tre mesi.
1: Poco, è durata poco.
2: Poco.
1: Però...
2: Dopo 25 anni che ho creato futuro per vivere bene, è durato 3 mesi. Poi sono tornato di lavorare dentro un programma e va bene. Ultima volta che siamo visti... Ho detto, dopo un anno ho tagliato capelli, fra un anno sarò pelato, da tutto stress.
1: No.
2: Scherzo.
1: Non ci vediamo, non ti vediamo pelato.
0: Ci racconti qualche dettaglio della tua giornata tipo e anche della tua vita, perché viaggi molto. Quanto stai in Svezia, quanto stai a Milano, quanto tempo dedichi anche a te stesso?
2: 80-90% è Italia, Milano. Giornata può essere, mi sveglio, o vado in palestra, o a casa Milano, Milanello, dipende dal programma, dipende come l'agenda. Poi viaggio, vado fuori Italia, Svezia, ogni tanto, non tanto, poi fuori Europa anche, perché devo anche fare... altre cose nelle Redbird che sono dentro il mondo di entertainment e altre cose che voglio scoprire, dove Jerry Cardinale mi ha aperto un mondo diverso di quello che ero già dentro. diverse cose per crescere come persona e

0: prendere altre esperienze per crescere.
1: Però tu mi hai raccontato che a casa Milano non hai voluto l'ufficio. Ci spieghi perché?
0: Perché penso che quando hai un ufficio, mentalmente vai sempre verso l'ufficio, invece voglio essere più aperto e quando c'è qualche appuntamento o riunione mi porto da loro e faccio appuntamenti da loro perché mentalmente è troppo fissato verso questo ufficio.
1: Hai chiesto per accettare, perché insomma ci è voluto un po' per convincerti, perché insomma ci tenevi a questa nuova libertà appena conquistata, avevi chiesto tre cose, ce le ricordi?
0: Sì, riunione con Jerry Cardinale, che è padrone di RedBird Capital, mi ha convinto dopo un po', dopo 5-6 appuntamenti, e poi ho chiesto tre cose perché al fine ho detto o succedono queste tre cose o non entro. Prima era lungo termine di questa responsabilità di questo progetto, vincere, perché tutto quello che voglio fare, devo fare, voglio sempre vincere, perché mi piace vincere e nel mio DNA devo vincere.
2: E a proposito.
0: Poi terza cosa era essere me stesso. Se non riesco a essere me stesso non mi diverto e non mi piace, non sto bene, devo essere me stesso. E poi se ti piace o no,
1: Problema tuo.
0: problema tuo.
2: Dicevo, a proposito di DNA, due piccoli Ibrahimovic giocano a calcio, no? Che papà sei quando vai a vederli, dai qualche consiglio, litighi con l'allenatore, discuti? Che papà sei?
0: Mi metto totalmente fuori con allenatori perché è un percorso di loro, non voglio mettermi in mezzo. Poi quando parlano con me, miei figli, do consigli, lo giudico come altri giocatori, altri talenti, altri ragazzini perché non è facile per loro, perché hanno avuto un papà che ha fatto la storia, ho fatto quello che ho fatto. Allora già lì per loro sono già giudicati per colpa mia. Però sto aiutando No, prima di tutto ho consigliato di non giocare calcio. Non è andato bene.
1: 2 su 2, Ibra, non è andata bene, no?
0: Non uno, tutto due.
1: Appunto.
0: Allora, poi sempre ho protetto tutto due di metterli con cognome di mia moglie, così almeno meno attenzione, più privacy, però al fine sanno chi sono. Ho spiegato l'altro giorno, nostra accademia si allenano in Vismara e di là non ho messo piedi per 2 anni, perché non volevo che sembrava che i miei figli erano là grazie a me o per colpa mia. Invece quello che arriva deve essere meritato e grazie a loro per il lavoro che fanno.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali e di

0: infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Fino adesso stiamo andando bene, quest'estate è arrivato Massimo Allegri, Max Allegri, tutti conoscono, è un allenatore vincente, ha portato sua esperienza, ha portato equilibrio, stabilità, poi spirito è top, quando vinci sempre spirito è top. Società ha fatto un grande lavoro di fare una squadra competitiva, di portare risultati. Poi, passo per passo, si lavora, stiamo tutti uniti per fare il meglio possibile e mettere Max nel migliore condizione per fare il meglio possibile.
4: Senti, Zlatan, sai che in Italia noi siamo tutti allenatori, no? E c'è anche...
3: Questo, non solo Italia, tutto il mondo sono allenatori.
4: E c'è anche chi critica Max Allegri per il suo gioco, scarso spettacolo, pensa solo al risultato. Tu che ne pensi?
3: Io ho avuto Allegri come allenatore, abbiamo vinto insieme. Tutto che facciamo, facciamo per risultati. Milan ha DNA di vincere, deve vincere, e finché vinciamo queste critiche si allontanano, no? Se non vinci, critiche si avvicinano, perché critica è parte di professionismo che facciamo, soprattutto quando giochi in un club come Milan, quando sei un top calciatore, top allenatore, e ti giudicano per risultato, risultati pure. Poi come gioca, secondo me sta giocando bene la squadra, c'è un mix di calciatori di esperienza presente e poi anche talenti che sarà per il futuro, devono crescere. E non vedo questo gioco che non gioca bene o male, invece la squadra sta giocando bene e sta portando risultati.
4: Ma è vero che a un certo punto della vostra relazione avete litigato molti anni fa? 2010-2011?
3: No, una volta, tante volte.
5: Tante volte.
3: Altro giorno ho detto.
5: Però no, c'è chi si ricorda.
3: Uno che tutti si ricordano era a Londra contro Arsenal 0. Poi abbiamo perso fuori casa 3-0. Però
5: siete andati avanti,
3: passati turno. Per il prossimo stage, però sono una persona, quando perdo non è che sono contento. Poi ho fatto, non lo so se mi ha fatto una battuta, io ho detto ma tu hai messo due portieri in panchina, e lui ha detto sì, ma tu hai giocato disastro. Allora di là siamo partiti.

0: Però è così, quando hai due vincenti con mentalità vincente in una camera è normale, perché per noi ex, da ex calciatore che sta dentro un mondo di calcio nel spogliatoio vicino alla squadra o dentro la squadra, per noi questo è normalità, perché non è tutti i giorni che amore o abbracci o questo complimenti, invece c'è anche altra parte di questo mood, di questa situazione dove se entra due testa con diversi caratteri, diverse mentalità, per noi questo è tutto normale. Però purtroppo quando esce in giornale, che non deve uscire, però purtroppo ognuno ha suo spia dentro, ma quando escono le cose per noi è normalità. Può essere che per voi tifosi, che sembra un po' wow, cosa è successo, non è normale, o qualcosa così. Poi per giornalista questo è un momento che godono, perché possono scrivere tutte le cose e diventa wow. Però per noi è normale, soprattutto per me.
1: E nel tuo nuovo ruolo ti capita appunto di andare negli spogliatoi o parlare con i giocatori? E insomma, la domanda di tutti un po' dopo Torino, se tu hai detto qualcosa, se hai preso Leao, gli hai parlato, l'hai attaccato al muro, non lo so.
0: Dopo Juventus-Milan ero dentro spogliatoio, perché sono vicino squadra, mister, siamo tutti là, entourage di società con la squadra e con l'allenatore, perché il Milan è come una famiglia, facciamo tutto insieme, quando perdiamo, perdiamo insieme, quando vinciamo, vinciamo insieme, e siamo tutto insieme per fare meglio possibile. Dopo la partita erano tutti arrabbiati, perché è una partita che si poteva vincere e volevamo vincere, e poi dopo va bene, è aria di Allegri, nessuno entra nella sua zona, quando lui parla, parla lui e tutti gli altri ascoltano. Poi dopo che lui finisce il suo speech, o si è sfogato perché non era contento, ma era uguale per i giocatori, anche loro erano arrabbiati. E poi dopo che succedono tutte queste cose, è normale che vai da giocatori, parli individualmente con loro, che pensi, come è andato. Però dopo la partita ognuno è pieno di adrenalina, allora c'è tanta emozione che passa, risposta che hanno subito dopo, risposta giorno dopo, perché giorno dopo adrenalina è passato, sei entrato in un altro mood, e per questo bisogna stare un po' attento quando si parla subito dopo la partita. Invece noi diamo spazio a ognuno di fare suo, perché uno è deluso, altro arrabbiato.

di Leao. Se non si parlava di Leao, non era uno dei più forti del mondo, perché se parla di quelli che sono più forti e quelli che non sono più forti, non si parla di loro. Purtroppo è così, perché ho esperienza di questo di 25 anni. E Leao, se guardiamo il passato, quando abbiamo vinto Scudetto qualche anno fa, Leao era più giovane, molto più giovane. Per me ha vinto da solo, e quello che faceva la differenza, da fenomenal, perché oggi squadre vincono da squadre. Prima c'erano giocatori che facevano differenza da solo e squadra stava dietro questo fenomenal. Leao ha vinto Scudetto da fenomenal, da solo.

0: Ha vinto Supercoppa in Saudi 2 anni fa, mi sa che era 2 anni fa. È entrato, ha fatto la differenza, vinto, finale ha vinto, poi ha vinto anche Nations League con Portogallo. Parliamo di uno che ha vinto con la squadra e poi anche ha fatto differenza da solo. È un giocatore che chiediamo tanto da lui, perché lui ha questa magia che ogni volta che fa qualcosa, chi non ha visto lo dice wow, chi lo ha visto, chi lo conosce lo dice ma questo è normale, perché questo lo vediamo tutti i giorni in allenamento, e chi l'ha seguito per un po' lo vede in partita anche. Poi quando fa meno di queste cose tutti iniziano commenti, critica e così, però questo secondo me lui è arrivato a un'età, livello, che tutti questi critiche lo dà stima di fare ancora di più, e aspettiamo tanto di Leo, è normale, perché è uno di più forti del mondo, tutto qua.
1: E chi appartiene a questa categoria di giocatori più forti del mondo è sicuramente Luka Modric. Solo un matto poteva pensare che con Luka Modric il Milan non avrebbe avuto più qualità. Quello che ha stupito è la sua tenuta fisica. A 40 anni Luka è ancora in grado di giocare 90 minuti ad alto livello. Cos'è, la passione o la disciplina alla base di queste prestazioni?
0: Modric è un maestro. Quando entra in campo lui è il calcio, lui non gioca a calcio, lui è proprio il calcio. Questo questo non è un segreto, ha fatto una carriera più di normale, una carriera incredibile. Fine campionato l'anno scorso abbiamo detto, la società era convinto che mancava esperienza, e serviva esperienza per questo estate, però prima scelta era allenatore, poi da lì parte tutto il resto. Però esperienza, e se parlava con Modric, poi quando uno conosce un po' di persone fuori ti dà consigli, ti dà raccomandazioni come la situazione. Se parlava con Ancelotti, e lui ha detto era l'unico giocatore in Real Madrid che non è mai stato infortunato l'anno scorso. Allora fisicamente stava 100%, se non di più. Poi ha una mentalità, non lo so se tutti, sicuro tutti hanno visto dopo Milan-Napoli che è andato, ecco, quello è il foto. Questo ti spiega tutto chi è. Non bisogna parlare troppo. Questo è passione. Questo è passione, identità, è un maestro. Poi non devo...
1: Non ti ha fatto tornare voglia di tornare a giocare a questa età?
0: No, ma se c'era lui quando giocavo, allungavo carriera ancora 2 anni, sicuro. Però... Siamo molto molto contenti nel spogliatoio, che va in pulmino con giocatori, altri ragazzi giovani, che, ma pure quelli che sono presenti con un po' di esperienza. Avere Modric in fianco ti dà questa energia, ti dà motivazione di fare ancora di più. E pensa, grazie. Poi pensa quando è in campo, questo voglia ti dà di fare ancora di più, e poi se lui corre, quelli in fianco corrono doppio, questo sono sicuro.
2: Ibra.
1: Prego.
2: Hai
0: Posso
2: parlato?
0: Prendere acqua, no?
2: Ci mancherebbe.
0: Ma non c'era acqua. Cairo almeno ha speso un po' qua, non so.
2: Hai parlato dell'importanza dell'esperienza che la società appunto ha messo quest'estate, E è un po' quello che, anche se siete due giocatori completamente diversi come carattere, è un po' quello che tu sei stato nel Milan dello Scudetto. Tu hai fatto, eri un allenatore aggiunto, no? Cioè andavi dai compagni, li spronavi in allenamento, quelli che non correvano li facevi correre, quelli che correvano li facevi correre ancora di più. È importante avere delle figure di riferimento e quella è stata forse una delle soddisfazioni maggiori della tua carriera, quello scudetto, lo scudetto del Milan di Pioli, con questo ruolo tuo particolare, no?
0: In una squadra, va bene, tutto è un processo, tutto è un po' un esperimento, hai squadre che hanno tutti giovani, che sta andando bene, per esempio PSG, tanti giovani hanno fatto un anno e stanno andando ancora oggi bene, poi altri squadra, come nostra squadra è oggi 20% esperienza, 60 presente, altro 20 più talento, no? Potenzialità di crescere. Questo è un processo, un progetto come la società, scegliere di avere risultati, soprattutto perché c'è un presente, poi c'è futuro, poi c'è dopodomani. Prima di mio arrivo era un progetto di puntare su giovane, quello come ho capito, perché non ero qua, ero in America e volevano portare uno con esperienza che fa un po' guida, pilota, per portare questi talenti, non ragazzini, però talenti con meno esperienza, portarli in avanti, farli crescere e portare risultati. Poi hanno pensato a me, ma in realtà ho scelto io Milan, non è che Milan ha scelto me quando sono arrivato. E poi con mio arrivo ho conosciuto Pioli, che era allenatore, poi come io ho detto a Modric, non aspettare, prendi subito tuo spazio, fai quello che devi fare, devi essere te stesso, conosco molto bene questa squadra, se fai questo loro sono disponibili e ti seguono, devi solo fare la guida, più o meno come ho fatto io. Poi il suo approach è diverso di mio, ovvio, lui molto più leader in campo. Invece io facevo campo e fuori campo e poi mio modo di fare le cose può sembrare più aggressivo e più duro, però per me è normalità.
2: Può sembrare.
0: Prendo più spazio anche fuori campo, perché l'altro giorno spiegavo, quando non andava bene ho detto manda solo me avanti, giornalista, per parlare.
2: Quando c'era una sconfitta hai detto
0: esatto, così io. Andavo io e coprivo tutto io, perché per me questo di media, di comunicazione, critiche che abbiamo parlato prima, per me lo mangio per colazione. E così poi era se potevo giocare con Modric era una bella cosa, ma non è solo Modric, perché un giocatore non fa differenza da solo, perché serve anche aiuto di tutti gli altri, per questo questa squadra è molto equilibrato. Giusto. Bene.
1: Senti Zlatan, allargando un po' lo sguardo, a parte il Milan, guardi tanto calcio? E chi ti diverte, chi ti fa saltare dalla sedia con una giocata?
0: Lo sai, quando hai giocato 25 anni calcio, ma pure quando giocavo, sempre guardare calcio mentalmente ti stanchi, perché devi prendere energia per giorno dopo, per fare allenamento, poi fai le partite, poi ogni tre giorni c'era una partita, poi devi guardare anche in televisione, poi non solo questo, dovevi giocare anche a play, certo. Calcio, era 24 ore, per questo non guardavo, però se c'erano partite, derby in Inghilterra o in Spagna, Sì, guardavo e poi certe giocate.

0: giocatori guardi solo perché giocano loro. E quello secondo me manca un po' oggi, questi fuori classe. In Real si chiamano Galacticos, un po' manca questo perché è diventato più collettivo invece di individuale, però questo è calcio, questo calcio moderno di oggi è così, calcio è cresciuto verso questo.
1: Beh, ci stiamo concentrando sul presente, però io un tuffo nel passato lo voglio fare e se riusciamo vorrei farti vedere le foto di due allenatori del passato, insomma, se no eccoli qua.
2: Eccoli qua.
1: E direi che insomma Guardiola e Mourinho non hanno bisogno di presentazioni, volevo capire che cosa ti viene in mente, che cosa associ e che a loro due e che importanza hanno avuto nella tua vita.
0: Questi due allenatori hanno cambiato calcio, possiamo dire. Ho avuto fortuna di avere tutti e due. Ho cresciuto tanto con tutti e due. Uno più fuori campo invece di campo. Poi hanno fatto la storia. Tutti e due mi hanno voluto in squadra di loro.
1: Diciamo
0: due diverse persone, possiamo dire, due diverse persone. Uno era inizio sua carriera, che era Guardiola in Barcellona, e altro era tutto mentale, tutto mentale, e ti entrava in testa e da lì ti controllava. È un vincente, tutto due vincente, però in modi diversi. Uno crede in un tipo di gioco, Guardiola, e Mourinho cerca risultati e vuole vincere, però come lo cerca non cambia.
1: E quindi Guardiola tu l'hai perdonato?
0: Non lo perdoni se non sai quale problema c'era. Lui ha avuto problema, non io. Io risolvo i miei problemi. È tutto là.
1: Non l'hai tanto perdonato.
0: No, non puoi perdonare se non sai cos'è il problema. Invece l'ho visto in New York e era felice a vedermi. Perfetto.
2: Perfetto.
0: Poi era solo un amichevole.
2: Sempre una curiosità a proposito di allenatori. Qual è l'allenatore che ti ha fatto più incavolare e quello che ha fatto più incavolare te?
0: Io dico sempre Fabio Capello, perché Capello mi ha portato a Juventus e da lì è iniziato il mio percorso di trasformarmi da calciatore, da non per mio ego, però da fuori classe, no? Da quello ultimo step che pochi giocatori arrivano in. Questo devono dire altri, invece io lo dico per me stesso. E da lì è iniziato il mio percorso di allenarmi in un altro modo, mentalmente e anche fisicamente. Poi Capello era un allenatore che ti alza e poi
2: schiaccia?
0: Ti schiaccia.
1: Ti rimette un po' coi piedi per terra.
0: Pure sotto terra, ti fa sentire wow e il giorno dopo ti fa sentire zero. Però questo era suo modo di lavorare con me, non con tutti, perché ognuno aveva sua strategia di entrare in testa, perché l'allenatore devi entrare in testa di ogni giocatore e fargli seguire quello che vuoi. Per questo allenatori in certi casi non devono essere professori, basta essere un po' manager, perché quando hai qualità alta in tua squadra devi tenerlo sotto fuoco sempre, entrare in testa e farli seguire. Capello questo mi ha fatto e mi ha trasformato da essere normale per diventare un animale, ecco.
1: Adesso

0: Adesso magari vediamo un video, ma io volevo chiederti questo: il giorno che hanno assegnato il pallone d'oro a Dembélé, in quei giorni lì almeno, non so se casualmente tu hai postato sui social un video in cui si vede una camera di casa tua stracolma di trofei. Che hai
1: vediamolo insieme intanto il video, tanto che eccolo qua.
2: È un po' lento perché c'è tanto ti fa vedere.
0: Vabbè, diciamo che fanno impressione, no? Ecco. Allora la domanda è...
1: Non finisce più.
2: Primo pensiero di tutti quanto lo diranno, ma perché in questo environment, come si dice environment?
0: In questo ambiente, sì.
2: Ambiente hai messo le tue trofee in questa stanza. Questo è il mio casa, sottoterra, dove ho messo tutte le mie trofei, tutte le cose che ho vinto, perché tutti fanno un museo, un spettacolo, lo mettono in una camera con fiction, tutto quanto. Però per me questo è normalità, per questo ho messo sottoterra. Ma...
0: E il fatto di averlo postato nel giorno del pallone d'oro doveva mandarci un messaggio, cioè che
2: mi è arrivato così
0: di vincere un pallone d'oro.
2: Non c'era questo timing per pallone d'oro, gelosia, no, era un video che ho fatto tipo 4 mesi fa. Poi non sono una persona che vivo dentro il mio social platform, come si dice, nel Insta e tutto quanto. Invece mi arrivano momenti, mi sveglio e dico: dai, va bene, oggi postiamo qualcosa. E
1: ma non è un rimpianto il pallone d'oro?
2: No.
1: Aver vinto il pallone d'oro?
2: No.
1: È
2: no.
1: Strano, con tutto rispetto.
2: È molto strano
1: per
2: non ho vinto, hai ragione. Poi non uno, un paio potevo vincere. No, non è un rimpianto, perché non è che sempre più forte vince il trofeo di pallone d'oro. Poi non ho vinto anche Champions League, non è un segreto, perché chi ha visto questo sicuro ha detto: ma Champions League? Poi c'è qualcuno che sempre ripete: non ha vinto Champions League. Invece se ricorderanno più che io non l'ho vinto che il 90% che ha vinto Champions League. E questo è più importante.
0: Perché è più strano.
2: Però pallone d'oro ha vinto questo anno Dembélé perché ha vinto Champions League, penso. E poi ha fatto un anno straordinario.
0: Ma tu a chi l'avresti dato? Tu a chi l'avresti dato?
2: Prima di tutto è un trofeo individualmente, no?
0: Sì, individuale.
2: Devi giudicare chi è il giocatore più forte individualmente e chi ha fatto differenza individualmente. Per me Yamal ha fatto tutto individualmente.
0: Mi sembra che sono d'accordo.
2: Perché anche se uno ha vinto tutte le trofei collettivo, è sempre un trofeo individuale. Però devi arrivare a questi trofei collettivi per arrivare là. Ma non significa che non meritava vincere, certo. Perché poteva vincere anche lui, come ha vinto, e tutto complimenti a lui.
1: Zlatan, prima hai fatto un discorso molto bello sul tuo ruolo di riferimento per tanti giovani calciatori. Al Milan ce n'è uno, Camarda, che ha segnato qualche giorno fa in Serie A e che ha fatto questo messaggio sui social molto, molto carino. Che effetto ti ha fatto vederlo felice dopo aver segnato un gol in Serie A, Lecce Bologna?
2: Camarda lo tengo tanto, perché c'è un foto che ho fatto con lui quando era ragazzino che non sapevo chi era. Mi sono presentato a Vismara per salutare ragazzini, che ogni tanto giocatore da prima squadra va là a salutare per dare un po' di energia e motivazione per carica. Questo messaggio ha scritto 2000, c'è scritto la 2019, ma in realtà io ho visto questo messaggio un anno fa, non perché per arroganza o qualcosa, perché non sono attivo nel social media, nel social, e poi un giorno ho visto che mi ha taggato e da lì entro e vedo, ma questo messaggio che cosa è? Poi guardo la data, era 2019. Poi io ho detto a Camarda, perché lui si allenava con me, ho detto, ma perché non mi hai detto che mi hai mandato un messaggio? E lui era ragazzino. No, sei ancora ragazzino. In 3 anni tanto è successo. E poi ho detto, aspettavo che faceva il suo primo gol per far vedere tutto questo, perché è una cosa incredibile, una bella storia dove lui... Questo va bene in inglese, non penso che tutti sanno inglese, dove c'è scritto che mi chiamo Francesco Camarda.
0: Sì, gioco nel Milan.
2: E gioco in Milan, sì, quello fan. Resto sì. Però l'ultima frase è fantastico, perché dove lui si presenta a me, poi ho detto a me stesso, quando farà primo gol in Serie A, perché sicuro arriva, volevo che lo faceva con Milan, perché lui ha fatto tutta la strada di Milan, adesso è in prestito, che prossimo anno tornerà, deve fare il suo percorso, deve crescere, però ero molto molto contento, perché poi aspettavo, dai, fai primo gol, aspettavo già da l'anno scorso, Francesco, spingevo, devi fare gol, quando entri stai solo avanti la porta, non fare giro, niente, fai solo primo gol, così posso postare, perché ti faccio diventare ancora più famoso. No? Però sono molto contento per lui, molto, molto. Poi anche se guardiamo calcio italiano, storicamente, numero 9 di Italia, questo è il profilo che manca, no? Perché è uno che è arrivato da Milan e sarà in Milan. Invece questo è il profilo che manca in calcio italiano, quello numero 9 che fa 20-30 gol all'anno.
1: Un bel derby con Pio Esposito, esatto. No? Uno dell'Inter, uno del Milan.
2: Ancora? Non...
0: Senti. Beh, mi hai fornito un assist perfetto, perché appunto dici quello che manca al calcio italiano. Stasera l'Italia di Gattuso si gioca una partita molto importante per la qualificazione mondiale. Allora, cosa vuoi dire al tuo amico Gattuso? E secondo te, insomma, l'Italia ce la farà? Sai che per noi è un momento di...
2: Lo auguro tutto meglio che c'è, perché conosco la persona. Una persona che a me mi ha fatto affetto quando giocavo, perché è uno che ti carica, è uno che ti dà adrenalina, ti dà motivazione. Quando giocava è una mentalità forte e piace vincere, è un vincente. Poi lo auguro di fare il meglio possibile in nazionale, perché serve per Italia, perché Italia si dice, no? Ha sofferto un po', esatto, negli anni passati, perché non hanno riuscito di andare in mondiale e rappresentare Italia in mondiale, e Italia deve essere in mondiale, però non è che inizia, scusa. Poco disciplina qua, eh? No, scherzo. No, dicevo, l'Italia è un paese che deve essere in mondiale, europeo, ogni europeo mondiale che arriva, però non inizia da prima squadra. Questo va dietro da accademia, italiani che fai crescere per diventare questi giocatori che devono rappresentare Italia, e per questo abbiamo creato Milan Futuro, per portare avanti i talenti che devono diventare professionisti più italiani che possono rappresentare l'Italia, perché questo è importante, perché inizia da base, perché quando hai avuto giocatori, ex giocatori di Italia che sono stati fenomeni da altra categoria, se porti nazionale oggi vedo difficile qualcuno giocare in squadra di passato di Italia. Tutto inizia di accademia e noi Milan stiamo cercando di portare un progetto che porta questi talenti in avanti e farli crescere per diventare fenomeni e fuori classe, no?
1: Allora, Zlatan, visto che il tempo sta correndo via veloce, io ho delle curiosità. Comincio con questa. La tua top 3 di tutti i tempi?
2: Giocatori?
1: Sì.
2: Zlatan, Ibra, Ibrahimovic. Va bene, mi metto fuori nel primo, secondo e terzo. Metto... Per me Ronaldo fenomeno brasiliano, per me lui era calcio. Quando guardi certi calciatori e tu vai giorno dopo per ripetere quello che hanno fatto prima giorno, quelli sono giocatori che ti dà stima, che ti fa effetto, che tu vuoi copiare loro. Metto Ronaldo, due... Maradona, perché per me era un giocatore vero, era tutto con cuore, emozione, non cercava di essere perfetto, lui era se stesso, così sei perfetto, e faceva tutto, giocava con emozione. Poi terzo metto Messi metto per... Metto Messi per quello che ha vinto e non lo so se manca qualcosa, forse torneo di Aldini, no? Un torneo così.
0: Il resto ha vinto tutto. Senti, invece tu hai amici nel mondo del calcio?
2: Purtroppo
0: amici.
2: Sì.
0: Cioè, per esempio...
2: Colleghi purtroppo. Calciatore o...
0: Quello che vuoi. Per esempio noi sappiamo che sei amico di Maxwell.
2: Maxwell era un amico vicino che ho fatto, abbiamo rappresentato tante squadre insieme, Ajax, PSG, Barcellona, Inter, poi abbiamo avuto stesso procuratore che non c'è più con noi e siamo cresciuti insieme. Siamo cresciuti insieme, è una bravissima persona come calciatore. Lo dico ancora oggi, era più elegante che ho visto in campo e lo voglio bene e parliamo spesso.
1: Sempre, io sono quello delle curiosità, quante auto hai? È vero che compri una Ferrari ogni compleanno, più o meno, no?
2: Non solo, quello che faccio vedere, poi c'è quelli che non faccio vedere, però con questo... passione di macchine, soprattutto Ferrari, mi ha allungato carriera 5 anni perché? Costa.
0: Ah, ecco. E restando nelle curiosità, invece la cosa più strana che hai comprato, forse l'isola?
2: Più strana cosa che ho comprato...
0: Beh, hai comprato un'isola tu.
2: No, isola godo. Sto bene in isola. Quando allora, devo nascondermi, quando devo sparire, vado verso isola. No, più cosa strana. Non mi ricordo.
0: Beh, giusto perché un'isola è normale per Zlatan, giustamente.
2: Sì, è normale.
0: Esatto, certo.
1: Tra le cose... che fanno pensare alla Svezia, c'è anche l'IKEA. Tu hai detto, le persone intelligenti comprano mobili e altro all'IKEA. Quindi tu li sai anche montare i mobili dell'IKEA, fai tu in casa?
2: Sì.
0: Sei sicuro? Sì.
2: Per tanti anni ho vissuto IKEA, era come secondo casa, perché tutta la IKEA era dentro mia casa. Però a quell'epoca si doveva sempre con le mani sistemare. Poi dopo un po' ho capito che c'è anche una macchina elettronica che puoi fare zzz, zzz. Era più facile.
0: Ma lo facevi tu?
2: Tutto io.
1: Ogni mobile dell'IKEA ha delle istruzioni. Allora ti facciamo fare un giochino, ti facciamo comporre il calciatore ideale come se fosse un mobile dell'IKEA.
0: IKEA.
1: Abbiamo anche un manuale di istruzioni.
0: Eccolo qua.
1: Eccolo qua. Allora, da dove cominciamo? Dal colpo di testa? Chi ha il colpo di testa migliore di tutti i tempi? Zlatan.
2: Colpo di testa... Mi ricordo uno da... Mi sa che era brasiliano, Yardel. Ti ricordi questo
1: Mario
2: nome?
1: Jardel.
2: Quello quando faceva con la testa sembrava un tiro fuori aria.
1: Mario Jardel.
2: Era molto forte. Poi con piedi non sono sicuro quanto forte era.
0: Piede destro?
2: Resto, petto... Ginola, mm-hmm, per pose che aveva, molto elegante, petto fuori, quello che deve essere un postura di un giocatore, deve essere petto fuori, eleganza, mi piace i calciatori che sono eleganti in campo. Però da tutti i tempi o ti faccio un mix individuale?
0: Quelli che vuoi.
2: Se no è perfetto come a destra.
0: Così a destra.
2: Non possiamo spostare.
0: Vedi che l'abbiamo
2: è perfetto
0: fatto
2: così. Poi le mani lo prenderò Buffon.
0: Sì.
2: Perché Buffon per me... Non le mani. Una volta.
0: Una volta solo.
2: Però Buffon era una cosa incredibile. Ho avuto poi... fortuna di giocare con lui, pure giocare contro lui, pure fatto gol. È un gol che si ricorderà lui per tutti i tempi.
1: Anche noi.
2: Però sì, era proprio Superman là, no?
1: Sì.
2: Suo cognome, no, non cognome, è nome artistico, Superman.
1: Soprannome, scusa.
2: Sì, Buffon e poi pantaloncini, no, gambe, tutto parte giù. Ronaldo. Perché... era calcio, più fluido. Potevo mettere anche Zidane come si muoveva, perché mm-hmm, anche lui si muoveva come un ballerino in campo, fluido, non era rigido, sinistra, destra. Dai, mettiamo Zidane, perché Ronaldo ho messo come in prima lista di...
0: Sì, poi Zidane viene qui al festival.
2: Poi quello giù a sinistra, non lo so, quello dovete giudicare voi.
1: Maldini.
0: Arrivano dei suggerimenti dalla platea.
2: No, però è finito una...
0: Sì, abbiamo
2: cosa,
0: finito.
2: Sì. No, Maldini top. Difensore, uno dei difensori più forti in tutti i tempi. È completo. Quello per un difensore è una cosa non da normalità.
1: E a parte Paolo, qual è il difensore più tosto, più cattivo che hai mai affrontato?
2: Ai calciatori che sono cattivi, però con rispetto. Poi ai calciatori che sono cattivi, che cercano farti male. Poi mi piace difensori che giocano forte, ti entrano, perché così ti caricano, ti danno fuoco di stare su dite, essere pronto sempre, perché... Quando giocavo io e quando ero arrabbiato mi alzavo il livello. I difensori ogni tanto mi serviva il trigger point da qualcuno per alzarmi. Poi va bene, Maldini abbiamo già detto che era cattivo, rispettoso, onesta. E poi chi c'è più? C'è Cordoba, Walter Samuel, Chiellini era mio preferito perché Chiellini... C'erano duelli.
0: Dei bei duelli.
2: Poi era giovane, anche io ero giovane. Io l'ho giocato con lui in Juventus quando era super giovane. Già lì si capiva che questo giocatore diventerà un professore in difesa e farà scuola ad altri come si difende. Quelli erano bei duelli.
0: Senti Zlatan, riassumendo, questo è il tuo terzo capitolo al Milan, no? Tu mi hai detto l'altro giorno che i primi due sono stati, il primo è stato felicità, il secondo è stato amore e il terzo, che è questo,

0: stato chiamata da Berlusconi, poi da lì è partito tutto. Sono arrivato, mi ha riportato felicità di giocare calcio, poi purtroppo ho lasciato, che non era scelta mia, che non bisogna entrare nel dettagli. Seconda volta che sono tornato, è diventato amore, perché ho finito mia carriera con Milan. Poi ultimo cena in stadium, era una giornata indimenticabile che mi ricorderò per tutta la vita. Era tutto programmato da altri, invece da me, ho detto non voglio sapere niente, arrivo e poi da lì vediamo cosa succederà. Poi se non lo so se avete immagine, però c'erano immagini fantastiche. Fantastici, dove pure mio colleghi calciatori piangeva, mia famiglia, tifosi, era troppo emozione. Poi sono tornato in un Milan diverso di quello di prima volta. Poi quello che è successo, quello che abbiamo passato insieme, come siamo cresciuti come squadra. Siamo diventato una famiglia forte, collettivo, e abbiamo vinto che nessuno ci credeva che vincerà, che questa squadra può vincere. Vincere non eravamo neanche considerato top 4, pure posso dire anche top 5 per altri. Invece ho detto primo giorno che vinceremo e porterò Milan in alto e ho vinto. Quello era il mio obiettivo. E poi terzo capitolo, felicità, amore, la storia. Terzo capitolo.
1: Per la storia.
0: Facciamo la
1: Beh,
0: storia, per la storia.
1: quale chiusura migliore, no?
2: Siamo pronti a raccontare un pezzo di storia il prossimo anno, magari, con Zlatan Ibrahimovic. Intanto, grazie mille per essere
0: Forse.
2: stato con noi.
1: Grazie
0: Grazie a
1: Zlatan,
0: tutti.
1: grazie Trento. C'è qualcuno che
0: Grazie.
1: vuole un autografo?

Buongiorno cari amici di Gossip, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nel mio salottino, benvenuti sul canale Nexon Channel, benvenuti su canale 53, 56 Roma, meglio che non dia tutte queste informazioni perché tendenzialmente poi le sbaglio. Io vi auguro una bellissima giornata. Io è mattina. Mattina siamo arrivati in studio presto stamattina, come potete vedere dai miei occhi pesti, dopo una notte un po' calda, perché anche in giro per l'Italia comincia a fare un po' caldo. Per fortuna quest'anno posso avere la fortuna, per fortuna ho la fortuna non ho preso il caffè, si vede, vero? Perdonatemi, ma sono come un diesel. Sono come un diesel, tra poco parto e scoppietto, ok? Di abituarmici a questo caldo piano piano, perché l'anno scorso, maggio, ero ancora su al nord, non che non facesse caldo, ma non questo tipo di caldo. Per fortuna qui ogni tanto tira un po' di vento, diversamente io non so, cioè vado a dormire e sono preoccupata di non dormire. Perché? Perché questo. Queste temperature cominciano a essere un po', come dire, mi preoccupo, non, sapete quando avete paura

non riuscire a sopportare. Ecco, a me succede in questi giorni, sono un pochino nervosa per questo caldo che non mi aspettavo, perché mia madre mi chiama e mi dice: "Ma guarda che qua ci sono 36 gradi". Che cosa? Com'è possibile 36 gradi a maggio? Lei dice: "Sì, erano quelli in macchina". Va bene, metti qualche grado in meno, ma comunque 30-32 gradi a maggio sono veramente tantissimi, no? Ma sono troppi. Io vi giuro, qui sotto mi sudano. Ho quella parte qua che suda e siamo a maggio, siamo a fine maggio. Sì, però anche qui ho tutto il bulbo oculare che sta sudando. Ma che cazzo è? Scusate, ma cos'è sta storia? Ma per quale motivo io devo sudare in posti che non dovrebbero sudare? Vabbè, ok. Mi farò portare un bel caffè, perché comunque è veramente molto presto stamattina. Probabilmente siete le prime persone con le quali parlo. Non ho neanche parlato con Mauro, se non il classico buongiorno amore, andato a preparare il caffè. Io ho detto: "Guarda, ti aspetto in studio, corri in studio". "Tu non fai colazione?". "No, no, perché ho da fare, devo fare delle commissioni più tardi in mattinata, quindi corro subito in studio". "Va bene, allora ci vediamo dopo, ciao". E quindi io sono uscita in fretta e furia con sta faccia. Ma potevo anche essere un po' più carina, effettivamente. Scusate, mi sto guardando nello schermo. Però voi mi volete bene lo stesso, vero? Tanto è quello che comunque riusciamo a dirci, a ragionarci insieme, che è importante. Non è sicuramente la mia faccia o il fatto che probabilmente ho anche allacciato la camicia con un bottone di troppo e non respiro. Va bene, ok, dai, dopo caffè, caffè, caffè amaro, assolutamente, ho imparato a berlo amaro, è la cosa più bella che ci sia. Noi, adesso inizia la giornata, noi ci siamo lasciate ieri parlando di Belen. Uno dice: "No, basta che..." Il fatto è che io, quando mi intrippo nelle cose, devo andare a fondo. Non è che mi fidi di molte testate, di testate giornalistiche, ma però mi piace andare a vedere cosa pensa questa, cosa pensa quest'altro. Parlo di editrici o editori. Mi piace pensare che possano essere anche un po' più umani rispetto al volere per forza i click. La notizia che è giunta subito dopo è che, a quanto pare, ed è la verità, Stefano De Martino sia il primo tra i contatti di emergenza di Belen. E ci sta, signori miei, ci sta. Che problemi avete? Stefano De Martino è comunque il padre di suo figlio. Qualsiasi cosa possa succedere, probabilmente il contatto di emergenza. Quando tu lo fai un contatto di emergenza, quando dici: "Ok, ti metto come contatto d'emergenza, perché se anche non siamo sposati, però metti che succeda qualcosa al bambino o alla bambina o ai bambini", perché tu vai a pensare a questo, perché pensi prima ai figli e poi pensi a te. Tu, che sia maschio o femmina, che sia padre o madre. Quindi il contatto d'emergenza dell'ex coniuge è sempre qualcosa che riguarda i figli. Mai probabilmente avrebbe pensato che è. Era per sé in questo caso. I carabinieri, quando sono riusciti a entrare in casa di Belen, l'hanno vista in un forte stato confusionale. Poi andremo a leggere l'articolo, anzi gli articoli. Hanno visto che, come contatto dell'emergenza sul cellulare, c'era Stefano e l'hanno chiamato subito. E lui ha mollato le registrazioni di affari tuoi, ma vorrebbe vedere, ed è corso da lei. Ma è così. Cioè, comunque si sono innamorati come nelle fiabe. Okay, si sono innamorati come nelle fiabe, si sono lasciati, poi ripresi, poi lasciati, si sono fatti parecchio del male, soprattutto lo sappiamo, soprattutto Belen è andata a Belve a dire peste e corna, perché probabilmente si sarà anche pentita più volte di aver voluto screditare l'ex marito, e lui non ha pens ci ha pensato 2 volte. A me è piaciuto moltissimo quando in un'intervista, credo a Che tempo che fa, De Martino, incalzato da Fazio, che gli dice: "Ma tu come ti comporti quando le tue ex ti trattano in questo modo, oppure dicono queste cose di te?". Lui, che è un signore, fece una sorta di sorriso, alzò le mani e dice: "Io
Non parlo, io non dico niente, faccio parlare loro e al limite faccio come gli opossum. Ormai noi sappiamo come fanno gli opossum. Gli opossum, quando sentono o quando avvertono del pericolo, tac, si seccano.

fingono una morte apparente. È vero, e lui mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa. Quindi lui dice: io mi fingo morto, cioè lascio passare proprio la bufera e poi tranquillamente me ne esco e continuo la mia vita. E credo che sia il modo più intelligente in assoluto per affrontare le cose. Quindi quando qualcuno ti vuole male e ti fa una storm shit di tutto quello che è quello che lui ha dentro di rancoroso, perché ovviamente noi comuni mortali lo diciamo a zia, a zio, a mamma, a papà, a fratelli, sorelle. Oppure la cosa più fighissima, e lì c'è anche della sottile intelligenza, lo diciamo a quella persona che sa tutto di tutti e non riesce a tenersi in bocca neanche un cecio, si dice così. Che quindi quando sai che dici questa cosa così in maniera piuttosto, come dire, ma un po' son a lei, sai perfettamente che nel giro di, facciamo mezza giornata, perché magari c'ha da fare pure lei, lo sa tutto il paese. Lo sanno tutti, quindi quando tu vuoi che qualcuno sappia qualcosa, lo dici a quella determinata persona e lo sapranno tutti. Quindi ognuno ha i propri modi, no? E a me questa cosa di Stefano mi è piaciuta moltissimo, perché onestamente io non sono una fan di Amici, non ho mai seguito da Amici, però ho seguito lui perché mi piaceva Emma. Mi piaceva Emma quando ha vinto Amici. È una voce molto graffiante, è una voce di una ragazza piena di energia, di positività. Quindi seguivo un po' le pillole. Io sono quella delle pillole del Grande Fratello, le pillole dell'Isola dei Famosi. Ne parlavamo ieri. E quindi anche questa cosa di guardare gli spezzoni di questi programmi, che non ce la farei a seguire per intero, perché mi straccio veramente, però mi piace. Quindi conosco un po' i personaggi, diciamo quelli più rilevanti, quelli che poi in un futuro prossimo hanno veramente fatto carriera. Per quanto se ne dica, io non ho mai sentito Stefano De Martino parlare male di qualcuno, mai. Se può aiuta, è che è molto diverso. E quindi la differenza tra una persona intelligente e di cuore, da una persona che sa cosa vuol dire la gavetta vera, quando i più ormai lo sanno anche i sassi, che andava a vendere la frutta alle 3 alle 4 del mattino per pagarsi le lezioni di ballo. Perché? Perché probabilmente in casa guadagnava solo il padre. E poi c'è anche una sorella. Se vuoi almeno qualcosa nella vita, insomma, lui ha imparato a guadagnarsela. Quindi non gli si può dire nulla. Non gli si può dire nulla. Il fatto è che è una di quelle, essendo napoletano, è una di quelle figure amate e invidiate, odiate non credo, amate e invidiate. C'è sempre qualcuno sotto a una notizia che lo riguarda, che gli sputa veleno addosso. Dovremmo veramente iniziare a segnalare, a bannare, a fare qualcosa di concreto per gli odiatori. Allora, tendenzialmente chi mi conosce sa che non sono un'odiatrice, ma non sono una che le manda a dire. Probabilmente potrei essere una persona migliore, ma non sempre ci riesco. Voglio dire, sono un essere umano come tutti. Sono una persona che probabilmente vede cose in maniera a volte troppo edulcorata, altre volte magari sono io troppo cinica. Però quando si dice a una persona, a un uomo come lui, che è stato comunque al Ballet di New York a imparare a diventare più professionale, a una persona che comunque ha fatto del ballo, magari non è sicuramente, perché se fosse stato un grandioso ballerino, un quel tipo Romanov, non so com'è, sarebbe alla Scala, ma lui ha fatto una scelta, come tutti noi, voglio fare della danza la mia vita totale, totalizzante, quindi sempre sulle punte, o voglio creare per me qualcosa di più stimolante? Probabilmente il suo senso artistico lo ha portato alla seconda scelta, cioè a non fare il ballerino, che poi che sia tutto sold out ogni volta che fa teatro, e piacerebbe moltissimo.

0: Perché Salerno-Napoli è un'ora e mi piacerebbe, se quest'estate dovesse davvero, ma non credo, fare degli spettacoli, non mi dispiacerebbe. Onestamente mi piacerebbe vedere Salemme, tantissimo, a teatro. Lui a teatro, scusate, non ho messo, ho tolto la suoneria, il caffè di prima, il non caffè di prima. Poi mi piacerebbe. Probabilmente mi piacerebbe vedere anche Massimo Ranieri, ma lo faccio più per Mauro, nel senso che no, a me piace, è quando canta, è qualcosa che la pelle d'oca è necessaria. E voglio dire, ha i suoi 80, no, non ha 80 anni, ne ha 75, credo, quindi allora no, campa ancora un po', quindi possiamo magari anche aspettare ancora un attimo. Però Salemme mi piacerebbe tantissimo vederlo a teatro. Pensate che.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Non è solo ignoranza, termine che dice te non hai studiato, te non capisci niente, te sei stupido. No, io ignoravo questa cosa, perché tu lo senti parlare napoletano quando fa, non so, le interviste, e però dici, ma se sì, io non penso che ce la farò mai. E invece mi dice, Massimo, guarda che non è così. E non era tra l'altro questo mio amico era di Milano, voglio dire. E mi dice, guarda che è così, cioè, anche Totò recita in italiano, l'inflessione è napoletana, alcune battute devono essere in napoletano perché altrimenti non ridi, perché altrimenti non hai. È come quando, se noi dovessimo fare una battuta italianizzando il nostro dialetto, ma ognuno di noi perderebbe tantissimo. Perderebbe proprio quella verve e quella spinta che ti fa scoppiare a ridere. E lo stesso è Salemme. Salemme recita in italiano e ha queste uscite, soprattutto quando si arrabbia e quando è divertito, di più quando si finge di arrabbiarsi, e ha questo modo meraviglioso. E io dico, ah, ma cavoli, non lo sapevo. Mi fa, guarda, io ormai li ho visti e stravisti, li ho anche consumati, te li regalo. Faccio, ma veramente? No, ma vieni, cioè, non. Ma no, te li regalo, se ti fa piacere te li regalo, oppure guardateli tutti, ma anche da qui a 20 anni, se ti stufi, non li vuoi più, se vuoi me li ridai, altrimenti lasciali, regalali a qualcun altro. Beh, io me li sono visti tutti. Devo essere onesta, non ricordo i titoli, ma è come libri, del resto non è che mi potete mettere in croce per questa cosa, e sono spaziali. Ecco perché mi piacerebbe andarlo a vedere a teatro, che secondo me a teatro vale tantissimo. Non so, era a teatro qualche mese fa, non so con che opera, però a teatro probabilmente è più bello andarci d'inverno, quando comincia ottobre fino a febbraio, marzo, perché l'idea di andare a teatro con il caldo, non so perché. Ieri sera, per esempio, faceva molto caldo e ho sgridato Mauro perché gli ho detto, cavoli, mi sembra di stare nelle piramidi. Di Nefertiti, Nefertare, di io gli ho fatto un sacco di nomi, ma era molto tardi. E lui è scoppiato a ridere: sì, perché mi stai tumulando, io mi sento soffocare. Allora, vabbè, e quindi figuriamoci, in questo periodo andare a teatro. Avete l'aria condizionata a teatro? Sì, avete l'aria condizionata, ma non credo, perché quando lo si fa a teatro, nei vecchi teatri, come è il Ponchielli, come è il Teatro Regio, non credo che ci sia l'aria condizionata.

quindi schiatti comunque, con tanta gente che respira. Facciamo così, a teatro ci andiamo d'inverno che è meglio. E comunque, tornando a lui, De Martino non fa altro che avere sempre la piumia totale stima. E credo che quando hai stima di una persona sia per la persona anche meraviglioso, perché ci può piacere una persona, ci può essere simpatica una persona, ma quando abbiamo stima di qualcuno, tutto ciò, tutti questi sentimenti positivi si elevano all'ennesima potenza. È qualcosa che trascende, è meraviglioso, va oltre l'amore. L'amore c'è. E sappiamo perfettamente che ci possono essere tanti tipi anche di amore a seconda di quello che è la persona che ci troviamo davanti, perché i sentimenti voi non li comandate, sapete? Potete pensare di comandare un sentimento, ma non è possibile. Quindi qualcosa in voi vi porta all'innamoramento, vi porta all'affezione, oppure vi porta al distacco, perché ci sono anche sentimenti di negazione, sentimenti di non li chiamo negativi, perché se smettiamo di amare una persona o non proviamo più nulla per lei, sì, certo, non è sicuramente positivo per l'altra persona, la quale non è più oggetto del nostro amore, ma noi che abbiamo ben chiaro ciò che non vogliamo più, certo non è facile, però dici, viva Dio, che l'ho capito in tempo, magari prima di fare una sciocchezza, o che ne so, prima di sposarlo, prima di dire, non lo so, un sacco di cose. Comunque, la stima per una persona è quella unica, è quella che tu non hai, cioè non c'è niente al di sopra, soprattutto se poi è accompagnata da altri sentimenti positivi, cioè avere stima del proprio marito, cosa fa? Cosa comporta aver stima della propria moglie? Che non la tradisci, perché, perdonatemi, sì, l'amore basta fino a un certo punto. Ma se noi amiamo una persona perché ci siamo affezionati, perché è la persona che abbiamo scelto, perché quotidianamente, ma se a questo sentimento di amore c'è anche la stima, vince. La persona che viene travolta da questi sentimenti vince tutto. Io personalmente, che amo e ho stima, sono quella che si arrabbia, che è combattiva, che è quella che può essere anche una rompicoglioni, sicuramente, però è quella che sa che non potrebbe mai, non vorrebbe, no, non poteva, perché io non posso tradire il mio compagno. No, possiamo, chiamiamo il verbo, perché voi potete, tutti possiamo tradire. Il potere e il volere sono due cose completamente diverse. Io non posso tradirti, perché? Cioè, io non voglio tradire, è molto diverso. No, io non ti posso, no, io non potrei mai tradirti. Invece puoi. Io non voglio, io non vorrei mai, io non vorrei, no, non vorrei, no, è condizionale, è diverso. No, io non voglio tradirti. Perché non voglio, perché la cosa non mi interessa, non mi appartiene questo sentimento, quindi è molto diverso. Quindi tornando a questi miei voli meravigliosi, a un De Martino, il quale ha la totale stima di persone probabilmente intelligenti, probabilmente che vedono, che sanno, che lo conoscono fin da quando era ragazzino, perché poi ho visto anche delle cose meravigliose, tipo un tizio che si spaccia per chirurgo, che prende le facce delle star e comincia a dire, ah sì, allora lui si è rifatto così, e lui ha tolto cos'ha, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Allora, vabbè, io apro questa cosa e poi la chiudo, ma semplicemente perché non è che mi invento le cose e devo difendere chiunque a spada tratta. Ma De Martino, vi ricordo che fece a 3 mesi dalla meravigliosa liaison con Belen un incidente in moto. Indossavano entrambi il casco, lei quella che non si è fatta assolutamente niente, ma lui è finito con la faccia, perché probabilmente lui indossava un jet mentre lei un casco integrale, se non ricordo male, ma non ha importanza. Lui comunque si è fatto male parecchio alla faccia, si è rotto il naso, se non sbaglio, forse i denti no, però si è fatto diversi tagli e ha dovuto rifarsi il naso. Aveva anche una sorta di neo qua, ma nei

i tagli, probabilmente, cioè, si è conciato molto male. Infatti, lui racconta che al pronto soccorso nessuno se lo guardava, ma tutti erano a vedere Belen. Parliamo di 20 anni fa, ok? E tutti erano intorno a Belen perché non ci potevano credere di vedere questa creatura dal vivo. E quindi veramente io sarei quello che sta male, sta sanguinando. Ma con chi è qui Belen? Ma perché? Chi è venuto a trovare? E lui disse: alla fine non volevano perché il loro amore non era ancora uscito alla luce del sole, era ancora una cosa segreta. E lui disse: vabbè, lei è con me. Wow! È diventato l'eroe del giorno. Quindi, nel sistemare Stefano, ovviamente gli hanno raddrizzato il naso perché aveva, se non sbaglio, anche tipo di polpi, una sinusite, se non mi ricordo bene, so che lo disse lui. Gli hanno sistemato il naso perché se l'era rotto, gli hanno sistemato anche il faccio. Con diverse, gli hanno tolto probabilmente questo propollo, poi normale, cioè comunque sei avviato in quel tipo di mondo e secondo te io rimango con delle cicatrici in faccia, un naso torto e che ne so, il dente spezzato, ma ho bello che è chiuso, dai su, cioè è un conto se dici mi sono rifatto perché non mi piaceva la mia faccia, vabbè, ma si è rifatto perché se l'è disfatta la faccia, però c'è sempre gente così meravigliosa che parla, parla, parla, parla, perché poi è molto più semplice. Selvaggia Lucarelli ce lo fa vedere quotidianamente quanto è molto più facile essere velenose, essere articolate in maniera molto schietta e ma guarda che la parola antipatica in sé non descrive una persona. La parola antipatica più che altro descrive noi come vediamo questa persona. Quindi lei è semplicemente una donna che si è costruita un personaggio. Ne parlavamo ieri, sono convinta di quello che dico perché, ripeto, una madre, una compagna, una donna che ama gli animali. E poi, parliamoci chiaro, è anche molto, è bella. Cioè, ha un viso rotondo, ha un viso accogliente, anche il suo corpo è accogliente, non è di quelle magre, grigie, tutte scarne. Cioè, quando la vedi dici: ma che bella ragazza, ma com'è radiosa. E poi ti avvelena. E quindi, cioè, ci sei costruito. Questo ruolo, probabilmente che la vita che manca, vi ricordo che una volta noi avevamo Sgarbi che non aveva filtri, diceva tutto quello che pensa. Probabilmente nel panorama della nostra televisione mancava la bella strega cattiva, quella che ferisce più la penna che la lingua, avete capito? E quindi si è costruito un personaggio perché io non ci credo, ma non ci voglio credere. Che sia veramente così, che sia veramente portata alla distruzione delle persone. Non ci credo, non ci credo, dai. Può darsi che io sia. Voglio vedere sempre il bello. Non è che io voglio vedere sempre il bello nelle persone, ma quando c'è un atteggiamento così perpetuato, allora io lì voglio pensare che sia costruito. Perché altrimenti arriverà un giorno in cui pagherai tutto. Perché è così. Un giorno pagherai. Io credo molto nel karma. Perché anche se non ho mai voluto fare del male deliberatamente a delle persone, è successo. E vi assicuro che mi è tornato indietro. Non dico le stesse identiche cose, ma ho capito che quello che mi stava succedendo è perché quell'anno. O quella volta non mi sono comportata bene con una determinata persona, quindi io posso dire, posso testimoniare che il karma esiste. E quindi questa cosa mi porta davvero a pensare che sia costruita nel personaggio. Poi indubbiamente da una parte sai come reagisce lei quando ve la ricordate a Ballando con le stelle con la Barbara D'Urso. Si è arrivata a un certo punto e ha detto: o queste due stanno recitando e fingono. Per l'una far emergere l'altra, però
perché davvero

Io sono rimasta scioccata dalla, e ne abbiamo anche parlato, ma che tu non puoi, selvaggia, riferirti in un modo così cafone e maleducato a un'altra persona, a un'altra donna. Non dimentichiamoci mai che a certi livelli dobbiamo essere delle signore. Io mi sono messa dentro pure io. Dobbiamo essere delle signore. A certi livelli non possiamo dimenticare che ci dobbiamo anche dare l'esempio. Cioè, venite, perché dico veniamo? Perché ci sono tantissime donne. Venite, guardate da miliardi di persone. Anche il mio programma, anche Yes We Are, anche i nostri programmi sul canale, su Nexum Channel vengono guardati da, se non sbaglio, migliaia di persone. Ma questo mi deve imporre un determinato comportamento. Cioè non posso veramente dire io lo faccio, però ci sono modi e modi per dire le cose, mi capite? Cioè quando tu sei su un canale importante come la Rai, sul Rai 1, d'accordo, e ti permetti delle osservazioni maligne nei confronti comunque di una donna che ha più di 60 anni, quindi ti va anche di darle, insomma, di rispettarla, se non tanto per l'età, di dimostrare alla persona a casa che se anche non ti piace una persona, ti puoi comportare in modo civile. Perché si dimenticano che c'è gente che le guarda da casa. Pensano solamente ai produttori? Pensano semplicemente adesso io tiro questa sparata così parleranno di me tutti i giornali? Ma quando arrivi a un certo punto, ma non dobbiamo dimenticarci che siete persone che dovrebbero dare anche un buon esempio, proprio perché vi guardano milioni e milioni e milioni di persone. Sarò curiosa. Allora, ieri sì, vi ho promesso che avrei letto de degli articoli, ma come sapete poi non riesco, però lo faccio, perché l'articolo è l'ultimo articolo che parla, è quello non di Stefano, è quel mostro. E dice, è corso subito da lei. Stefano De Martino avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine al mattino presto, quindi in corsa. Quindi la corsa a casa dell'ex moglie e poi accompagnarla in ospedale. A confermare il tutto, la mancata presenza del conduttore alla registrazione di Affari Tuoi. Ma vuoi che lui non abbia chiamato la regia? La telefonata delle forze dell'ordine sarebbe arrivata proprio a lui, la prima telefonata delle forze dell'ordine per informarlo della situazione e delle condizioni di Belen, che lunedì mattina ha svegliato i residenti dello stabile di Milano in cui vive con grida e lamenti che hanno spinto i condomini a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha dovuto sfondare la porta di casa per entrare nell'abitazione di Belen, come ha spiegato una fonte delle forze dell'ordine a Fanpage. Mentre il conduttore veniva contattato dalle autorità per essere informato della situazione, ma soprattutto per accertamenti, in relazione alla questione di Santiago, il figlio della coppia, che dalla mattina non si trovava in casa con sua madre. E quindi se il bambino non è in casa con sua madre. E meno male, io non trovo molto queste pagine. Ormai sono all'inizio mi piacevano molto come testata giornalistica, ora le trovo piuttosto pilotate. Il bambino non si trovava con la madre e quindi stava o con i nonni o col padre, ma se il padre è corso da lì. Vabbè, ragazzi, ne parleremo in un'altra puntata perché mi piace approfondire determinate cose. Io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo domani e io vado a bermi un caffè. Ciao, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo, poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, lo proviamo già perché gli argomenti sono tanti, dal direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
2: Ciao caro Sandro, ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire,
1: è un piacere, direttore,
2: per
1: sinceramente.
2: Un tuo pensiero sul quale concordavo.
1: Grazie direttore, ho visto, è sicuramente un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
2: No vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea è perché non devi esprimere.
1: Grazie direttore. Allora, gli argomenti sono tanti, da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
2: Sì, si è liberato soprattutto in Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco, cioè ormai oggi in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni. Anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
1: sì,
2: perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
1: sì.
2: Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, no? del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del caso, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato. Perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori, perché ho ottenuto una visione di gioco, una visione di spettacolo, ecco, lo chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede, che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
1: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano. Sono d'accordissimo su questa riflessione. E il Paris Saint Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivato a fine di un ciclo?
2: Ma non lo so, devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi,
1: sì.
2: No? Cioè la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé,
1: sì,
2: la precedente Champions, esatto, su come attaccare l'avversario. Forse, se non sbaglio, proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer,
1: esatto.
2: Ecco, quindi questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della, diciamo, del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa. Mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi. Poi alla fine, per essere veramente affermati, devi confrontarti con i grandi.

0: grandi campioni e metterli sotto il tuo giogo, cioè non giogo, come dire, diciamo come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, ma e devono essere al servizio del gioco. E un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che il termine più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
1: Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché, caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
0: Ma io la vedo male. Poi ogni volta, cioè, appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
1: Testimone, sono testimone oculare, l'ha sempre criticato il direttore.
0: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque. Ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene perché la disciplina del lavoro che instilla Conte sicuramente è un vantaggio enorme per i suoi successori, e uno come Allegri, che si basa molto sui lavori, diciamo, preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
1: Sì, anch'io.
0: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato, senso, non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora, ambiente si ritroverà Allegri, che non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito, diciamo, lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno, sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando se è già questo l'ambiente che si prepara, cioè un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne, avrei detto: caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato in secondo posto alla Supercoppa italiana e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
1: Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la pentola l'ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusia arrivavano, eh?
0: Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre, sì, di Conte, ecco, sì. Perché Conte va via, sì, dopo due anni, sì, perché, sì, chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente, però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta diciamo ci sono delle sorprese. Ed è anche dei metodi di allenamento, i metodi di parlare alla squadra, che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però, ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che, sì, spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vai, vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi, diciamo, un po' e un po'. Non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una, come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire, e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
1: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo, sì, di Conte, sì, che, sì, insomma, dice, sì, beh, dovrebbe, sì, imparare da Modric. Sei d'accordo, sì, su questo?
0: Beh, sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché, sì, non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altro è fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico, forse anche troppo eccessivo e duro, e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella, sì, di Modric, come, sì, dire, parlo bene dell'allenatore, sì, tanto io poi me ne andrò, sì, e comunque gli do quest'ultima

0: mano, fa parte un pochettino di quella, come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
1: Sì, onestamente anch'io, visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
0: Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un, come dire, un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, ecco, non ho la certezza, ha una quota molto importante,
1: sì,
0: di azione.
1: 30% pare addirittura.
0: Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Cioè, io avevo sentito 40 milioni di euro investiti,
1: esatto,
0: lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io, però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta, è un po' poco. E se si parla di un allenatore straniero, si parla di Slot, Iraola si è visto che però è sfumato, insomma, devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè, insomma, non è facile, non è facile risanare una situazione del genere.
1: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli. Cioè, è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
0: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono, si chiuderà, diciamo, a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora, a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione, diciamo, sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante. Però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni: prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
1: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una, non rivoluzione, ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
2: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo.
1: Ciao.
2: Ti sono venuto a trovare anche di qua.
1: Grazie.
2: Bella sorpresa oggi.
1: Grazie.
2: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
2: ci aggiorniamo per pomeriggio.
1: Ciao. Ciao. Non lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions. Cioè, ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
0: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale di Champions si segue in diretta, certo. Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene, scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle dislette non ti so dire, però ecco il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci, certo. Stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano con Molli, perché la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore. Cioè la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto il famoso acquisto con l'algoritmo, lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti. Voglio capire, perché mi può star bene anche la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco, c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore, però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
1: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic, perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
0: E torna anche quello di Mateta.
1: Sì, è vero.
0: Quindi magari fra tutto questo numero, io ecco l'ultimo, quello del Crystal Palace, comunque ha vinto una coppa, mi sembra forse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi,
1: assolutamente,
0: assolutamente. Quindi se tu mi chiedi, ma su Vlahovic tu investiresti ancora? Io sì, devo dirti la verità. Se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Open Now, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente, a cifre diciamo di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni, per vedere un pochettino quanto posso avere. Secondo un allenatore che può dare quel tipo di aspettativa, può creare di quelle aspettative.
1: Concordo anche su questo, direttore. Prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di
0: offerte.
1: Esatto. Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
0: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione. Se non con un concetto, qualsiasi proprietario
1: Vettore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo, proprio per l'ultimo riflessione sull'editoriale, sul nostro editoriale,